0: Kiss Kiss Napoli.
1: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
0: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: To Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: CF CCL Auto. Super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare. 3 anni di assicurazione furto incendio. 3 anni di garanzia in omaggio.
1: Super promo 48. CCL Auto.
0: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
5: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
6: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
7: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
6: Non puoi mancare.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: piacerà.
1: Nessuno ci ha mai detto come si ride alla nostra età.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Napoli Meteo.
8: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Kiss Kiss Napoli da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La nuova settimana inizia ancora con condizioni tipicamente estive per la presenza dell'anticiclone subtropicale sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque ancora tanto caldo per il periodo. Valori decisamente elevati con massime fino a 34-35 gradi sulle aree interne, ma farà caldo anche durante le ore notturne, sulle coste non si scende sotto i 24-25 gradi. Ancora poco da segnalare nella giornata di lunedì dal punto di vista meteo, se non qualche annuvolamento al pomeriggio lungo la dorsale, ma ancora basso rischio di fenomeni. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

guardate l'orologio, le 6:59, cominciamo col botto. 6:59 precise proprio, mancano pochi secondi alle 7 e siamo già qui in onda per voi, perché sappiamo che voi avete bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di voi, quindi votate. Ah no, non è uno spot elettorale, sembrava quasi quello. Buongiorno da Antonio Manganiello, il pipistrello, lo so, il Napoli ha perso, le parlavo poco fa con un esperto, poi ne parlerete direttamente con loro dalle 9 con Gianluca Bigliotti and company. Non parliamo di calcio, cerchiamo di non parlare di questa sconfitta, ma parliamo di cose belle. Parliamo dell'Arsenal che gioca contro il Napoli in Champions League e sapete dove alloggia? A casa mia, a Nola. Non sto scherzando, alloggia, no, ovviamente non a casa mia, nei pressi di casa mia. Quindi farò un reportage, andrò lì e capirò un pochettino come sono messi i calciatori dell'Arsenal. Saluto Giruzzo Froio in regia. Volete raccontarci com'è andato questo weekend? E allora 342-00-00-100. Io sono stato in barca l'ultimo weekend di mare, grazie a mio amico Alessandro, grazie di cuore, tutto a scrocco e vabbè, questa è la vera amicizia.

0: settembre è ufficiale, sono a dieta da oggi. No, tu dici vabbè, ogni lunedì lo stai a dire. Sì, è vero, lunedì, due lunedì fa ci avevo pensato, lunedì scorso non ci sono riuscito, questo lunedì è quello dove dici ok, devo perdere questi 6-7 kg accumulati durante le vacanze. Cioè, come 6 kg? Sì, purtroppo sì ragazzi, tra sagre, feste di piazza, la birra, il vino, vai lì, il comitato, no, non cominci lo spettacolo se non assaggi questo prodotto, e o panine con la porchetta, e il panino, e le polpette, le salsicce, eccomi qua. Detto ciò, va bene così, dai, vi aggiorno sulla dieta. Ci sono anche coloro che sono a dieta dall'altra parte, quindi voi che ci guardate in TV magari sul canale 76 del digitale terrestre, oppure quelli che ci ascoltano alla radio, fatemi sapere quanti chili, quanti grammi avete perso fino ad oggi, così magari vi do un po' di forza, ci diamo forza a vicenda, no? Volevo ricordarvi ancora il numero per raccontarci cosa avete fatto in questo weekend: 342 00 00 100. Ne leggo qualcuno, dice Luca da Mugnano, semplicemente buon lunedì anche a te, lunedì giorno tosto da digerire, tra poco comincia anche la scuola e non ti dico. Buongiorno Antonio, come va? Qui tutto bene, fammi gli auguri, sono diventato nonno per la terza volta. Ciao Antonio Mosca da Zurigo. Antonio, augurissimi, ho avuto il piacere di conoscerti lì a Zurigo, una persona speciale, fantastica. E ancora vediamo, ciao Antonio, ti guardo tutte le mattine in TV, mi fai un saluto a mio figlio Federico che non vuole andare a scuola perché è già cominciata la scuola, ragazzi, mi sembra di no, boh, non lo so, a Bolzano, quindi ci ascolti da Bolzano, noi dobbiamo essere tra gli ultimi come sempre, oppure a meno che non vada all'asilo, oppure di esordio, roba privata, ma capito. Abbiamo qualche vocale, Ciruzzo, da ascoltare? Ah, ok, allora ne leggo ancora qualcuno. Ciao Antonio, sono Rossella, è stata una settimana intensa, però weekend straordinario, sono stata a Palinuro, oh bellissima, io invece sono stato sulla barchetta, lo voglio dire ancora una volta, e mi sono divertito tanto. Poi mio amico Alessandro ha deciso di assaggiare quella cosa che ormai va tanto sui social, che io non ho fatto, ha preso la fresella, l'ha immersa nell'acqua di mare, credo cosa abbastanza poco igienica, due pomodorini e l'ha mangiata. Io non l'ho fatto, l'ho chiamato stamattina, non risponde, non lo so se adesso è tutto normale. Ancora qualcuno che mi prende per il culo, lo so, perché mi invia quei buongiorno che ti inviano al mattino, e cioè il buongiorno della zia, della nonna, ma anche della mamma, quello con gli angioletti, mi dice semplicemente buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana. Antonio da Melito, lo so che mi prendi per il culo perché l'abbiamo detto la settimana scorsa che io odio quei messaggi, no, dove ti dicono buongiorno, oppure dove ti dicono addirittura buon pomeriggio. E poi c'è Vincenzo, buongiorno pipistrello, io sabato e domenica fuori casa per due gare di pesca, buona giornata anche a te. Hai pescato qualcosa? Perché vedo nel tuo profilo proprio te con una canna in mano. Lasciatemi pescare con una canna in mano, sono un pescatore, pescatore vero. Sei una sorta di Sanpei. Sai che spesso e volentieri mi capita, no, di volere andare a pescare, però poi dopo penso, ma se piglio un pesce che faccio? Lo devo liberare, sono un animalista di prima categoria, lo mangio il pesce ma non ho voglia di acchiapparlo.
1: Buongiorno,
0: io direttamente
1: Mangani.
0: Eccoli, buongiorno,
1: buongiorno. Pipistrelli, niente, è una giornata come tutte le altre.
0: Sì, è un lunedì.
1: Domenica mattina, una corsetta nel bosco di Capodimonte.
0: Ah, tu dici cosa hai fatto nel fine settimana? Sì.
1: Poi docce, solite cose.
0: Sì.
1: E passeggiata lungomare via Caracciolo.
0: Vabbè, ottimo.
1: A pranzo da Scicchitano.
0: Addirittura. Scicchitano.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Aspetta, un uomo mio. Magari oggi è l'unoria.
0: Auguri. Auguri posticipati a tutti gli Umberto. Ieri Sant'Umberto, hai ragione. Ci sono tanti amici che hanno questo nome.
3: Danilo, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciccio, mi giocalizzo 268 direzione Casoria. Magari
0: sì.
3: Ieri l'ultima giornata di mare.
0: Pure
3: zona
0: tu.
3: Costiera.
0: Hai
3: si
0: visto?
3: Stava bene. Infatti pure stamattina penso le temperature si stanno un po' abbassando.
0: Insomma ragazzi, dicono che anche oggi ci sia
4: Ando, buongiorno.
0: Caldo. Buongiorno.
4: Come stai? A posto?
0: Benissimo.
4: Quando vai a trovare i quadri dell'arsenale, sai che ci riesci?
0: Che devo dire?
4: Where do you do the naphtha?
0: Sicuro? Posso?
4: Where do you do the naphtha?
0: Va bene, lo dico ragazzi, lo dico.
5: Antonio, buongiorno, non ti smentisci mai. Ultima giornata di mare, certo. A scrocco in barca, grande.
0: Però aspetta, è un amico fraterno, lui adora stare con me, io con lui, e lui ha la barca, io no, che devo fare, ragazzi? Ce l'ha lui, lui ha i soldi, io no. Mi ospita, io poi porto il beverage e non solo, qualcosa da mangiare e l'amicizia.
6: Giovanni da Pozzuoli, direzione policlinico. Andò, sì. Non volevo parlare di Napoli, però ricordatevi una cosa, amici pipistrelli.
0: Vai.
6: Sempre forza Napoli.
0: Ah, questo
6: ovunque
0: sì.
6: Stai scherzando. Sia. Buona giornata, amici.
0: Sempre. Aspetta, Ciro, c'è Vincenzo?
7: Buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, c'è Vincenzo che dice chiamami perché la maggior parte rilascio il pescato. Se la facciamo, lo chiamiamo un attimo, questa curiosità in merito alla, alla pesca. Secondo me è meglio un frittore di paranza, come c'è una frittura di paranza. Ti sto chiamando Vincenzo, sentiamo un po'. Io sono un pescatore mancato, credetemi, perché vorrei pescare, però poi non vorrei mangiare. Vincenzo, buongiorno, abbassa un po' il volume. Un attimo che ti cazzea Ciro Froio. Salutiamo Ciro Froio in regia. Vincenzo, ci sei?
8: Ci sono,
0: eccoti,
8: buongiorno.
0: Qua. Buongiorno a te, tu sei quel classico pescatore, insomma vorrei essere io un po' come te, pescare e poi buttare a mare. Però il problema è che non, però poi non ferisci il pesce, cioè che peschi?
8: No. In teoria no, perché comunque gli ami che uso io sono piccolissimi, quindi anche se rimangono sulla bocca del pesce o non riesco a toglierlo perché è ingoiato,
0: sì,
8: basta tagliare il filo e poi comunque va a deteriorarsi.
0: Ah, okay.
8: In poco tempo.
0: Ok, quindi tu peschi solamente per lo sfizio di prendere il pesciolino dall'acqua? Non te lo
8: sfizio
0: porti mai a casa?
8: Sfizio proprio no, ma è vera e propria passione, sin da piccolo.
0: Ah,
8: raramente porto qualcosa a casa.
0: Sei un pescatore strano, perché poi il pescatore è quello che si atteggia, non nel dire ho pescato questo pesce di 3 kg, 4 kg.
8: No, assolutamente no.
0: Ah, ok, una roba.
8: Mi metto qualche foto ogni tanto, giusto per sui social, ma. La maggior parte metto tutto di nuovo in acqua.
0: Ah, ok.
8: Tranquillo.
0: Il pesce più importante che hai pescato nella tua vita, quello più grande?
8: Spigola di 3,2 kg.
0: E anche quella hai rilasciato?
8: No, quella no.
0: È vero, allora.
8: Che le fanno mangiare.
0: È vero tu, cioè quindi tu rilasci il pesciolino piccolo.
8: Piccolo anche da un chilo e due,
0: ok, 600, ok, 600, okay.
8: Comunque okay. Li lascio
0: ci sta.
8: Un'altra volta.
0: Vabbè, ok, no, perché pure quello di 3 kg non ti avrei mai creduto, non è possibile.
8: Vabbè. Ci sta chi l'ha fatto, un paio di persone, amici miei, l'hanno fatto, pure 2 kg, 3 kg l'hanno rilasciato, stimo tantissimo.
0: Sì.
8: Posso dire che ad ora lo farei anche io.
0: Ah sì?
8: Se avessi la fortuna di prendere un'altra volta un pesce di 2, 3, 4 kg,
0: lo rilasceresti?
8: Sì.
0: Ok, allora facciamo un appello a un'orata che non si fida di te, eventualmente vedi l'amo del nostro amico a bocca che lui ti rilascia, va bene?
8: Assolutamente.
0: T'abbraccio, è stato un piacere, ciao, grazie dell'informazione.
8: Ciao.
0: Poi vediamo. Buongiorno Antonio, weekend a Belvedere, stavamo vicino e che mare, guarda, un mare splendido, anche perché poi eravamo in pochi, non come il mese di agosto, veramente Riviera dei Cedri fantastica in questo weekend. Ancora qualcuno che dice chiamami, vabbè, durante il corso della puntata sicuramente vi chiameremo. Restate lì!

0: Antonio, buon weekend. Buon weekend, cioè svegliati un attimo, il weekend è finito. Buon lunedì, il weekend è andato alla grande, spero anche per te. Molti sono ancora nel mood weekend, fine settimana, ma è giusto così. Buongiorno da Pino, da Reggio Emilia. Ciao Antonio, ciao anche a te. E mi invia veramente un'alba fantastica. Poi vediamo, buongiorno anche da parte di Francesco dalla provincia di Salerno. E buongiorno anche a tutti gli amici che ci ascoltano attraverso la nostra app, che potete scaricare gratuitamente oppure sul vostro smartphone, anche l'iPhone 18 che sta per uscire, no? Vi fate i debiti, come sempre? Ci facciamo i debiti per acquistare il nuovo? No, sono fatti vostri, per l'amor di Dio. Ne ho visto uno, Ciruzzo, addirittura che si apre, dovrebbe uscire un iPhone pieghevole che costa solamente 2.500 euro più o meno, no? Cioè, assurdo ma vero, vediamo quanti di noi o di voi più che altro lo comprerete. Vabbè, poi sono fatti vostri, no? 342 00 00 100, ancora i vostri vocali, sentiamo un po' come siete messi in questo lunedì e poi lanciamo l'argomento di stamattina, un argomento che riguarda la parsimonia. Buongiorno.
1: Abbiamo iniziato bene questa settimana, abbiamo un bel po' di traffico sulla tangenziale per andare al lavoro. Miseria. Ciao, sono Paolo e Fioraio.
0: Ciao Paolo, già traffico.
2: Non ci capite, questo signor fa i garghe delle canne, chi fa canne più belle?
0: Na, cominciamo, la canna per pescare, addirittura solo un'ora.
3: Mangariello, buongiorno.
0: Anzi, la spigola, si è portata a casa, buongiorno.
3: Sempre di essere desert. Stamattina avevo pensato che un bel po' di tempo non salutavo un bagno di Carlette,
0: bisogna salutare Carlette. Carletto, il principe
4: buongiorno
0: di mostra.
4: Manganiello. Buongiorno.
0: No, è ritornato.
4: Mi giocalizzo. Sì. Casa. Buona giornata.
0: È lui.
4: Voi.
0: Non ci credo.
4: Grande.
0: È ritornato anche lui dopo due settimane. Solo Ascanio. E ancora latitante, così come Raffaele da Mainz. Raffaele ci ha abbandonato. Lo sai, Ciruzzo, purtroppo Raffaele non interagisce più. Non lo so se si sia offeso, non lo so che è successo. A un certo punto ha detto no. Non vi ascolto più.
5: Magari, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: L'iPhone, quell'ora che si piega, ci può fare pure da asse da stiro.
0: Ma veramente?
5: Allora. Quindi costano poco e più perché.
0: Perché puoi anche stirare, va bene, grazie. Allora lo compriamo sicuramente. Poi, ciao Tonino, io lo vendo, il mio iPhone 17 Pro Max Silver, 900 euro, garanzia fino al 2028. Quindi, per chi fosse interessato, c'è un amico che vende un iPhone 17 Pro Max 900 euro. Minchia, ma nuovo quanto stava? Vediamo se riusciamo a fare un affare. Se mi togli 200-300 euro, ci posso pensare. Matteo, tu tieni i soldi, se non erro tu stai in Svizzera a lavorare. Fai sto regalo, dai, al tuo pipistrello, vediamo un po'. Poi, ancora buongiorno, Padova presente, firmato Giosuè. Un abbraccio anche a te, Giosuè. Abbiamo ancora qualche vocale stamattina? No. No, facciamo così, Ciro, mettiamo un disco, in modo tale che dopo abbiamo più tempo per lanciare l'argomento che credo sia molto interessante per voi e anche per me. Parleremo degli italiani che sono diventati dei grandi risparmiatori, di tecniche per poter risparmiare il più possibile, anche di follie per poter risparmiare. Per saperne di più, beh, aspettate giusto qualche minuto, siete nel pipistrello. You got-

0: Arriva una notizia che ci riguarda praticamente tutti, anche me. Gli italiani stanno diventando sempre più bravi a risparmiare. Secondo una rilevazione Ipsos Doxa, addirittura 9 italiani su 10 hanno adottato comportamenti per cercare di spendere meno. 9 su 10, avete capito bene? Praticamente ormai quando entriamo in un negozio non guardiamo più cosa ci piace, guardiamo direttamente cosa è in offerta, no? Più o meno capita anche quando si va in un supermercato. Gli italiani stanno proprio cambiando le loro abitudini di spesa, perché tra bollette, casa, carburante, assicurazioni e tutte le altre spese obbligatorie, una fetta enorme del bilancio familiare è già impegnata. E allora io vi chiedo, no? Ma anche voi fate 7 chilometri in più per trovare la benzina 3 centesimi in meno, però poi dopo lo mettete di benzina, no? Illudendovi che avete fatto un affare, oppure girate mezz'ora per non pagare il parcheggio, oppure che ne so, avete delle tecniche particolari come le applicazioni e da lì non perdete tempo, andate direttamente a fare carburante con l'applicazione che vi dice dove si può risparmiare o meno. Ecco, la cosa più assurda che avete fatto per non spendere soldi, per risparmiare. Voglio le vostre confessioni, no? Non mi interessa quanto avete risparmiato, voglio sapere quanto siete stati disposti a soffrire, tra virgolette, per quei soldi. Quella volta avete fatto di tutto per risparmiare, ce l'avete anche fatta. Le vostre tecniche per conservare qualcosa a fine mese o per pagare il meno possibile. Ragazzi, mi raccomando, 342 00 00 100, abbiamo tantissimi esempi da poter fare, no? Avete mai dormito in macchina per non pagare l'albergo? Cioè, metto delle cose anche assurde, ma ci può stare quando sei un ragazzino. Avete mai fatto 20 chilometri in più per trovare un prodotto in offerta? Avete mai mangiato prima di andare ad una festa per non comprare niente? Fatemi sapere senza vergogna, mi raccomando, al 342 00 00 100. È arrivata già una confessione e già un messaggio che leggo di Antonella, che dice: io quando vado al supermercato guardo sempre il prezzo al chilo. Una volta ho passato talmente tanto tempo a confrontare due confezioni di prosciutto che mio marito mi ha detto: prendi quello che costa meno e basta. Alla fine non ho comprato niente. Cominciamo col botto. Un altro: io per non pagare 2 euro di consegna ho fatto un ordine online da 28 euro di cose che non mi servivano. Credo di aver risparmiato 2 euro spendendone 26 in più. In effetti hai aperto un altro mondo. Quante volte compriamo sui social oppure sui siti e-commerce e ci dicono: se spendi almeno 30 euro non paghi la consegna. Tu spendi 30 euro ma compri cose che magari non ti servono. Vabbè, ci fermiamo, tra poco i vostri messaggi vocali in merito ad una furbata, ad una follia pur di risparmiare qualcosa. 342 00 00 100.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Io ve lo dico, restate lì perché la prossima canzone merita il vostro ascolto, già l'ho vista, mamma mia, Ciro parte alta, te lo dico, non vedo l'ora di ascoltarla. No, ma parliamo proprio della storia della musica nel mondo, non vi dico altro. Nel frattempo ricordiamo ancora l'argomento di stamattina: 9 italiani su 10 oggi cercano di risparmiare, e allora vuol dire che siamo diventati tutti economisti, confrontiamo i prezzi, cerchiamo le offerte, evitiamo spese inutili, ma voglio sapere il livello successivo. Per risparmiare qualche euro, qual è la cosa più assurda che avete fatto? Raccontatela al pipistrello. Oggi eleggiamo il campione italiano del risparmio, non della parrucchiamma, quella è un'altra cosa. Noi parliamo della parsimonia. Al 342 00 00 100 c'è un messaggio clamoroso, non so se sia vero o meno, di Enrico che dice: sono l'unico che paga la benzina ad un euro al distributore. Enrico, io ti devo chiamare immediatamente, se mi rispondi voglio sapere come fai. Ciruzzo, ti do il numero in tempo reale, non puoi dirmi una cosa del genere e poi non approfondire. Un euro al distributore, dove, come, quando? Perfetto, ho dato il numero a Ciro in tempo reale, vediamo se Enrico ci risponde. Avrà l'impianto GPS, no, ma neanche quello, perché dice un euro.
1: Pronto?
0: Pronto, Enrico?
1: Sì.
0: Sono Antonio Manganelli, Enrico.
1: Sì, cioè, però Ando, io sto in questo momento sto guidando, se mi puoi chiamare dopo.
0: No, voglio solo sapere dove vai a mettere la benzina ad un euro.
1: O distributore.
0: Dove, quale?
1: In Emilia Romagna. Sì, va bene. Andò. Il problema è che tu ti devi registrare all'app,
0: sì,
1: con i punti, ti scarichi i punti e dopo 5 euro ti danno 500, ti danno un punto e tu fai 5 euro di benzina gratis.
0: Ah,
1: io
0: okay.
1: Che faccio? Ogni, ogni sì, volta mi registro con un numero diverso e
0: no,
1: un numero diverso.
0: Ma sei un mito. No, il napoletano a Reggio Emilia, non c'è niente da fare, si fa sic ma non more, giusto?
1: Voglio in una maniera inata, ma è anche l'uso servizio.
0: Ottimo, vai
1: bene. Legalmente,
0: bravo.
1: Il posto.
0: No, no, io quello voglio sapere stamattina. No, le furbate per risparmiare. Ti faccio guidare. Ti faccio guidare. Buon lavoro.
1: Ciao,
0: un abbraccio.
1: No, ciao.
0: Incredibile, ragazzi. Allora, sono 2 anni che non vado a mangiare la pizza in pizzeria. Ne siamo in 4. Oggigiorno ti chiedono troppo. Me la faccio a casa e risparmio. E anche questo è un metodo per risparmiare. Sono Luigi, buongiorno. Io per risparmiare mi faccio ogni giorno 2 chilometri a piedi per una bottiglia d'acqua che costa 50 centesimi e al bar la paghi molto di più. Vedi, avete capito bene quello che voglio sapere stamattina. Ciao, io prima di entrare al cinema, se ho capito bene lo faccio anch'io, siccome siamo in 4, quindi mi costerebbe troppo comprare popcorn, Coca-Cola e tutto il resto, faccio una bella passata, mi dice anche il nome di un supermercato, carico la borsa di mia moglie e poi entriamo al cinema. Saluti da Raffaele. Questo lo faccio anch'io, Raffaele. Anche Ciro Froio, popcorn pure da casa a volte, patatine, Coca-Cola, tutto quello che c'è, perché altrimenti ci vogliono 30 euro, no? Ascoltiamo qualche vocale, con tutto il rispetto per gli amici che vendono i popcorn all'interno del cinema.
2: Buongiorno, grazie mille per la compagnia. Io non ho tecnica, preferisco lavorare un po' in più, metto qualche mattonella extra e non avessi problemi. Però ricordo una zia,
0: sì,
2: Clementina si chiamava,
0: sì,
2: faceva la spesa, poi va a cassa e diceva: hanno pochi sconti, riposo cliente.
3: Antò, buongiorno.
0: Cioè, come ad un mercato.
3: Magari, ma volessi sapere una cosa, ma muore di tanto, sì, di cappello, perché comunque la vita è difficile, però. A me dicere che sono 4 anni che non vai una pizzeria, perché sono 4 ore e ti voglio bene, Manganiello caro, ti voglio bene.
0: Sì. Vabbè, qual è il problema, ragazzi? Scusa, se non può andare in pizzeria.
4: Buongiorno Antonio,
0: non hai
4: buongiorno
0: soldi.
4: Pipistrelli, buon inizio settimana a tutti.
0: Anche a te.
4: Sono Aldo da Fragola.
0: Vai,
4: senti,
0: Aldo.
4: Antonio, prima di raccontarti il mio aneddoto, volevo salutare,
0: sì,
4: a Roberto Tammaro, un mio carissimo amico,
0: come
4: collega,
0: no,
4: e tutti i dipendenti del comune di Napoli, quelli là dell'anagrafe, dello Stato civile. Allora, Antonio, tu lo sai, faccio il trasportatore funebre, no?
0: Sì.
4: Stavo andando a fare.
0: Sì. Anche a te.
4: Sono Aldo da Fragola.
0: Vai,
4: senti,
0: Aldo.
4: Antonio, prima di raccontarti il mio aneddoto, volevo salutare,
0: sì,
4: a Roberto Tammaro, un mio carissimo amico,
0: come
4: collega,
0: no,
4: e tutti i dipendenti del comune di Napoli, quelli là dell'anagrafe, dello Stato civile.
0: Allora,
4: Antonio, tu lo sai, faccio il trasportatore funebre, no?
0: Sì.
4: Stavo andando a fare una trasferta, stavo andando fuori.

0: Onesto, onesto.
1: E sparagna scendevo. Questo è stato il mio aneddoto.
0: È ottimo. Il masto poi l'ha ricevuta. Lupaci.
1: Buona giornata, pipistrelli.
0: Ciao, non ha voluto la ricevuta dell'albergo, quindi tutto a posto. A posto.
2: Enrico, stai chi ne palla?
0: Ok. Quello dell'app. Ragazzi, guardate che ci sono delle furbate per risparmiare.
2: Magari in questa occasione un bello proverbio. Vai. Lo sparagna non è mai guadagna.
0: E beh, fino a un certo
3: Antonio,
0: punto.
3: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti. Fabio da Caserta.
0: Vai, buongiorno.
3: Allora, io quando vado allo stadio per risparmiare, per spendere soldi dentro lo stadio, sì. Ubriaco prima i tre, faccio
0: ottimo.
3: Quattro
0: ceresi. Riesci a vedere la partita.
4: Segreto, sì. Con un pavaniente. Con un pavaniente a nessuno.
0: Sì. E qual è il segreto? Dopo ti chiamo, cioè, non spendere niente. Vabbè, continuate a raccontarci il vostro segreto, la vostra follia pur di risparmiare qualche euro o anche più al 342 00 00 100. Vi do un solo consiglio: alzate il volume.

credetemi, l'ho ascoltata per tutti i 3 minuti e mezzo, mamma mia, col terrore che Vanno Petagna avesse tagliato proprio la parte musicale, e invece no, Pink Floyd a quest'ora su Radio Kiss Kiss Napoli, beh, una botta di energia. Parliamo ancora dei vostri risparmi, delle follie per poter risparmiare qualcosa. Gianni mi ha scritto: mi è capitato proprio poco fa, ho girato quasi 7 scassi, oh, a quest'ora, giusto a aprire, 7 scassi, cremagliera della Yaris, scasso 30 euro, poi l'ho presa nuova 45 euro, tu dici vabbè, per 15 euro acquisto nuova la cremagliera

0: della Yaris. Carissimo Antonio, per acquistare una Fiat 500 mio fratello di Aversa mi ha portato ad Aversa, Santa Maria Capua Vetere, Campobasso, Cassino, Benevento, Telese. Alla fine, secondo mio fratello, ha risparmiato 500 euro. Invece no, perché tra autostrada, tangenziale, gasolio, persi 8 giorni, abbiamo speso di più rispetto al concessionario di Aversa, firmato Alessandro. No, ma capita proprio quello, che tu ti illudi di risparmiare perché stai andando da una concessionaria all'altra e poi magari li spendi di gasolio. Antonio, io al ristorante, quando mia moglie non finisce il piatto, non chiedo mai niente, aspetto che lei si distragga e lo finisco io. Non è risparmio, è sopravvivenza. No, ma hai ragione, ma guarda che in America è obbligatorio portare il cibo a casa, contro gli sprechi. Ancora, quando ero studentessa, tornavo a casa col bus delle 23 per non pagare il taxi. Una sera ho camminato 40 minuti sotto la pioggia per risparmiare 8 euro. Quando sono arrivata a casa avevo speso 12 euro di medicine il giorno dopo. E sparagna, a volte non è mai guaragna. Prima di ascoltare un vocale, io una volta ho fatto 18 chilometri in più in macchina per fare benzina, dove costava 4 centesimi in meno. Mia moglie ancora oggi, quando passiamo da quella strada, mi guarda male. Vabbè, sentiamo ancora qualche vocale, se c'è qualcuno che ci dà dei consigli.
1: Pagani, buongiorno. Sono una persona
0: sana.
1: Il dito nella piaga, come si
0: sì.
1: Sa dire.
0: Vai, racconta.
1: Comunque, per sparagnare non esci da casa.
0: Vabbè.
1: Purtroppo ieri mi è capitato, non mi ha fatto un bagno a Maiori, che ci mancava.
0: Ma tu vai a Maiori,
1: mi
0: può andare
1: euro.
0: Vigliotti, scusami.
1: Solo parcheggio e ombrellone. E te
0: ci
1: ha mangiato panino.
0: Addirittura.
1: E vorrei dire un'altra cosa.
0: Vai.
1: Il nostro onorevole Borrelli purtroppo non ce la può mai fare. Se sapessi lo schifo che ci stai facendo a Maiori, cosa ne sta tutto quanto, chi le nega dalle gestori. Purtroppo non ce la può mai fare. Mi dispiace per lui.
0: Una critica contro minori, Maiori, gli aumenti.
2: Magari, buongiorno. Vabbè. Però ci sta pure a dire una cosa.
0: Sì.
2: Cassa pure la gente che non mangia per un cacà.
0: Ah sì, assolutamente. Ragazzi, quelli sono
2: ma
0: i peggiori.
2: La vita è diventata difficile,
0: sì,
2: è
0: sì,
2: tutto
0: sì,
2: difficile
0: sì.
2: Perché io su Ghia e Mugger mi faticamo tutti e due. O stipendio è quello che è.
0: Sì.
2: O mutuo ci sta, i bulletti ci sta,
0: insomma,
2: non mangiare,
0: un po'.
2: Però pure una volta un mese, la camarata ce l'ha mia fa.
0: Amate coriandolo e cipolle, però
2: la
0: quando arriva
2: esagera sempre, secondo me.
0: Quando arrivano i figli, poi è ancora più difficile. Però se quello
3: Mangarello, noi siamo 5, abbiamo fatto famiglia abbastanza giovane, cioè sono pieno dalla vena.
0: Ciao, vero.
3: E quindi i topoz fanno libri tutte cose per sparagnare, perché
0: vai.
3: Non dovremmo spalle coperte.
0: Racconta.
3: Però mi ricordo che quando avevo i bambini piccoli andavamo nei centri commerciali.
0: Sì.
3: E quando ci fermavamo a mangiare. Mangiamo là, però un beveraggio pigliamo sempre uso
0: fuori
3: del mercato, cioè
0: beh, certo.
3: Casa addirittura.
0: Ci sta. Ci sta. Io adesso voglio dire che stiamo parlando non della perucchiamma, cioè quello che ha i soldi e non li spende, ma quello che per poter spendere di meno si inventa delle cose. Ecco, perché poi se ce l'hai e non li spendi, come si suol dire, ho avuto tutto nel sac. E ancora qualcuno dice: quando andiamo in hotel mi porto sempre lo shampoo. E vabbè, perché magari utilizzi il tuo, anche perché in hotel c'è lo shampoo, cuffie e saponetta. È diverso. Rubi in questo caso, perché ti porti a casa lo shampoo dell'hotel, la cuffia e la saponetta. Mio marito dice che sono una ladra, io dico che ho semplicemente recuperato ciò che era già compreso nel prezzo. Questa, per esempio, senza offesa, questa forse è perucchiamma, non è proprio parsimonia. Ancora qualcuno.
4: Per risparmiare è meglio che non gli esci proprio, ragazzi.
0: Ma guarda, spendi comunque la bolletta, la luce, il gas.
5: Mangani, buongiorno, Pasquale da Marigiano.
0: Vai, Pasquale.
5: Mangani, a te tecnica tiene mia mamma per risparmiare,
0: qual è?
5: Infallibile. Sono 40 anni che uso questa tecnica.
0: Vai,
5: praticamente
0: vai.
5: Lei si va a fare tutti i mercati rionali.
0: Ecco.
5: E niente, va verso luna
0: lì
5: è un quarto, quando stanno chiudendo. Va a fare
0: scambolino.
5: Quanto costa l'uva?
0: sì,
5: 3
0: sì.
5: euro. Mo borrà tutto quanto, logo, che
0: sì.
5: Si è rimasto 1,50 euro,
0: okay.
5: Tutte quello piglia per lui,
0: tutto
5: cosa mi
0: sì,
5: certe
0: sì,
5: cose.
0: Sì, sì.
5: O Piscevo la stessa cosa, ma fai scambulilla a chiusura mercato,
0: a fine mercato, ci sta.
6: Angani,
0: ragazzi,
6: buongiorno a tutti i ristelli. Angani, che cominci a capo a fare la casa, a la porta,
0: lo so,
6: ci vogliono i soldi. E quando voglio sparagnare, sto a casa,
0: però ogni tanto
6: voglio sparagnare,
0: ma me la decoriandoli si può fare, ragazzi.
7: Buongiorno, sono Luigi. Io ho un cognato che per risparmiare un euro, se trova un qualcosa che gli piace, la vuole comprare, è disposto ad andare anche a Roma o magari all'Italia.
0: Dicendo
7: che poi tutto sommato risparmia, anche se è solo un euro, due euro,
0: però,
7: perché si fa un viaggetto.
0: Ah, ok, ok. Si fa il viaggetto e poi compra
8: Angani, buongiorno,
0: che
8: Hermann
0: ha deciso.
8: Ma non mi l'ha messo pure giù, diciamo, un diario, ma chi è? Non è che ci hanno pesci, cazzo, per sparagna.
0: Ancora, vai, pronto. Devo dire, argomento molto interessante.
9: Ma Mangani,
0: sì,
9: pensa che una volta papà era mettere schermo in una macchina. Comunque per sparagna 50 euro da pulla, vuoi a mettere i pavano.
0: No, vabbè.
9: C'è un furnetto di caselle, benzina, stress.
0: È incredibile. Ma lo facciamo in tanti, eh. Continuate a raccontarci il gesto eroico, folle, che avete fatto o che fate per risparmiare anche pochi euro, no? Che poi diventa follia. Al 342 00 00 100 parliamo di parsimonia nel pipistrello.

0: Seami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Seami Juke per il suo stile ribelle.
2: O Seami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
3: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
4: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
5: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
4: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vuol dire che stiamo bene insieme, no? Se stiamo insieme, mamma mia, che grande cocciante ancora! Come si risparmiano pochi euro grazie a delle follie che facciamo, no? Vediamo, io per risparmiare, mi scrive Matteo, molte volte esco e faccio le strade extraurbane dall'autostrada. Poi una volta per risparmiare un hotel on B&B ho dormito 3 giorni in autogrill, addirittura. In auto e facevo la doccia in autogrill, gratis, credetemi, c'è un mondo in autogrill, gente che va, si cambia, diventa elegante, trasgressiva. Vedevo tante donne che lo facevano, per andare dove combare, insomma, in poche parole si cambiava nell'autogrill, esce una casalinga e poi si trasforma in un in una donna attraente. Va, ciao Antonio, io per risparmiare sulle sigarette, qui da me costano 12 euro al pacchetto. Ma dove sei? Ah, leggo Paesi Bassi, 12 euro. E togli il vizio di fumare, che è la cosa migliore da fare, perché risparmi e ne guadagni in salute. Ma me la faccio da solo. Ah, ok, con la macchinetta compro il tabacco, i filtri e via. Alla fine risparmio quasi 2000 euro l'anno. Ma ti rendi conto di quanto spendi per le sigarette? Devi togliere il vizio, ti raccomando. Poi, ciao Antonio, mi chiama la questura di Mantova, ritrovano la bici elettrica rubata a mio figlio. La bici è praticamente quasi un rottame, per rimetterla nuova trovo una bici incidentata dello stesso modello a Bolzano, tratto sul prezzo, andiamo a Bolzano, facciamo una gita di una giornata lì e ritorno con la bici smontata nel cofano, arrivo a casa e da due bici ne faccio una funzionante. Hai vinto, hai stravinto per il momento, almeno per quanto riguarda la prima ora. Ancora un messaggio, beh, tanti metodi per risparmiare ci state elencando. C'è Luca, ciao Andò con la D, io pianifico il percorso che in giornata faccio e a fine lavoro, tornando a casa, compro quello che serve alla famiglia. Oggi con le app e le brochure online vedi tutto, poi dove conviene lì compro. Ci tengo a dire che io sono un tipo che in passato ha sempre comprato senza guardare mai al prezzo, ma oggi sono obbligato a farlo, 4 figli, perché i soldi sono pochi e la vita è carissima. Luca dalla Germania, pensa un po', tu dici vado in Germania perché lì mi faccio i soldi, ma adesso non funziona così neanche lì. Qualche vocale lo ascoltiamo. Le follie per risparmiare, oppure i metodi,
1: Antonio,
0: geniali.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Buongiorno. Devo risparmiare quando devo comprare una bottiglia d'acqua.
0: Sì.
1: Mi fermo alla salumeria col prezzo di una bottiglia d'acqua che si vende in bar.
0: Sì.
1: Mi compro una confezione.
0: Certo.
1: Devo risparmiare. Mi trovo 6 bottiglie col prezzo di qui.
0: No, ma è giusto, ci sta anche quello. Purtroppo quando fai l'esigenza, al momento la compri quella piccola.
2: Scusatemi, ci fanno tanto, ma fino a mondo a che solo che è successo?
0: Devo ricominciare. Aspettare la seconda ora.
3: Sono andato con mia moglie al mare.
0: Sì.
3: Sono andato al Lido. Ha detto quello del Lido. 30 euro, due lettini ho preso.
0: Sì, 30 euro.
3: Per farmi il bagno quanto costa? Poi? No, il bagno
0: sono il bagno è gratis.
3: Allora faccio solo il bagno,
4: buongiorno. Bella. Buongiorno a tutti i pipistrelli, sono sempre Salvatore.
0: Vai.
4: Una cosa, un guadagno oggi è sopravvivenza, perché anche la tappazza sempre pronto cocco dove che tu fa fisso.
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Tutte queste persone che parlano, che dicono che risparmiano, poi in estate spendono 5-6 mila euro per fare
0: ragazzi, e poi risparmiano tutto l'anno. Sono fatti
6: buongiorno Manganiello.
0: Buongiorno.
6: Mi tengo una macchina elettrica.
0: Ma funziona sta macchina?
6: Gratis, fino a ci fatto 9000 km, ma ci spiso 200 euro alla fine per prendere la quanta tecnica.
0: Però poi per caricarla,
7: Mangani, per favore, mi vorrei un po' con il numero di kill che si è accaduto un shampoo e si porta un shampoo a casa quando andare là per
0: perché?
7: Il cattino fa rendere il shopper.
0: E devi fare, lo devi offendere. Mangani,
7: volevo parlare di chi sa ne fa tutte cose. O meccanico, l'elettrico,
0: l'elettrico,
7: l'elettricista, il pittore. Non fanno campare nessuno.
0: ci sono quelli che fanno.
8: Oh, Mangani, fatta la puntata per mio cognato.
0: Sì?
8: Mamma mia, per sparagnare che sono venti.
9: Buongiorno, sono Pietro.
0: Ciao,
9: io e mia moglie, diciamo che usciamo raramente perché per esigenze di lavoro,
0: sì,
9: un po' per le esigenze dei ragazzi. Carnaia a destra, a sinistra. La settimana si è asciutto 3 botte, la zucca e cozzola. La pizza. È l'ultima ieri sera, panino, quando si è asciuttato la
0: finanziamento?
9: Siamo fa. E mi ci ha mangiato un panino. Si è asciutto 3 botte. Oh, tanto niente.
0: Vabbè. Mangani, quando ci sta, ci sta. Buongiorno.
10: Mangani, fino a oggi un gran hotel. Ormai per forza, metto la pere cama e mia moglie.
0: Sì.
10: meno che coraggio, ne rimangono un hotel, era tipo un B&B.
0: Un B&B, sì.
10: Un band euro a persona.
0: Mamma mia.
10: E io ormai stico là, che era fuori.
0: Vabbè.
10: Ho un po' di tasta, cioè ci è rimasto più tanto, guarda. Tutti i futbolano aperti con l'avvocato.
0: Ma
10: tutti
0: i futbolano.
10: Roba che ne manca tutto appicciato.
0: E vabbè, ma è cattiveria questa, scusa, mica è colpa tua. Anzi, sua. Amore mio, buongiorno.
11: Sì, è vero, è diventato tutto carissimo.
0: Sì.
11: Ma veramente non so potessi scendere la coppa. Però se ci facciamo un attimo due conti, se ti devi fare pure una mangiata, mettiamo la classica domenica,
0: sì,
11: diciamo ristorante, né cose, ma comunque sopra devi fare la spesa, al supermercato, oramai, se
0: sì, esci costa tantissimo. Piste
11: in mano, hai speso dai 100.
0: Tu inizio, dici, vado al ristorante.
11: Sto parlando della classica domenica, è meglio che a Romino che ti vedi tu, moglie, te figli, e ti vai a fare una mangiata.
0: Sì, vai un attimo, zona Irpina, Beneventana, Casertana, menù fisso, 15 euro. Mangi dalle 2 del pomeriggio fino alle 2 di notte e poi vediamo. Va bene, volete inviare un messaggio d'amore ironico di Spotò in questo lunedì 7 settembre 2026? Arrivano i Telegram, messaggio scritto ovviamente, telegrafico, nome della persona che dobbiamo sorprendere, numero di telefono e siete a cavallo. 342-000-100, arrivano le news, torniamo subito.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
6: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, vasto incendio a Giugliano in Campania, nel napoletano. Le fiamme sono divampate nel pomeriggio di ieri all'interno dell'impianto di Taverna del Re, sito di stoccaggio di rifiuti ed ecoballe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno messo in sicurezza l'area. Non si registrano feriti. Ancora però da chiarire le cause del rogo, e tra le ipotesi al vaglio non viene esclusa quella dolosa. La regione Campania, dopo una riunione urgente in prefettura, ha fatto sapere che la situazione è sotto controllo e che prosegue il monitoraggio dell'area. Ancora cronaca: paura nelle acque di Procida. Un sub di 60 anni è rimasto ferito dopo l'esplosione improvvisa di una bombola da immersione a bordo di un gommone al largo di Punta Pizzaco. L'uomo, scaraventato in mare, è stato recuperato e soccorso dal 118. Sempre cosciente, ha riportato ferite al volto e un trauma all'addome. Trasferito in elicottero a Napoli in codice rosso, non risulta in pericolo di vita. Sono in corso però accertamenti sulle cause dell'incidente. E sempre a Procida, una parte di uno dei faraglioni di Ciraccio è crollata in mare. Massi e detriti si sono staccati dalla formazione tufacea, modificandone il profilo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'area era già interdetta alla balneazione, al transito e alla sosta per il rischio di caduta massi. Le cause del cedimento sono ancora da accertare. Previsti sopralluoghi tecnici per verificare la stabilità del faraglione e il rischio di nuovi distacchi. Cambiamo argomento. Paura durante il match di Serie B tra Juve Stabia e Pisa. Al 43esimo minuto del primo tempo, il difensore del Pisa, Rosen Bojinov, è crollato in aria per un malore, costringendo l'arbitro a sospendere la partita. Il giocatore è rimasto sempre cosciente e ha avuto delle convulsioni provocate da una forte disidratazione. Soccorso in campo e portato fuori in barella tra gli applausi del pubblico, Bojinov è stato trasferito all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il bollettino medico riferisce che il calciatore è vigile e cosciente, con parametri vitali stabili, e resterà ricoverato in osservazione per ulteriori accertamenti. La partita si è poi regolarmente conclusa con il Pisa, che ha espugnato 3-0 il Menti. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli torna oggi al lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. La squadra di mister Allegri è reduce dalla bruciante sconfitta di San Siro contro l'Inter, dove gli azzurri hanno sprecato il doppio vantaggio per poi soccombere sul 3-2 nel finale. Domani lo stesso Allegri parlerà in conferenza stampa, che potrete seguire in diretta dalle 17 su Kiss Kiss Napoli. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Grazie per l'attenzione.

0: Buongiorno, è lunedì, lo so, cioè, ma come sei contento? È lunedì, certo ragazzi, l'importante è pensare positivo, io penso positivo, mamma mia, che ha combinato Jovanotti a Napoli, quei amici miei sono andati a vedere il concerto, fantastico, Giova sempre numero uno, ancora buongiorno a voi che state andando al lavoro, che siete nel traffico, raccontateci un po' com'è partito questo lunedì 7 settembre, pian pianino arrivano anche le giornate ordinarie, speriamo anche dal punto di vista meteo, perché questo caldo veramente è insopportabile. Caro Ciro Froio, pronti per consegnare un po' di Telegram? Speriamo di essere fortunati. Il primo dice: puoi mandare un messaggio a mia moglie Sissi? Oh, come la principessa si chiama? La principessa Sissi. Ti risponde sicuramente verificato. E allora mi gioco 20 euro che non risponde. Ok? Prego, ma risponde veramente, Ciro. Ho giocato 20 euro. Allora, 20 euro che non risponde. Li devolvo e metto anche poi lo
1: pronto?
0: Screen. Ma che cacchio, non è possibile. Sì, sì, buongiorno. Sì, sì, ho perso 20 euro, te lo dico, grazie alla
1: pronto?
0: Tua risposta. Pronto, mi senti? Sì, sì, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio.
1: Pronto?
0: Pronto? Mi senti? Ma non mi sente? Cioè, fa finta di non sentire. Aspetta, allora non vale, ragazzi, il 20 euro non lo devo ancora cacciare. A proposito di parsimonia, stamattina per i nuovi arrivati stiamo parlando dei metodi, quelli classici, quelli fantasiosi, geniali per risparmiare un po' di soldi. Faceva finta di non sentire, secondo me Sissi. Però poi dice in questo bruttissimo periodo. Sissi, mi senti? Pronto? Sì, sei in diretta, sì, sì, su Radio Kiss Kiss Napoli, la radio. Sono Antonio Manganiello, come stai?
1: Bene, buongiorno.
0: Senti, buongiorno a te, scusami se ti disturbo, ma ho un messaggio per te, te lo posso leggere?
1: Va bene.
0: Ok, ti sento maluccio. Sì. Magari se puoi togliere auricolare, viva voce, non lo so. Io provo a leggere il messaggio. La richiamiamo ancora per l'ennesima volta perché diciamo che il messaggio è importante, ci tengo a leggerlo a Sissi ed è per questo che stiamo a perdere un po' di tempo in più. Intanto ha già perso solo 20 euro, vabbè. Sissi,
1: pronto?
0: Sissi, ce la facciamo?
1: Non so, allora, se mi sentite.
0: Adesso ti sento, ti leggo il messaggio velocemente, così non ti perdo. Dice:
1: va bene.
0: In questo bruttissimo periodo della nostra vita voglio dirti una cosa semplice, ti amo e lo farò sempre, nel bene e nel male, come abbiamo giurato 11 anni fa davanti a Dio. Ti prego, rimaniamo uniti, che ti prometto davanti a tutto il mondo che questo momento maledetto ci servirà per ritrovarci e amarci. Ti amo da morire, Antonio. Messaggio per te, sì, sì. Bello, adesso non so qual è il momento brutto che state vivendo, però non voglio neanche entrare nei dettagli. Cosa vuoi dire ad Antonio che ti sta ascoltando?
1: Cosa voglio dire?
0: Qualcosa lo dobbiamo dire, perché ha scomodato Radio Kiss Kiss Napoli per farti questa dedica. Tu dove sei? A Napoli dove sei?
1: A Pomigliano.
0: A Pomigliano, ok. Lui invece, ma vivete insieme?
1: No, no, al momento no.
0: Ah, ok, ok. Quindi diciamo che è un momento un po' particolare della vostra vita, della relazione di coppia?
1: Sì, sì.
0: Ok,
1: sì.
0: Tu puoi dire fatti fatto tu, lo so, no, però per capire un attimo cosa gli diciamo, dai, giusto qualcosa perché siamo curiosi.
1: Cosa gli diciamo? Gli diciamo il tempo poi darà ragione o meno a questo rapporto, se andare avanti o meno.
0: Ok, è giusto, uno poi col tempo capisce se la situazione può andare avanti oppure no, no, in base a tante altre certo. cose. Ok, per il momento certo. ti manca Antonio?
1: Così platealmente mi piacerebbe dire queste cose, sinceramente.
0: va bene, io sono poca capera, capito? Sono una capera, vedi, volevo sapere. Va bene così, ti abbraccio forte e speriamo.
1: Grazie del gesto comunque, va bene.
0: Almeno
1: lo
0: quello.
1: Ringraziamo del gesto.
0: Lo hai apprezzato, va bene. Un bacio.
1: Grazie,
0: ciao,
1: un
0: sì,
1: bacio.
0: Sì, ciao, ciao. Ok, hai riattaccato, Ciro? Non voglio mormorire un attimo. Sì, sì, ok, no, niente, se ne andava quando lì, ma è proprio... Giusto già. Poi però, insomma, mai sapere. Però, andò, pensa alla salute, che è meglio. Non ti merita, va bene? Sì, sì, poi secondo me ci ha messo giusto, no? Sì, sì. Tipo la principessa, sì, proprio quello è il problema. Andò, devi essere un po' più, come dire, rude. Alla donna ci piace l'uomo, ho capito? Non malessere. La principessa, no, tu la principessa. Capisci a me? Pronto?
1: Pronto?
0: Pronto, Anna? Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma mi stavi ascoltando, Anna, secondo me?
1: No, non ti stavo ascoltando, però ci ho salvato, ho detto radio Kiss Kiss, è arrivata la chiamata, ho detto eccola là.
0: Eccola là, e siamo arrivati noi. No, stavo parlando male di un'altra ascoltatrice o comunque una persona che abbiamo chiamato, capito? Vabbè, adesso, poi dopo parlerò male di te, ma nel frattempo ti leggo il messaggio.
1: Uomo di cuore.
0: Brava, sei in diretta ovviamente alla radio, il messaggio dice.
1: Salve.
0: Eccoci, Antonio, serve un incoraggiamento in quanto inizia a lavorare come insegnante di sostegno in una nuova scuola. I cambiamenti destano sempre un po' di preoccupazioni. Questo ci sta. Poi dice, essendo anche tu insegnante di sostegno, ne sai qualcosa? No, perché anch'io, diciamo,
1: sì, mi ricordo,
0: ogni tanto vado a Roma. Poi dice, dille che sono fiero ed orgoglioso di lei e che è tutta la mia vita. Ti invito, anzi no, ti invio un po' prima il messaggio, perché dopo non riesco, posso solo ascoltarvi. Va bene, ma tu hai preso già servizio?
1: Ho preso servizio e purtroppo quest'anno, come sai, ci sono stati casini con le continuità, il ministero ha fatto giochi assurdi.
0: Non ne parlavo, quindi, non ne parlavo.
1: Perfetto, per me è stato terribile dover lasciare, chiamare i bambini e dire io non ci sarò.
0: Mamma mia.
1: E sono stata mandata un po' lontanuccio da casa, cioè, non era nei programmi.
0: Nei
1: dai.
0: Programmi, sì. Dove sei? Dove sei?
1: Sono al Vomero.
0: Ah, vabbè, al Vomero. Oh, e sei a casa tua, voglio dire.
1: Oddio, però tra un po' così, però va bene.
0: Pensa a me che vado a Roma due volte a settimana. Però
1: no, mamma mia.
0: Hai ragione, perché a questo punto, no, parliamo di una cosa tecnica. Sì. I bambini cosiddetti speciali, che poi sono quelli più belli del mondo e più sensibili del mondo, hanno bisogno di continuità. Non è che ogni anno possono cambiare sempre insegnante di sostegno. Su questo sono d'accordo.
1: E dopo che i genitori hanno fatto tanto, hanno firmato, io
0: brava,
1: ho accettato,
0: brava.
1: Chiamare e sentir piangere dall'altra lato.
0: No, è una cosa.
1: Non è bello.
0: Assolutamente.
1: Non è bello.
0: Assolutamente.
1: Io
0: mamma
1: ho fatto
0: mia.
1: Bene però il cuore l'ho lasciato altrove per
0: sì
1: il momento,
0: perché poi
1: quindi...
0: sai cos'è? Che non ragionano con il cuore, oppure con il fatto di dire questo bambino ha bisogno dello stesso insegnante.
1: Perfetto.
0: Ma con il punteggio e con tutte quelle cose che adesso non stiamo qui a raccontare
1: sì,
0: e vabbè forse coraggio. Fammi sapere come ti trovi. Vabbè.
1: Sicuramente bene.
0: Ti abbraccio. Cosa vuoi dire al tuo uomo che ha pensato a te?
1: Che lui è la mia forza, c'è poco da fare, sono 24 anni, ma se non ci fosse lui sarei crollata molto tempo fa.
0: Hai visto? Diciamo che tu sei insegnante di sostegno e lui è il tuo sostegno.
1: Ecco, ognuno c'ha il suo,
0: Ecco qua, brava.
1: Io ricambio alla vita quello che mi ha dato la vita.
0: Brava,
1: insomma.
0: Brava. E allora un abbraccio in bocca al lupo,
1: un
0: collega. Va bene?
1: Ciao.
0: Bacio, ciao. No, vabbè, abbiamo parlato un attimo di cose un po' più serie, ma è così, ragazzi. Buongiorno Antonio, sono Gino. Sabato è stato il compleanno di mia moglie Luisa, vogliamo provare a chiamarla? Sta a lavoro, se risponde è sempre vita mia. Ok, vediamo se Luisa ci risponde e poi mi scrive un secondo messaggio. Devi dirle che aspetto ancora la bracciata, cioè lei ti deve fare la bracciata, in genere è l'uomo che ha detto al barbecue. Sono sicuro che Luisa non risponde, vediamo. Ho perso già 20 euro, qua non scommetto niente. Non è possibile, Luisa!
2: Chi è?
0: Buongiorno, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli. Ho un messaggio da parte di Gino. Te lo posso leggere?
2: Certamente.
0: Oh, ti sento un po' maluccio. Gino dice.
2: Perché sono al lavoro.
0: Ah, mannaggia. Veloce, dice che sabato è stato il tuo compleanno, quindi ti fa tanti auguri. Poi dice che si sembra a vita soia e soprattutto sta ancora aspettando la bracciata. Quando la facciamo?
2: Ma sei venuto? Io che sto facendo adesso?
0: Naggia, oh, si sente a singhiozzi e purtroppo non possiamo consegnare del tutto il messaggio. Riproviamo ancora, ma eccezionalmente, caro Luigi. Ti voglio accontentare, ma soprattutto mi voglio auto-invitare a questa bracciata. Io porto le birre, dai, ok? Ho trovato 24 birre in offerta a 10 euro.
2: Pronto,
0: mi senti adesso?
2: Adesso ti sento.
0: Ah, anch'io ti sento benissimo, quindi vogliamo concludere. Cosa vuoi dire a Gino che ci sta ascoltando?
2: Che è sempre un grande.
0: Ah, e la bracciata quando la facciamo?
2: Adesso se ne parla l'anno prossimo.
0: Wow, l'anno prossimo addirittura.
2: Mi dispiace, io ti aspettavo, tu non sei venuto.
0: Ah, ma tu sei... la bracciata a Santa Maria del Cedro.
2: Esatto.
0: Ah, ok. Ma io sono venuto pochi giorni e poi quando sono venuto io voi non c'eravate, hai capito? Come si faceva?
2: Allora dobbiamo coincidere le cose.
0: Senti, ma perché se andiamo sul Terminio a fare una braciata, come la vedi?
2: Ah, certo, quando allora vuoi, a disposizione.
0: Sì, ma una cosa importante, la carne lo portate voi?
2: Certamente.
0: Ok, io porto
2: di fiducia.
0: Io porto il vino.
2: I carboni.
0: Bravo, i carboni. A posto. E allora ci sto. Ti abbraccio e tanti auguri posticipati per il compleanno.
2: Grazie.
0: Ciao Luisa. Ciao. Allora, l'ultimo, vediamo. Sì, Gennaro mi dice: frate, ma che lo c'avevo vino con pa' abbracciata. E quanto hai ragione, Gennaro. Ti abbraccio, buon lavoro anche a te. Con l'abbracciata, vino, con la pala, fiumi di vino. Sì, vediamo un po'. L'ultimo, facciamo. Stamattina devo dire, lo dico, fortunatissimi con i Telegram. Hanno risposto tutti. Ai miei nonni, si chiamano Carmine e Carolina. Bello questo per i nonni, dai, vediamo se i nonni si fidano o mi scambiano per i call center.
3: Pronto
0: Carolina?
3: Sì.
0: Buongiorno, sei in diretta alla radio, Carolina, Radio Kiskis Napoli. Ho un messaggio da parte dei tuoi nipoti, te lo posso leggere?
3: Sì.
0: Ok, dice: vuoi inviare una dedica ai miei nonni? Si chiamano Carmine e Carolina. Devi dire che li vogliamo tantissimo bene e li amiamo tantissimo. Dai loro nipoti Carmine e Teresa.
3: Ah, grazie.
0: Ah, tu credevi fosse uno scherzo oppure sì. Oi, hai visto? Oppure qualche call center perché ti chiamano in continuazione. E sì, invece devi sapere che sei in diretta alla radio, anche in TV ti sentono e anche i tuoi nipoti. Cosa vuoi dire ai tuoi nipoti?
3: Che mi voglia molto molto bene.
0: Bene, ma loro ti vengono a trovare ogni tanto?
3: Sì.
0: Spesso? O solo a Natale, a Pasqua, quando hanno bisogno?
3: No, tutti i giorni stanno a casa.
0: Ah, tutti i giorni? Allora sono nipoti veri, quelli originali. Va bene, oh, un saluto anche a Carmine, sta ancora dormendo?
3: No.
0: Ah, ma tu
3: sveglia.
0: Tu sei una nonna, quanti anni hai?
3: 65.
0: Sei giovanissima. Nonna Carolina, c'è sta proprio bella nonna Carolina, no? Alla grande.
3: Sì.
0: Ti abbraccio forte, quindi non era un call center.
3: Ti lascio una buona giornata.
0: Senti, però come secondo lavoro io vendo gli orologi, ti servisse qualche orologio?
3: No, la ringrazio.
0: No, veramente, ma 30 euro, non di più.
3: No, ti ringrazio.
0: Tenere già le batterie che durano 2 anni, si autoricaricano con il sole.
3: Ti ringrazio.
0: Veramente, se volete, proprio un'offerta a piacere, non è un problema.
3: Va bene, sì. Ti ringrazio.
0: Posso passare? Dopo gli auguri faccio queste offerte. 30 euro, signor, 25, dai.
3: Ti ringrazio, buona giornata.
0: Anche pure l'accendina, asciugamano, fasoletti. Niente, va.
3: Ti ringrazio, buona giornata.
0: Capito
3: tutto, ciao.
0: Ah, così si fa, brava, così. Non mi facete fare fesso. Ah, è importante. Tra poco ricordiamo ancora l'argomento di stamattina. Questo lo sapete ormai, è il pipi.

0: Saluto Marianna che dice manganese sembra tu, povera nonna. E vabbè ragazzi, aveva degli orologi. Poi non ne ho vera. Era giusta una battuta. Poi buongiorno. E che buongiorno, Emanuele Montecatini Terme mi invia i prezzi della benzina, ragazzi, e del diesel a Montecatini Terme. Benzina 2,44 euro. Ma siamo impazziti. Diesel 2,60 euro. E noi stiamo parlando proprio di questo, non della benzina, ma parliamo di tutto ciò che facciamo per risparmiare. Anche perché c'è una notizia: secondo una rilevazione Ipsos Doxa, addirittura 9 italiani su 10 hanno adottato comportamenti per cercare di spendere meno. Praticamente ormai quando entriamo, come detto poc'anzi, in un negozio, non guardiamo più cosa ci piace, guardiamo direttamente cosa è in offerta. E attenzione, non parliamo soltanto di mettere qualche euro da parte, gli italiani stanno proprio cambiando le loro abitudini. Abbiamo fatto degli esempi: quanti di noi girano 20 concessionarie per trovare la macchina giusta? E qui abbiamo anche qualcosa di normale, no? Parliamo di qualcosa che costa un bel po'. Però quanti di noi giriamo tanti supermercati per trovare il prosciutto a meno centesimi a letto, e poi che facciamo? Ne spendiamo di benzina. Io quello vi sto chiedendo: qual è la cosa più assurda che avete fatto per non spendere soldi? Al 342 00 00 100. Leggo qualche messaggio, se lo becco, perché siete davvero tanti stamattina. Ce n'è uno che dice: nel 2023 siamo andati ad Euro Disney, i prezzi quadruplicati, anche la colazione in albergo, la colazione 25 euro a testa. Ma che sono pazzi, per gli adulti, e 15 per gli under 13, 65 euro totali. Il piccolo di 3 anni e mezzo non pagava. Il giorno dopo mando mia moglie con lo zaino da sola, paga 25 euro ma riempie lo zaino sino all'orlo e oltre, strapieno. E noi che aspettavamo in stanza d'albergo per fare colazione. Andrea, ma pure 25 euro, cioè tutti e quattro, pure tantissimo. Tu dici vabbè, ma sono a Parigi all'Euro Disney. Vabbè, poi ancora vediamo. Buongiorno, sono Tina. Siccome vivo in collina, per risparmiare, quando la mattina scendo con lo scooter, scendo a motore spento ed è pericolosissimo, cara Tina. Fai attenzione, mi raccomando. Secondo me è sempre con la marcia. Ancora un messaggio scritto, dai. Dice: mamma mia, stamattina stiamo tenendo l'anzian vuole questo argomento. Mangani, anche qui in Germania è finita la pacchia e bisogna fare capriole per vedere dove risparmiare. Ormai lì si fa in automatico su tutto, ma se ci pensiamo c'è da deprimersi. Comunque il risparmio più grande li ottengo andando a fare rifornimento in Repubblica Ceca. C'è questo dalla Germania, vai in Repubblica Ceca, che è a 30 km, ah ok, da Dresden, Germania, dove si risparmia fino a 60-70 centesimi al litro, e in media costa qui a Dresden 2,40 euro. E beh Pietro, in questo caso ci sta. Suppongo che tu porti anche delle taniche, no? Per fare rifornimento e avere della benzina a casa a prezzo minore. Mettiamo direttamente la pubblicità, non c'è tempo per i vocali. Poi tra poco assolutamente ascoltiamo i vocali. Il metodo geniale, incredibile per risparmiare qualcosa. 342 00 00 100.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da più me.
2: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli. Da più me.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su d&dassociati.it.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: qui parliamo di risparmi e non parliamo di tirchieria, che è completamente diversa poi la situazione. C'è l'avvocato Fiore, grande ascoltatore del Pipistrello, dice: buongiorno, penso che effettivamente al cinema facciamo tutti la scorta di patatine e bibite, perché non me ne vogliano, ma sì, mi sento derubato se un pacchetto della stessa marca di patatine lo devo pagare 3 volte tanto. Comunque il risparmio sulle offerte è concreto se acquisti grosse quantità a mo' di scorta. Eh sì, in quel caso sì. Poi al cinema ci sono quelli che comprano anche i popcorn direttamente al cinema, quel profumo quando entri, no, di quel popcorn veramente è letteralmente cinema, c'è niente da fare, costa troppo, abbassate un po' i prezzi e acquisteremo i popcorn al cinema. Manga, io sto in Svizzera, i soldi non mancano, però ieri ho fatto una passeggiata con mia moglie, 2 palline di gelato 8 franchi che sono all'incirca 8 euro, ho girato a capocavallo e me ne sono tornato a casa. Troppo. Ecco, come si dice in Svizzera, ha girato a capocavallo Paolo e non ha comprato le palline di gelato svizzero. Poi chiamami, ho il maestro. In che senso? Vabbè, allora ti chiamo, vediamo un attimo se è il maestro forse nei risparmi. Vediamo, vediamo, dice chiamami, ti chiamiamo. Nel frattempo ancora messaggi che riguardano l'argomento di stamattina, ma siete veramente tanti. Pronto?
1: Qui Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno a te, chi sei?
1: Ciao, sono Gianluca da San Giorgio a Cremano.
0: Gianluca, sei il maestro, cioè nei risparmi?
1: No,
0: o conosci...
1: non io.
0: Ah, ok.
1: Amico che sì, praticamente era il maestro del risparmio.
0: Mm. E allora racconta.
1: Quello andava a calcolare dove andavamo, le varie combinazioni dei menu, delle cose. Ti racconto un aneddoto veloce. Andavo a Praga, 4 amici.
0: Sì.
1: Praticamente quello che facevo, dovevo comprare le sigarette al padre. Girammo tutta Praga e quello si andava a vedere quali erano i prezzi minori, qual era il negozio che costava di meno. E un amico santo lo accompagnava in giro.
0: Ecco.
1: Ci stava facendo per... era rimasto.
0: Mannaggia, l'abbiamo perso per un attimo. Riusciamo a ribeccarlo? Pronto? Ci sei?
1: Niente. Sì, sì, io ti
0: ah, ecco di qua.
1: Ti sento.
0: Ok, ok.
1: Sento.
0: No, continua perché era interessante la storia. Mi stava
1: allora,
0: facendo perdere...
1: In pratica quello ci stava facendo perdere l'aereo.
0: Sì.
1: Perché gli erano rimasti 3-4 euro in corone.
0: No.
1: E non sapeva come di tu a spendere. No, non posso tornare a casa con questi soldi, ma quando mai? I soldi mi servono. Comunque andò a comprare la cioccolata.
0: Non ci credo.
1: Ci sono tantissime aneddoti su questo amico, però vabbè.
0: Vabbè, però fondamentalmente secondo te è tirchieria oppure proprio quella passione di trovare il risparmio?
1: Ma guarda, ad oggi col senno di poi dico guarda, grazie maestro per gli insegnamenti che ci avevi dato, ma noi non li avevamo seguiti perché secondo me eravamo tutti più ricchi, però vabbè.
0: Però vabbè, godetevi la vita se potete, che è meglio. Va, ti abbraccio,
1: certo,
0: e salutaci il maestro.
1: Un abbraccio forte, grazie Antonio.
0: Ciao, ciao, ciao, grazie a te. Vincenzo, Antonio, il sabato quando vado a fare la spesa con mia figlia guarda tutti i volantini per risparmiare. Ti faccio un esempio, dovevo comprare un pacco di pasta, da uno costava 60 centesimi, da un altro supermercato in offerta a 50 centesimi. Sì, d'accordo, però poi vale la pena cambiare 6-7 supermercati un sabato, stress, parcheggia, scendi per risparmiare quel 10 centesimi sulla pasta, per esempio. E ancora un messaggio di Raffaele, dice: tu ne sai qualcosa dei popcorn al cinema? Sì, a me li regalano, vi dico la verità. Non solo il biglietto, ma anche i popcorn. E ancora vediamo, il mio compagno quando vede il prezzo del parcheggio fa sempre: cerchiamo un posto gratis. Dopo 40 minuti che giriamo, io gli dico che quel 3 euro ormai li abbiamo spesi in benzina. È vero anche quello. Una volta ho aspettato 25 minuti fuori ad un negozio perché mancavano 10 minuti alla chiusura e speravo che facessero uno sconto. Non l'hanno fatto. Sono tornato a casa, ho risparmiato 35 euro e sono stato felicissimo. Bene, abbiamo ancora un altro chiamami, Ciro, c'è tempo? Vogliamo provare? Ok, allora Antonio, ti stiamo chiamando. Vediamo se è un altro maestro del risparmio. Argomento molto, ma molto interessante stamattina, perché purtroppo c'è una crisi economica assurda. Antonio? Antonio, mi senti?
2: Buongiorno, buongiorno Antonio.
0: Buongiorno a te, abbiamo bisogno dei tuoi consigli oppure un aneddoto che vuoi raccontare?
2: Allora, Mangani, io c'avevo un collega.
0: Sì.
2: Che era impressionante, Mangani. Impressionante.
0: Mm.
2: Te lo dico in pochi secondi. Praticamente lui si faceva la doccia al lavoro per risparmiare l'acqua calda.
0: No,
2: alla
0: vabbè.
2: Macchinetta del caffè si prendeva solo l'acqua calda.
0: Sì.
2: Per risparmiare, e si portava un caffè solubile.
0: Già, non ci crema, veramente. Chi sei per chiuso?
2: Ti giuro.
0: Diverso.
2: Ti giuro.
0: No, vabbè.
2: Una volta si ruppe la macchinetta del caffè.
0: Sì.
2: Che dava caffè gratis. Se si può dare o termos e l'acqua per sorrigni dei caffè.
0: Vabbè.
2: Per tenerselo per tutti i giorni. Aspetta, l'ultima.
0: Vai.
2: Noi la facevamo gli infissi,
0: sì.
2: Comunque rimanevano delle casse di legno. Lui si smontava le casse di legno per portarsela a casa perché teniamo cammina.
0: Cioè, di tutto di
2: ogni
0: più.
2: Giorno, sì, ogni giorno si portava un sacco di legno. Gli disse, ma che ne fa con tutta questa legna? Non sai come rispose? Non è facile riscaldare una casa con 36 stanze.
0: Ma era una battuta?
2: Ma
0: era una battuta, 36 stanze?
2: No,
0: oppure...
2: no, io poi ho chiesto,
0: sì.
2: No, lui c'ha una villa in campagna.
0: No, vabbè.
2: Insieme ai genitori. E chi praticamente c'ha campi sterminati dove i genitori sono agricoltori. E lui tra una casa veramente così grande che lo conoscono.
0: E lì è veramente uno schifo lì, no?
2: Esagerato. Quello che ho visto fare a quella persona non l'ho mai visto in vita mia.
0: Sì, perché hai tutti sti soldi e poi vivi come un barbone, con tutto il rispetto per i barboni.
2: Ti giuro.
0: Allora
2: ti
0: lì
2: giuro.
0: Il discorso cambia. Non è più parsimonia, ma è parucciam, è diverso.
2: Oh,
0: è malato, bravo. Ti abbraccio a dopo. Grazie anche a te. Poi c'è gli sti soldi e poi vivi come un barbone, con tutto il rispetto per i barboni.
2: Ti giuro.
0: Allora
2: ti
0: lì
2: giuro.
0: Il discorso cambia. Non è più parsimonia, ma è parucciam, è diverso.
2: Oh,
0: è malato, bravo. Ti abbraccio a dopo. Grazie anche a te. Poi c'è Luca. Manganello, buongiorno. Si fanno sacrifici per

eccetera eccetera. Va bene, mettiamo un disco. Devo dire, tra poco ancora un po' di messaggi, un po' si fa per dire, siete davvero tanti che state interagendo. Vi sto chiedendo le genialate per poter risparmiare qualche euro o anche più, oppure le cose assurde che avete visto fare, no? Al 342 00 00 100. Restate con noi. Addirittura che storia già lo guadagnato.

messaggio di Nicola. Antonio, buongiorno, voglio andare un attimo controcorrente. Pensi a risparmiare 10 centesimi sulla pasta, i 20 centesimi sul pane andando in giro e quindi spendendo di più in gasolio, però non rinunciano il sabato e la domenica a spendere 200 euro nei locali. Anche questo è vero, o 1 o 90 come si suol dire. Ancora Marco da Napoli, per non pagare il parcheggio ho lasciato mia moglie in macchina col motore acceso e sono andato a fare la spesa. Dopo 40 minuti mi ha detto: ora puoi pagare il parcheggio. Ho consumato 15 euro di benzina. In effetti è vero pure quello, perché poi con questo caldo devi lasciare anche l'aria condizionata, altrimenti non ha senso. Francesca: al ristorante ho ordinato solo un antipasto e ho detto che ero piena, in realtà avevo già mangiato a casa prima di uscire. Ma anche questo va bene, cioè se devo andare al ristorante devo già mangiare qualcosa a casa per risparmiare, vi dico la verità, non ci vado proprio. Oppure magari al posto dell'antipasto vado a prendere una pizzetta al taglio, oppure panzarotte, pasta cresciuta. Ma non si può pensare di risparmiare, almeno secondo il mio modesto parere, mangiando già a casa qualcosa, no? Poi c'è Gigi: quando vado al bar con gli amici dico sempre che ho già preso il caffè, poi torno a casa e lo faccio con la moca. Mamma, mi mancano un caffè, voglio sapere i fatti tuoi. Però Luca: per non comprare l'acqua al mare mi sono portato una bottiglia da casa, era calda come il brodo, ma nella mia

0: testa avevo risparmiato 2 euro. Vabbè, ma ci sono le borracce, così hai sempre l'acqua bella fresca. L'ultimo, e poi sentiamo qualche vocale. Per non pagare il bagaglio in aereo, mi sono messo 3 magliette. Questo lo fanno in tanti, l'ho visto anch'io, l'ho fatto anch'io, lo confesso. 2 pantaloni, una felpa addosso. Al controllo sicurezza mi hanno guardato come se stessi partendo per l'Himalaya. 342 00 00 100 per i vostri anche messaggi vocali. Ne sentiamo qualcuno. Pronto? Vediamo un po' le vostre tecniche per risparmiare dei soldi.
1: Buongiorno, ate ca pipistrel, ca stanno i pipiragna.
0: Stamattina sì.
1: I ragni.
0: Ne stiamo scoprendo per
2: Antonio a tutti i pipistrelli. Andavo invece ho visto un'altra moda. Sono andato 2 giorni consecutivi al cinema. Sì. E oggi ho visto i cacciati tutto, in the zainetto, pare un campeggio.
0: Cioè, tipo picnic, panini, anch'io a volte.
3: Ciao da Giorgio, io sto ascoltando come ogni mattina.
0: Sì.
3: Questa discussione, insomma, sulla crisi economica che c'è in giro, sul come risparmiare, meno di risparmiare. E poi per 2 giorni ho visto queste immagini del matrimonio finto di me contro te, quando famiglia hanno
0: tutto visto anche io.
3: Poi sì, per portare i figli a questo, ma questa farsa, questo matrimonio finto, e loro dico, hanno speculato su questo volere di questi bambini. Cioè, ragazzi, veramente, cioè, che fermiamoci un attimo, cioè, diamo una spiegazione sociologica a quello
0: no,
3: che
0: ragazzi,
3: sta
0: succedendo, allora,
3: perché guarda, è un qualcosa che mi sta sconvolgendo tutti i giorni. Con la goccia che è stato questo matrimonio finto. Ciao a tutti.
0: Allora, non so se sapete, me contro te sono dei personaggi famosissimi, amati dai bambini, si sono sposati, matrimonio finto adesso non so, e hanno fatto pagare, cioè tu potevi andare al matrimonio, ma dovevi pagare 300 euro per andare al matrimonio. E non c'è andata mai a bombonir. Cioè, bambini che sono andati lì, oppure bambini di una volta cresciuti che adorano questi personaggi. Fate voi, vabbè, da un argomento all'altro, sentiamo ancora qualche vocale. Roba veramente incredibile.
4: Antonio, noi abbiamo un amico, te lo giuro, si chiama Salvietti. Salvo si chiama, lo chiamiamo Salvietti. Cioè, ogni volta, puntualmente, che, diciamo un paio di volte al mese capita che andiamo a mangiare tutti gli amici, e chi puntualmente, come quando eravamo guagliuni, dice, oggi mai ci mangiate solo questo. Cioè, ma ci rendiamo conto, perché poi sta un altro personaggio, un amico, ci pigliamo la bistecca, ci pigliamo il pesce, no, ci pigliamo panine. E dice, io pavo panina e Coca-Cola.
0: Ah, ecco, ok. Vabbè, da un lato, però
5: Antonio,
0: lato.
5: Buongiorno.
0: Sì.
5: A me un grande direttore, non ti dico l'istituto, mi disse, vabbè, qualche volta vieni a prendere il caffè a casa mia,
0: sì,
5: e qualche volta vengo a mangiare a casa tua. Un bacione.
0: Ok, allora ragazzi, ho trovato in tempo reale la notizia di me contro te, perché è giusto anche entrare un attimo nei dettagli. Allora, diventano noi, nel senso che si sposano, il matrimonio di lui e Sophie davanti a 6.000 fan, il sì diventa uno show, cerimonia civile, musica, fedi e fuochi d'artificio, si sono sposati a Milano davanti al pubblico, biglietti per assistere al matrimonio da 48 a 110 euro fino a 250 euro per salutare gli sposi, arena sold out e oltre 100.000 persone hanno seguito l'evento. Io mi fermo qua, mi fermo qui. Ciro, metti un disco, se volete aggiungere altro, siamo qui, a tra poco.

0: ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: tantissimo stamattina, ci sguazzo dentro, anche perché parliamo di quella cosa assurda che avete fatto pur di non spendere dei soldi. Voglio le vostre confessioni. C'è quello che fa 5, 6, 10 chilometri per trovare la benzina ad un prezzo concorrenziale, quello che invece va in 8 supermercati diversi per trovare le offerte, però spende poi la benzina, quindi alla fine non ha risparmiato niente. Abbiamo tanti messaggi scritti, ne leggo qualcuno. Quello di Luisa: il mio fidanzato compra i vestiti solo su è un sito e-commerce, quando arrivano le promozioni credito indietro fa girare sempre il solito 100 euro, gli restituiscono 75, spende solo 25, con 25 euro si è portato a casa scarpe di un noto marchio, un coordinato e un Apollo. Cioè ci capite poco, devo dire la verità, però fa una serie di marchi ingegni per risparmiare. Buongiorno Antonio, finalmente sei ritornato, lo dice Lucia. Sei nero nero, ammazza, Lucia. Ah, d'accordo, questo è il sole calabrese, è normale. Ho fatto un weekend andare a Calabria, il sole calabrese non si smentisce mai. E poi, ciao Manganiello, la colpa è la scemità è di chi paga per andare a vedere queste stupidate. Nicola da Castelfranco Emilia si riferisce a Me contro te, questo duo che si è sposato ieri e ha fatto pagare l'invito al matrimonio ai fan dai 50 ai 250 euro e solo la diretta che è stata vista sui siti online, su Twitch se non erro, praticamente ha portato a questi due 2 milioni di euro. Non ho capito niente, sentiamo un po' di vocali che è meglio. Va ragazzi, è incredibile, incredibile. Molti dicono chiamami perché
1: Antonio,
0: vogliono dire la loro.
1: Luigi, ma sì, scusami un attimo, vai. Ma qualsiasi statista italiano che dice che sì, gli italiani non hanno possibilità, sì, nel vedere una scena del genere di questo matrimonio finto,
0: ma è finto il matrimonio,
1: queste statistiche oppure no, cioè non è possibile, tanta gente per spendere dei soldi per che cosa? Sì, per i bambini, ma
0: però sai cos'è?
1: È un show incredibile,
0: lo
1: questa
0: so,
1: è dimostrazione che tu...
0: Però sai cos'è, che il genitore vuole far contento il proprio figlio.
2: È come se tu vai al teatro. Loro hanno fatto una rappresentazione del loro show.
0: Sì.
2: E praticamente ti hanno fatto pagare dai 50 ai 100 euro.
0: Ho capito.
2: Diciamo vai a teatro e vedi.
0: Ma lo show, però l'hanno fatto pagare 300 euro. Voglio dire. Ho capito, però una famiglia con due bambini, 600 euro per andare a vedere uno show.
3: Buongiorno, sono Pietro. Una volta si diceva siamo arrivati alla frutta.
0: Alla frutta.
3: Ma non gusto avrà anche scemo, non si è arrivato a niente. Però...
0: Allora non offendiamo, eh.
4: È una tua opinione, eh. Prenditi le tue responsabilità, io non
5: buongiorno,
4: ho detto.
5: Buongiorno Antonio. Adesso allora ci vuole Putin, minala.
0: No, dice niente
5: buono,
0: Putin
5: Rosario Verde.
0: Dice buono, ma vabbè. Sono cose che non mi appartengono.
2: Per quanto riguarda il matrimonio che hai detto prima,
0: sì,
2: aveva ragione Rosario Verde. Putin, minala.
0: Basta, allora abbiamo Gianluca Vigliotti.
6: Buongiorno,
0: buongiorno avvocato.
6: Mi viene in mente subito, visto che sei così diciamo così sensibile al lato economico,
0: molto.
6: Economico per ovvi motivi, quante persone e sì, quanto pagherebbero per venire ad assistere a un tuo matrimonio? In un
0: matrimonio finto, però tu dici
6: no, finto no, quello è stato vero. Se tu dovessi risposarti con la signora,
0: nessuno
6: no, voglio chiedere se c'è qualche nostro amico che ci chiama.
0: Ma mi fa pure la busta, lui però.
6: No, la busta, no, che c'è.
0: Ecco, bene, per un matrimonio
6: biglietto,
0: così, giusto? Un
6: biglietto d'ingresso per vedere il matrimonio di Manganiello con la povera signora Rachele.
0: Ok, ci sto, ci sto. Voglio, dai.
6: È una curiosità per capire
0: la location, la scelgo io.
6: E beh, vedete, sente robe.
0: No, vabbè, ok.
6: Dove non paghi niente, cioè...
0: No, allora vi porto a Santa Filomena.
6: Dov'è?
0: A Mugnano del Cardinale.
6: Ah, bellissimo.
0: Si sale, no?
6: Si sale.
0: E lì c'è un amico mio che fa dei piatti squisiti.
6: E non ti fa pagare.
0: E non mi fa pagare, però.
6: Quindi, insomma, vedi?
0: Da solo, poi quando vengono
6: non
0: gli
6: solo
0: amici.
6: Le persone vengono a tuo matrimonio pagando, ma sì, tu non fai e non paghi neanche il ristorante.
0: Vediamo un po', ma sì, metto io l'abito da sposa, così diamo anche un input in più per venire a vedermi.
6: Esatto. Sono curioso se c'è qualcuno dei pipistrelli che pagherebbe un euro per andare a vedere il matrimonio di Manganiello.
0: Non mi piace, sai, non mi aspettavo
6: oltre nelle linee, mi è venuta adesso in
0: questa genialata, vediamo. 081 546 6873, se c'è qualcuno che vuol pagare, mi sposo di nuovo.
6: Esatto.
0: Ma questo è un business veramente. Poi lo mettiamo su YouTube, no? Nellino, possiamo. No. Ok. Business.
7: Pronto?
6: Ecco qua.
0: Pronto?
7: Felice, buongiorno.
6: Felice, buongiorno. Velocemente, pagheresti per vedere il matrimonio di Manganiello?
7: Sì, quanto? Sicuramente.
6: Quanto?
7: Fino a 100 euro.
6: 100 euro, oh, vai, via, vai avanti.
0: No, euro. Non ci, allora...
6: vai, raggiungiamo, no, 100 no. euro, via, via.
0: Vai, vai, ancora un altro. Via, allora, siamo a cimitero. Pronto? C'è ancora qualcuno? Vai.
6: Te ne vai contento, così
0: no,
6: vai.
0: No, ma, tu sei un grande.
6: Io sono un grande.
0: Mi fai da testimone, finto, ovviamente.
6: Eh beh, certo.
0: Ci sta.
6: Però tu mi paghi la provvigione.
0: Vabbè, vai, andiamo. Qualcun altro? No, no, vai, ma tu sei un... No, ma sei...
7: Pronto?
0: Sì, pronto.
7: Ciao, fino a 200 euro sei uno show.
6: 200 euro per lo show, lo show di Manganiello, vai.
0: Ragazzi,
7: però devi fare uno show.
0: Lo facciamo, lo facciamo.
6: 200 euro.
0: No, sto impazzendo. Guarda qua, 50 euro per vedere quel capocchione, esatto, con il cilindro.
6: Hai visto?
0: 50 euro.
6: Cilindro e cappello, vai.
0: No, pronto.
6: Avanti, vai.
0: Pronto, sei un grande. Sì. Pronto?
7: Pronto.
0: Sì.
6: Eccoci.
0: Vai.
7: Antonio.
0: Sì, quanto pagheresti per lo show?
7: Un matrimonio tuo, Antonio?
0: Sì, sì.
7: Non ha prezzo, Imo, che si riempie la combasta, 10.000 euro.
6: 10.000 euro.
0: Non, io mi sposo veramente.
6: Ho dato un'idea. Vai, andiamo avanti.
0: Allora,
6: vai.
0: Mi separo e mi sposo. Pronto?
6: Esatto, vai.
7: Pronto?
6: Esatto,
0: sì,
6: vai.
0: Vai.
7: Manca una
6: linea. Manca una
0: linea. Ma
6: ci sta.
0: Ci sta sempre lo sbilorcio. L'ultima, posso? Vediamo,
6: sì,
0: un po'. Me ne vado contentissimo. Ma tu sei un grande.
6: Ma qua grande.
0: Ma vuoi fare sta colletta pure in base allo sport?
6: No, non la faccio.
0: L'ultima, pronto?
6: Senza Napoli, Inter, Allegri, l'Arsenal, la Champions League.
0: Ma l'Arsenal sa no. Veramente.
6: Io poi volessi sapere l'Arsenal che va a fare nulla.
0: Cioè, ma capito? L'Arsenal sta a Nola. So anche dove. Domani vado lì.
8: Antonio, ti resti 50 euro per si fanno uscire l'Indre perché con capucciolo che ti
0: viene. Ecco, ok, a posto. Mi risposo. Sì. Ti lascio con il bar dello sport. Ti ascolto, perché sì, devo vedere gli amici scatenati.
6: Sì.
0: Io vado già a Nola, aspetto l'Arsenal.
6: Ma ci credo. Vai, sì, sì, vai.
0: Saluta Ciro Froglio, voglio stato buono.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno a tutti, da parte di Riccardo Catapano. In apertura, scippa una donna alla Vomero e fugge in scooter, ma viene identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Denunciato dai carabinieri un 48enne del rione Traiano, l'uomo avrebbe notato la vittima sola davanti ad un garage in via Santo Stefano e, dopo aver lasciato lo scooter acceso, si sarebbe avvicinato a piedi strappandole la borsa per poi fuggire. I militari hanno ricostruito i suoi spostamenti attraverso diversi filmati, riconoscendolo dal casco e dall'abbigliamento. Il 48enne è stato rintracciato nella sua abitazione, dove sono stati trovati gli abiti indossati durante lo scippo, individuato anche lo scooter ripreso dalle telecamere. Ancora cronaca, paura nelle acque di Procida. Un sub di 60 anni è rimasto ferito dopo l'esplosione improvvisa di una bombola da immersione a bordo di un gommone a largo di Punta Pizzaco. L'uomo, scaraventato in mare, è stato recuperato e soccorso dal 118. Sempre cosciente, ha riportato ferite al volto ed un trauma all'addome. Trasferito in elicottero a Napoli in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso accertamenti sulle cause dell'incidente. E sempre a Procida, una parte di uno dei faraglioni di Ciraccio è crollata in mare. Massi e detriti si sono staccati dalla formazione tufacea, modificandone il profilo. Nessuna persona è rimasta coinvolta. L'area era già interdetta alla balneazione, al transito e alla sosta per il rischio di caduta massi. Le cause del cedimento sono ancora da accertare. Previsti sopralluoghi tecnici per verificarne la stabilità del faraione e il rischio di nuovi distacchi. Cambiamo argomento. Controlli straordinari della polizia locale in occasione del Giova Summer Party sabato all'ippodromo di Agnano. 125 i veicoli rimossi per divieto di sosta e oltre 150 i verbali per violazione del codice della strada. Denunciati anche due parcheggiatori abusivi, mentre per altri due sono scattati allontanamento e sequestro dei proventi. Sequestrate anche 350 bibite e decine di gadget contraffatti. Oltre 120 gli agenti impegnati nel dispositivo di viabilità e sicurezza predisposto per il concerto di Jovanotti. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna al lavoro a Castel Volturni in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. La squadra di mister Allegri è reduce dalla bruciante sconfitta di San Siro contro l'Inter, dove gli azzurri hanno sprecato il doppio vantaggio per poi soccombere 3-2 nel finale. Domani lo stesso Allegri parlerà in conferenza stampa, che potrete seguire in diretta a partire dalle 17 su KissKiss Napoli. Bene, per ora è tutto. L'informazione di Radio KissKiss Napoli torna più tardi. Grazie per l'attenzione.
12: Sal di riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Presenta
6: il bar dello sport.

0: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli, Gianluca Vegliotti ai microfoni per cominciare una lunghissima settimana che ci porterà alla prima partita di Champions mercoledì sera contro l'Arsenal, campione d'Inghilterra, e domenica prossima una sfida davvero delicata del Napoli in casa con il Bologna. Siamo pronti per affrontare il post Inter Napoli che ancora ha delle scorie davvero incredibili da eliminare. Voglio salutare Ciro Froio che si trova in cabina di regia pronto per accogliere i vostri interventi. Immagino stamattina un Bar dello Sport affollatissimo. 081 546 6873 per intervenire in diretta, e ricordo anche il numero di messaggi che già stanno arrivando davvero in maniera clamorosa al 342 00 00 100. C'è ovviamente la grande voglia, l'abbiamo fatto anche sabato sera nel post gara dopo la rimonta subita dal Napoli con Donna Susi Fiorillo nel Bar dello Sport post gara. Vi prego, proprio per la gestione, io voglio far intervenire quante più persone possibile, quindi scrivete messaggi brevi e altrettanto dovete fare poi ovviamente nelle vostre telefonate. Le notizie: ieri Milan e Juve pareggiano 1-1, oggi si completa il turno di campionato con Udinese Lazio e Cagliari Lecce, mercoledì c'è appunto il Napoli che fa l'esordio alla Champions con l'Arsenal, domani invece l'Inter sarà impegnato a Madrid con Real Madrid, c'è Mourinho che gioca contro l'Inter, impegnati anche Como e Roma. La conferenza di Allegri la ascolteremo domani, sarà alle ore 17, orario insolito, e non si terrà a Castelvolturno bensì allo stadio Maradona. Che cosa accadrà in formazione? Prevedo l'ingresso ovviamente al primo minuto di De Bruyne, uno tra Neres e Nualang sicuramente giocherà anche lui dal primo minuto, vedremo Oliveira, insomma qualche cambio sicuramente Allegri lo farà. Fatemi salutare un po' di amici velocemente prima di andare da Enzo e Tommaso che sono già pronti in diretta. La situazione del Napoli sembra simile a quella dell'Inter lo scorso anno, speriamo che adesso si inizi una lunga serie di vittorie perché è una squadra forte, se lo scrive Peppe a parte Luca. Buongiorno al Bar dello Sport, Gaetano da Pomezia, che tristezza, immenso grazie a De Laurentiis, è giunto il momento di abbandonare, oggi è così, ci gira male, altrimenti avremmo fatto noi il 3-2, a Napoli si dice quando si immartiella vat, quando si incudine stat, prima o poi diventeremo martello. Peppe Veneruso da Portici: se mercoledì non facciamo risultato, addirittura per Allegri ci dovrebbe essere l'esonero, addirittura sempre forza Napoli. Luigi da Mantova, mi sembra un po' esagerato, caro Luigi da Mantova, tu che sei un attento osservatore. A proposito di panchine, salta la panchina della Fiorentina, esonerato Grosso dopo 3 partite, 3 sconfitte, ritorna Vanoli sulla panchina della Fiorentina. La sconfitta della Fiorentina non è neanche un buon segno per il Napoli, perché la Fiorentina perde le prime 2 partite in casa e il Napoli dopo il Bologna, prima della sosta, dovrà giocare a Firenze. Insomma, voglio dire, l'inizio del campionato del Napoli come calendario è stato sicuramente incredibile. Ernesto da Napoli vuole Allegri out, tutto nella norma, conti in ordine, mercato nullo, le altre volano da noi 3 punti, che vogliamo di più, cari tifosi? Egizio, da tifoso del Napoli con il sangue azzurro dico che sarà un anno di alti e bassi, è difficilissimo arrivare nei primi 4. Mauri 67, per me il Napoli ha giocato bene, se non si fanno critiche il Napoli può dare ancora di più. Gennaro: ho visto l'Arsenal, ieri ha vinto una partita col Chelsea, ragazzi, incredibile, ho un'ansia per mercoledì. Domenico che ci scrive: saluto Salvatore Piccolo e Snyder, il Napoli ha vinto immeritatamente a Genova e perso a Milano dove non lo meritava, col Como ha perso perché non ha giocato, la migliore prestazione in assoluto se si gioca come a San Siro per la Champions, ci siamo, ce lo scrive Andrea. Siete davvero tantissimi. Allora comincio con Enzo, vi raccomando gli interventi brevi. Ciao Enzo, buongiorno.
1: Avvocato, buongiorno. Voglio dire soltanto 2 cose.
0: Vai, caro.
1: Con il Como ci siamo battuti noi stessi.
0: Sì.
1: E gli abbiamo regalato 2 gol. Mm. Ma la partita di sabato l'ha persa il nostro bollito allenatore.
0: Eccolo.
1: Per me è bollito. Perché non vuoi che stai vincendo 2-0 a Milano.
0: Sì.
1: Ti vai a mettere a 5 in difesa e ha dato all'Inter l'aggio di fare quello che io voleva.
0: Okay.
1: Scusami di la parola.
0: No, figurati.
1: Che cavolo voleva l'Inter? Poi abbiamo giocatori in meno, stiamo giocando con il signor Anguissà.
0: Anguissà
1: ha lanciato due gol, una cosa incredibile. Ma non vuole giocare, perché lo mette in campo? Questo dico io.
0: Enzo, questo è il tuo pensiero che noi abbiamo ascoltato. Sì, io, poi curati, io lo
1: vedo. Mercoledì è scontato che possiamo perdere con l'Arsenal, ma se domenica non fa risultato con il Bologna, fa la stessa fila di gol.
0: Beh, vedremo, vedremo, caro Enzo, ti abbraccio molto.
1: Io sono sempre tifoso Ronaldo,
0: su questo mi pare che sia abbastanza evidente. Grazie Enzo. Su Anguissa, ripeto, ci sono pareri discordanti, quell'azione è davvero incredibile, ma io da un punto di vista prestazionale ho visto Anguissa in crescita. Buon inizio settimana, siamo sempre vicini alla squadra, ci scrive Franci da Mater Dei che ci saluta. Ciao Gianluca, sto pensando a Neres e ad Anguissa da sabato sera, non ce la faccio. Angelo da Torre che fa fatica a digerire. Poi mi ero dimenticato, vediamo, c'è Ivan da Madrid che ci ha mandato il pezzo per il Festival Bar dello Sport, 342 00 00 100. Vi ringrazio, ovviamente gli argomenti mi avevano fatto dimenticare di farci mandare i vostri pezzi del Festival Bar dello Sport. Buongiorno da Strato. È vero che la partita l'abbiamo persa noi, però il regolamento dove lo mettiamo? Si riferisce ovviamente alle polemiche sulla questione di Lautaro, ma ci chiediamo il secondo giallo per la Torre ci stava o no alla falegnameria Art of the Wood di Ponticelli. Allegri non arriva a Venezia, ci scrive il nostro amico. Che cosa ne pensi di questo esonero di Grosso in modo così frettoloso dopo tre giornate, Lino? Beh, insomma, il mercato della Fiorentina è stato un mercato sontuoso, probabilmente però Grosso non è riuscito nell'immediato a mettere in piedi tutti i pezzi del mosaico. Buongiorno, ti è piaciuto per il risultato, contento per la prestazione, non si può sentire a fine conferenza Allegri che parla della Juve riferendosi noi sul risultato finale quando ha vinto lo scudetto a Rosario da Bologna, si è ricordato quella famosa partita che noi vogliamo cancellare dalla mente. Buon inizio settimana, buon caffè. Enzo dalla gelateria di Rapallo che saluta felice. Vado da Tommaso. Tommaso, buongiorno.
2: Buongiorno. Napoli va al lavoro, dico solo una cosa: noi sì, abbiamo Lucca, il Frosinone c'ha Raimondo con 4 gol. Poi il fatto importante, quel despota del signor arbitro Sato pretende che gli arbitri guardino tutti i falli, se non li guardano non interviene nessuno e la cosa scorre così.
0: Sì, cambiato.
2: Tanto bene che io aspetto ieri sera si è visto come le grandi squadre cominceranno a protestare, non certo il Napoli, perché il Napoli quando levo il questo dietro non era considerato. Le grandi squadre come ieri sera la Juventus hanno fatto e sono andati al VAR, chiaro? Quindi a un certo punto il VAR non si può eliminare perché il signor Rossato non vuole perdere tempo. I falli, se l'arbitro non li vede, deve intervenire il VAR. Lautaro meritava 10 volte di essere espulso.
0: È questo,
2: perché non è una.
0: Non ti arrabbiare, non ti arrabbiare.
2: All'altro giocatore della sinistra è tutto lui.
0: Ma non ti devi arrabbiare, però, non ti devi arrabbiare, Tommaso.
2: Perché sono 60 anni che sono.
0: Lo so, fai bene a fare. Grazie Tommaso, c'è un cambiamento epocale, no? C'è stato veramente clamoroso quello che sta accadendo in campo. Devo dirvi però la verità, al di là di quelli che sono stati i singoli episodi, è un cambiamento secondo me molto bene accolto da tutti. I 5 secondi per battere la rimessa, 5 secondi per battere la rimessa dal fondo, gli arbitri che non intervengono di più, i giocatori che devono rialzarsi, perché se poi interviene lo staff sanitario devono stare fuori un minuto. A proposito, caro amico mio Rachmani, io dico, Rachmani è una cosa che se ne è discussa poco, e rimane a terra perché becca questo pallone in faccia, rinviandolo ovviamente sulla difesa, e lui che forse pensava che l'arbitro, vedendolo a terra con le mani in faccia, si fermavano come facevano prima, e invece l'azione è continuata e purtroppo poi Thuram ha battuto sul tempo Badiashil, esordio sfortunato di Badiashil, abbiamo subito il gol. Ma se veramente ti ha fatto tanto male sto pallone in faccia, Rachmani, che sei svenuto, cioè sicuramente, perché non posso credere, si contorceva a terra Rachmani con questo pallone in faccia, che veramente è stata un'azione sfortunata. Andiamo avanti, credo che si debba togliere Antimo che parla del cavallo del corsero sulla maglia. dopo Napoli-Inter solo Max Allegri. Ah, c'è anche mitico Federico 49 che ci ha mandato un pezzo alle 9.03, caro Ciro Froio. Buongiorno, buon inizio settimana a tutti, non è successo niente, siamo un po' sfortunati, tutto sia giusto, abbiamo fede, Vittorio l'orologiaio. Ragazzi, io veramente vi ringrazio di cuore, veramente vi ringrazio di cuore. L'intervento così massiccio da parte vostra è motivo per me di grande soddisfazione. Mi dispiace che però io veramente a tantissimi non posso neanche aprire i messaggi. Che peccato, ci è perso, potevamo anche vincere, bella partita, ho visto un bel Napoli, questo mi consola, ci scrive Luigi D'Albenga. Poi buongiorno al bar, stavo pensando, ma vista la lunga assenza di McTominay, rientra in ritardo, non sarebbe il caso di prendere qualche svincolato? Non lo so, cara Monica, sono seriamente preoccupato, per non dire pessimista. L'Arsenal mercoledì passeggerà al Maradona, spero di essere smentito. Giorgione da Scampia, forza Napoli. Felice, com'è la situazione? Ma già hai chiamato prima, Felice?
3: Buongiorno Gianluca.
0: Buongiorno Felice, ti sei ripreso? Sì, ti sei ripreso?
3: Sì, pazienza, insomma, non facciamo tutto questo castro. Insomma, questa cosa brutta. Un Napoli è forte e vedrete che si riprenderà.
0: Meno male, poi, ce lo dici
3: Ugo,
0: tu.
3: Ugo, Ciardiello, che vieni mercoledì. Ti aspetto.
0: C'hai un appuntamento con Ciardiello?
3: No, è Ugo, quello che ha telefonato che mercoledì viene qua a Montefalcione.
0: Ah, Montefalcione, vabbè, ti sta aspettando. Vabbè, tu aspetti, ti raccomando, comportati bene, come fai sempre.
3: Dopo due o tre bottiglie di vino, quello fatto.
0: Esattamente. Mandatemi due foto di questo incontro storico.
3: Noi stiamo. Dobbiamo stare tranquilli, tranquilli.
0: Vabbè,
3: è ancora inizio del campionato. Vedremo che o Napoli si riprenderà.
0: Speriamo.
3: Ciao
0: Felice, ti abbraccio, grazie. Perché parli di sfortuna di Badia Schill? Purtroppo questo calciatore non è all'altezza di un campionato professionistico. Credo che sia un po' presto, ovviamente. Poi ho parlato di sfortuna nel senso di appena entrato è stato sfortunato nell'episodio. Non aver fatto mercato un errore, perché temo pagheremo amaramente. La differenza tra noi e loro sta nel fatto che entra Turam e non a Lucca, e Badia Schill non è pronto fisicamente. Ce lo scrive Ciro. Sto ancora pensando al gol non segnato da Anghissa. Il nostro campionato è iniziato in salita, ma sempre forza Napoli. Martina ce lo scrive, come si dice napoletano, più buono così finisce di fare le finte. Se non avesse fatto, lui stava sulla linea del gol. Vabbè Jenny, non ho penso che ti riferisca ad Anghissa. Maurizio da Scafati, che ci scrive, quando ho visto Lucca scoccare il tiro sbagliato da Anghissa, ho pregustato la scena dell'avvocato che oggi entrava. Sì, è peccato, avevo promesso che se Lucca avesse segnato il gol, un decisivo gol, sarei entrato in ginocchio in studio, ma siamo stati fortunati anche in questo. Il calcio moderno in questi anni ha premiato e premia chi ha il coraggio di proporre gioco. Dopo Conte il Napoli ha scelto di andare nella direzione opposta. Allegri, nonostante le favole raccontate sul suo cambiamento, sarà un ripianto italiano. Giuseppe D'Abaco, l'italiano sta facendo non bene, benissimo col Besiktas in Turchia. Si è fatto male Osimhen, si è stirato. Giuseppe, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato. Ciao. Innanzitutto come sta?
0: Giuseppe, ho fatto ieri molta fatica, devo dirti la verità, a riprendermi da questo shock della partita con l'Inter.
4: Siamo in tanti ad aver fatto molta fatica.
0: Allora, ho veramente fatica, devo esservi onesto e sincero. Nonostante il bar dello sport post gara, abbiamo analizzato, ho sentito le conferenze, eccetera. Ieri facevo fatica perché pensate com'è il calcio, poi vengo subito da te Giuseppe, pensate com'è il calcio. Cioè, quello di Anghissa, se lo fai altre 20 volte, il tiro di Lucca con Anghissa che fa sponda e gol, sempre, no? 20 volte su 20 fai gol, e al Napoli non è successo. Con quel gol il Napoli è a 6 punti insieme all'Inter, ha fatto l'impresa a San Siro, e pensate voi stamattina che cosa succede al bar dello sport. Cioè, voi pensate che cosa significhi un'azione del genere? Ricordo la famosa partita finale tra Cagliari e Bari, con la promozione del Bari e il gol di Pavoletti. Il Bari, con il pareggio, andava in Serie A, azione finale, 92esimo, Folo Russo prende il palo, Folo Russo, Bari Cagliari con stadio pieno, prende il palo, azione opposta, Pavoletti fa gol, il Cagliari va in Serie A, il Bari muore. Pensate voi. Scusa.
4: Veramente tutte a distanza di due giorni, io parlo sempre a voce ferma, io a distanza di due giorni trovare secondo me un pochettino il capo espiatore in Allegri, secondo me è abbastanza riduttivo. Uno, perché io mi vado a vedere le statistiche della partita del Napoli-Inter, Inter-Napoli, e quindi ho visto che il Napoli, diciamo tra virgolette, ha profuso gioco e ha avuto azioni gol.
0: Ma non c'è dubbio.
4: Certamente vince chi butta dentro, ma chi poi l'arbitro, diciamo, può essere un pochettino, non perché milanese, ma un pochettino perché tra virgolette sempre condizionato dai nuovi regolamenti, magari non so, dal pubblico diventa un pochino più casalico, quella è una cosa che ci sta, l'hanno fatto anche noi, lo fanno anche noi perché l'Italia ha avuto una grande squadra, ma non voglio entrare in merito all'espulsione di Lautaro perché secondo me sarebbe abbastanza riduttivo. È chiaro che nel momento in cui Neres si mangia il gol, anche sta si mangia il gol, la partita alla slide in boss chiaramente
0: anche Turam nel finale
4: siamo abituato a vedere, diciamo, la conferenza stampa di Allegri. Allegri ha detto: io non sono preoccupato, noi dobbiamo andare in forma. Io penso che Allegri il fatto suo lo sa, perché sa di avere una squadra forte, non è che è stupido. E comunque sia, io ascolto con piacevole, diciamo con piacevolezza gli addetti ai lavori, quindi io ascolto lei, ascolto Diego Maradona al programma quando posso, ascolto Calaiò, ascolto tutti quelli che hanno giocato a calcio. E tutti quelli che hanno giocato a calcio, e io diciamo il mio piccolo giocato a calcio, non a livelli, diciamo, a livelli di terza categoria, di eccellenza, eccetera. Io so che gli addetti ai lavori, cioè i loro che hanno giocato a calcio, sanno benissimo che il Napoli farà una grande, diciamo, un grande campionato. Non vincerà il campionato, va bene, ma per me farà una grandissima prestazione contro l'Asta, e io non lo voglio dire, ma io credo che il Napoli vincerà con l'Asta. Poi mi chiamerò lunedì.
0: Chiamami giovedì mattina.
4: Vediamo un pochettino se io.
0: Mi chiami giovedì mattina, non lunedì. Aspetta, io.
4: Giovedì. E sono sicuro che finirà 2-0 per il Napoli. Scrivetevi questo risultato.
0: Mi conservo gelosamente questa telefonata benaugurante di Giuseppe, che ti ringrazio di cuore anche perché hai argomentato quello che un po' si dice nel post gara. Io anche mi sono permesso. Allora, sulla prestazione, ragazzi, ma che vogliamo dire della prestazione del Napoli? Il Napoli sta giocando continuerà a giocare senza il giocatore più forte della sua rosa, che si chiama Scott McTominay, e sta cercando di ovviare in tutti i modi. È cresciuto anche Rafa Marin. Cioè, Rafa Marina ha fatto una prestazione sicuramente dignitosa, più che dignitosa, insieme a Rachmani. Avevano retto il muro Pio Esposito, Turam, Lautaro, eccetera. Poi dopo il Napoli ha anche un problema di tenuta, perché un giocatore come Politano, voglio dire, dopo aver fatto tutta fascia contro Di Marco, a un certo punto non ce la fa più. Quando si dice Allegri sbaglia i cambi, ragazzi, posso dirvi una cosa? Ma Allegri è costretto a fare i cambi, perché lo botta che sono due partite che sta giocando, ha collato addosso un lavoro così massacrante. Probabilmente siamo forse un po' corti a centrocampo, questo sì, con l'infortunio di McTominay. Vado avanti, vi do spazio, c'è un altro Giuseppe, ma voglio salutare un po' di amici che stanno scrivendo. Anghissa, eccolo qui, se Anghissa, se Luca, se mio nonno, ma il senso di parlare solo per addolcire la pillola e dire qualcosa. I fatti sono: abbiamo perso grazie al solito Allegri e siamo solo alla terza. Poi buongiorno Enzo da Castaldo da Sant'Antimo, ho sempre difeso Anghissa, ma adesso sta esagerando, perde palla, non riesce a finalizzare, gioca senza voglia. Gianluca, buongiorno a tutto il bar, buon inizio settimana a tutti. Prima della partita ci davano sconfitti, ci dovevano massacrare, poi abbiamo visto com'è finita. Sotto con l'Arsenal, non vi dimentichiamo, le partite vanno giocate. Francesco da Torre del Greco, poi tantissimi saluti dalla spiaggia di Pestum. Ti ascolto con piacere, beata te, il mitico Gianni Scotti, curva B15, sta a mare, grande Gianni. Poi la falegnameria di Casoria, il sabato il Napoli ha fatto una grande partita, il tiro di Lucca era molto forte, Anghissa non ha colpo, invece il primo gol sbagliato di Anghissa è stato colpa sua, sulla parata di Martinez. Abbiamo un altro Giuseppe in linea, eccolo qua, buongiorno.
5: Ciao Gianluca, anima azzurra.
0: Grande amico mio, dai. Buongiorno a te, buongiorno a
5: ciao.
0: Te.
5: Ciao. Senti una cosa, uno sfogo accorato.
0: Vai, vai,
5: tutto.
0: Vai.
5: Allora, ci tengo a precisare che non riguarda le telefonate precedenti oppure gli amici del Bar dello Sport in generale.
0: Sì.
5: Tu hai centrato un punto proprio adesso, no? Hai detto proprio adesso. Allegri è stato costretto a fare dei cambi, a intervenire, e c'è Lobotka che è in grande difficoltà, così come Anghissa. Noi abbiamo perso col Como e a Milano, perché è vero, Allegri ci ha messo del suo, ma ci sono stati degli errori incredibili da parte dei nostri, quindi
0: L'ha detto anche Allegri, l'ha detto anche Allegri.
5: E infatti, quindi noi siamo in difficoltà, cioè noi siamo attualmente una squadra che è in difficoltà. Lo sfogo qual è? Se qualcuno non se la sente di sostenere la squadra, sia allo stadio che io dico anche a casa, magari a vedere la partita a casa, che non la vedesse, perlomeno non alimentiamo questo clima così pesante che è cominciato con il presidente, con i tifosi, gli striscioni, lo stadio e tutto. È continuato adesso con Allegri. Ora stiamo andando addosso ad Anghissà, allo botto e a tutti quanti. Questo non fa bene, non fa bene a noi, non fa bene alla squadra. E adesso già sento chi parte battuto con l'Arsenal. Ma se anche fosse, ma noi facciamo i tifosi, cioè noi dobbiamo tifare, il resto viene dopo, cioè il risultato è vero che a tutti quanti, io sono il primo che sto male, che abbiamo perso due partite, ma il risultato viene dopo, cioè nel senso che anche se perdiamo con l'Arsenal, ok, ci può stare, ma non è che adesso ogni partita ci mettiamo a dire tanto poi perdiamo, alimentiamo un clima quasi terroristico sulla squadra.
0: Che fosse un inizio difficile, l'avevamo detto già nel mese di giugno, quando è uscito il calendario.
5: Non è che è stato benevolo.
0: Quando inizia il calendario, il Napoli si trova a giocare nelle prime quattro partite ufficiali con il Como, probabilmente in questo momento insieme alla Roma la migliore squadra della Serie A, con l'Inter che insomma è successo quello che è successo, e gioca con l'Arsenal che dà spettacolo in Premier League, ragazzi.
5: Diciamo che voglio dire, è andata proprio benissimo.
0: Ecco, ti aggiungo Giuseppe, perdonami se ti interrompo, ti aggiungo che questa situazione, io sto facendo un discorso oggettivo, ragazzi, molto oggettivo, mi conoscete, sapete io quanto sono, voglio dire, scevro da qualsiasi influenza, formazione, eccetera. Io sto facendo un discorso oggettivo. Vi ho parlato di Como, di Inter e di Arsenal con i problemi che ha avuto il Napoli all'inizio stagione, problemi. Di Buongiorno, di Begoma, di Marianucci, di Scott McTominay, cioè ragazzi, vi dico, non è stato fortunatissimo
5: quindi,
0: il Napoli.
5: Quindi Gianluca, ti trovi col mio discorso, nel senso, noi siamo in difficoltà oggettiva,
0: no,
5: quindi
0: è sicuro
5: alimentare altra pesanza.
0: Però l'amarezza c'è ed è giusto, ed è giusto che ci siano 24, 48, 72 ore di tempo per cercare di digerire una partita che, ripeto, sarà stata anche bellissima da vedere per i tifosi, eccetera, ma è stato per noi un tossico il finale da digerire. Veramente difficile.
5: Ovviamente, e anche perché per come si era messa potevamo portarla in porto sicuramente.
0: D'abbraccio Giuseppe, grazie. Grazie.
5: Ciao, grazie sempre a te Gianluca. Ciao,
0: un abbraccio. Salutiamo un po' di amici prima di andare in pubblicità. Purtroppo Mario da Bologna mi scrive un messaggio molto lungo, lo saluto. Leggo l'inizio, sono rammaricato, non capisco come si fa a perdere una partita che si vinceva 2-0, non ha giocato male, è mancata la determinazione, alcuni senatori sono fuori forma, Anghissa, Di Lorenzo e Rachmani, poi prosegue, ma ripeto, è molto lungo. Meret, poteva fare qualcosa di più sul colpo di testa? Secondo me sì. Francesco da Posillipo, non lo so, secondo me no, perché è preso in controtempo. Allegri sta distruggendo Vergara, facendolo giocare in un ruolo non suo. Ha provato a mettere Vergara al posto di McTominay, sicuramente Vergara, insomma, l'abbiamo visto, non mi sembra il suo giardino, ecco, sotto questo aspetto, anche se ha giocato comunque, ha dato il massimo. Possiamo dire che la squadra non è stata costruita per vincere ed è carente in più ruoli, Rosario? Il mercato lo conosciamo tutti come è andato, siamo adesso un po' corti, fuori di ogni dubbio. Sono stanco, mi puoi spiegare perché il signor Lautaro gli è permesso tutto, Francesco? Lo so, è abbastanza. Sì, scusi, signor Ciro, mi perdoni, mi ero ormai entrato, ha fatto bene a richiamarmi il signor Froio perché c'è la pubblicità. Sono in ritardo, chiedo perdono, e vado subito in pubblicità. Torniamo subito, il Bar dello Sport arriva tra poco.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
6: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
11: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
12: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
11: Non puoi mancare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci, eccoci ritornati in un bar dello sport che questa mattina è davvero super affollato. Ovviamente non c'erano dubbi a tal riguardo, la voglia clamorosa di voler commentare quello che è accaduto sabato sera, sabato pomeriggio, insomma, Inter Napoli, e siamo proiettati poi alla Champions, all'esordio in Champions mercoledì con l'Arsenal. Domani in programma la conferenza stampa di Allegri. Si disputerà allo stadio Maradona, contrariamente alle abitudini, e anche in un orario insolito, ore 17, quindi domani la seguiremo come al solito in diretta qui a Kiss Kiss Napoli. C'è Ciro Froio in cabina di regia, pronto ancora per accogliere i vostri interventi. Ci sono Raffaele e Simone, arrivo subito da voi. Abbiamo anche un festival bar dello sport molto affollato. Sono stanco, ci scrive al signor Lautaro, è permesso tutto. Il calciatore più antisportivo, Enzo 58. A me sembra veramente che a volte i nostri fratelli tifosi dimenticano nel calcio esiste anche l'eventualità di perdere. Nessuna tragedia, per favore, un abbraccio a tutto il bar. Daniele da Marotta, Città del Mare d'Inverno. Il regolamento dice che i calciatori non possono arrampicarsi sulle recinzioni perimetrali. Hai ragione, Biagio da Scafati, comprese le vetrate. Mi spiegate perché non viene applicato per Lautaro? Hai ragione. È così. Se il problema di McFadden si sapeva già dal mondiale, perché si aspettava tutto questo tempo? Non si poteva risolvere prima già la ritiro estivo? Vincenzo, è una domanda legittima. La tua è una domanda legittima che non ti nascondo che mi sono posto anche io. Ma non si può fare un colloquio dove la grinta ci vuole cazzimma? Torino da Sorrento che ci scrive. Vado da Raffaele che è in linea. Raffaele, buongiorno.
5: Raffaele da Firenze, buongiorno.
4: Ehi, caro Raffa, caro Raffa, com'è la situazione?
5: Che peccato. Che peccato.
4: No, ma non è che peccato, che peccata, è diverso, che peccata. col K, hai capito? Che peccata.
5: Senti Gianluca, due domande.
4: Vai.
5: E al di là della partita, vabbè. La gestione di questi due infortuni, no? Buongiorno e sì. McTominay, di questi due
4: c'è un alea, c'è un alea, ti devo fermare subito, poi mi fai la domanda. Le domande hanno una risposta relativa, perché noi dipendiamo su queste due cose. In premessa lasciamo perdere il discorso della privacy, che tu sai come funziona, ma noi dipendiamo da quelle che sono le notizie che ci sono state fornite. Cioè noi non sappiamo, buongiorno, se si è fatto male il giorno prima del ritiro, due giorni prima, un mese prima, 50 giorni, non lo sappiamo. McTominay, capiamo dalla sua intervista che è un problema che aveva già avuto prima del mondiale. Cioè, sulla gestione medica o sanitaria di questa situazione, come faccio io a risponderti se io non sono un medico e non conosco, dico io per parlare noi giornalisti, no? Cioè, è difficile, però la tua domanda è legittima, quello che tu puoi fare, ho fatto tipo Mike buongiorno, cioè ho premuto il pulsante prima che tu facessi la domanda, ma penso che tu ti riferisca a questo.
5: Sì, ma soprattutto mi dico, siamo stati costretti a rincorrere Bariascini, tutto il mercato, prenderlo l'ultimo giorno ed è fuori forma e si è visto. Allora mi faccio un'altra domanda, e veramente non è una provocazione, no, una domanda. Avevamo tutta questa esigenza e fretta di lasciare andare Juan Jesus a parametro da...
4: Ma là è stata una scelta societaria, una scelta di fine...
5: Ho capito, cioè, ma Juan Jesus l'anno scorso ci ha dato una mano enorme.
4: Ho capito, ma quando decidi di non rinnovare il contratto a Juan Jesus, tieni a buongiorno, c'hai a buongiorno, cioè quindi voglio dire...
5: Ma secondo me il tema di buongiorno era un tema che già era conosciuto e non ho capito perché hanno aspettato che arrivasse dopo le vacanze per programmare un intervento che dura 6 mesi. Seconda domanda e lascio spazio agli altri. McTominay, leggevo in questi giorni, notizia di ieri, che addirittura si parla che non vuole rinnovare e la società sarà costretta già a metterlo sul mercato a gennaio.
4: Non so
5: quanto c'è di vero.
4: Ma
5: è possibile che noi facciamo la stessa storia con tutti i nostri campioni e poi teniamo gente come Lindstrom e Cacius che non so quanti anni durano questi contratti.
4: Vabbè, è quello,
5: tornano da noi e dobbiamo regalarle nuovamente.
4: È quello, non
5: ti manco
4: no, ma figurati, grazie, Raffetti, abbraccio. Sui vecchi contratti in essere non puoi farci nulla, perché se non trovi gente che lo compra. squadre che lo comprano, ovviamente devi rispettare la durata contrattuale. Su McTominay un discorso ovviamente di trattativa, non sappiamo come andrà a finire questa trattativa, ma il fatto che, di non riuscire a trovare un accordo eventuale con un rinnovo di contratto che, per McTominay, che speriamo possa rientrare quanto prima, attenzione, che possiamo, speriamo che possa rientrare quanto prima, è un discorso a divenire, perché non è che scadenza l'anno prossimo, quindi voglio dire è tutto da verificare. Vediamo, vediamo. Meglio perdere inizio campionato che a fine campionato. Alex Overtime da Napoli. Mercoledì verremo asfaltati dall'Arsenal e ci sta, ma lei che tra Bologna e Fiorentina non fa 6 punti deve essere esonerata. Ecco, se lo scrive Gianni. Allegri deve capire che non ha più Chiellini, Bonucci, Barzagli e Buffon. Enzo da Chiaiano. L'unico mio rimpianto è non aver preso un difensore all'altezza, perché centrocampo e attacco siamo forti, tranne Lucca, ci scrive Clemente da Ercolano. Siamo in 10 a guardare la partita sull'1-2, tutti e 10 abbiamo pensato la stessa cosa, cioè che Napoli non avesse retto perdendo 3-2. Mi sai dire il perché? La squadra non ha la mentalità giusta per affrontare queste tensioni. Io sinceramente non pensavo di perderla, voglio dire che loro potessero completare la rimonta, hanno preso 2 pali, ci poteva stare, ma perderla in quella maniera. E poi c'è amarezza, ma la condizione fisica non è delle migliori. Il Napoli ha fatto una grande gara, bisogna avere fiducia in Allegri, nella squadra. Dopo la sosta la condizione sarà migliore, speriamo. Antonio di Agerola. Vado da Simone che è in linea. Simone, buongiorno.
6: Avvocato, buongiorno a lei, buongiorno a tutti. No, che le volevo fare innanzitutto una semplice domanda.
4: Vai, caro.
6: Lei sul 2-1 avrebbe fatto il cambio di Badiashile Alisson?
4: Guarda, ti posso dire una cosa, è stesso Allegri che ti risponde, perché Allegri ti risponde in conferenza,
6: intervista dopo la partita,
4: dice non sapevo se mettere uno o mettere l'altro, io però non conosco le condizioni né di Beghema né di Badiashile, non le conosco, io non le conosco.
6: No, ma io dico, io non avevo fatto proprio il cambio di mettere il quinto difensore, sapendo poi con un Inter che lì davanti che ha schierato tutti e quattro i fenomeni che c'ha, mettere un quinto difensore e chiuderci all'80.
4: Allora ti rispondo, non è che non ti voglio rispondere, ti dico un'altra cosa. Tu guarda la partita, l'ha vista come tutti quanti noi con grande attenzione, guarda l'ultimo quarto d'ora, le condizioni fisiche di Anghissa, di Højlund, di Lobotka, di tu guarda la partita, l'ha vista come tutti quanti noi con grande attenzione, guarda l'ultimo quarto d'ora, le condizioni fisiche di Anghissa, di Højlund, di Lobotka, di Alisson Santos.
6: Non lo metto in dubbio.
4: Cioè, capito? Là è un cambio. Il

0: di. E io, cioè, io non penso che comunque noi pensavamo che comunque potevamo andare in vantaggio a Milano.
1: Lo so, però ci siamo andati e siamo andati anche con doppio vantaggio.
0: Ci siamo andati, io questo sto dicendo, non era una cosa scontata, che comunque era una cosa che già si sapeva. Cioè, comunque io questo voglio dire, che al di là dei problemi e tutto che possiamo avere, comunque il Napoli ha fatto un'ottima
1: fuori di ogni partita. Dubbio. Poi, fuori di ogni dubbio. Certo.
0: Su alcune cose c'è da dire, è anche un po' fortuna e anche un nostra colpa. Che comunque
1: sì, una commistione di elementi che sicuramente non ci ha portato.
0: Certe occasioni, avvocato, non si possono sprecare.
1: Lo
0: io
1: so.
0: Penso che se neanche sta butta il
1: ma tu hai capito che stamattina qua che ci sta, stamattina al Bar dello Sport, se il Napoli sta a 6 punti con l'Inter. Dai.
0: Comunque fatto sta poca sempre Forza Napoli e io ci credo anche con l'Asta.
1: Speriamo, sarebbe importante non soltanto per la Champions, iniziare bene la Champions, ma avere una svolta, una sliding doors da un punto di vista mentale e psicologico per il Napoli sarebbe importantissimo. Saluto un po' di amici prima di andare al Festival Bar dello Sport, soprattutto l'amico Peppe Bandana. Possiamo dire quello che vogliamo, che l'Inter è forte, che Allegri è scarso, ma per noi abbiamo perso solo per l'errore di Anghissa. Stop. Pasquale da Udine. Analizzando la squadra, le riserve, credo che il prossimo anno sarà ancora più critico, ci sarà da svecchiare, il centro sportivo è un progetto. E poi, avvocato, secondo, se voi fosse stato McTominay con tutti i milioni che dopo il mondiale avreste speso quei pochi giorni per farvi operare, siamo onesti? Non lo so, ragazzi, perché è una questione medica, io non posso entrarci. Parliamoci chiaro, voglio sapere cosa ne pensi quando Allegri in conferenza dice che il 3-2 gli ha ricordato il 3-2 di Higuain, noi contro di loro, Raffaele, vabbè, pensava ovviamente in quel momento alla squadra che lui stava allenando, ha ricordato l'episodio. Non facciamo sempre retropensieri, ragazzi. Daniele Davolla, il discorso di McTominay, se non vuole rinnovare le cifre proposte dal Napoli, cosa ci possiamo fare? Mica possiamo dargli qualsiasi cifra chiede. Daniele, è una trattativa che andrà avanti a lungo. Allora Ciro, siamo pronti, il Festival Bar dello Sport di oggi, eccolo.
2: Festival Bar dello Sport.
3: Allegri, con i tuoi cambi siamo stati poco allegri.
1: Li doveva fare.
3: Allegri, se fai una quadra, c'hai una buona squadra.
1: Sì, questo l'ha detto lui.
3: Allegri.
4: Lunedì mattina.
1: Occhio.
4: Al bar dello sport il caffè amaro.
1: Molto, molto amaro.
4: Come
1: devo dire.
4: Fine settimana. Lo so, chiamatemi poco sportivo.
1: Che cosa? Perché?
4: Ma ci sono giocatori che hanno un talento raro.
1: Quale?
4: Riescono a farsi ricordare più per come si comportano che per come giocano.
1: Chi sarebbe?
4: Fammi sentire. Lautaro.
1: Ah!
4: E non è antipatico.

0: non so se la puoi dire, vediamo.
1: Ma siamo signori.
0: Bravo, bravo.
1: E allora mi fermo qui.
0: Esatto.
1: Ti saluto.
0: Sì.
1: Lotaro.
0: È carino. Beh, insomma, grande, grande livello di questo pezzo nei confronti di Lautaro. Ci sono due amici che siete live anche sul canale YouTube, certo, potete seguire la trasmissione sul nostro canale YouTube assolutamente. E poi la spendiamo, per favore, ci scrive il nostro amico, una parola per Kimi Antonelli, Gran Premio d'Italia. Ma certo, che successo strepitoso, meraviglioso, una rimonta incredibile da 60 anni, un italiano non vinceva il GP di Monza, e poi insomma si è ormai lanciato per il titolo di campione del mondo di Formula 1 come piloti, speriamo bene. E poi lo sai, le non sono state trattate prima sia le patologie di McTominay e di Giovane, perché se fossero state trattate prima il Napoli poi sarebbe stato costretto a cercare sostituti, Andrea, e non lo so, ma la smettiamo, diceva Totò, l'epoca dei fessi e la società sapeva del problema di Scott. Buongiorno Ibechema, perché non ha fatto mercato? Ernesto da Napoli ci scrive. Buongiorno e Forza Napoli, prendiamoci il lato positivo della partita.

0: partita di Milano. Condizioni fisiche non sono le migliori, assestamento tattico da perfezionare. Roberto Abenante, sempre sul carro, come ieri ha detto Spalletti di Colo Muani. Sono sul carro di Colo Muani. Siamo alle solite, come lo scorso anno, ma cosa fa lo staff medico? Sembra un film giallo, delitti e segreti. Francesco da Ferrara, che ci ha scritto, fammi andare da Riccardo, vediamo se è il nostro amico da Roma. Riccardo.
1: Gianluca, buongiorno.
0: Eccolo, come stai, Ricca? Buongiorno.
1: Gianluca, bene, ma...
0: Hai digerito?
1: Ho due giorni che praticamente sto con nervosismo.
0: C'è una sorta di consumo di Malox clamoroso, vai.
1: Esatto, Gianluca, io non voglio difendere nessuno, no? Però mo adesso comincia, diciamo, il fango addosso ad Allegri, va bene? Secondo me è proprio l'ultimo dei responsabili. Perché campagna acquisti, allenatore nuovo, una campagna acquisti pari allo zero.
0: Sì.
1: Quindi
0: motivata da scelte societarie, per carità.
1: Scelte societarie, ma le stesse scelte societarie però che hanno portato anche a una gestione, secondo me, alquanto sbagliata di McTominay e Giovane.
0: Sì.
1: E di Buongiorno in principio.
0: Sì.
1: E le persone se la prendono con Allegri. Poi non riesco a capire, Gianluca, perché io ho questa...
0: Vai.
1: Io non voglio, perché ancora non se ne è parlato, poi uno parla male del portiere, no? Giusto?
0: Sì.
1: Allora, l'altro anno il Napoli compra un altro portiere.
0: Sì, 21 milioni, 5 anni di contratto.
1: Quindi
0: Vai.
1: L'ha comprato per fargli fare la panchina, secondo te?
0: No, l'ha preso Conte, no, perché Conte lo sceglieva titolare.
1: Quest'anno ci troviamo, perché io poi non voglio sentire, Meretta ha vinto due scudetti, a me non mi interessa. Alla Gianluca, il primo gol e il terzo gol, io do responsabilità al portiere. Un portiere che, questo succede nelle scuole calcio, da quando il pallone nell'area piccola è sempre del portiere. Allora ditemi voi, se un portiere della sua esperienza, no? Che sta sempre sulla linea di porta, se è normale una cosa
0: no,
1: del
0: ma
1: genere.
0: Per carità, io accetto e ascolto il tuo pensiero.
1: Addirittura ho sentito dire che era colpa di Politano. Ma il pallone passa nell'area piccola, che quella del portiere. Terzo gol, lui esce e non si sa che stava facendo. Lui si doveva avventare sul pallone, invece stava facendo la marionetta. Allora, siccome che a me dei giocatori non mi interessa niente, va bene, te la dico proprio tutto.
0: Certo,
1: se se ne vanno, se non mi interessa, c'è un limite a ogni cosa, no? Ma non è possibile che a questo ragazzo nessuno gli dice, cioè, ci stanno i preparatori dei portieri, Gianluca, ma è normale una cosa del genere? Per me no. Poi non lo so voi come vedete il calcio.
0: Ho visto però anche degli interventi molto importanti a Milano di Meretta.
1: Ma Gianluca, ma interventi importanti, se lui sta lì come un palo da luce,
0: figurati,
1: che alza la mano e prende il pallone, giusto con la parata che ha fatto a terra.
0: È la prima, voglio dire, nell'ambito del post gara, io la sento e la rispetto molto, oltretutto quando tu parli ti ascolto sempre con grande attenzione e ho ragionato sul tuo ragionamento, no? Perché è un ragionamento che, rispettandolo, non ho visto sottolineare nessuno, cioè nel post gara, nei commenti, nelle situazioni,
1: nessuno
0: eccetera.
1: Nessuno lo vuole sottolineare, Gianluca, e te lo dico anche gli addetti ai lavori, perché non vogliono mettere altra carne al fuoco, mi viene da pensare.
0: No, ho capito, no, ma perché ne stiamo parlando?
1: È semplice. E poi io penso che Allegri sia l'ultimo dei responsabili, poi non lo so, Gianluca. Mo vediamo mercoledì.
0: No, da Riccardo a Riccardo, no, ti ha scritto il nostro amico Riccardo insieme ad Emilia, dice da Riccardo a Riccardo sono perfettamente d'accordo con lui, Allegri zero colpe, la squadra è vecchia, scarsa, logora, nello zoccolo duro, ce lo scrive Riccardo.
1: E io continuo a dire però Gianluca, attenzione, io il presidente lo stimo, no, per quello poi le cose, però non si può sempre cioè quando c'è da criticare, Gianluca, si deve criticare,
0: assolutamente,
1: sennò si fa il servo sciocco, non è una bella cosa.
0: Ne stiamo parlando, stiamo vivisezionando quello che è accaduto in proiezione anche futura con l'Ars. Ciao Ricca,
1: Gianluca,
0: grazie. Chiedo un attimo di pazienza a Salvatore, sennò vado lungo e Ciro mi bacchetta. Pubblicità e torniamo subito per la parte finale del Bar dello Sport.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
2: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
3: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
2: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli.
7: Da Più Me. Ossessioni, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
8: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Eccoci ritornati, amici del Bar dello Sport su Kiss Kiss Napoli, con Gianluca Vegliotti ai microfoni, con Ciro Froio in cabina di regia, impegnatissimo nel gestire le vostre telefonate, i vostri interventi. 081 546 6873, c'è Salvatore, arrivo subito da lui che stavo aspettandolo un po' in linea, ma leggo ancora il saluto, dice: ma stiamo scherzando, scrive Raffaele. Meretta ha fatto tre miracoli. Dopo 10 giornate si possono fare i primi commenti, dopo 3 giornate se vogliamo già fare una resona del mister, ma quando cresciamo facciamo i tifosi, mercoledì tutti allo stadio. Gianni da Ercolano ha ragione su Meret, voi non ne parlate perché siete la radio ufficiale. Che scherzi, chi è il nostro amico che scrive? Vediamo un po', si chiama vediamo un po', Guglielmo ci ha scritto. No, ma noi parliamo di Meret, parliamo di tutti, non c'entra niente. Poi c'è Vittorio da San Valentino: volevo dire a noi tutti i tifosi di essere vicini. Allegri deve cercare di non far stressare troppo la difesa. Poi, visto che abbiamo due portieri, Milinkovic deve giocare in alternanza, perché non sfruttare i lanci lunghi? Un'ultima cosa: Anghissa si deve svegliare. Vi voglio bene, grazie. Ma Salvatore, eccoci qua, buongiorno.
11: Buongiorno avvocato, buongiorno.
10: Ciao caro, buongiorno a te, benvenuto, eccoci.
11: Abbiamo un problema a Napoli.
10: Problemi, come diceva Vanzini, problemi, vai, quale?
11: Però io che sono uno che a cui non piace il calcio di Conte e meno ancora quello di Allegri,
10: sì,
11: devo confessarmi che su 2-0, a maggiore ragione su 2-1,
10: sì,
11: ho pensato che giocare a 5 dietro sarebbe stata una buona possibilità, perché noi stavamo soffrendo molto con i cambi di gioco che aveva l'Inter, non riuscivamo mai, certo, ad accorciare sui quinti, quindi io, anti-allegriano per eccellenza, avevo condiviso quella scelta.
10: Probabilmente, forse non sull'uomo.
11: Allegri, cosa?
10: Probabilmente non sull'uomo, forse dicevi meglio bene che mai.
11: Sì, secondo me Allegri, quando ha parlato che si era pentito della scelta, sì, forse era proprio sull'uomo, certo, non sulla scelta dei quinti. Che ci può stare, perché anche Como ha fatto la stessa cosa con di noi, si è reso conto che l'ultimo quarto d'ora, 20 minuti, forse mezz'ora,
10: certo, si è messo col pullman dietro, si è messo a 5-6, si è messo dietro.
11: Sì, ha messo giocatori strutturati, di fisico, cosa che non fa mai, e ci ha tenuto botta per una mezz'oretta. Non sarebbe stato, secondo me, manco difficilissimo farlo a Milano, addirittura con doppio vantaggio, però io individuerei, forse, almeno la penso così,
10: sì,
11: il problema circoscritto, almeno quello più urgente che abbiamo noi, certamente non in Meret, perché francamente adesso si dà colpa anche del cambiamento climatico a Meret,
10: sì,
11: se non se ne può più su questa cosa, veramente io non lo so come si fa a dare colpa a Meret per quel gol che ha preso sia con il Como e sia con l'Inter. Detto questo, non è un portierone, questo lo sappiamo, ma è un ottimo portiere, è un buon portiere, secondo me è un portiere da Napoli, abbiamo vinto 2 scudetti con lui, francamente. Vabbè, fatta questa parentesi, abbiamo un grosso problema in difesa, cioè noi non riusciamo a marcare, oltretutto con un Rachmani che sembra perdersi un po' tutti, vedi gol di Lautaro del 2-1, francamente inspiegabile, perché se si è fermato lasciando Lautaro da solo davanti alla porta. Però Raccamato sappiamo è fortissimo.
10: Lautaro ha fatto una controfinta, l'ho vista ieri sera, non l'avevo notata, ha fatto una controfinta Lautaro, che ha anticipato poi Rachmani sull'altro lato, l'ho rivista perché ha intuito che Di Marco si sarebbe arrivato su quel pallone, ha fatto una controfinta anticipandolo con la posizione.
11: Solo lui l'ha intuito, perché tutta la difesa del Napoli si era fermata, sì, credendo che il pallone fosse uscito, esatto, già fuori. Esatto, in realtà, però in Serie A queste cose lascia un po' di pensare, e fa il paio con un atteggiamento che vedo sempre poco attento là dietro, cioè veramente io ogni volta che butto il pallone mi accendo, tremo, cioè perché sembra sempre qualcosa di molto pericoloso.
10: È la seconda conferenza, infatti, caro Salvatore, che Allegri punta tra virgolette la sua lente di ingrandimento proprio sull'aspetto difensivo, dove dobbiamo commettere meno errori e cercare di pigliare meno gol.
11: Le dico che se con questa sicurezza l'abbiamo persa quando è andato via Kim, però abbiamo poi recuperato Buongiorno, il primo anno di Buongiorno era
10: assolutamente
11: insuperabile, e là veramente al centro abbiamo acquisito un'altra volta una sicurezza che dopo l'infortunio di Buongiorno, anche con il secondo anno di Conte, abbiamo perso. Cioè, questo che cosa significa? Che gli allenatori possono piacere, non possono piacere, si condivide la filosofia di gioco, siamo tifosi, ci piace parlare di tutto. Però signori cari, se noi abbiamo un problema lì al centro, che non riusciamo a trovare un difensore decente, vuoi per infortuni e vuoi per scelte sbagliate, soprattutto dell'anno scorso, perché noi paghiamo il prezzo di una campagna scellerata dell'anno scorso, che a detta di tutti, anche me francamente, doveva essere scompettante, ma così purtroppo non si è rilevato.
10: No, ma infatti è una disamina molto, molto condivisibile, molto chiara, molto oggettiva. Ti ringrazio Salvatore, e vediamo come viene fuori. Nonostante anche la prestazione di Rafa Marin sia stata una prestazione sicuramente migliore rispetto alle altre due, anche Rafa Marin insomma ha tenuto botta, diciamo, per gran parte della partita. Va bene, caro, grazie Salvatore, ti abbraccio. D'accordo su Meret, quando portiere esce dal suo area piccola deve sempre prendere il pallone. Gigi da Wassenaar, Olanda. Diamo tempo ad Allegri che salga nelle condizioni di molti calciatori e saranno soddisfazioni. Sono d'accordo con te, Vittorio, il pacifista. Con l'Inter ci sta la sconfitta, il Como ci ha surclassato, con il Genoa abbiamo rubato la vittoria. Beh, rubato, caro Marcello, insomma, mi sembra un po' troppo grande. Nessuna colpa per Meret. Marco da Ischia ci scrive, Adriano da San Giorgio a Cremano, non capisco l'accanimento su Meret, Anghissa allora crocifisso in sala, ma insomma, non è l'accanimento, Riccardo da Roma ha fatto una telefonata, ha espresso un suo parere su Meret, non è un accanimento, è un pensiero ovviamente da parte del nostro amico Riccardo. Il nostro portiere merita a memoria, nessuno ha visto mai fuori dalla linea di porta, Salvatore da Napoli. Avvocato, sono ancora incacchiato, meno male che c'è il bar. Saluti da Guido da Lucca che ci abbraccia. Lello da Quarto, Sozza ha stracciato il regolamento, Lautaro impunito, rimpiango Conte per le proteste che faceva con gli arbitri, a Sozza se lo mangiava, potersi poi che è anche espulso. Grazie Lello da Quarto. Vado da Giovanni. Giovanni, buongiorno.
12: Buongiorno avvocato, buongiorno.
10: Ciao caro.
12: Allora, io ovviamente, riprendendo la telefonata di un amico che diceva di fare il tifoso, di non essere critico, qua siamo in una radio, siamo al bar dello sport,
10: si discute al bar.
12: Si fa un'analisi critica oggettiva. Io credo che sia presto per giudicare, perché siamo alla terza giornata.
10: Vero.
12: Siamo ancora con le gambe pesanti, la preparazione, un allenatore nuovo, perché Juventus e Roma ripartono da Gasperini e Spalletti, quindi hanno avuto modo un po' di rotazione.
10: È il combo da Fabregas,
12: Schivo rimane lì, quindi il Napoli è un po' un progetto nuovo, quindi ci sta, vogliamo dare tutti gli alibi ad Allegri. Quello che mi dà, diciamo, quello che ci preoccupa è evidentemente il numero limitato di giocatori, perché anche Allegri non è che può fare grandi cambi. Abbiamo visto l'Inter, ha cambiato 5 giocatori, 5 pronti, noi quasi, cioè sembrava che non avessimo proprio nemmeno la forza fisica di continuare. Quel tiro di Neres, il gol di Politani è arrivato dopo 3 tiri, mezze fetecchie, scusate il termine, mentre quando loro calciavano, cioè la qualità, si è vista la differenza sulla qualità. Badashili, Bekema, cioè, secondo me non è colpa nemmeno del ragazzo, un cross ci può stare, una volta la prende il difensore, una volta la prende l'attaccante, quando sei in area non è che le prende sempre il più alto, cioè non funziona così nel calcio. Però diciamo quello che fa paura, quello che un po' preoccupa,
13: sì,
12: che non abbiamo idee, avvocato, non abbiamo idee. Cioè il Como non è che loro la preparazione l'hanno fatta, hanno fatto anche loro la preparazione, anche loro avranno le gambe pesanti, ce l'avrà anche l'Inter, però hanno un'idea, hanno un gioco, l'Inter tre tocchi è ripartito, il Napoli lo botta. Tutti quegli errori che noi vediamo che si trattiene dopo il pallone, perché sembra che non sanno cosa fare, non sa chi darla, a chi liberarsi. Non ho mai visto la Bottega che perde queste palle, che ci mette tempo per farla girare.
13: Lobotka per me ha fatto due grandissime partite, Lobotka, devo dirti adesso.
12: No, però in generale però ieri volevamo costruire da basso, e Lucca che protegge la palla invece di buttarla fuori, e il gol preso col Como perché vogliamo giocare. Cioè, vedo. Non so, sembra che non abbiamo idee chiare. Ma quello che mi preoccupa non è tanto l'aspetto fisico, quello poi si recupera, perché poi vediamo fra 7-8 giornate, quando anche le altre avranno fatto due big match, due scontri diretti, la classifica com'è. Però
13: l'impressione, e noi teniamo anche il terzo con l'Arsenal, campione d'Inghilterra.
12: Sì, avvocato, l'impressione che si dà è che sulla carta il Napoli si sia indebolito, la società. Anche Manna che diceva a Milano si può perdere, McTominay si sapeva dell'intervento, sembra come, non lo so, che è un anno che vabbè, vediamo come va, che succede.
13: Aspettiamo ancora un attimo, ragazzi.
12: Se c'era Conte, quando ci ha fatto male Lukaku, non abbiamo preso l'attaccante in prestito.
13: Tiriamo una linea, caro Giovanni.
12: No, il 50 milioni. Conte si è fatto sentire.
13: Però purtroppo i 50 milioni quest'anno non li potevamo.
12: Sentire, avvocato,
13: sì, ho capito che si è fatto sentire, ma anche se si fosse fatto sentire quest'anno i 50 milioni non c'erano.
12: No, però
13: quindi non potevamo.
12: Mercato di una squadra che non ha soldi per fare mercato. Non lo so, io spero che questi qua ce la fanno a durare fino a gennaio.
13: Speriamo.
12: Il Napoli sia ancora nelle prime posizioni.
13: Vorrei. Allora, manca un minuto vorrei chiudere un attimino in maniera più propositiva. Saluto un po' di amici, poi lascio l'ultimo minuto a Paolo che è in linea. Meret ha sempre goduto di buona stampa, ci scrivono, ma non è così. Senza Meret ne avremmo presi altri due. Si è spostata la discussione su Meret. Invece Franco da Mugnano dice: Allegri zero colpe, guardate la Formula 1 che è meglio, se una squadra va in vantaggio 2-0 perché gioca altro, l'allenatore che decide, mica lo decido io. Buongiorno, ho trovato Forza Napoli, Allegri, un abbraccio. Chi è il nostro amico che non si firma? Abbiamo un problema a Napoli, e poi con l'Inter ci sta la sconfitta, il Como ci ha surclassato, con il Genoa, Houston abbiamo un problema, non un problema ma un po' di problemi. Camma fa, avvocato, felice Mingione. Paolo, vengo da te, hai 50 secondi per te, vai.
14: Allora, avvocato, buongiorno.
13: Vai, caro, vai.
14: Senti, a me un Napoli mi è piaciuto.
13: Ecco, bravo. Oggettivamente.
14: Diciamo, sono i cambi che non hanno inciso.
13: Oggettivamente è così.
14: Perché dici, ma allora è inciso Turam, a Napoli hanno inciso negativamente i cambi. Però a me il Napoli io lo vedo in ripresa.
13: Sì, rispetto alle prime due partite, non c'è dubbio.
14: Rispetto a Como, a me il Napoli dell'Inter mi è piaciuto. Senza critica, Allegri non parte mai buono in campionato. Poi il primo anno, giocatori che non hanno mai visto il campo, ma anche pulito.
13: Hai ragione, Paolo. Speriamo, ancora non è detto, è ancora presto. Grazie, Paolo.
14: Ciao,
13: voglio salutare Lello da Quarto, che è poco attento, perché ho letto il tuo messaggio su Sozza, sulle proteste di Conte. Tu continui a dire no, dalle 9 niente, non leggi. Io leggo, ma tu eri distratto, stavi prendendo un caffè. Saluto Ciro Froio e lo ringrazio in cabina di regia per una puntata clamorosa del Bar dello Sport con tantissimi vostri interventi. Ne parleremo ancora durante tutto il giorno, ne parleremo anche domani, vigilia di Napoli-Arsenal della Champions League, qui al Bar dello Sport alle 9 puntuali con Kiss Kiss Napoli. Un abbraccio da Gianluca Vigliotti e buona giornata a tutti.
15: In collaborazione con Sal di Riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, questa domenica è volata, siamo tornati subito in diretta, subito con voi per la gioia del vostro conduttore preferito, non solo conduttore preferito, ma soprattutto bellezza preferita. Eccolo lì, Rosario Verde, buongiorno. Vedi?
1: Io non rispondo mai che ci vuoi.
0: Perché l'ho detto di
1: va bene, signori, verso Baldil su 7-6 c'ho la camicia con
0: solo,
1: la,
0: non lo so,
1: c'ho la camicia con la coreana, su un camicia coreana addosso. Sì. Keanu Reeves Matrix 1 e 2. Con spolverini su tale qua.
0: Cioè Matrix è fine anni 90.
1: Ma perché ci tagliate i capelli un po' che ci lunghi su tale qua, u prim Keanu Reeves.
0: Che aveva i capelli corti all'epoca, però va
1: bene.
0: Sì, ora ce li allunghi.
1: Ma mo ce li allunghi. Allora, su tale qua la is. Ci capilla accanto a lui, Marco Pesacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio. Eccolo.
1: Un socio e Alvaro Bonanima, Alvaro Vital.
0: Io? Qua non c'è niente.
1: Alberto Lupa, assomigliava a lui.
0: Alberto Lupa. Forse un po' più quello. Iniziamo come sempre con un pizzico di musica, che poi abbiamo un bel po' di cose da raccontare. 342-00-00100 e soprattutto quando telefoneremo. Ragazzi, no viva voce, no auricolare. Oggi c'è Ciro, non si scherza col telefono.

0: E allora,
1: inizia.
0: Parlavamo di alta politica con
1: altissima, il, proprio, altissima, mamma mia,
0: con
1: mamma
0: il nostro mia. Ciro Froio. Alea Ea,
1: ecco qua.
0: Allora, vabbè, parliamo un pochettino del mio campo, ecco, entriamo un po' nel mio campo, la scienza, insomma, la scienza, premi Nobel, la ricerca.
1: Ma non erano i concorsi di bellezza del tuo campo? Anche. Dici tu perché onnivoro. Uno bello non può essere anche intelligente?
0: Sono onnivoro, pesa cane. Allora, parliamo anche di scienza perché si è celebrato da poco l'Ig Nobel, sarebbe l'Ignobil Nobel praticamente.
1: Esatto.
0: Che praticamente premia tutta questa rivista satirica, che premia tutte le ricerche un po' strane che si sono fatte, no? Perché dovete sapere che si fanno proprio delle ricerche molto strane. Ci stanno degli scienziati, si mettono là e dicono: ma ricerchiamo questa cosa qua, perché? E ci sta questo premio che si chiama Ig Nobel, gioco delle parole tra ignobile e Nobel. Sono i premi assegnati ogni anno dalla rivista scientifica umoristica of Imperial Research.
1: Ho capito solo la prima parola, che è un po' ambigua, non ho capito, scusa.
0: Alle ricerche che, secondo la formula degli organizzatori, prima fanno ridere e poi fanno pensare.
1: Sì.
0: Poi fanno pensare. Allora ve ne dico qualcuno. Quest'anno è stato fatto a Zurigo, in Svizzera. A Zurigo?
1: No.
0: Sono stati a Zurigo. Quest'estate veramente si sta bene. Ho preso pure un caffè.
1: A Zurigo?
0: Sì.
1: Cioè tu vai a Zurigo per prendere un caffè?
0: No, ma ci trovate, perché poi a Zurigo, okay, noi camminavamo a paura, perché si spende pure quando si respira, capito?
1: A Zurigo sì?
0: Sì, mi sono fermato, un caffè, 6 euro. Caffè?
1: 6 euro, poco.
0: Però tu fanno, sei stimato, tu entri, ci sta la signorina là, prendi il chicco di caffè, ti dici quale chicco di caffè vuoi, cioè, poi prendi quel chicco di caffè, te lo macina, cioè, fa tutta una preparazione, una cosa, poi non è così come ad noi.
1: Che butta un po' di macinato.
0: 7 euro tu fai, praticamente.
1: E faticate chi lo caffè praticamente a sé.
0: Bravo. Allora, per farvi capire le ricerche che sono state, io a questo punto vi faccio anche la domanda, ecco, quale ricerca vorreste fare voi, per capire un fatto? Per esempio, qui si sono messo l'orinatoio che non schizza, praticamente come evitare che l'urina rimbalzi fuori dall'orinatoio. Sapete, noi maschi abbiamo quegli orinatoi quando... No, la roba parla mica il caffè. Quattro studiosi hanno seguito quattro studiosi hanno seguito traiettorie angoli fino a progettare Nautilus, un modello curvo che con test produce appena l'1,4% di schizzi rispetto al tradizionale.
1: Almeno non ti fai pipì sulle scarpe così.
0: Però
1: no?
0: Ti va a mettere chi li quattro che per anni hanno studiato, fa pipì e chi lo faceva come tre.
1: Guarda che è difficile. Perché poi tu non hai, come dire, la certezza dell'angolo di partenza della pipì, perché tu non sai quanto è alta la persona, che inclinazione dà al suo gingillino quando fa la pipì, insomma.
0: Non lo so, con me sarebbe complicato.
1: Sempre a dire ste cose.
0: Le mutande sottoterra, qua non l'ho capito questa cosa.
1: Questa
0: per la scienza ambientale è finito sottoterra insieme a più di 2000 paia di mutande di cotone. 1000 cittadini svizzeri, penso poi che a Svizzera stanno senza fanina, hanno pigliato 1000 mutande, le hanno seppellite e poi dissotterrate.
1: Sì.
0: Poi il cotone era stato mangiato dai batteri e funghi, poi il suolo risultava biologicamente più
1: allora attivo. Quando
0: i mutanti erano nuovi,
1: non si è capito. Penso
0: non
1: che parlando
0: capito.
1: Di cotone, credo che possano anche essere state pulite, ecco, mettiamola così. Però dice che praticamente quando quella mutanda messa sottoterra, se veniva mangiata di più da batteri e funghi, quel terreno era biologicamente più attivo, cioè praticamente poi tu, se ci vai a coltivare qualcosa, a mettere qualcosa, quel terreno è più vivo. Quindi c'è, come a dire, che il cotone ha dato una mano a far sì che
0: l'hai detto tu, il cotone. Quindi mettici spezzi di cotone, che ci metti a fare il mutante? Cioè, perché proprio a mutante di cotone? Tu mi metti in magliette di cotone, mi metti un'altra cosa, perché proprio a mutante?
1: Perché fa notizia la mutante, capito?
0: No, cioè, secondo me perché era usata, non lo so, vabbè.
1: Chissà.
0: Altri hanno fatto, bambini profumano meglio degli adolescenti, vuol dire che sì.
1: Dici tu, se c'è un po' di letame vicino alla mutante.
0: Lo dico io, chi c'ha un adolescente a casa la dà età, specialmente
1: ma
0: i
1: maschi. Ma no, povero uomo.
0: Specialmente i maschi.
1: Ma povero tuo figlio.
0: Con il tuo. Praticamente 235 genitori hanno dovuto giudicare l'odore dei propri figli, cioè hanno, hanno usato, apprezzando che i bambini di latte profumano di più, profumano di più degli adolescenti, perché tu in una stanza di un adolescente, credimi, vedrai.
1: Eh beh sì, calzini, non ci potrà, sì. Io a Leonardo me lo pippavo dalla mattina alla sera appena nato, era quell'odore meraviglioso che hanno solo quando sono appena nati.
0: No, questa qua è bellissima. Gli amici gentili, ma non con i nostri nemici. Praticamente hanno fatto questa ricerca e hanno visto che a noi piacciono gli amici gentili,
1: sì,
0: però li amiamo ancora di più quando sono gentili con noi, ma aggressivi con i nostri nemici.
1: Esatto.
0: Quando ce l'hanno con i nostri nemici. Grazie a cazzo.
1: Ma perché dici sempre queste cose? Ah. Che hai detto fuori microfono?
0: No, ma secondo te se fa una ricerca in coppa a chiesa, tu diceva a te, ti fa piacere che i tuoi amici.
1: Però se ci pensi è particolare la cosa.
0: E anche Neanderthal si baciavano. Cioè, hanno
1: dimostrato che ne hanno
0: ed altre ricerche. Allora, al 342 00 00 100, che tipo di ricerca avreste voluto fare voi, ecco, per stabilire che cosa? Quando finisce la benzina ci vuole 10 euro di naftalina, non lo so.
1: No, ci vuole qualcosa di più particolare.
0: Quando mette la benzina a 3 euro, come ti sposti in
1: una nervatura? Guarda, che questa degli amici gentili è carina, perché è come se noi volessimo la gentilezza, però ecco, quello stesso nostro amico, se deve aggredire qualcuno e quindi venire meno al suo fondamento di gentilezza,
0: no,
1: ci
0: nemico,
1: fa piacere. All'nemico.
0: Beh, grazie. Cioè,
2: guarda, Zaire e Debutante hanno purificato la terra.
1: Esatto. No, teorica, se un amico è gentile, cioè, se io sono gentile, no? Lo dovrei essere sempre.
0: No, ma ne capito, cioè tu sei, mi fa piacere che tu sei gentile con me, ma fa ancora più piacere quando sei aggressivo con i miei nemici.
1: Tipo Ciro, il tuo nemico, io lo faccio una mappina,
0: è perché ci voleva la ricerca.
1: Eh no, però se ci pensi è un po' assurdo, perché se ti fa piacere che io sono gentile, non dovrebbe farti piacere che io poi tiro fuori un'aggressività verso un terzo per quanto sia tuo nemico, capito?
3: Rosario, hanno utilizzato la mutanda perché quello l'ha sgommata.
1: No, che schifo!
0: E questo volevo sapere, perché proprio perché che senso schifo. Del cotone, bastava prendere dei pezzi di cotone e mettere il cotone. No, il cotone alimenta questi.
1: È un cotone più interessante quello della mutanda.
0: Perché proprio la mutanda? Perché proprio la mutanda?
1: C'ha un vissuto diverso. Ciao ragazzi, questo è il Festival della Stronzata. Luigi purtroppo da Mantova. Ragazzi, ci hanno investito dei soldi per fare queste ricerche. Portiamoli.
0: Spero che siano fondi privati. Ah, la biscia. Cioè, ci stanno alcuni che hanno studiato quando è che la biscia oppure il serpente ti dà il morso quando lo calpesti.
1: Sì, con le vipere, sì.
0: Con le vipere. Hanno preso queste vipere e le hanno calpestate in vari modi e hanno scoperto che ti dà il morso quando le calpesti più vicino alla testa.
1: Si incazzano là. Insomma.
0: Là si incazzano di più. Si veniva un altro invece, dicevi.
1: Verso la coda, va bene.
0: Facendo una telefonata, vuol dire chi? Sparagnate di.
1: Vabbè, sentiamo un po' di musica, che è meglio.

0: Qualche messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Parliamo di questi premi Nobel ignobili, così come vengono chiamati, cioè queste ricerche un po' strane che partono da presupposti un po' assurdi, però poi ti fanno ti spiegano qualcosa. Per esempio l'urinatoio che non genera schizzi quasi ma solo l'1,4%, vuol dire che loro hanno trovato una certa curvatura per cui un liquido, se ci va sopra, non ti si rimbalza contro, cioè non è poi una cosa così, potrebbe essere utile anche in altri contesti.
1: Ma figurati,
0: devi trovare il contesto, però
1: lei però, che si accatta che lo rilatoio che upava lì e dico non fai come lo fa, c'è un catto normale.
0: Così vai a gratificare i clienti del tuo ristorante, per esempio, che non
1: ti... sapere questo è un rilatoio antischizzo.
0: Bravo.
1: Vabbè, pronto.
2: Colleghi, buongiorno.
1: Oui, caro collega,
2: attuando tassista.
1: Sei andato in vacanza?
2: Sono tornato, mo, fine settimana e sto lavorando. Comunque, riguardo di questa cosa scientifica, sono stato anch'io con i colleghi scienziati a fare, ve lo spiego io.
1: Sì, grazie, spiega.
2: Allora, a riguardo fatto la mutanda,
1: sì.
2: La mutanda è usata, perché una mutanda usata proliferà più batteri. Sotterrandola, i batteri poi si riproducono ancora.
1: Ma che sei un biologo? Ma se sta terza elementare,
0: sta leggendo.
1: Sta terza elementare.
2: Oh, fatta dall'ingrazione, lo fatti all'urina là.
1: Sì.
2: Voglio là dipende la dimensione.
1: Certo che sì.
2: Perché poi fatto sta, se ce l'ha.
1: Dell'orinatoio, dice, la dimensione dell'orinatoio, sì.
2: No, la dimensione di...
1: Va bene, arrivederci.
0: C'ha un'abilità, Ciro, rara, rarissima. Alla censura al punto
1: è
0: giusto.
1: Quello perché è pure così. Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, chi sei? Ciao.
0: Sì. Pronto?
1: Amico,
0: pronto,
1: ciao.
3: No, scusami, qui siamo in un equivoco. Io sto cercando l'amministrazione, però mi sa che sentendo prima che parlavate mi...
1: Lei è in onda, c'è adesso sta... Lei sta in onda e sta in tutta la campagna.
0: Aspetta, ma lui ha detto una cosa molto interessante, perché lui voleva l'amministrazione della radio e si è beccato una descrizione di una mutanda sotterrata da Carmine il tassista. Cioè, stiamo parlando di livelli altissimi qui, vero?
3: Sì. Sì, ma molto, molto alti.
0: Va bene, bene.
1: Le passo il fonico che le dice come fare. Va bene.
0: Siamo contenti di aver contribuito alla sua giornata. Arrivederla, ciao, tante cose. Arrivederci. Va bene, qualche messaggio. Ragazzi, buongiorno. In una pizzeria i clienti, non tutti, non sanno vedere il WC delle donne o uomini. E la fanno poi sempre per terra. Non serve l'antischizzo. Serve proprio... Capito? Il bagno turco, serve.
1: Ci sono persone proprio incivili, sì.
0: Io non l'ho mai capita questa cosa.
1: Sì, su fatto non ne ho mio bagno e quindi lo faccio fuori, oppure non tiro lo scarico,
0: Guarda, lo scarico ancora, sai, c'è chi dice no, ma io non tocco il bottone, il tasto là perché sporco. Ma perché fare pipì come cioè come se stessi armeggiando per innaffiare.
1: Si lavano le mani e buttano la carta a terra. Ma chi si lava in
0: buongiorno. Buongiorno ragazzi, Sergio da Pozzuoli. Ma le mutande sono usate perché poi bisognerebbe sapere se sono maschili o femminili, quindi quali saranno nel caso quelle più efficaci?
1: Allora l'articolo non lo specifica, però parla di questo cotone, quindi se è il cotone potevano usare anche altri tipi di spezzi di cotone, lo mettevano sotto terra per usare proprio la mutanda. Motivo c'ha da sta, insomma.
4: Cosa? Chi se l'amministrazione si ha da fare un pari bonifico, non c'è un numero mio.
1: Di qua stiamo facendo un
5: truffone. Ragazzi, chi sto cerca l'amministrazione, secondo me pure chi sto vi lascia in mutande.
1: Ma pensi che a danno ha pigliato. Vai, dici.
0: Buongiorno ragazzi. Aspetta, ciao. No, aspetta, questo non ci interessa. Vocali poi, stanno arrivando un sacco di vocali. Buongiorno ragazzi. Rosso, non so se ne parlerai, ma cosa ne pensi della gente che ha pagato per andare al matrimonio dei miei contro te?
1: Non me ne parla proprio.
0: Per me Putin la mena a raffica, Peppe d'Aversa.
1: Ma noi parliamo dopo. Stavi dicendo, vai.
6: Ragazzi, buongiorno. Ma allora a questo punto possiamo utilizzare anche gli assorbenti usati, i tamponi. Chissà che ne esce.
1: Ma non lo so se usate le mutande, non si sa, l'articolo non lo specifica.
7: Ma tu fate la mutanda o no? Si diceva, mamma, non mi sa ci mettere la mutanda, come si mette? Mamma, te la città tanta poco, c'è l'andante o marrone.
8: Buongiorno ragazzi, parlo dal furgone. Rosa, si sembra più forte, si sembra la mia adolescenza, infanzia e tutte cose. E facci una passata di spirito nelle parti intime, Marco.
0: Perché?
8: No, in
0: no, quando mai? No, ragazzi, no. Siete
9: dell'eleganza. Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Rosario, sono Emilio da Palma Campania, vorrei sapere da te cosa ne pensi del matrimonio di
0: me contro te. Ne parliamo dopo la pubblicità. No, ci sta pubblicità, mo, sì.
10: Tra poco,
0: la
10: tra
0: pubblicità
10: poco.
0: E ne parliamo un attimo.
10: Allora,
0: vai.
10: Mi sono inciuciato su questa cosa della mutanda. Ho fatto una ricerca un po' più approfondita. E no, ragazzi, le mutande non erano assolutamente usate. Anzi,
0: allora è fatto solo per pubblicitari, perché puoi usare anche spezzi di cotone normali. Che si sono normali, se il cotone è cotone.
10: Perché cioè, praticamente era puro cotone 100% bianco e biologico. Ed era fondamentale questa cosa, perché proprio non ci doveva essere nessuna contaminazione sull'indumento, capito?
0: E andava... quindi era meglio uno spezzo di
10: E forse perché le magliette non le fanno di cotone 100% biologico,
0: proprio le palle di cotone le metti, no? Oppure il cotone idrofilo, quello là che usiamo come ovatta, che le
10: l'ovatta. C'è Ciro, c'è Ciro,
0: insomma, grazie a condizioni si chiama idrofilo, non hai capito? Ma non l'ho capito.
10: C'è Ciro,
0: appena vedere quella terza elementare che c'hai, va bene.
10: C'è Ciro che sta contestando la terminologia aulica di Rosario,
0: aulica,
10: in maniera molto veemente, tra le altre cose, devo dire.
0: Ma mi vuoi mettere in mano un culo?
10: Pronto?
0: Ciao, come stai?
10: Pronto?
11: Oh, Rosa, scusa, sono in linea. Non
0: sì, sì, sei in linea, vai.
11: Ragazzi, volevo dire una cosa. Una volta ho sotterrato una mia mutanda, è cresciuto dei guerri.
0: Se vabbè, domani. Ci fermiamo un attimo.
10: Qui siamo nella fantasia.
0: Pubblicità, torniamo e poi parliamo di questo fenomeno del matrimonio. Vai, vai.
12: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
13: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
14: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
15: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Vabbè, allora il me contro te diventa noi, il matrimonio di lui e Sofi davanti a 6.000 fan, il sì diventa show, cerimonia civile, musica, fedi e fuochi d'artificio. I me contro te si sono sposati a Milano davanti al pubblico, biglietti da 48 a 110 euro, 48 a 110 euro fino a 250 per salutare gli sposi, cioè per andare vicino agli sposi, la fotografia e salutarli, 250 euro.
1: Sbagliato
0: arena
1: tutto,
0: sold out. E oltre 100.000, quando dico 100.000, ripeto, 100.000 persone hanno seguito l'evento su Twitch.
1: Ma ad io so andare che l'arena a però non è stata sold out.
0: Dice l'articolo Rai News 24, Rai News.it, dice arena sold out. Matrimonio è stato celebrato da un funzionario del comune di Milano, bambini con genitori e nonni per il sì di lui e Sofi. La scena più curiosa però è forse quella fuori all'arena, bambine con il velo, bambini con confetti luminosi, genitori e nonni vestiti come se fosse una cerimonia vera, famiglia arrivata da diverse parti d'Italia. Allora, sentivo stamattina Lavrov, che forse Lavrov, il ministro degli esteri russo, come si chiama? Tu guardi, ci stanno la speranza, dammo tempo, catamin!
1: Ma non è vero!
0: Agitaggia, fallo per carità cristiana, non ci fai soffrire, stiamo soffrendo, no vabbè, ma a parte tutti quelli che vogliono criticare questa cosa, è un po' l'effetto anche delle soap opera, no? Chi segue per esempio come si chiama, Beautiful, no? Per esempio, sì. Ma si fosse venuto a si scuso a Brook Cacu Ridge all'epoca
1: a che faccia.
0: Pensi che 200 l'hanno fatto 200.000 persone là, no?
1: No vabbè, hanno girato, quindi non hanno invitato, girato, però,
0: non fatto,
1: se però fosse venuto gli hai voglia, hai voglia, voglia.
0: Per esempio un posto al sole facesse, no, io non lo seguo, una cosa sì. Al posto al sole che facesse una cosa un po' live, penso che i fan vadano là. Il problema non è essere fan di qualcosa, perché sono fan i giovanotti, che mi piacciono i canzoni, sono fan
1: diglielo a quello là,
0: sono fan di dorso perché sanno a us- no, dico dei nomi così, sono fan di quel pittore perché dipinge bene, ma
1: vabbè, per cioè,
0: sarà 250 euro per fare
1: i bambini, è il prodotto per bambini che non hanno,
0: ma soprattutto tu al bambino va bene, insomma, io non da chi c'è niente lì. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi, sono io?
0: Sì, sei tu, ciao.
2: Buongiorno, allora che passa cosa ma da fasci fuga, allora sì. Lì contro te hanno incassato 550.000 euro da questo matrimonio, ci stanno delle fonti che hanno fatto i calcoli e praticamente da questo operato sono usciti questi soldi qua. Ora sì. Gli imbecilli in Italia ci stanno sapendo perché sappiamo chi sta al governo, quindi l'hanno votato noi.
0: Però con il governo qua ci sarebbero andati anche con il governo di sinistra, non, vabbè, comunque.
2: Però mo dico io, no? A chi sto punto ne si è approfittato, sai che si è fatto, Rosa?
0: Chissà.
2: E si è fatto pure un posto a tavola. Coppo ristorante a 10.000 euro a persona, messo chiaro
0: e chi lo vendevano? lo vendevano sicuramente, ma qua non è da criticare loro, perché io seguo sempre la teoria della Vanna Marchi, se sei un coglione vai sfruttato. Se c'hai dei coglioni che ti portano i soldi,
1: vabbè, però qua è una cosa dei bambini, cioè, allora tu immagina i bambini che
0: peggio,
1: seguono,
0: è peggio,
1: ma
0: è
1: vogliono
0: peggio.
1: Vederlo
0: molto peggio. Già il fatto che tu genitore fai vedere a tuo figlio questi tipi di programmi già è grave, che il bambino si è attaccato perché il genitore l'ha messo andato, come fanno per televisione su cose, non l'ho mai visto.
1: Poi hanno fatto i film al cinema,
0: cioè è su YouTube la cosa, sì. peggio ancora.
1: Però fanno
0: la colpa dei genitori,
1: che...
0: perché che si fa? Stanno dicendo che Meta ha perso la causa e deve cacciare non so quanti miliardi, limiteranno l'uso di perché è droga, tu genitore o nonno metti il bambino davanti a questo scempio. Pronto?
3: Pronto, ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: Ciao Umberto.
3: Ragazzi, buongiorno. Allora, questo basta fare il calcolo quando scemo stanno in Italia, vai tu, e ce ne stanno parecchie, noi vorremmo bastonzitare, lo sa, come dici sempre tu,
0: io so, aiuto, io sono anni
3: quasi muore, cacca, ora mentre si muore bastonzitare, cioè, ma stiamo scherzando, cioè un matrimonio simile si vede un kill, poi allora pure 100 euro a bustare un parente per gli altri acquisti.
0: Ma ce l'ha luata, no?
1: Non lo sappiamo.
3: Capito?
0: Ha fatto buono. In ce l'avesse mai luata a pesacano per chi si ca, mai.
3: Ragazzi,
0: mai.
3: Ma no, voglio, ma non scherzi, cioè, ma siamo arrivati alla follia. Siamo arrivati al. Cioè, non ce la faccio. aggredire.
0: Se sta resettato con il mio computer, se ogni tanto
3: io non riesco più a sentire delle notizie, perché non è possibile che c'è tanta gente.
1: Sì, però Umberto, ferma un attimo. Ma si parla di un qualcosa che fai per un figlio, cioè se tuo figlio ti dice che è fan di una certa cosa, di un certo cantante, e tu non lo condividi perché non lo capisci, perché non fa parte della tua generazione, però lui manifesta il desiderio di andare a vedere quella cosa in teatro, tu non lo fai lo sforzo e ce lo porti?
3: Sì, Marco, ma ti sticca, no, ma non ci regalo questi soldi, mi vuoi
0: ma no, ma come che, ma che dice? Cioè mio figlio vuoi avere la pornografia, porto a vedere la pornografia.
1: Ma quando mai?
0: Nel senso, no, pornografia, Marco, capisci? È lo stesso effetto della pornografia. Cioè,
1: è un intrattenimento per bambini.
0: Ma tu ci avessi portato Leonardo, si dice babbo, portami.
1: Se fai fan, se proprio vuole, capisco se ci sono i margini economici.

0: telefono, sta. Vincenzo? Vincenzo?
1: Vincenzo, sì.
0: Ciao Vincenzo, dimmi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Rosa, io ti ascolto da tempo. Sono proprio un tifoso tuo, in verità.
0: Ah, grazie.
1: Volevo dire una considerazione su questo fatto dei miei contro te.
0: Sì.
1: Cioè, io non è che lo vedo così assurdo. Cioè, questi sono ragazzi comunque che offrono una cosa per i bambini, intrattenimento, hanno fatto film, hanno fatto libri e sono molto venduti. Come io posso portare mio
0: figlio. Hanno scritto libri?
1: Pure libri, hanno fatto libri, hanno fatto uno di tutti, sì, ragazzi. Come io porto a vedere mio figlio una partita di pallone, come io porto a vedere a mio figlio un concerto, come io sono venuto a vedere a te in teatro, Sasamen, cioè non vedo perché tutto questo scandalo per andare a vedere questi ragazzi.
0: No, non arriva a 2,50, no, c'è Ruzzi, mi sta domandando anche Ruzzi, 2,50, no, non arriva a chi succede. Ah, quindi per te va bene, ok, va benissimo.
1: Allora. No, ho portato pure mia figlia a vedere le K-pop e ha pagato 250 euro per farti capire, per fare contento.
0: Sì, ma non è che c'è Ruzzi, vabbè, tieni i soldi, però dici, ma è una cosa tutto quanto, insomma, è tutto uguale, insomma. No. È tutto uguale, cioè culturalmente è tutto uguale, tu dici, basta che piace al bambino.
1: Uguale
0: quindi non è che noi genitori dovremmo controllare cosa devono vedere i nostri figli, come educarli.
2: Però io credo che tra le tante cose che esistono,
0: sto domandando, no, ormai è grosso. No.
2: Però tra le tante cose che esistono,
0: a me sembra un Ben 10, SpongeBob.
2: Forse i me contro te sono tra virgolette non male.
0: Non c'è nessun scandalo, insomma, è normale.
2: Lo scandalo, se vuoi parlare di uno scandalo.
0: Non c'è nessuno scandalo. C'è l'argomento, insomma.
2: No, molti hanno criticato il fatto che
0: è
2: poi
0: come
2: questo
0: se stessimo
2: matrimonio...
0: criticando chi che si hanno accattato biglietto si avrei a Giolietto, va?
2: No, la critica
0: è la stessa cosa, cioè che Giolier, Giovanotti, che da già dice Gabbani che fanno cose, è la stessa cosa, dici tu, giustamente. Pronto?
3: Pronto ragazzi, buongiorno e bentrovati.
0: Bentrovati a te, ciao.
3: Ragazzi, più che altro, ecco, nel caso specifico, proprio ecco il concetto, come stava dicendo Rosario, cioè i genitori dovrebbero anche un attimino controllare i ragazzi. Non è che appena un figlio chiede una cosa, il genitore lo deve per forza accontentare, che me l'ha chiesto mio figlio, non glielo posso dare. Cioè, quindi i genitori che sono più grandi, più maturi, dovrebbero indirizzare, dovrebbero anche fargli capire che
0: no, per poi ci lamentiamo che i nostri ragazzi non hanno disciplina,
3: perché,
0: non sono. Diciamo la
3: Marco ha detto che fammelo chiedere mio figlio, non glielo faccio. E questo è il concetto sbagliato. Bisogna anche educarli a dire no, perché questa cosa qua, mo, lasciando stare i miei contro te, che non è proprio il caso proprio eclatante, però no, questo non si può fare, oppure questo non lo ottieni perché è sbagliato, perché non è giusto, perché non è corretto, perché tante cose, cioè i ragazzi si devono anche sentirsi dire no, invece oggi
2: però questo no, figlio, scusami, no? Dovrebbe esserci a monte nei confronti di un certo tipo di contenuto.
3: Sì,
2: quello diventa il discorso
3: un po' più in generale, non in questo caso qua specifico, cioè il concetto me l'ha chiesto mio figlio, quindi glielo devo dare, deve essere un attimino.
2: No, non è che glielo devo dare, però magari tra tante cose che esistono, tante cose che gli piacciono, che se io individuo che lui è particolarmente fan e davvero avrebbe piacere ad andare, magari tu da genitore, per quanto non condividi, tenendo conto che non è nulla di nocivo tra virgolette, magari ce lo fai il pensiero a portarcelo. Questo è il ragionamento che facevo prima con l'ascoltatore, capito?
3: Sì, però Marco, se uno gli fa pure capire che queste cose un pochettino troppo rappresentative, troppo spacchiane, troppo un attimino consumistiche, non sono proprio corrette, fagli
2: certo,
3: capire
2: questo sicuramente.
0: Ma non c'è mai lamentare, cioè seguendo la logica che dice Marco, dove non ci possiamo lamentare, dice ma i ragazzi oggi
3: perché oggi
2: non è che si sono andati a drogare, ragazzi, i bambini, cioè, sanno fatto. Ma non è

0: Capivo con Jet.
1: Ma non credo che questa cosa generi un disastro culturale nella società.
0: Io penso sì.
2: Di questi due, capito? Però in generale,
0: pensi, sì,
2: gli oggi non devono essere dei Buddha da venerare che appena parlano uno si deve inginocchiare e fargli fare.
0: Vabbè, comunque noi viviamo in una città, nazione filiale, insomma, oggi comandano i figli.
2: È quello là.
0: Va bene, ti ringrazio. Ciao, fermami un attimo.
3: Più che diciamo è un qualcosa che piace ai bambini, quello che fanno su YouTube, che io non so cosa fanno, ma questi due, io mi domando, hanno fatto il loro matrimonio, che è comunque una cosa, penso anche, come dire, intima e personale, voglio dire, da dividere con persone che vuoi bene, parenti, amici, stretti. L'hanno fatto come uno spettacolo a pagamento, cioè secondo me questa
0: sta girando la voce che non è neanche vero che si sono sposati, cioè sta girando voce.
1: Vabbè, il matrimonio quello lì non
0: è show, nessuna
1: validità.
0: È show.
1: Buongiorno ragazzi, scusate, fatemi capire una cosa: chi spende centinaia di euro per le partite di calcio è tutto ok, chi va a vedere qualche personaggio soprattutto per i figli è scemo? Io ho portato mia figlia a un loro evento in prima fila, 80 euro per tre, quindi 240 euro, meglio spesi per la bravura dei miei contro te, ma soprattutto per la gioia di mia figlia. Sono due bravi ragazzi, parlano italiano corretto, non dicono parolacce, molto meglio della maggior parte delle canzoni che cantano in questi anni. Vabbè, poi arriva la schiera di i soldi sono i miei e li spendo come dico io.
0: Quello pure i figli sono anche tuoi. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino e torniamo, vai.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
6: Scaramuzza.
7: A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
5: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
7: Aperti la domenica mattina.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Claudio potrebbe essere interessante perché fa questo raffronto, vabbè, ma non è paragonabile.
1: Ciao, Iu, buongiorno. Un velocissimo volo pindarico, 240 euro per andarsi a vedere me contro te. E poi il caffè a 1,30 euro, sono impazziti. Cioè, non c'è logica nelle cose, secondo me, proprio nella vita, non ci sta più logica.
0: Insomma, sì, è contraddittoria la cosa.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna. Ma che poi dici? Non finiamo a trovare l'abbonamento a Natale, ci faccio l'abbonamento a Natale. E poi c'è un po' facile l'abbonamento.
0: Egoista. Egoista.
3: Buongiorno ragazzi, anche perché poi tornando al discorso dei me contro te, non è che poi sia completamente una cosa leggera, non c'è niente di male, perché poi oggi ci stiamo abituando un attimino a minimizzare, a sottovalutare tutto. Però se uno fa capire a un figlio che andare a un matrimonio è una cosa importante, perché si va a festeggiare, si va a unire due persone, poi sia a livello religioso sia a livello civile, ognuno dipende come la interpreta, però che comunque è una fase importante della vita di due persone, che si partecipa soltanto perché tu quelle due persone in qualità di parente, amico, gli vuoi bene, ci tieni, quindi partecipi a quella giornata. Se tu gli fai passare anche il concetto che bisogna pagare per, come se fosse uno spettacolo in matrimonio, anche sti ragazzi come la vedono sta cosa qua? Quindi non è poi da sottovalutare questa.
0: Insomma, lui la vede sotto un punto pedagogico.
2: Però dopo il matrimonio hanno fatto pure il concerto, non è che hanno fatto solo un matrimonio e sono arrivati ai soldi, hanno fatto un concerto pure in 2-3 ore.
0: E chi cantava?
4: Pensa pure tu.
5: Era lo spettacolo.
4: Putin.
0: Salvici.
5: No, torniamo un attimo al primo vocale, no? Perché quello che faceva il confronto con il caffè. Il concetto però è un altro, perché qui diventa forse un po' più di economia, tra virgolette, il ragionamento, perché bisogna capire tu per cosa sei disposto a spendere fondamentalmente. Allora, se a te ci piace una certa cosa, per quanto popolare o impopolare, sei disposto a spendere una cifra alta che non tutti spenderebbero per quella cosa, in questo caso il matrimonio dei miei contro te.
0: Insomma, possiamo far passare il concetto: se ti piace qualsiasi cosa sia e qualsiasi cosa faccia, è bene.
5: Quindi,
0: perché alcuni possono dire ma questa cosa fa male, alcuni possono dire va bene, no, però se è una cosa che ti piace, come dici, dove c'è gusto, ti piace la cocaina,
5: quella è una cazzata. Quella è una cazzata perché fa male.
0: Che ti piace il sugo, vai.
5: È sempre pronto.
0: È caduto.
5: Va bene, ma scusate, in modo onesto e intelligente per monetizzare, qual è lo scandalo?
0: No, Giovanni, no, io sono per la, come si chiama? Molti, che dicevi, i coglioni vanno
5: molti sfruttati. Hanno criticato che forse il matrimonio non era un qualcosa su cui puoi marginare soldi, anche se è vero.
0: Ma sapeva e suona e canta, no, devi sposare, cioè.
5: Pronto?
6: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno, ciao.
6: Sono nonna Giù,
0: ciao.
6: Ascoltate, a me non me ne fotte proprio, ecco. Sposare. Ma mi sembra bello che Stefano mo fa il programma e fatti forse a Milano.
0: E chi lo là sta nei studi? Ma stanno là i studi.
6: Ma perché?
0: E te nei studi là, sono che là proprio, che lo fanno.
6: Ma perché ha da fare Sanremo? Adesso è più vicino.
0: No, si è sempre fatto là.
5: Non lo facevano a Napoli forse.
6: A Roma.
0: E vabbè, evidentemente ma hanno chiuso lo studio là. Come si chiama? Hanno studio. Stanno facendo il lavoro a Roma, ok?
5: Scusa, nonna, ma perché tu andavi a Roma a vedere a De Martino?
0: Cosa nostra?
6: No, a me queste preferenze non piacciono.
0: Va bene, glielo dirò appena lo vedo.
5: Ma non è una preferenza, magari.
0: Grazie, nonna Giù.
5: Torna a Roma. Io te lo dico, non devi andare a mia chiafa, fa fredda a Milano, resta a Roma.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Quando ci fa sentire bene. è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura, una donna al Vomero è stata scippata da un uomo che poi fugge in scooter ma viene identificato grazie alle telecamere di videosorveglianza. Denunciato dai carabinieri, un 48enne del rione Traiano. L'uomo avrebbe notato la vittima solo davanti in un garage a via Santo Stefano e dopo aver lasciato lo scooter acceso si sarebbe avvicinato a piedi, strappandole la borsa per poi fuggire. I militari hanno ricostruito i suoi spostamenti attraverso diversi filmati, riconoscendolo dal casco e dall'abbigliamento. Il 48enne è stato rintracciato nella sua abitazione, dove sono stati trovati gli abiti indossati durante lo scippo. Ancora cronaca, paura nelle acque di Procida. Un sub di 60 anni è rimasto ferito dopo l'esplosione improvvisa di una bombola da immersione a bordo di un gommone a largo di Punta Pizzaco. L'uomo, scaraventato in mare, è stato recuperato e soccorso dal 118. Sempre cosciente, ha riportato ferite al volto e un trauma all'addome. Trasferito in elicottero a Napoli, in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. E sempre a Procida, una parte di uno dei faraglioni di Ciraccio è crollato in mare. Massi e detriti sono stati staccati dalla formazione tufacea, modificando il profilo. Nessuna persona è rimasta però coinvolta. L'area infatti era già interdetta alla balneazione, al transito e alla sosta per il rischio di caduta massi. Le cause del cedimento sono ancora da accertare, previsti sopralluoghi tecnici per verificare la stabilità del faraione e il rischio di nuovi distacchi. Cambiamo argomento: controlli straordinari della polizia locale in occasione del Giova Summer Party sabato all'ippodromo di Agnano. 125 i veicoli rimossi per divieto di sosta e oltre 150 i verbali per violazioni al codice della strada. Denunciati due parcheggiatori abusivi, mentre per altri due sono scattati allontanamento e sequestro dei proventi. Sequestrate anche 350 bibite e decine di gadget contraffatti. Oltre 120 gli agenti impegnati nel dispositivo di viabilità e sicurezza predisposto per il concerto di Jovanotti. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna al lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. La squadra di Mister Allegri è reduce dalla bruciante sconfitta di San Siro contro l'Inter, dove gli azzurri hanno sprecato il doppio vantaggio per poi soccombere sul 3-2 nel finale. Domani lo stesso Allegri parlerà in conferenza stampa che potrete seguire in diretta a partire dalle 17 su radio Kiss Kiss Napoli. Bene, per ora è tutto, l'informazione termina qui, a più tardi e in linea a Trebi Meteo.
12: Kiss Kiss Napoli Meteo.
14: Saluta gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano resta ben saldo sul Mediterraneo centro-occidentale anche nell'avvio di questa nuova settimana. Già questo lunedì il tempo è asciutto, con estesi rasserenamenti e un caldo intenso, con picchi di 36 gradi nelle aree interne. Nella giornata di domani il tempo sarà solato al mattino, ma dal pomeriggio cambierà qualcosa, soprattutto sull'Appennino e sulle vicine zone adiacenti, e si potranno sviluppare locali rovesci anche a sfondo temporalesco. E le temperature diurne al più perderanno qualche grado. Rimanete aggiornati considerando il cambiamento sull'app di Trebi Meteo sul nostro sito web.

0: Eccoci qua, allora seconda ora di Yes and No Kiss Kiss, stiamo parlando di questi spendessi per 250 euro, sì, se mio figlio me lo chiede glielo faccio. Allora se tuo figlio ti chiede di fare una cosa e anche tu non...
1: Non hai mai speso no. Tu a una cifra che non consideravi congrua per un qualcosa che ha desiderato uno dei tuoi figli? Cioè non hai mai fatto una spesa per loro, per un concerto, per un film, per un'esperienza che tu magari hai pensato e hai detto ma però si sa cosa
0: io non mi metto niente, perché ai miei tempi i miei figli guardavano, che ti devo dire, Ben 10, SpongeBob,
1: no lascia questi. Stare mo questo, parlo in generale,
0: quelli là che faceva la Rai là, come si chiama, il Fantabosco là, come si chiamava, quelle cose là faceva. Oggi è cambiato un po', non c'era internet come oggi,
1: ma infatti gli stessi miei controlli,
0: il mio primo figlio l'ho fatto nel 2002, cioè
1: per esempio,
0: siamo ancora internet era ancora
1: il 56k,
0: il 56k ci sei, infatti, non mi metto nei vostri panni, ecco, voglio capire
1: gli stessi miei contro te, diciamo quando sono nati erano un po' pionieri di questo tipo di contenuti su YouTube e hanno avuto il successo che hanno avuto. Oggi per esempio le nuovissime generazioni, per esempio Leonardo probabilmente non vedrà mai nulla dei miei contro te, perché ci sono altre cose
0: visto che dai miei figli siamo arrivati a me contro te, da oggi, esatto. Da quando crescerà Leonardo sarà ancora peggio, penso, non lo so se è peggio,
1: per esempio Leonardo segue sempre una cantante che fa canzoni per bambini su YouTube. E abbiamo saputo che probabilmente farà una data a Napoli e avevamo pensato di andare, però ora no perché Leonardo è piccolino,
0: però
1: lui le ascolta molto.
0: Io ci capito di ragionamento che fai tu, ma è la stessa cosa.
1: No, se parliamo in termini
0: è la stessa cosa, cioè è tutto, cioè questo è il discorso, però apriamo un po' la discussione anche ai nostri radioascoltatori, se volete 081 546 6873.
1: Però
0: pronto?
1: Quanto costa caro il caffè, mannaggia. Pronto?
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao.
0: Ciao.
2: Dipendi della trasmissione.
0: Grazie.
2: Ci sono stato ieri.
0: Ah, ci sei stato.
2: A Napoli. Però non è proprio così.
1: Non ho capito niente io. Sta levando auricolare, sì, voce, nel frattempo
0: attimo,
1: leggo sì. Un messaggio. Rosario ha speso 100 euro a persona per mangiare un struppone di erba e fiori.
0: Non me ne parla.
1: Rieccolo, pronto?
0: E mi cade.
1: È caduto così. Non penso faccia piacere questa osservazione a Rosario. Mi fa piacere sentire sempre più spesso che molti malfattori vengono beccati grazie alle telecamere. Tipo la VAR, sempre più telecamere e VAR a mio parere. Qui ci ricolleghiamo a quel
0: alla
1: discorso,
0: privacy, sì.
1: Esatto, sulle telecamere per strada. Pronto?
2: Mi sentite?
0: Sì, ora sì, vai.
2: Allora, non è proprio come dite voi. Io ieri ci sono stato e sono partito da Napoli.
0: Sì.
2: Non è proprio una stronzità, lo sa.
0: No.
2: Allora, non era il concerto, non era il matrimonio, era lo spettacolo. E in più hanno fatto anche il concerto e non si pagava 250 euro.
0: Quindi la stampa dice una bugia.
1: No, si pagava allora, anche quello.
0: No, ma 250 euro non era un biglietto, era per andarli a salutare.
2: No, attenzione, allora.
0: Per andarli a salutare ci volevano 250 euro. 48 a 110 euro era il biglietto.
2: 250 euro era compreso di biglietto. Il biglietto noi l'abbiamo pagato 110 euro.
0: Guarda, te la leggo, biglietti da 48 a 110 fino a 250, hai ragione, fino al 250 per salutare gli sponsor. Sì, ma non giustifica stronzità, ecco.
2: Ah, boh, però attenzione, come ha fatto spettacolo, non è che ha fatto matrimonio chiude là, chiude per un matrimonio, comunque tu sei andato allo spettacolo, l'anno scorso sempre 100 euro abbiamo speso, attenzione.
1: Ho capito,
0: vabbè,
1: quindi
0: contento,
1: tu dici,
0: sì.
1: La cosa che hanno aggiunto per rendere la cosa probabilmente più accattivante che hanno fatto questo rito civile lì davanti a tutti.
2: E dopo hanno fatto lo spettacolo, se vuoi ti posso mandare i video, ti posso mandare i biglietti, tutto quello che vuoi.
0: No, vabbè, figurati, sei contento?
2: No, la bambina è contenta.
0: Contento, okay, va benissimo.
2: Penso che
0: tu sei il genitore, tu devi essere contento. Per te è stata una cosa positiva?
2: Che cosa?
0: Cioè, per te è stata una cosa, per parlare al genitore, dico.
2: Dal genitore è meglio che lo mandi a fare qualche altra cosa oppure lo porti a vedere qualcosa, esatto. Di questi nuovi rapper che fanno, che ne sono alla camorra e tutto, questa cosa, dimmi tu.
0: Vabbè, quando pure si dice un rapper ne c'ha Camur, quindi già sta avendo pure Kill è buono, insomma, l'importante è che pure se c'ho mio figlio che si sente un rapper così, io porto a sentire a Kill, scusa, si vuole sentire, no?
2: Attenzione.
0: Ah, quindi andiamo e vedi, ognuno avere una maniera. Grazie fratello, vedi? Ognuno avere la sua. Mio figlio di 7-8 anni si sente un rapper, ci piace assai, viene a tu, ragazzi, papà voglio aprire un concerto, tu ma no, purtroppo.
1: Però perdonatemi. Porto, no? Perdonate, noi vogliamo
0: A Milano.
1: Vogliamo saltare
0: il padello, facciamo una fotografia.
1: Bravo. Vogliamo saltare subito alle conclusioni parlando di strunzità, scimità.
0: Vabbè, parliamo un po' così.
1: Follie. No, no, però giusto per far capire il fenomeno. I miei contro te hanno prodotto 7 film per il cinema, dischi, libri, spettacoli teatrali, un catalogo di merchandising che comprende zaini, astucci, diario, uova di Pasqua. I due hanno 37 immobili a Milano per un valore complessivo di 17 milioni di euro. Si sono inventati un piccolo impero, forse.
0: Ma sicuramente,
1: forse,
0: ma pure il Grande Fratello è arrivato a picchi di 4-5 milioni di spettatori, che c'entra? Allora che fa? Temptation Island fa dei numeri assurdi. Temptation Island, cioè, ci sono gruppi di ascolto, gente che si, di adolescenti, di giovani che si mettono là in,
1: sulle spiagge,
0: in gruppo, che mettono il maxi schermo e se lo vede Temptation Island. Boh. Va bene tutto allora a questo punto qua, cioè, seguendo la logica va bene.
1: Pronto?
0: Buongiorno, eccolo. Ciao.
2: Ciao, allora guarda Rosario,
0: basta che dire, dimmi.
2: La trasmissione. Il punto è proprio questo che hai detto, cioè fondamentalmente i genitori che non regalano un no ai loro figli sono.
0: Aspetta, se senti l'ascoltatore di prima diceva, me questi qua, me contro te sì. Però se mio figlio non si voleva sentire un rapper che inneggia la cosa, allora non lo porto. Cioè,
2: no,
0: capì?
2: Vabbè, a parte
0: cioè,
2: che
0: per lui, come genitore, questa cosa è più educativa dell'altra, capisci? Cioè,
2: vabbè.
0: Marco invece dice il contrario, dice, ma se mio figlio si vuole sentire, io porto, perché se chi lo ci vuole.
1: No, certo, ma vado a vedere di che si tratta. Se vedo che è uno che inneggia certe cose, non ce lo mando. Là.
0: Privo creatura.
1: Perché non capisce mai quello che dico, Madonna santa.
3: Rosario, ma di me dentro te sono assistente.
0: No, dentro te.
1: E poi arriva lui che mette ordine a tutta la mattinata. Pronto? Pronto?
2: Ragazzi?
1: Sì?
0: Mi cade.
1: È in linea.
0: È in linea ma non risponde. Pronto?
1: Ciro stava giusto osservando che era tutto a posto.
0: Pronto? Dimmi caro, dimmi.
2: Mi sentite?
0: Sì, dai.
2: Buongiorno, scusatemi ragazzi. Allora, io mi sono sentito un po' chiamato in questione perché prego. Anche mia figlia giustamente voleva un attimino andare a vedere... questo matrimonio, pseudo matrimonio, show, come lo vogliamo chiamare.
0: Sì.
2: Allora, io ho fatto due conti a mia figlia, ho detto, caro amore di papà, noi veniamo da una vacanza. Questa vacanza che abbiamo fatto ci è costata tanti soldini, parliamo di una bambina di 6 anni. Ora, andare a Milano così di punto in bianco vuol dire spendere dei soldi per arrivarci.
0: Ma tu non l'hai portata per fama, non per educazione.
2: No, Rosa, io non l'ho portata per educazione per fargli capire, perché io comunque guadagno 4-5 al mese. Mia moglie è comunque dirigente sul comune di Napoli e non penso di avere problemi economici ad oggi.
0: No, dico vabbè, ci hai buttato la negativa per non portare. Sì, ho capito, scusa.
2: No, io gli ho spiegato semplicemente quanto ci sarebbe venuto a costare questa cosa e cosa a cosa dovremmo rinunciare per fare questa cosa. Noi saremmo dovuti andare il prossimo fine settimana a fare un fine settimana a Capri. Non l'avremmo fatto perché saremmo andati a vedere me contro te.
0: Senti, amico mio, ma tu c'hai solo una bambina?
2: Al momento sì.
0: E mi volessi adottare pure a me.
2: Allora,
0: tu non bimbi 55 anni, forse pure la
1: mesata. Ah, che sta facendo ancora lo sviluppo, lo dice da anni, quindi.
0: Adottami, fratello.
2: Rosario, io ti posso adottare, l'importante che mi fai a livelli totò almeno una volta.
0: Ma figurati, ma quanti anni c'hai tu?
2: Io ne ho 45.
0: E te troppo giovane, 10 anni più. Babbo, ciao fratello, fai bene, comunque fatto bene. Ciao.
4: Ci sento tu Temptation Island, ma c'è bisciata la radio, sta accanata, voglio ci sentimmo rimani.
1: Ciao caro. Ciao. Però mi ha detto una cosa, effettivamente l'ascoltatore di prima ha detto una cosa sacrosanta che riguarda i matrimoni.
0: Sì.
1: Lo vai a fare di settembre, è il cattiveria, siamo appena tornati dalle vacanze.
0: Io mi sono scusato, oggi festeggi i miei 26 anni di matrimonio.
1: Oh,
0: pronto? 7 settembre. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno Rosario, compagno di quartiere da Cuneo.
0: Oui, caro, ciao, buongiorno, grazie.
5: Da Ciambia.
0: Ciao, bene.
5: Marco, compagno mio, come stai?
1: Ciao, fratello, a posto.
0: Ciao. dimmi. Dopo,
5: ragazzi, volevo dire solo una cosa: oggi può essere oppure una essere scema, e allora fa scema, ne ma per esempio un'altra cosa che ci disse che io non volevo dire, però poi ci ha diviso, ci ha giudicato che cioè ha visto che stanno scendendo per tutto parte, ma come stanno facendo gli investimenti e cose, perché hanno fatto a serie TV a ridata crescenza.
0: Ma pare, sì, la stanno girando, oppure già l'hanno girato, non ho capito. Addirittura si parla di un contributo statale.
1: No, dice di no, era.
0: Dice no. Speriamo.
5: Stiamo proprio, cioè, capito? Stiamo proprio al di fuori.
0: Ma intanto vedi, le piattaforme quando fa audience, cioè quando vogliono vedere, non sono fottono che ti sei educativo oppure non.
1: Allora, aspetta, prima di andare alla prossima telefonata, leggiamo questo messaggio, perché poi effettivamente potremmo dire da quale pulpito.
0: Da quale pulpo viene la
1: predica? Viene la predica. Rosario, anch'io quando ero piccolo dovevo essere controllato quando ti guardavo in TV. Non l'hanno fatto. E ora, per colpa tua, sono così andando in giro a gridare. Putin!
0: Hai capito?
1: Ho fatto più danni tu che i miei contro te, sicuramente.
0: Pronto?
1: Bello il fatto.
6: Quante cingal a un mese mi ha fatto un fritto in culo, li piglia all'anno.
0: Beh, ragazzi. Pronto?
5: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao.
5: All'amico che ha chiamato e ha chiesto 4.500 euro a un mese, ne ha buttato la figlia per il mio contro te. Ha dato la puzza della fame. Ma
0: Grazie, fratello.
1: Ma non siamo
0: brutta gelosia,
1: ragazzi, ma perché?
0: Evidentemente ha studiato, ha fatto le sue cose. Insomma, pronto?
7: Ciao ragazzi, sempre di riferimento al signore Biata X guadagno 4.000.
0: No, che gelosia.
7: Ma lui ha fatto la puntata. Che ha avuto anche lui 6 anni.
0: Sì.
7: Non mi si è scudato. Quindi, cioè, c'è avuto a fare un discorso alla figlia, 6 anni dei soldi.
0: Ma ragazzi, ma certo, secondo me ha fatto bene, perché l'ha responsabilizzata.
1: Pur sembrando che mi vado a contraddire, ma io lo sposo in pieno il suo ragionamento.
0: Stai contraddicendo.
1: Lo so.
0: Stai contraddicendo.
7: Io avrei rinunciato alla mia settimana a Capri per accontentare mia figlia. Io mollava a me e chiudeva mia figlia. Questo è il mio.
0: Guarda, pure Mark si è contraddetto.
1: Però non siate invidiosi, ragazzi.
0: Dai,
1: forza.
0: Ma pure chi su? Pronto?
8: Pronto, buongiorno Rosario.
0: Ciao,
8: buongiorno,
0: ciao.
8: Marco.
0: Ciao, caro.
8: Rosa, auguri per il tuo anniversario.
0: Grazie.
8: E auguri a me per il mio compleanno.
0: Ah, auguri pure a te.
8: Volevo solamente un piccolo.
0: Un piccolo? Pronto?
1: Voleva forse un regalo da parte tua.
0: E mi cade, vai. Pronto?
8: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
8: Volevo fare un grande applauso alla persona di prima, perché. Sì. Con chi lo stipendio a fare sul discorso a figlio vuol dire che prima guardo che speranza
0: poi 45 anni giovane, quindi
8: esatto. Poi seconda cosa, auguri a te Rosario.
0: Grazie.
8: La terza cosa, un grandissimo auguri a tutti quelli che stanno sposati, perché i miei tengono matrimonio e allora per ferie il popolo che le facevo sempre.
0: Sì appena tu in ferie ne hai a stima proprio.
8: E ho terza anno a fila 6, 7 e 9 settembre. Sposano all'inizio di settembre.
1: Però posso dirti una cosa, amico mio, davvero te la dico sinceramente.
0: Ma ho disposato luglio prima. Ho disposato, no, sembra una cambiale.
1: A parte, però credimi, meglio ora che non a giugno a luglio, perché
0: sì,
1: almeno butti un po' meno di sangue durante l'arco della giornata.
8: No, ma io più che altro mi sono sposato a fine settembre.
0: Ok.
8: Perlomeno risciatavo, cioè da pochi distacchi tu ti sei abituato a fare i cani, pochi chiesti, cioè capito? Poi il tempo è ancora buono, invece no, chissà, a fine settembre comunque tu tieni tutte cose.
1: Vabbè, a volte sono le disponibilità della struttura, che
0: ragazzi,
1: non
0: ci sono. 24, gente che si sposava i 24 e 25, cioè, ma Marco è un matrimonio 24. Ah, pronto?
1: Il 29 agosto sono stato.
0: 29, pronto?
1: Pronto?
0: Ci sei? Vabbè,
1: ci ha ripensato. Un po' di sound swing con Power of Stellar All Night. Continuate a mandare i vostri messaggi 342 00 00 100. Siete su Kiss Kiss Napoli.

0: successo? Questo ragazzo che abbiamo appena visto, sì, testa visto, questo ragazzo nella sua stanza si mettette a fare un balletto su sì, questa canzone, l'ha messa su YouTube, ebbe un successo lo chiamo la team, che io gli ho mai,
1: sì, esatto, la pubblicità,
0: la pubblicità l'ha fatto passare
1: perché usava la canzone in questione nello spot,
0: e pure che la canzone se l'ha pigliata, può mettere un colpo, capito? Si è inventata questa cosa, tu che ti hai inventato? Che ti hai inventato?
1: No, non mi devo inventare niente, non...
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono Salvatore e guadagno 5.500 euro al mese.
0: Auguri, 10.000.
2: Però, nonostante...
0: Che voi state facendo tutti questi cose, sono stipendi da fame, 45.000 euro all'anno, 50.000. Volate coppe, però... se zuccano, così a Milano, ogni giorno si mangiano. Vabbè, comunque, pigliate fame tutto quanto, via.
2: Tutto, fatemi finire, nonostante sì, tutto dico... Trump in casa, ma
1: vabbè, anch'io quando ero piccolo chiesi al mio papà: papà, papà, mi porti a vedere i miei contro te? E lui saggiamente e amorevolmente mi disse: ah, vaffaliga, beh, c'è chi fa scuola e scuola, insomma, ci sono correnti diverse. Messaggio molto cattivo e fuori fascia protetta, allora non possiamo leggerlo.
0: Ma la manga letto, dice il vicino.
1: Vabbè, ma più che invidia, fondamentalmente l'obiettivo dell'amico era più farci sapere quanto guadagnava, che cosa pensava.
0: Dai, giù Lucia, va bene.
3: Voglio, però voi state attaccando a chi lo povero Cristo che guadagna 4.500 euro al mese. Wow. Però ha detto pure che la moglie fa dirigendo un corpo comune in Napoli. La bella parrucchia pure essa.
0: Ma no, ma lui.
1: Ma perché attaccare ma no, così?
0: Invece,
1: la gente?
0: Invece sono stati molto bravi perché hanno educano la figlia ad avere rispetto per i soldi, il senso del denaro.
1: Esatto.
0: Come si faceva quando ero piccolo io, che vicino a mio padre, quando mi era raccattato una cosa, papà mi faceva surà, cioè perché veramente viene una famiglia operaia, roba va. Anzi, insegna a tuo figlio che non è tutto facile, non è papà, non ti preoccupare, sono bene papà, non ti preoccupare, sono bene papà. Invece no.
1: E poi scusatemi, tra una trasferta a Milano e una trasferta a Capri, cosa scegliamo? Dai, su, siamo onesti, pure noi, se, avendo la possibilità, scegliamo Capri, ce ne andiamo a mare.
0: Ma no, ma ha confuso il telefono. Io ho detto, ma per non fatti cazzim, non le bruttate, lui ha detto: no, guarda, i soldi tengo, me lo posso permettere, tanto è che devo fare un weekend là. Soltanto che ho voluto insegnare a mia figlia e ha fatto bene, secondo me.
1: E nel frattempo c'è chi sotterra mutande di cotone. Vi voglio ricordare che
0: Asciminà
1: è un posto meraviglioso.
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, ciao Marco, ciao Rosario.
0: Ciao.
2: Quello che dico io, il problema non sono neanche i contro te o qualcun altro. Il problema è, come hai detto voi, sono sempre i genitori.
0: Sempre i genitori.
2: Perché se il mio figlio mi chiede in Coppa Luna, io in ogni momento ci dico no, Coppa Luna non può di me. Il problema è sempre lo stesso, che questi i ragazzi, i bambini, per stare qui ed noi, ormai ci diamo tutti.
1: Però perché ci immaginiamo che tutta la platea di quelli che sono andati a vedere questa cosa sono dei piagnucoloni con dei genitori che le hanno accontentato, hanno accontentato i figli a tutti perché, i costi, cioè può essere che non è andata così,
0: no, due o tre telefonate sono arrivate e queste hanno detto dimmi caro,
1: ma sono migliaia di loro,
0: vabbè, stiamo discutendo su quelli che hanno parlato qua, dimmi.
2: Perché secondo me purtroppo la routine di oggi è questa. Purtroppo noi per fare contenta allora, diciamo noi camma spendere un biglietto di 150.
0: Sì, ma io penso che il genitore abbia il dovere non di accontentare i figli, ma di educarlo, come ha fatto quello
2: sì,
0: di prima.
2: Sì, allora, io a me, allora, se fosse per me, io purtroppo mi metto in quella categoria di accontentarmi. Però per fortuna io tengo a mia moglie che, o contrario a me, quando dice una cosa no, è no. Quindi sono stato fortunato con Pacchista.
0: Tu sei più debole di cuore.
1: Ad ogni modo, per gratificarvi un po' e per rassicurarvi soprattutto, leggo da il Post, che è un quotidiano online che era presente all'evento, dice: però l'operazione commerciale ha funzionato in parte. L'Unipol Dome, dove è stato fatto l'evento, può contenere fino a 16.000 persone. Sabato scenderono circa 6.000 e posti vuoti erano visibili sia sugli spalti che nel parterre, distribuiti però in modo abbastanza omogeneo da non lasciare poi buchi troppo evidenti.
0: Ma 6.000 cazzo,
1: aspetta,
0: assai,
1: loro hanno un canale con 7 milioni e passa di utenti.
0: Ma evidentemente non si quando
1: li dovevano riempire. Se si hanno preso quello con 16.000 di capienza, vuol dire che si aspettavano di riempirla l'arena. E non è andata così.
4: Quando meno 4.500 euro al mese, a quello biglietto come minimo c'era Faura Boost. Tu conosci.
1: Ma perché
5: sta? Ma chi se la guadagna 4.500 euro?
1: Ancora, basta.
5: basta. Quindi di me non ha fatto la figlia a capo,
1: vedi
6: quello, ha capito che non è andata,
7: allora,
6: a capo
7: onestamente qua guadagno 4 mesi o mesi, tu la moglie che fa dirigente un po' comunque, ha fatto buona,
1: anni
7: gli si insegnano le cose, potevo mai vicino alla creatura. Voglio a papà perché abbracci due cibi, ma io ti faccio abbonamento a due per posto.
8: La cosa bella è sto signore che guadagna 4.500 euro mese. E chi ascolta voi?
1: Persone intelligenti, evidentemente.
9: Babbo, non possiamo andare a Milano, perché poi dopo come andiamo a Capri?
1: Allora, ragazzi, diciamo che non sono rimasti a casa nel caldo, comunque sono andati a Capri, mica male. Ci sentiamo una piccola pausa, poi torniamo a chiacchierare
0: con l'amico di prima, né da Rett, non ho capito
1: niente. È tutta invidia,
10: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
11: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
10: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
11: Aperti la domenica mattina.
12: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
13: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Non è affatto male questa parlare d'amore di Saif su Kiss Kiss Napoli, le 11:31 minuti, sta volando, devo dire però che si sta parlando di questo matrimonio dei Me contro Te che si è tenuto a Milano con un costo del biglietto che partiva dai 50 euro circa fino a un pacchetto all inclusive a 250, ma si stanno un po' dividendo le opinioni, c'è chi dice che in fin dei conti che c'è di male e c'è chi invece è anche abbastanza severo con chi ha deciso di portare i figli a questa tipologia di evento. Pronto?
1: Pronto ragazzi, buongiorno, sei fotografo.
0: Io fotografo.
1: Purtroppo non mi hanno chiamato a me appunto.
0: Eh no, a quanto pare no.
1: No, vabbè, però allora io non mi sembra una cosa assurda il fatto che ci siano, non so, tutto i figli e tutto. E boh, mi sembra l'unico sfizio che si fa passare al mio figlio, che è solo.
0: Ti sentiamo malissimo, arrivi a tratti
2: 0815466873, numerosi pure i messaggi che stanno arrivando.
3: Rosario, però ci vuole un coraggio a dire come la bocca bella al mattino. No, si può,
2: dipende.
4: Il mio amico aveva ragione, meglio andare a Capri, anche perché mia figlia mi aveva chiesto la stessa cosa. Ma io gliel'ho detto.
2: Gamba bella, che gelosia.
4: Che figura ci facciamo se poi ci vedono i miei amici imprenditori? Già immagino
0: per invidioso.
2: Com'è brutto amici.
0: Senti,
2: vai.
0: Questo messaggio. Senti.
5: Allora, valutando le chiamate che stanno facendo, prima che chiamava questo signore, praticamente erano tutti quanti perbenisti.
0: Bravo.
5: Nel sacco, logicamente, dice, ma è
0: bravo.
5: Tanta soldi per questi eventi. Ma non esiste proprio, se ne parla poco. Erano tutti quanti con la stessa filosofia. Dal momento che chiama il signore che guadagna 4.500 euro al mese, praticamente tutta l'affluenza della gente si è concentrata sullo stipendio del signore. Pensate che questa gente va a votare e com'è facile che vengano
0: a farti cambiare, esatto.
5: Ma tu facci che ce ne vengono.
0: Ha ragione.
6: Ti fatti vedere me contro me.
7: Fratelli, o discolleghi, o discorso, io posso buscare pure l'ospedale Roma, se non è questione di poliziamma. Perché magari quello è una sorta di educazione.
0: Certo.
7: Che forse non è il caso di buttare magari 1.000 euro per una cosa che, voglio dire, non è che sia educativo cose varie, che sia un discorso, che voglio come regalare a mia figlia. Non è caso di 1.000 euro la metà per sponsorare, capite? Che è lo discorso.
8: Comunque per l'amico di prima, chissà, mica che ha buscato i soldi, comunque, va bene, 4.500 euro.
0: Ma insomma grande.
8: Ti deve che mezza vita voglio pagare un caffè. Io a te, fa niente che guadagno la metà che le guadagni tu.
9: Euro mese, non porta a bere contro te, però ti porta a Capri a mangiare il ristorantino, gourmet, là. Ma vada a fare un giro.
10: Allora, a questo proposito volevo dirvi questo, quando sì. All'epoca c'era il Luna Park in Villa Comunale, io passavo sempre con mio padre in macchina,
0: sì.
10: E guardavo le macchinine di tozza tozza, l'otto volante, eccetera, e dicevo papà mi fai vedere, mi porti a vedere queste macchine che vanno una su, una giù, una su, e mio padre diceva sì, che non era né sì né no, e continuava ad andare avanti. Io in quel momento mi sentivo contento e basta, e poi la storia continuava così.
11: Ragazzi, buongiorno, sì. Ma è normale che si guadagna sempre troppo poco, poco, ma troviamo uno che ha 1 euro e più e non me merda.
0: Vabbè.
12: La cosa bella di quell'ascoltatore è che mi ha fatto sentire proprio bene, perché non ha detto 4 e 5, sai, stanco, un 4 e 5, di uno che si scassa la schiena, sai, 4 e 5, ha detto pure 4 e 5, cioè, proprio serenitario, condizionato, bello,
0: un bel ragazzi, ma chi c'ha zic? Dovete fare pace,
13: diceva
0: cosa.
13: Bene Vanna Marchi, se sei un coglione devi essere truffato.
0: Sì, sono d'accordo con Vanna Marchi.
14: Rosario, buongiorno, ma tu ti ricordi quell'attore che faceva Pigromen?
0: Sì, Mariano
14: come no. Sì. Un tuo amico pure,
0: sì.
14: Che lui si lamentò che in un teatro non gli hanno voluto concedere, insomma, l'affitto del teatro, perché al suo posto doveva andare Pupatella, che aveva più follower, e quindi il teatro
0: avrebbe guadagnato di più.
2: Sì, ma oggi non siamo più chi le indarà, chi le indà televisione, ma voi siete chi le indò telefono. Cioè,

0: Rosario, scusami, ma parli di educare i figli, ma non conosci nemmeno i contenuti che propongono i miei contro te. Non è mica obbligatorio portare i figli solo e esclusivamente a eventi educativi. Si può anche portarli a un evento semplicemente per farli svagare e divertire. Questo non significa essere diseducativi nei loro confronti. Si può discutere dei prezzi arrivati alle stelle, questo sì, ma il prezzo è lo stesso di una partita di calcio. A volte vuoi avere a tutti i costi ragione e diventi un po' pesante, diciamo.
1: E chi sta facendo polemiche, per l'amor di Dio? Se tu reputi giusto spendere 500 euro di biglietti, va, ma è a Milano, a Marumì, a ma mangiare, ma devo stare due giorni a Milano, se tu, chi sta dicendo niente? Non è che voglio per forza dire la mia.
0: Ma tu guadagni 4.500 euro al mese?
1: A volte, non sempre.
0: Pronto?
1: Non sempre.
0: Pronto? Ma come dire, Giorgio, devi stupirmi, pronto?
2: Pronto?
0: Ecco, buongiorno, ciao.
2: Ciao, allora. Io capisco pure tipo l'ultimo messaggio, no? Che dice bisogna dare anche leggerezza, però c'è da dire un fatto, diciamo ci sono due cose che non vanno bene. La prima è, diciamo, merci

0: pianificare, fare marketing pure su un evento come il matrimonio. Indipendentemente da tutto, credo che sia un insegnamento sbagliato per i bambini. Seconda cosa, alla fine, secondo me, è tutto in linea con l'involuzione culturale della nostra società, perché questi genitori sono gli stessi che danno fama a TikToker che non sanno fare niente. Con questo, scusate se prendo qualche secondo in più, non è che i due ragazzi di me contro te non sanno fare niente, hanno dimostrato di saper cavalcare l'onda di praticamente di un'involuzione culturale che c'è da 10-15 anni a questa parte. Anche hanno fatturato, più, hanno comprato immobili, hanno fatto questo. Sì, è vero, però non è che la qualità si basa soltanto sul portafoglio, se no, insomma, determinati personaggi che negli ultimi 40 anni in Italia hanno fatto miliardi in modi anche abbastanza discutibili, hanno fatto i miliardi e quindi sono buoni. Detto questo, sempre meglio dare i soldi a questi due che magari hanno un mini indotto fatto da chi organizza il concerto, da chi gli deve fare i film, la messa in onda, eccetera, eccetera, e quindi magari costi di lavoro e quant'altro, che dare visibilità a determinati TikToker, capo? I soldi
1: non creano ricchezza.
2: Guarda, io sposterei la cosa anche su un altro punto, cioè tipo noi abbiamo visto negli anni matrimoni eclatanti come possono essere stati, me ne vengono due all'epoca, Chiara Ferragni e Fedez, un po' più recente mi pare l'anno scorso Jeff Bezos con la moglie,
1: ma per l'involuzione culturale.
2: Aspetta, se per questi due matrimoni si fosse scelto di vendere dei biglietti per poter assistere,
1: è uguale.
2: No,
1: me,
2: sì, sai quanta gente anche di quelli che stanno criticando i miei contro te forse l'avrebbero spesi dei soldi per andare, perché magari in quell'occasione avrebbero visto quello e quell'altro.
0: Comunque, al di là di questi punti, io vi invito pure a riflettere sul fatto: da 48, 110, 250, poi i soldi, tutti questi soldi, e alla fine vanno a far andare a chi? Non hanno chiamato manca un Rosario Miraggio, hanno cantato.
2: Hanno cantato loro, hanno portato loro.
1: Concerto loro.
0: Guardate, c'è Putin,
1: Putin. La speranza me la rete Lavrov. Pronto? Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Salve, buongiorno.
1: Salve.
3: Sono in diretta.
1: Sì, però c'hai l'auricolare, non ti farà parlare mai, Ciro Froio. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo, c'è una canzoncina, pubblicità, canzoncina, e poi torniamo per l'ultima parte, vai.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics. Un mondo più avanti.
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
6: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
12: Salita del volo con destino alla

0: ciao Marco, ciao Canyu.
1: Ken Reeves.
0: Prima di tutto un applauso all'ascoltatore dei 4,5K.
1: Mamma mia.
0: Condivido perfettamente il suo modo educativo. Ragazzi, vi pongo una domanda: ma dopo aver ascoltato le varie repliche degli ascoltatori, ironiche e non, ma noi siamo veramente convinti che siamo il popolo migliore al mondo? Perché a me sorge un dubbio. Meditiamo, gente, meditiamo. Luca dalla Germania, PS. Non sono un puzzato di fame, ma mi ci avvicino.
1: Vabbè, ragazzi, voglio pure biasimare chi ama i figli. Uno il figlio lo ama, quindi vuoi dare il meglio a tuo figlio, vuoi dargli tutto quello che vuole, tutto quello che desidera. Tanto che a livello educativo, certo, con privazione ce le avrà.
0: Scusate, subentra secondo me anche un altro fattore, cioè che tu aspetta un attimo. Che tu non vuoi che tuo figlio poi pensi male di te. Allora tu alle volte, per esempio, se neghi un qualcosa a tuo figlio potrebbe non capire o non ricevere il messaggio educativo in quel momento e matura un astio nei tuoi confronti. Allora tu a volte anche per evitare quello.
1: Guarda, e pensa a me quando papà mi metteva sotto e mi abbuffava i mazzati.
0: Ma tu hai avuto un'infanzia difficile.
2: Pronto? Mi senti, lo so, mi senti?
1: Sì,
2: Marco?
1: Sì, ti senti. Ciao.
0: Questo è un altro ciao, vedi?
2: No, io a Boschi sordo, ma quella persona ha fatto benissimo. Pure io mi comporto così con mio figlio. Ma a posti un mese e mezzo di male, quest'anno ce l'hanno fatto un mese, però pure io mi comporto.
1: Io penso che ai figli bisogna insegnare a campare. Cioè, secondo me.
2: La mia morale, ma siamo sicuri che un problema sono le persone che ci volevano, i bambini che ci volevano? Secondo me un problema sono proprio questi due che si chiamano mio, non so come si chiama. Ma voi potete sposare, da fare una cosa della vostra, della famiglia.
1: No, io show proprio che è così, capì? È proprio.
2: State proprio buona capo, il problema è giù chi non l'ha per me, perché per le persone, i bambini ce la dice, purtroppo. O padre se da fare piccirillo, ha fatto bene quel signore a dire così.
1: Ma, certo.
2: Ma da maggior parte cade, secondo me.
1: Ciao amico mio. Ciao, siamo quasi in chiusura. Pronto?
3: Pronto?
1: Ciao, sì, veloce, vai.
3: Buon inizio settimana, perché abbiamo cominciato in una maniera, abbiamo per l'uno e l'altro.
1: Esatto.
3: Comunque voglio dire una cosa, anche una volta ci stava gente così, non solo oggi.
1: Sì.
3: Anche una volta stava gente che faceva così, solo questo voglio dire. E purtroppo chi ce l'era, chi non ce l'era, chi faceva sì. Comunque, così è il mondo.
0: Guarda, sì,
1: grazie.
0: Dai, l'assist perfetto per la chiusura con questo messaggio. Ragazzi, Stefano e Maria Arca, mia figlia, ci aveva chiesto di andare a vedere il concerto di The Weeknd se fosse venuto in Italia. A Milano non c'è stato nulla da fare, siamo andati a Parigi e non vi dico quanto abbiamo speso, però devo dire benedetti fino all'ultimo centesimo. E per me questa frase il succo un po' di tutto: quando tu spendi dei soldi e comunque ne sei gratificato, o meglio,
1: ma a chi si sono guidati?
0: The Weeknd,
1: vabbè, è una cosa.
4: La pubblicità e paga canzoncina, e quando fa di comando caldi,
0: sempre polemiche, ragazzi. Siete
1: Weeknd,
0: sempre...
1: Allora, seguendo la logica, sarebbe Weeknd, Pino Daniel, Pink Floyd e chi si caga si sono sposato, una cosa.
0: No!
1: E allora scusa,
0: non è una questione di livello artistico.
1: Ma la ci appiccica fra domani.
0: Che se una cosa a te piace, spendi quei soldi, per me sono soldi buttati, ma per te sono soldi benedetti, per te è una gran bella cosa, ben venga,
1: esatto.
0: Quello diventa
1: è
0: il
1: tutto
0: discorso.
1: Una cosa, ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
0: Sappiate che dovrete pagare il biglietto per ascoltarci con lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica.
5: Lo so, infatti si chiamano sfizi, uno se levo sfizi e Milano spende una cosa, mi fa contenta la famiglia, ma è voto veramente insopportabile.
1: È vero, è vero.
0: Ciao,
1: è
0: domani, vero. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao, adiù.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Carta Wow, il buono, con poco. Wow, la tua carta vincente. Presenta Diego C'è.
4: Buongiorno, 12.01 in punto, lunedì 7 settembre 2026. Buongiorno da Gianluca Miranda.
5: Non è un buongiorno, da Diego Armando Maradona Junior.
4: È proprio così, e buongiorno anche a Ciro Froio in regia, Flavio Esposito alla regia video, a tutta la redazione sport di Kiss Kiss Napoli in questo lunedì 7 settembre, che darà, diciamo, la strada verso la Champions League, l'inno della Champions League che avremo modo di ascoltare in questi giorni, ma soprattutto al Maradona mercoledì contro l'Arsenal. Ma prima riavvolgiamo un attimo il nastro per raccontare e commentare quanto di grave è accaduto a San Siro, perché è vero che c'è stata una buona prestazione, questa è una mia idea, però purtroppo bisogna sottolineare il fatto che il Napoli si è fatto rimontare 3 gol in una partita che aveva praticamente chiuso, che qualsiasi squadra avrebbe vinto. Diego, lascio a te il commento. Io allora, sono molto amareggiato, ti dico, da quello che è avvenuto sabato sera a San Siro, sabato pomeriggio.
6: Siamo tutti amareggiati, ovviamente è normale che c'è una parte molto positiva e una parte molto negativa. Parto dalla positiva: il Napoli è stata all'altezza e per tratti anche della gara superiore all'Inter. Molto positiva secondo me la prestazione. Non puoi pensare di andare a Milano e non prendere neanche un tiro in porta. E sabato li abbiamo presi i tiri in porta e lasciami dire che il mio Alex ha chiuso la saracinesca, perché ha preso gol su tre tiri impossibili da prendere. È stato un Napoli che ha sprecato moltissimo. Il primo tempo io ricordo un'occasione limpida con Højlund a tu per tu col portiere che ha calciato male, l'occasione di Anguissà e Politano, l'altra occasione di Anguissà sulla palla dietro di Di Lorenzo. Andare a Milano e presentarsi 5 volte davanti al portiere nel primo tempo significa che hai fatto un buon primo tempo. È normale che dall'altro lato devi sapere anche soffrire molto bene senza palla al primo tempo, soprattutto nella pressione forte sulla prima costruzione avversaria. Molto bene, l'Inter è andata in netta difficoltà, tant'è vero che tante volte la palla l'ha buttata. Però finisce il primo tempo 0-0, stavi per regalare l'1-0 su una ingenuità clamorosa di Politano, che prende la palla di mano a un minuto dalla fine fuori aria in una giocata che sembrava normale. Secondo tempo inizi bene, vai sul 2-0, prendi secondo me il primo gol che prendi è grave, la disattenzione di Politano è grave su quel cross inutile. È stato in maniera sinistra, molto come dinamica molto simile al gol che ha preso l'Argentina con la Spagna in finale del mondiale, una palla sul secondo palo. Però poi prendi quel gol, soffri perché poi alla fine comunque l'Inter sì era stata pericolosa, però alla fine avevi mantenuto fino all'84esimo, 85esimo, non mi ricordo quando ha pareggiato l'Inter. Poi dopo la squadra che hai di fronte mette dalla panchina Carlos Augusto, Curtis Jones, Bonny, Çalhanoğlu e Thuram. è normale che loro il ritmo non lo abbassano, noi lo abbiamo abbassato, ci siamo abbassati colpevolmente. Non so quanto abbia influito la scelta di mettersi a 5, perché lì io non sono mai d'accordo a mettersi a 5, però io devo ammettere la mia colpa. Durante la partita, in quel momento lo avevo pensato anche io. Io avrei messo Olivera, io mi sarei messo a 5 con Olivera o con Beukema, non con Badiashile. Però non è da grande squadra prendere due gol in 6 minuti.
4: No,
6: non è da grande squadra. Purtroppo abbiamo
4: così, nel senso, è vero che siamo alla terza giornata, ma ragazzi, così in Champions non si va, eh? Così sì, non si va da nessuna parte.
6: Ti torno a ripetere, ho promesso di non parlare più di certi giocatori, quindi mantengo la mia posizione, non ne parlo più.
4: Ci sta.
6: Anche se considero il terzo gol preso un gol molto grave, gravissimo, perché se il 2-2 è una palla bella di Carlos Augusto e Thuram fa un bel movimento, Badiashile sbaglia, però c'è anche la bravura degli avversari, ok? Il terzo gol è veramente indegno, non si può prendere un gol così a 2 minuti dalla fine. Detto questo,
4: voglia, determinazione, occhi della rabbia, vedi lo sguardo di Lautaro?
6: Senti,
4: io non lo vedo in Di Lorenzo, non lo vedo in Anguissa, non lo vedo nei senatori di questa squadra. È quello che fa la differenza, Diego.
6: Chi vuol ha detto una marea di cose alle quali io non sono d'accordo, però ha detto una cosa vera. È stata una partita equilibrata, giocata da due grandi squadre, l'ha vinta la squadra che l'ha voluta vincere di più.
4: È così, ragazzi, cioè punto, qui bisogna fare delle analisi oggettive. È così, è come dice Diego, l'ha vinta la squadra che voleva vincerla di più.
6: Detto questo, mi puoi spiegare come si fa a non fare gol sul proiettile al volo di Lucca? Come fa a non fare gol Anguissa? No, spiegami, allora, non parlo più di Lucca io, però io parlo Anguissa, come fa a non fare gol?
4: Ci arriviamo, perché su Anguissa è un discorso che secondo me va allargato anche a altri.
6: No, però ti dico una cosa, e oggi mi batto. Tu sai che Anguissa non è il giocatore mio dei
4: preferito.
6: Sogni. Anguissa ha fatto un partitone come sabato.
4: Sì.
6: Per me.
4: Siamo d'accordo, però poi dopo sfasci tutto quello che hai fatto settimana.
6: Però si è mangiato 4 gol
4: dalla porta.
6: Cioè, no, se ne mangiati 4.
4: Quindi allo stesso tempo il partitone cade. È la stessa cosa, pure il Napoli ha fatto un partitone, però poi perde la partita e quindi il partitone cade.
6: Sì.
4: Stai vincendo 2-0, sì. Pigli 3 palloni in 10 minuti.
6: Diciamo che
4: cade,
6: prima di andare da Giuseppe, chiudo dicendo: il Napoli è una squadra forte, non è ancora una squadra con la mentalità giusta. Prendi in 2 scontri diretti con Como Inter, prendi in 180 minuti 5 gol, un po' troppi per provare a vincere un certo tipo di partite, e soprattutto è una squadra che necessita tempo. Questa è la verità.
4: La buona notizia secondo me arriva anche da Rasmus Højlund. Ragazzi, abbiamo l'attaccante dai gol pesanti e l'attaccante che secondo me quest'anno farà una caterva di gol, speriamo. Giuseppe, buongiorno, iniziamo con te. Ciao.
7: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
6: Scusami Giuseppe, prima che inizi, ma non era scarso Højlund?
4: No,
6: perché
4: era...
6: me lo ricordo settimane scorse.
4: Luca era più propositivo. Dopo
6: era più forte di Højlund. Facciamo giocare Luca e non Højlund.
4: Sì.
6: Ma li ricordo questi.
4: Giuseppe.
6: A parte che tengo salvati. Quindi.
7: Lazzano ha avuto uno, lasciamo sta.
4: Vai, Giuseppe, ti ascoltiamo.
7: Vabbè, non battere scherzi. Io sono deluso proprio, ma deluso proprio. Perché io 2-6, io penso io, da grande squadra bisognava ancora attaccare, perché l'Inter stava andando allo smando. Diego è perciò che mi chiese meno perché pallone, penso. Cioè, non so se siete d'accordo su questa cosa. 2-0, l'Inter stava andando in difficoltà, diamo il terzo pallone, giochiamo a viso aperto. La partita l'abbiamo persa noi, ce la siamo animati con le nostre mani. Io ho questo parere qua,
6: Dimmi, articolalo, ti ascolto. Cioè, noi abbiamo buttato la partita. Spiegamelo, articolamelo.
7: Sul 2-0, sul 2-0.
6: Sì.
7: Abbiamo fatto sul 2-0. Ci siamo schiacciati stesso noi. Per me bisognava attaccare. Le partite si vengono attaccando, penso io, no, difendendo.
6: Sì, ma Giuseppe, ma tu capisci che ci sono anche gli avversari?
7: Ho capito, però
5: e quelli là non è che sono, non è che sono tre scappati case, eh?
7: No, tanto di cappello.
5: No, voglio dire.
7: Io confesso il mio peccato a Fantacalcio, sì. Tengo a Lautaro.
5: Mica è un peccato, stiamo parlando di uno degli attaccanti più forti d'Europa.
7: Però io non è un peccato. Ho visto l'Inter difficoltà quando stava attaccando il Napoli. Io quello ho notato.
5: Sì, il Napoli, l'Inter è andato per larghi tratti della partita in grandissima difficoltà contro il Napoli, ma anche il Napoli è andato in grande difficoltà.
7: Sì,
5: si gioca, Giuseppe, la verità, Giuseppe, la verità è che giocavano due squadre molto forti.
7: Sì,
5: la differenza l'hanno fatta la qualità dei cambi e la voglia di vincere.
4: Esattamente.
7: Quello che ha detto prima, non so, detto Diego Gianluca, non mi ricordo. Non aveva quella fame che ha avuto Lautaro.
4: Esatto. Ma si riassume tutto lì, eh? Guardate gli occhi di Lautaro. E guardate gli occhi dei senatori del Napoli e dei calciatori che dovrebbero prendere il Napoli per mano e sul 2-0 cercare di difendere quantomeno il risultato. Ma perdere la partita è una cosa incredibile, ragazzi, per come si era messa, eh. Cioè, qua non ci dobbiamo raccontare le barzellette, le favole, e va tutto bene, il Napoli è forte, arriviamo in fondo, perché bisogna fare un'analisi oggettiva, perché poi quando è fine campionato e vediamo il Napoli al basso della classifica, noi dobbiamo essere molto onesti nel dire: ragazzi, i campanelli d'allarme c'erano. Ora o si cambia e si inverte completamente la rotta e la marcia, il Napoli viene e torna ad essere un'altra squadra, oppure così avanti non si va, eh. Cioè, no, io sono molto, voglio essere molto chiaro, perché per me non conta niente che sia la terza giornata, stavi vincendo 2-0 e hai perso la partita 3-2 con errori e mangiandoti gol importanti. Significa che la fame non c'è ancora, speriamo ancora.
7: Cioè, anche il Sassman c'ha il gol in logica, a mangiarsi quelli buoni di vista, come ha fatto a 90.
4: Ma ce ne sono tanti, Giuseppe, no, ma Luca, come puoi pensare di proteggere un pallone nella tua area in una partita così concitata invece di non buttarlo via? Come fai a metterti spalle a difendere il pallone? Come fai solo a pensare una cosa del genere, ragazzi? Come fai a pensare una cosa del genere?
7: Luca, per me a pallone non deve giocare. Io dico, cioè non posso proprio, per me Luca a pallone non deve giocare.
5: Io mi astengo, ho promesso settimana scorsa che su Luca e Lang non parlo più, quindi è un discorso Luca.
4: Però voglio farti una domanda da allenatore, non parliamo di Luca.
5: No.
4: Giuseppe, voglio fare una domanda di
5: no, Luca. Giallo, non rispondo.
4: Ma non ti sto parlando di Luca, secondo te è una cosa giusta proteggere il pallone nella propria area di rigore?
7: No,
5: io ho detto che il terzo gol è una cosa indegna.
4: Ok.
5: È un gol indegno da prendere.
4: Tutto a posto, tutto
5: è un gol, è un gol indegno, però. Però ti voglio dire una cosa, mo lasciamo stare tutto, ok? Però io non posso venire in radio dopo una sconfitta del genere e leggere dei messaggi che io impazzisco.
4: Tipo?
5: Perché non dite che il terzo gol è colpa di Meret? Ma colpe che? C'ha fatto Meret? Che colpa ha? Ditemi che colpa ha.
4: Io te l'ho scritto,
5: no, dimmi che colpa.
4: No, ma non il terzo, io sul secondo.
5: Sul secondo non avevi manco Superman.
4: La parata laser a me non piace.
5: Non la
4: piace quando il portiere si butta, però ha fatto una grande partita Meret.
5: Gianluca, ma non la può prendere, si butta, ma non la pigli.
4: Vabbè, non lo sai, intanto buttati,
5: no.
4: Poi dopo si vede.
5: Allora,
4: non te la guardare.
5: Crossa Carlos Augusto. Ok. E Meret è fermo, ok? Quando Thuram anticipa Badiashile, c'è un momento dove ti ruba il tempo. Lui è inutile che si butta, non la prende mai, non la piglia mai.
4: Senti, su Diouf invece fa una grande parata, è su Diouf se non mi sbaglio.
5: Su Diouf fa una grande parata il primo tempo, fa una grande parata anche il secondo tempo su Zielinski, fa una grande parata su, non mi ricordo su che giocata, comunque è stato uno dei migliori in campo. Non può prendere niente. Cioè, c'è gente che dice che sul secondo gol deve uscire Meret. Ma io te lo faccio vedere. Ma Ruva, se Lautaro colpisce a metà area di rigore, ma chi è? Superman? Che va a pigliare che la palla?
4: Sicuramente.
5: Non diciamo cretinate.
4: Oh. Allora andiamo, Ciro ci scrive: il problema di Meret è che ha sempre goduto di buona stampa. Non posso biasimarti, caro Ciro. Va bene, andiamo avanti con questo oggettivo. Meret non c'entra.
5: Meret
4: è sempre un po' difeso da tutti, però
5: da chi?
4: No, un po' da tutti, è la verità, un po' da tutti.
5: Gianlu, ma chi lo facciamo anche? Solo che mette una croce legno fuori casa.
4: Voglio dire che non c'entra niente Meret nella sconfitta.
5: Ma che
4: state
5: dicendo?
4: Per me non c'entra proprio niente. Enzo, ciao, buongiorno.
8: Ciao, buongiorno. Ciao, Diego.
5: Ciao, Enzo, buongiorno.
8: Diego, io sono uno che ha conosciuto il tuo primo allenatore, cioè ho lavorato insieme a lui, Vincenzo Marano, non so se te lo ricordo.
5: Come no?
8: Purtroppo lo si è lasciato una decina di anni fa.
5: Sì, lo so.
8: Un'altra cosa, noi ieri abbiamo perso la partita per colpa del nostro allenatore, perché non ti puoi mettere a 5 in difesa e l'Inter ti ha schiacciato l'Inter in difesa. Cioè, noi ci siamo difesi, noi abbiamo avuto il piacere di andare in vantaggio 2-0 a Milano.
5: In realtà il nostro baricentro non lo hanno abbassato i cambi, il nostro baricentro l'abbiamo abbassato dopo il 2-0. Eravamo gli 11 titolari.
8: Ho capito, però non ti puoi abbassare con l'Inter la mano.
5: Questo è un altro discorso.
8: Poi un'altra cosa che volevo dire a questi signori che stanno criticando Meretta: se vanno a vedere tutte le pagelle del Tutto Sport, Corriere dello Sport, Gazzetta, dai 5, da 6 e mezzo a 7 e mezzo.
4: No, ma l'abbiamo detto, Meretta non è l'ultimo dei colpevoli.
8: Il difetto Meretta ce l'ha, che nell'area piccola non esce mai, Diego.
5: Tutti i portieri hanno dei difetti. Io adesso mi sto riguardando i gol presi, perché probabilmente sono stato cieco. Sabato il primo gol, sul primo gol assolutamente non arriva sulla
4: palla. Qua devi uscire sul palo di Turam. Però è un suo difetto.
5: Aspetta un secondo. Secondo gol mi devi dire lui dove esce. No, ma me lo devi dire.
4: No.
5: Però devi dire, dove esce.
4: Allora non è questo, è questo il problema.
5: È che non ci arriva.
4: E che ne sai? Buttati.
5: Guarda adesso, aspetta Enzo, scusami, stiamo un attimo. Sì. Perdonami, guarda. Io ti voglio far vedere se la vedi da dietro.
4: No, certo, arriva a 200 all'ora, certo, perché Turam prende il tempo. Sì.
5: E il terzo gol, mo te lo faccio vedere. Guarda che gol si mangia anche sa.
4: No, lo so, vabbè ragazzi.
5: È un gol clamoroso. Scusami Enzo, arriviamo subito.
8: Sì, non ti preoccupare.
5: Dimmi dove esce su questa palla. No, dimmi come esce, come fa a uscire.
4: No, qua, ma qua non c'è.
5: Come fa a uscire?
4: Non c'è niente lui.
5: Se Luca sta tenendo... Allora, per rispondere, perché c'è Ciro che fa l'allenatore dei portieri e ci scrive sempre delle cose sulle quali probabilmente io non sarò d'accordo. Allora, qui Meret, la vedi? Te l'ho fermata l'immagine. Come fa a uscire se Luca c'ha due uomini addosso? Come fa?
4: No, ma infatti non...
5: Cioè, come fa?
4: Per me qua non esiste proprio l'uscita di Meret.
5: Non può uscire.
4: Giusto, ma non c'entra niente lui.
5: Esatto.
4: Pure questi due che si guardano a Lautaro. Vabbè ragazzi, andiamo a...
5: Non volevano rivedere. No, da Enzo,
4: Enzo,
5: finisci, scusami.
8: Senti, io c'ho una maglia autografata di tuo padre, con la firma di tuo padre, me la fece firmare a Ugo, zio Ugo, quando lavoravamo insieme alla scuola calcio.
5: Sì.
8: Io ce l'ho messo in cornice, io sono uno dei suoi prestiti, che quando il Napoli compra Diego io ero in mezzo alla strada a fare casino.
4: Bellissimo Enzo, ti salutiamo, un abbraccio. Marcello, ciao, buongiorno.
9: Buongiorno ragazzi, Diego, sono Marcello l'interista.
4: Eccolo.
5: No, mi ha chiamato venerdì.
4: Ok, non c'è.
9: Promessi che...
4: Ciao Marcello.
9: Sì, era il risultato, ti chiamavo, lo sapete, da me il risultato è a prescindere la sportività. Ragazzi, io sono d'accordo con voi su tutto, soprattutto il discorso che la partita, a mio parere, il pareggio era il risultato più giusto, perché le occasioni clamorose sono state da entrambe le parti.
4: Io non sono d'accordo, Marcè, per me l'Inter ha avuto più voglia di vincerla.
9: No, sì, questo stavo dicendo, solo che alla fine il Napoli ha cercato di non perdere, l'Inter invece ha cercato di vincere.
5: E questa è stata la differenza.
4: I premi e meriti tre punti.
5: Ma l'abbiamo detto, l'abbiamo detto.
9: No.
5: Questo ha meritato.
9: Però io dico una cosa, il Napoli ha avuto una sfortuna. Voi sapete che io conosco San Siro perché ero abbonato da 20 anni lì a Milano. Ha avuto una sfortuna, subire il 2-1 dopo nemmeno 5 minuti dal 0-2. Mi spiego meglio.
4: Perché là il San Siro diventa una bolgia.
5: Sì,
4: lo so bene.
9: Praticamente ti aiuta.
4: Certo, ragazzi, perché bel Maradona,
5: Allora, bravo, Marcello, Marcetti.
9: La passavano altri 10-15 minuti sullo 0-2.
5: Marcello, io ti dico una cosa, quando il Napoli ha fatto lo 0-2, io non ero solo a vedere la partita. Mi sono girato e ho detto: ci aspettano 35 minuti di passione.
9: Sì.
5: Già lo sapevo io che succedeva così.
9: Io l'ho detto a mio papà, che la vedo insieme ormai con lui, anziano, ho detto: guarda papà, se facciamo l'1-2 nei primi 10 minuti abbiamo ancora la possibilità di recuperarla, altrimenti, perché poi San Siro ti aiuta, come il Maradona, bravo, cioè il pubblico spinge, ti aiuta. E poi alla fine, come avete detto voi, Napoli a mio parere è l'unica pecca, che non ha, ha cercato solo di non perderla, e anche sa, se tira altre 10 volte fa gol, io ancora non so come l'ha buttata fuori.
5: No, neanche noi. Beh, comunque, non so,
9: però ragazzi,
5: adesso calcio, andiamo avanti.
9: La terza giornata, il calcio, raga. Anche Inter-Lazio, quando il Napoli ha vinto lo scudetto, Arnautovic sbagliò un gol a un metro.
4: No, no, vabbè, ma certo, ma è il calcio. Caro Marcello, ti salutiamo, un abbraccio.
5: Ciao, ciao Marcello. Un abbraccio, ciao Marcello. Ciao, ciao. E Gianlu, voglio anche aprire una piccola parentesi, no? Perché si è parlato molto della mancata espulsione di Lautaro. Vogliamo essere onesti. Allora, il fallo su Rafa Marin per me non è meritevole di altro giallo, del secondo giallo per me. Per me può essere meritevole di secondo giallo che lo manda a fanculo faccia e faccia, manda a quel paese l'arbitro faccia e faccia. Però lo sappiamo, Giallo, lì sai che cos'è? Non ci sono più gli arbitri di prima. Cioè, adesso ci sono dei giocatori, che ci sono sempre stati, che si possono prendere la confidenza, e Lautaro è uno di questi, ma è da sempre così.
4: Sugli altri non sono, allora premetto, questo nuovo modo di arbitrare io lo amo, ragazzi, perché ha reso bella, io sono d'accordo con Gasperini, ha reso bella la serie in tre giornate subito, pronti, partenza via, il campionato è diventato meraviglioso. Gli altri dell'Inter esagerano, cioè l'Inter accerchia completamente l'arbitro. Lautaro è il capitano e lo può fare con i suoi termini, però è sempre il capitano. Gli altri vanno ammoniti tutti, cioè Barella ogni 3 secondi si lamentava. Questa è una cosa fastidiosa. Qualcuno dei nostri sarebbe dovuto andare a dire: ma che stiamo facendo qua? Purtroppo quel carattere là non lo teniamo, e questo mi fa incazzare.
5: Così è.
4: Va bene, allora andiamo, prima di andare in pubblicità, da Daniele.
10: Ciao ragazzi, buongiorno, è la prima volta che parlo con voi e sono molto emozionato, specialmente a parlare con Diego.
5: Grazie Daniele, grazie.
10: No, io da quando è stata annunciata Allegri io sono già per l'esonero, quindi proprio a prescindere già sto con la mentalità che arriviamo quinti e sesti, ma non perché sono
4: ci sono dei campanelli d'allarme, però non può essere convinto.
10: No, però da prima, da quando è stata annunciata,
4: okay.
10: Sinceramente un allenatore che arriva col Milan una partita a settimana quinto, e per me non può venire a fare l'allenatore del Napoli. Ma lasciando questo, proprio però in linea su questo argomento, secondo voi tra Thiago Motta e Palladino può essere il successore di, cioè chi dei due può essere il successore?
4: Ah, già sta facendo il posto a lei.
5: No Daniele, io a questo non rispondo. Il mio allenatore è Allegri e continuo con Allegri fino alla fine. Quindi per me va bene così. Poi ci stanno arrivando dei messaggi col clamorosi Lautaro uguale Paredes, 2 coppe d'America e un mondiale. Ciao, un abbraccio.
4: Senti, no, che ne pensi dell'esonero di Grosso, e soprattutto indovina quale sarà la squadra che andrà a giocare a Firenze con la Fiorentina, che ha appena cambiato l'allenatore? Ovviamente il Napoli.
5: Ma il Napoli non gioca al Bologna, dove?
4: Prima al Maradona, poi dopo l'altra, quella prima della sosta, gioca a Firenze. Perfetto, stanno aspettando noi per vincere la prima in
5: casa. Certo, è normale. Scusa, che cosa ne penso?
4: Incredibile, guarda.
5: Che ci sono note marche di alimentari che fanno le insalate,
4: esatto.
5: Però potrebbero aggiungersi anche tante squadre di calcio tra cui la Fiorentina.
4: È proprio così. Pubblicità.
11: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
12: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi, per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
13: Una serata di stelle per Puppi, 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
12: Non puoi mancare.
14: Becca, to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
16: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Tra l'altro il bellissimo secondo gol di Højlund nasce da una dormita al generale dell'Inter che non si accorge che il pallone era rimasto.
5: Giallo, scusami, ma fino
4: incredibilmente
5: a,
4: in campo.
5: Fino a 10 giorni fa Højlund non doveva stare in panchina per far giocare Lucca. Guardi, Højlund, ce ne sono stati parecchi che l'hanno scritto, parecchi.
4: Che bel calcio che ha,
5: agghiacciante,
4: un bel tiro proprio.
5: Cioè. Højlund ha fatto una grande partita, togliendo il gol, ha fatto una grande partita il primo tempo, soprattutto il primo tempo si è cacciata Akanji da Radask quando è uscito.
4: Vero.
5: E Akanji non è l'ultimo arrivato, te lo voglio dire. Però alla fine perdi e le chiacchiere stanno a zero. Questa è la verità. Alla fine perdi e le chiacchiere stanno veramente, veramente a zero. Però io in maniera fredda, io non ho visto un cattivo Napoli, onestamente. Ho visto un Napoli che ha fatto il Napoli per tanti momenti della partita. Intanto un saluto a Enzo Tyson che ci scrive sempre e ci segue. Io ho visto un buon Napoli. Un buon Napoli che però... Io sono d'accordo con Allegri, in queste partite non puoi concedere 5 gol. In due partite non puoi concedere 5 gol se vuoi vincere contro come Inter. Questa è la verità. Cioè, ci sta poco da dire. Ci sta veramente, veramente poco da dire. Poi è opinabile, ti sei messo a 5, non potevi non metterti, potevi mettere Oliveira, potevi mettere Badia, potevi mettere Bökema. No, Beuke,
4: ma sai cos'è, no, Diego? Che come dici tu, le chiacchiere stanno a zero. Perché nel pallone con i se e con i ma non si ragiona se Anguissa avesse segnato. Oggi devi sapere.
5: No, però sai che cosa ti dico? Io ti dico, stiamo parlando di magari di una sconfitta e giustamente il Napoli si è messo a 5 e alla luce di quello che è successo, avendo preso 2 gol, non è stata una scelta azzeccata, ok? A prescindere se sia entrato Badiashile, io parlo come concetto, ok? Se avesse fatto gol Anguissa 2-3, che cosa staremmo a dire adesso?
4: Ragazzi, ma parlano i risultati, ovviamente ottima prestazione del Napoli che viene raggiunto e poi al coraggio.
5: Bravo Allegri a mettersi a 5.
4: Sì, ma non è stato così,
5: No, è a posto. C'è bisogno di equilibrio. Il Napoli ha fatto un'ottima partita, ok? In un campo molto difficile, contro una squadra oggi più forte e più attrezzata, ok? Più forte negli uomini, no? Più forte, poi in sostanza dentro al campo non è stata più forte. Però poi alla fine perdi. Bisogna fare mea culpa, bisogna migliorare. Però io sono più tranquillo oggi che lunedì scorso. Perché io sapevo che il Napoli... Io che cosa ho detto tutta la settimana qua dentro? Il Napoli non va a fare la vittima sacrificale, il Napoli fa risultato. Io lo sapevo, io mi aspettavo una risposta. Però... partita decisa da episodi e decisa che sulla palla importante a noi ci è capitato Lucca e a loro Lautaro.
4: Luca, ciao, buongiorno.
17: Ciao ragazzi, complimenti sempre alla trasmissione.
6: Scusami Luca, ma no, è una bugia questa che ho detto.
4: No, ma
6: sull'azione, sulla gol.
17: La mia opinione è un'opinione diversa dalla tua.
6: Vai, ti ascolto, siamo, Luca, ti ascolto.
17: Io ho visto la partita, no? Allora, già per esempio il primo gol del Napoli, non so Meret perché alza la mano, questo non so, tu hai visto che hai visto.
4: Ah sì, su quando Politano si perde Di Marco.
17: L'ha visto, non perché so perché ha alzato la mano, me lo devi spiegare.
6: Sì, ma a prescindere, Luca, la alza o non la alza la mano? Non ci arriva.
4: Beh, comunque è un
17: gesto.
4: Quindi...
17: ha calcolato fuori il pallone.
4: È un gesto istintivo, ragazzi. Che
6: non l'ha calcolato fuori il pallone. Perché lui alza la mano, può essere un gesto istintivo. Ma che cosa c'entra nel succo dell'azione?
17: No, sto dicendo, aspetta, sto dicendo sul fatto dei gol presi da Meret.
4: Vai, vai.
17: Questo, vabbè. Poi sto dicendo sulla partita. Per me Allegri al 90% di colpe, perché sinceramente se Como stava 2-0 a Milano, ne aveva fatto altri 4. Vabbè, con questo voglio dire, tu stai giocando la difesa al 5 già con Politano. Politano a questo punto mancata serva. Proponi, metti Lang, ne resta che Lang di là, lascia il modulo normale, continua ad attaccare, continua a giocare, invece no. Tu hai tolto Santos e messo un difensore, quindi l'Inter ti ha continuato a spingere e a metterti nella tua metà campo.
4: Avresti voluto Lang?
17: Ma sì, ma a questo punto non cambia, non metto, fammi mettere una loro paura, capito che ti voglio dire? Infatti se ci da casa alcune azioni in Napoli quando ripartì stava Di Lorenzo a fare al posto di Politano, si trovava Di Lorenzo, non avevamo nessuno per saltare l'uomo. Cioè, allora questo togli Santos, c'è Neres, togli Politano, metti Lang, non muove le cose come stanno, fai mettere pure tu paura alla Juve, cioè sei il Napoli, non sei il Lang.
6: Hai nominato quelli là inutilmente, incredibilmente.
17: Diego, ma cioè, io non lo so, vabbè, se ci sono giocatori migliori di Lang in campionato tu me li devi nominare, perché io non è che ne capisco tanto di pallone, però sul 52 anni il pallone non ho masticato, cioè, con i gol di tuo padre, con il Napoli di tuo padre, con il Napoli tanti anni fa. Però ti dico la verità, per me non andava messo Politano per un difensore, Santos per un difensore, continua a essere il Napoli, con gioco di la partita. Quando è buone perse, però devi stare a te la seconda avvisa aperta, te le guarda avvisa aperta. Invece no, ti mise paura, ti sei messo paura. E tutto è scombussolato, tutto modulo Napoli. Va bene? Ciao ragazzi.
4: Un abbraccio Luca. Che poi stavamo facendo, ti ho detto prima, è un discorso un po' più ampio, perché poi fu mal interpretato quando io nella passata settimana dissi il Napoli deve fare un passo oltre Politano, ma non privarsi di Politano. Il Napoli deve pensare che Politano non possa più fare tutta la partita. Infatti, vedete come Politano arriva quando Di Marco mette la palla in mezzo per l'1-2 dell'Inter. Sfinito, ragazzi. Non ce la faceva più,
6: ma perché Politano
4: si fa un mazzo quadrato tutta la partita, non ha più quell'intensità per poter fare 80 minuti ad alti livelli, perché lui al 60° arriva morto, Diego, sportivamente parlando, perché non ce la fa più a stare appresso a Di Marco, a stare appresso a tutta la fase offensiva dell'Inter che ti martella fino a quando non arriva dentro da te. È questo quello che intendevo.
6: Sì, ma giallo, ma su alcuni giocatori.
4: Ci sono alcuni calciatori che non ce la fanno più. Anghissà, secondo me, sbaglia quel gol perché è stanco. E non riesce ad arrivarci bene.
6: Poi giallo, ma arrivare al 90, al 92esimo stanco è normale.
4: No, ma infatti, però dico, secondo me,
6: no.
4: La rosa non è così tanto completa come viene descritta. E per questo sul mercato bisognava fare qualcosina in più. Ma e magari privarsi di qualche calciatore che magari Napoli ha finito il suo ciclo.
6: Gianlu, ma noi l'abbiamo detto.
4: È una mia idea, magari mi sbaglio.
6: No, ma noi l'abbiamo detto che magari il mercato poteva essere diverso. Abbiamo spiegato perché il mercato non è stato un mercato diverso. L'abbiamo spiegato, rispiegato. Non voglio tornare sul mercato perché... ma parla pure del mercato, sento voci, oramai quasi sta partendo con tutti, secondo te Di Lorenzo e Politano hanno fatto una cattiva partita a Milano?
4: Assolutamente no,
6: secondo me hanno fatto un'ottima partita e ancora si parla di Lorenzo e Politano.
5: Meret ha fatto un'ottima partita. C'è gente che dice sul secondo gol Meret deve uscire. Ma ti rendi conto? Impazzisco.
4: Loro fanno brutte partite, che non ti puoi più aggrappare solo a loro, dico.
5: Ho capito. Ok.
4: Perché sono giocatori usurati.
5: Perfetto, perfetto. Però spiegami perché bisogna dire delle cose quando non accadono. Cioè, perché si parla di Lorenzo? Cioè, perché c'è gente che sta parlando di Lorenzo? Cioè, non riesco a capire. Adesso è stato cambiato Politano con Neres. È un anno che dicevano addio a Neres. E perché Neres è il cambio di Politano? Mo era mettere a Lang invece Neres. Ma ragazzi, ma che stiamo dicendo? Stiamo parlando di numeri. Cioè, ma qua, qua sono numeri, Gianlu. Qua sono numeri. Sono numeri, Gianlu, sono numeri, veramente. Vabbè, sono numeri, già, mi devi credere.
4: Andiamo da Diego. Andiamo
5: che impazzisco, da me? No, da Diego. Diego, vai.
18: Ciao ragazzi, buongiorno. Io, a volte sei pure bellissimo quando dici le cose, però Marcello non è che te non tu quando tu per te. Diciamo, non sono d'accordo con lui quando parla dei giocatori del Napoli, dice che non hanno carattere, di non inveire contro l'arbitro, ma purtroppo io, a volte sei pure bellissimo quando dici le cose, però Marcello non è che te non tu quando tu per te. Diciamo, non sono d'accordo con lui quando parla dei giocatori del Napoli, dice che non hanno carattere, di non inveire contro l'arbitro, ma purtroppo l'abbiamo visto tante volte.

0: non è nell'indole nemmeno del Napoli, perché il Napoli purtroppo, cioè no purtroppo, i giocatori non protestano le scelte dell'arbitro, si possono incazzare ma non hanno mai accerchiato l'arbitro come fanno altre squadre, e questo penso che
1: però sia la questione di carattere, Diego, il carattere di Lautaro ce l'hanno in pochi, è una questione
0: non
1: di carattere
0: ma non è vero, perché tutti potrebbero fare la stessa cosa. Ti ricordi Higuain contro l'Udinese prese 3 giornate di squalifica, ti sei dimenticato?
1: Beh, però parla di 10 anni fa.
0: Sì, ma Chiellini andò testa e sì, perciò ti dico che la maglia pesa, il colore della maglia a volte pesa, perché è molto più facile ammonire un giocatore del Lecce e non uno della Juve, cioè penso che sia normale.
1: Questo è vero.
0: Cioè, però quello che voglio dire, noi qui si parla di Meret, Molitano, cioè Meret, ma che poteva fare Meret? Io mi sono incazzato sul secondo gol quando ho visto Rachmani a terra per un colpo di testa, io lì mi sono incazzato.
2: Diego, io adesso insieme a Gianluca l'ho rivista, ho rivisto i 3 gol, ma sul secondo gol... Ma cioè, stanno arrivando dei messaggi clamorosi.
0: No, io dico soltanto cioè, una cosa.
2: Ma che deve fare?
0: Terra. No, il fatto di mettersi a te. No, Meret, non ci da me una cosa del genere, Meret.
2: No, no, ma infatti no, non sto dicendo a te, io dico in generale che deve fare quello sul secondo gol. È imprendibile.
0: No, io perciò dico mi arrabbio con Rachmani che si butta a terra e gli fa male la testa, perché l'arbitro non lo pensa nemmeno. Sozza non è un arbitro di personalità, è questo che cambia. Sozza è un arbitro. Cioè, come si diceva pure prima, gli arbitri non hanno più personalità quando lo manda a fanculo. Se là c'è Seve Collina, oppure Cesari, là c'era il secondo giallo tranquillamente proprio, senza proprio perdere tempo. Ma specialmente Collina, cioè, non penso che avrebbe fatto diversamente dopo averlo mandato.
1: Però guarda che proprio Collina era bravo a capire i momenti delle partite e quali partite sì, erano, perché comunque sono partite ad alta intensità, Diego.
0: Collina giù faceva passare, non glielo faceva, a parte secondo me non si sarebbe nemmeno permesso, perché avere Collina, uno come Collina in mezzo al campo non l'avrebbe nemmeno fatto.
1: Ma guarda, allora, secondo me la direzione di gara di Sosa è stata buona, io ti dico la verità, sono contento di quello
2: che
1: abbiamo visto. Io vorrei vedere, io sono d'accordo con te che la maglia pesa, ma vorrei prima vederlo e poi dopo giudicarlo, perché mi farebbe piacere vedere i calciatori del Napoli incazzati come erano, arrabbiati, Lautaro e Barella a rompere le scatole ogni 2 secondi, se poi noi ci ammoniscono avrei avuto ragione tu, però voglio vedere prima, Diego, però lo voglio vedere.
0: È successo, ho capito, è successo già con Higuain, quindi è inutile. Ad Udine l'hai visto quello che è successo, l'arbitro che va incontro al giocatore e Higuain che mette le mani davanti per naturalmente gli stava dando addosso, Higuain viene ammonito, buttato fuori, 3 giorni di squalifica. Però lasciamo stare, quello che volevo dire, la gente si lamenta del mercato del Napoli, poi dopo riaggancio, mi rispondete, tanto già lo so che Diego adesso si innervosisce proprio.
1: No,
0: il mercato del Napoli attualmente doveva essere questo, perché questo bisognava fare, perché purtroppo De Laurentiis non è che va in bagno e fa le uova d'oro, cioè, no, purtroppo De Laurentiis è una società che si autogestisce e quei soldi sperperati da quel grandissimo allenatore che oggi non so nemmeno cosa alleni, non lo so, forse è andato al Real Madrid, al Liverpool, lo sai che non allena, vero?
2: Quello che ha vinto lo scudetto, la Supercoppa, è arrivato secondo.
1: Diego, nella tua storia hai quattro scudetti e uno te l'ha portato Antonio Conte.
2: Quello lì?
0: Ha portato i Spalletti con un grande gioco e spendendo meno soldi di quello che spendeva e di quello che ha speso attualmente.
2: Quindi gli altri due, i primi due non valevano perché ci stava papà?
0: No,
2: è troppo. Non funziona così. No, allora non valevano perché teneva Maïs che era forte, era troppo forte. Non va. Non si parla. No, mica perché devi agganciare.
0: Il primo anno di quando viene tuo padre al Napoli, il Napoli che cosa ha fatto? Il primo anno stava rischiando la Serie B, o mi sbaglio? No?
2: Erano in Serie sì, stava andando in Serie B il primo anno, sì.
0: Poi che è successo? Poi ha dovuto costruire la squadra. E la squadra con Spalletti, non ci dimentichiamo che quello è stato un grande scudetto. Quello di Spalletti, anche se quello di Conte c'è stato un scudetto di Conte, io non dico di no, figurati, l'ho festeggiato. Da tifoso del Napoli ho abbracciato mio figlio e gli ho gelato un bello aso, ma non sono andato a festeggiarlo perché io ripudiavo quella persona e la ripudio tuttora.
1: Funziona così, Diego? Allora Diego, ti dobbiamo salutare perché dobbiamo dare spazio a tutti, anche a Bruno che sta aspettando già da qualche minuto, quindi ti salutiamo e ti ringraziamo. Io e Diego non la vediamo così, noi non condividiamo, rispettiamo ovviamente come quella di tutti la tua idea, però non la condividiamo assolutamente, perché uno scudetto rimane uno scudetto, rimane un'impresa storica, soprattutto e a maggior ragione in una società che nella tua storia ne ha 24, di cui uno l'ha portato Antonio Conte. Qua non è che abbiamo 20-40, ne abbiamo 24, quindi quello che ha vinto Conte è stato importante, come importantissimo, ed è stato veramente un grande biennio.

0: quello il suo, perché ha fatto secondo, primo e secondo posto e Supercoppa, e le chiacchiere stanno a zero, come dice il mio amico qua
1: al vento
0: al mio fianco. Bruno, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, Bruno da Stoccarda.
0: Ciao.
1: Allora, ciao Bruno, buongiorno.
2: Un forte abbraccio a tutti e due, siete sempre bravi.
1: Grazie.
2: Niente, io volevo soltanto un po' esprimere un po' la mia delusione per la partita contro l'Inter, perché diciamo le aspettative non erano grandi, vi dico la sincera verità, l'Inter c'era una grande squadra, nessuno lo mette in dubbio, però si era messa abbastanza bene, per noi ho visto anche un bel Napoli, a differenza del Como che
1: sono d'accordo con te. Io l'ho sottolineato varie volte, io ho visto un buon Napoli, un ottimo Napoli.
2: L'unica cosa che però a me mi ha fatto veramente incazzare, scusatemi se dico questa parola, io ho visto che non c'è vera cazzimma, ma vera, cioè non bisogna andare a urlare con l'arbitro, non serve a chi ha Luca Cullardo, non serve a niente, aggredite calcisticamente parlando gli avversari, perché io ieri ho visto pure la partita di quelli là contro quegli altri ieri sera alle 8:45 e ha già visto un Modric che si mangiava il campo, voglio un Modric non netto.
0: Cioè, ma io sono d'accordo, questo conta molto.
2: E allora questo bisogna svegliare i nostri giocatori, io penso, ma non so chi deve essere l'artefice di tutto questo, sicuramente l'allenatore dovrà essere lui, però porca miseria, ma noi stiamo 2-0, siamo riusciti a avere questi miracoli, che poi comunque altre cose pure le abbiamo fatte bene.
0: Ma guarda Bruno, che questo che stai dicendo si riflette per me anche nella palla persa per il gol del Como del 2-1 al Maradona.
2: Anche, certo,
0: perché la bassa intensità e la poca cattiveria agonistica che metti in campo si riflette anche su queste cose qua. È semplice.
2: Appunto. Quindi dico io, la soluzione dove sta? Io sento tante persone che ce l'hanno con l'arbitro, che devono andare a fare casino con l'arbitro, ma non serve, secondo me non serve. Anzi, dico una cosa, risparmiatevi un fiato contro l'arbitro per metterlo contro gli avversari, mangiatevi gli avversari, cioè io non ci posso fare un colpo di testa a chi rincallare, ma stiamo scherzando, noi abbiamo avuto questo miracolo che stiamo vincendo 3-0. Cioè quello gli anticipa la palla in aria a quello, ma io a chi non la ce lo farei rivedere 10.000 volte quel video. Cioè non ti può far anticipare tu sei, io ho giocato pure a livello dilettantesco, ci mancasse pure, ma è da pensare che io giocavo, andavo a lavorare e poi andavo a giocare, voglio dire, ma io che le palla, io non mangiavo l'avversario, io non mangiavo l'attaccare, ma stiamo scherzando. Comunque ragazzi, non voglio più chiudere il tempo, perché veramente è stato un semplice sfogo, spero che...
0: Un abbraccio Bruno, grazie assai, un abbraccio e buona giornata. Nel frattempo, guarda, io me lo facevo sempre la domanda, se devi sapere che quando arriva Manu Calaio qui o quando ci vediamo che usciamo fuori a cena insieme eccetera, gli chiedo sempre, faccio sempre 2000 domande, no? Perché poi ha giocato ad alti livelli, ha giocato in Serie A. La mia domanda, una delle domande più frequenti, era: qual è il calciatore più forte contro cui tu hai giocato? E lui mi risponde, mi ha sempre risposto, Lautaro Martinez, perché quello che mette Lautaro in campo è un qualcosa di più, di diverso, capito? Oltre al fatto che rompe le scatole all'arbitro, tutto quello che volete, che fa parte anche del suo carattere, ma c'ha una fame, Diego, che secondo me dovrebbe essere da insegnamento.
1: Allora, mi è simpatico quando c'ha quella maglia? No. Non è simpatico, credo, a nessuno, no?
0: Nessuno, ragazzi,
1: nessuno. Qua non si sta parlando di simpatia, perché simpatia non ce n'è. A posto.
0: Ma nel calcio non ci deve essere.
1: Perfetto. A me quando si mette la maglia della nazionale, per me diventa uno che rappresenta la nazione, il paese, e per me cambia. Quando si mette la maglia dell'Inter, non è mai stato simpatico nessuno con la maglia dell'Inter, a me sinceramente.
0: Ma
1: quindi
0: poco, ma sicuro, e vale per tutte le altre squadre.
1: Esatto. Però siamo al cospetto di uno degli attaccanti più forti d'Europa.
0: Sono d'accordo.
1: Cioè, non, cioè, di poi le chiacchiere se porto vento. E poi apro e chiudo parentesi, perché tanti galli, se quelli lì ieri sera ce ne fanno 4 al Milan, non se ne sono rubati niente. Milan stava facendo un furto clamoroso a uscire con 3 punti da quella partita, senza aver mai sorpassato la metà campo.
0: L'ha parata il difensore che tu non volevi in estate, che io ti avevo detto, questo è utile.
1: Ma che è utile quando sta frenando una partita o mette un attaccante?
0: Niente. Invece metti a Badiashile, è meglio.
1: No, non è meglio, assolutamente.
0: Ragazzi, ovviamente stiamo scherzando, il calcio è un gioco e fa bene, che poi già lo so, i processi, l'avete sfottuto, calma, è un gioco, si deve sorridere ed è giusto che sia così. Bene, ci abbiamo un pochino di pubblicità e poi torniamo.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Da Scaramuzza riparte la convenienza. Scaramuzza.
2: A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta. Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a €29,90.
1: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
2: Aperti la domenica mattina.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
4: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
3: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
4: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
3: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
5: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
6: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
5: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
6: E sai perché?
5: Perché siamo da Più Me.
6: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più
7: Me. Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
8: Eccoci, la finale di Diego C'è. Vai, Diego.
9: Noi siamo responsabili di ciò che diciamo, non di ciò che voi capite o che si capisce in generale. Questa è una regola di vita. Perché è arrivato un illuminante messaggio di aspetta, ma ti dico di chi è? Di Luca, che dice: ah, adesso ho capito perché non era giallo, perché è argentino. Ma che ci azzecca?
8: Ma che cosa c'entra? Ma te l'ha spiegato fino a pochi secondi fa. Lautaro diventa il tuo primo nemico sportivo.
9: L'ho spiegato. Sarei stato. Sai quante gliene avrei dette uscendo. Se fosse uscito espulso, mi sarei arricreato. Mi sarei proprio veramente. Sarebbe stata una cosa meravigliosa, una goduria. Quindi. Non è un gesto antisportivo, lo hanno visto tutti. È stata una reazione di.
8: Allora, secondo me va fatta molta
9: differenza. Deve essere espulso perché manda a quel paese l'arbitro faccia e faccia. Ragazzi, non per il fallo di Rafa Marin.
8: Bisogna molta differenza tra il primo giallo e il secondo giallo. Il primo giallo viene estratto in un modo molto più semplice rispetto al secondo, come giusto che sia, perché il secondo determina l'uscita dal campo del calciatore. Quindi, ovviamente, il secondo ha un peso superiore. Magari se non fosse stato ammonito, sarebbe stato ammonito Lautaro. Se non fosse stato già ammonito, sarebbe stato ammonito con quel fallo su Rafa Marin, magari.
9: Non lo so.
8: E non lo sappiamo manco, ma come secondo è per me non lo era so. Eccessivo.
9: Non lo so. C'è un fallo, ti dirò, più di quello a Rafa Marin e quello là la lancata, la spallata, la gomitata, non lo so che cos'è là, non me lo ricordo bene.
8: Ma di chi?
9: E il c'è un altro fallo di Lautaro che è più meritevole del secondo giallo, quando Rafa Marin sta rinviando e lui interviene a gamba tesa.
8: Sì.
9: Quello è più meritevole del secondo giallo. Ok, ma il fatto che è argentino, che cazzi?
8: No, vabbè, infatti è inutile discuterne. Gaetano, ciao, buongiorno.
10: Ciao ragazzi, ciao Gianluca, ciao Diego, buongiorno.
9: Buongiorno.
10: Sono Gaetano da Lugano. Raga, io vi chiamo perché prima cosa mi va di dire un grandissimo Forza Napoli, perché sto soffrendo una settimana, cioè a sentire queste telefonate mi sento morire, prima di tutto.
9: Immagini io.
10: Mamma mia. Niente ragazzi, volevo dire una cosa, secondo me ci manca qualche punto in queste due ultime partite. Non so se chiamarla sfortuna, però veniamo puniti in negativo da tanti episodi, sia di campo che extra, secondo me. E niente, secondo me dobbiamo stare un po' più vicini alla squadra e ci vuole un po' più di equilibrio da parte di tutti noi. Io non vorrei mai che a volte un calciatore del Napoli ascoltasse la nostra trasmissione, dico così, perché mi seguo tutti i giorni, perché cioè, penso mi
9: rompo
10: le braccia, cazzo, mamma mia. Perché è assurdo, cioè pensa, uno sbaglia una cosa, basta, la fine del mondo, né buona né roba varia. È come poc'anzi ho sentito da voi, cioè entra quella palla d'anghissa, stiamo parlando di tutt'altro. Quindi c'è equilibrio zero, pari a zero proprio.
8: Sì, è vero, è vero, sono d'accordo con te fino a un certo punto, perché noi abbiamo il dovere, perché il nostro lavoro ce lo impone, di commentare e di descrivere quello che accade e quello che è accaduto, perché io, sì, sono sempre il primo a dire, per me parlare con i se e con i ma nel calcio è una stupidaggine, perché se Kvara avesse segnato magari l'1-0 in Champions contro il Milan, magari oggi stavamo parlando di una finale di Champions del Napoli, di una semifinale di Champions del Napoli, ma questo purtroppo non lo possiamo dire, perché magari se avesse segnato Anguissa il 3-2, magari loro ti facevano 3-3, ti facevano 4-3 il 90esimo, la pareggiavi o non la perdevi, insomma, e coi secco e ma non si può parlare, ragazzi.
9: Sì, infatti.
8: Il fatto è che Anguissa ha sbagliato e l'Inter dopo ha segnato. Cioè, e il Napoli stava vincendo 2-0 e ha perso 3-2.
9: Comunque,
8: questi sono i fatti, il resto sono chiacchiere.
9: Comunque, ringraziamo Gaetano e lo salutiamo per l'intervento. Equilibrio, calma. Il Napoli in crescita, il Napoli è una squadra che sta facendo, che ha fatto meglio di Como. È normale che adesso c'è una partita abbastanza difficile contro l'Arsenal, però poi domenica col Bologna, scuse, non ce ne sono più. Cioè, sei in ripresa o in non ripresa, la partita devi vincere, punto.
8: Poco ma sicuro.
9: Senza se e senza ma.
8: Poco ma sicuro. Gaetano. C'è un altro, non c'è più l'altro Gaetano? Ok, perfetto. Allora leggiamo qualche altro messaggio. Dico sì, sono d'accordo, anche perché ieri vedevo la partita con il Bologna contro il Sassuolo. Sassuolo che ha dominato per lunghi tratti una partita, e poi dopo il Bologna ha pareggiato perché ha avuto la voglia di pareggiarla fino alla fine. Sicuramente una squadra che ha fatto difficoltà in queste prime tre partite con il cambio di allenatore. C'è Tedesco alla guida del Bologna, anche lui molto a rischio. È uno degli allenatori più a rischio in Serie A per come partito. È vero che il Bologna si è venduto praticamente a tutti quanti, da vendersi giocatori come Castro e Rò ti fa la differenza sicuramente. Vogliamo andare da Fabrizio o vuoi leggere qualche messaggio?
9: No, la cosa bella è che messaggi è arrivato un messaggio da un certo Michele, che purtroppo per lui suppongo sia di quella squadra con la quale abbiamo perso sabato, e scrive: squadra spompata da Conte, stop. Ma che pensa la squadra sua?
8: No, vabbè,
9: perché non la pensa?
8: Andiamo, ultima telefonata di giornata, c'è Fabrizio. Ciao Fabrizio, abbiamo giusto 50 secondi.
11: Ciao, complimenti per la trasmissione.
8: Grazie.
11: Senti, volevo fare tre considerazioni velocissime.
8: Vai.
11: Prima considerazione: il modo di arbitrare di quest'anno, che piace a tutti quanti, mi piace anche a me, però io credo che a lungo andare parleremo anche di falli non fischiati, perché io vedo che ci sono molte situazioni dove si dovrebbe fischiare e non si fischia.
9: Vero, vero, vero. Okay.
11: E volevo sapere voi che cosa ne pensavate.
9: Io sono d'accordo con te.
11: Ok, grazie. Senti, altre due considerazioni invece su Napoli. La prima considerazione è: a me il gioco di Allegri mi sta piacendo di più di quello di Conte, anche se quello di Conte, come ben sappiamo, Conte aveva gli occhi di Lautaro e quindi trasmetteva alla squadra quella cattiveria
8: è
11: che
8: vero,
11: quest'anno non abbiamo.
8: È vero.
11: Perfetto. L'ultima considerazione, ultimissima. Io credo che da post Spalletti in poi al Napoli mancano le corsie laterali, perché con Spalletti avevamo Lozano e Politano, e Lozano molto spesso era il titolare, e a sinistra avevamo un mostro, vabbè, che non, purtroppo non abbiamo più. Ma io penso che da post Spalletti in poi, a parte Neres che purtroppo è di cristallo, il Napoli non ha un giocatore buonissimo.
8: Cioè tu dici Kvara non è mai stato sostituito e diciamo degli esterni all'altezza.
9: Questo è un dato di fatto.
8: Sì, è così. Fabrizio, ti dobbiamo salutare, però è un grande tema che riprenderemo domani. Chiamaci anche domani se vuoi. Ti salutiamo e ti ringraziamo per aver telefonato. Un abbraccio e naturalmente buona giornata, perché siamo arrivati al termine di questa puntata di Diego C'è. Tra pochissimo le
9: Diego.
8: Ultime notizie. Diego C'è. Tra pochissimo le ultime notizie con Riccardo Catapano. Poi una nuova puntata scoppiettante di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio, che la pensa in modo completamente opposto al mio. Abbiamo avuto una bella discussione stamattina, infatti
9: sì.
8: Seguite la puntata, non perdetevela, e ci sarà Lucio Pengue in redazione, grazie a Ciro Froio in regia, Flavio Esposito alla regia video. Noi torniamo domani da Gianluca Miranda,
9: da Diego Armando Maradona Junior.
8: È veramente tutto, rimanete su Kiss Kiss Napoli, perché anche domani
9: Slucio c'è.
12: In collaborazione con Carta Wow, il buono con poco. Wow, la tua carta vincente. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buongiorno da parte di Riccardo Catapano. In apertura proseguono le operazioni delle forze dell'ordine a Taverna del Re nel comune di Giugliano, dove ieri pomeriggio è divampato un incendio nel sito di stoccaggio delle ecoballe. Nei primi rilievi le fiamme avrebbero interessato una sola piazzola. L'ARPAC ha installato le centraline per monitorare la qualità dell'aria. In attesa dei risultati è stato disposto in via precauzionale il divieto di raccolta dei prodotti agricoli entro 500 metri dal sito. Restano da accertare le cause del rogo. Le indagini entreranno nel vivo una volta spento completamente l'incendio. Ancora cronaca, avvicinava donne anziane fingendo di volerle aiutare, poi le rapinava. I carabinieri hanno arrestato a Scampia un 35enne già noto alle forze dell'ordine, gravemente indiziato di 3 rapine commesse dalla fine di agosto. In uno dei casi avrebbe aiutato una 73enne a portare le buste della spesa fino all'ascensore per poi minacciarla con una pistola e sottrarle la borsa. Decisive per identificarlo le immagini delle telecamere di videosorveglianza e alcuni particolari, tra cui tatuaggi e abbigliamento. Fermato dopo un appostamento, aveva con sé una pistola giocattolo e oltre 1000 euro in contanti. L'uomo è stato trasferito in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Cambiamo argomento, resta l'incognita maltempo sulla sfida Italia-Svezia, gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo, in programma giovedì sera alle 21.05 in piazza del Plebiscito a Napoli. Proseguono i preparativi per l'arena all'aperto, dove è atteso anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le previsioni indicano però un concreto rischio pioggia. In caso di condizioni avverse, la partita potrebbe essere trasferita al Palasele di Eboli. Una decisione è attesa nelle prossime ore sulla base dell'evoluzione del quadro meteo. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna al lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Maradona. La squadra di mister Allegri è reduce dalla bruciante sconfitta di San Siro contro l'Inter, dove gli azzurri hanno sprecato il doppio vantaggio per poi soccombere sul 3-2 nel finale. Domani lo stesso Allegri parlerà in conferenza stampa che potrete seguire in diretta dalle 17 su Radio Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Napoli tornerà più tardi. Grazie per l'attenzione.

0: È il momento dell'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli, allora vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, buona settimana, lunedì 7 di settembre del 2026. Sarà una puntata fatta di analisi su tutto quanto accaduto sabato a San Siro, in Inter Napoli, e poi mano a mano ci proietteremo a questa settimana che vedrà due impegni al Maradona, mercoledì la Champions e domenica il campionato. Riparto dalla conferenza stampa di Massimiliano Allegri di venerdì alla vigilia. Equilibrio. Io ho sposato in pieno la linea Allegri. L'ho sposata in pieno, la cavalcherò, è il momento dell'equilibrio. Ci vuole tempo, ci vuole pazienza. Continuo a sentire sentenze che ritengo personalmente errate, bellissimo il confronto. Siamo qui per fare tutte le analisi, tra poco c'è il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, avremo dei super ospiti in puntata, c'è grande amarezza, ma io riparto dall'equilibrio, perché adesso è tutto da buttare, perché Lautaro fa gol, se il gol l'avesse fatto Anghissà sicuramente c'era esaltazione, che non avrei ovviamente condiviso, ma non condivido questa depressione. Poi andremo sulle strategie, il piano gara, ho sentito dei cambi, io ho sentito molte cose che non condivido e sicuramente ne ascolterete dal sottoscritto molte che non approverete. Detto questo però, siccome veramente c'è tanto di cui parlare, parleremo di tante cose, l'anteprima con Lucio Pengue. Buon pomeriggio Lucio.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Buongiorno Walter, a te e a tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano in TV, canale 76 del Digitale Terrestre. Napoli, la grande amarezza, sabato sera va avanti 2-0 a San Siro, ma poi si fa rimontare. Pazza Inter, pazza gara, la decide Lautaro nel recupero, il grande rammarico per le occasioni sprecate da Neres, da Anghissà. Pesa il cambio di Badiashil, Allegri rammaricato a fine gara, Leggeri in difesa, 5 gol subiti, sono troppi. Adesso però testa la Champions, settimana con due gare interne, si aspettano 100.000 persone allo stadio Maradona, mercoledì Napoli-Arsenal, Arteta, lo ricordiamo, ieri nel derby di Londra contro il Chelsea vince, e domenica alle 18 poi arriva il Bologna di Tedesco, che ieri ha pareggiato in rimonta al Dallara con il Sassuolo 2-2. Juve-Milan finisce 1-1, vince anche il Frosinone con un grande Raimondo. Pari tra Parma e Monza, stasera Cagliari-Lecce alle 20.45 invece chiuderà la giornata di campionato Udinese-Lazio-Fiorentina, esonerato Grosso dopo lo scontro con Paratici che richiama Vanoli, domani torna la Champions League.
0: Grazie a Lucio Pengue, tutta la prima parte della trasmissione odierna sarà dedicata all'analisi di Inter-Napoli. Andremo nel cuore, avremo anche le pagelle con Gianluca Vigliotti, ospiteremo Carlo Alvino sul banco degli imputati, tanto per cambiare c'è finito Massimiliano Allegri per i cambi sbagliati, e sinceramente io ritengo eccessive e addirittura ingenerose le critiche che vengono mosse a Massimiliano Allegri. Non ho condiviso tante critiche che gli sono piovute addosso, le motiverò, ma sappiate che io seguirò un percorso totalmente diverso, proprio io andrò su un'altra strada rispetto alle critiche che trovo ingenerose, assurde, eccessive. Non la penso assolutamente così, critiche secondo me da qualcuno pretestuose nei confronti di Allegri, e io invece condivido tutto quello che ha fatto Allegri. Ma ne parliamo di Allegri e di Inter-Napoli. Io poi ieri ho studiato l'Arsenal nel derby col Chelsea, ieri pomeriggio ho studiato il Bologna che ha impattato 2-2 col Sassuolo e che entrambe saranno al Maradona. Ma è lunedì appuntamento con Ivan Zazzaroni.
1: Zazzagol, l'editoriale di Ivan Zazzaroni.
0: Buon pomeriggio direttore del Corriere dello Sport, ciao Ivan.
3: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Allora, parto da te Ivan, cercherò di fare un riassunto rapidissimo della mia posizione e la strada che seguirò. Io seguirò la strada di Allegri, l'equilibrio, perché io ve lo confesso, io sono incazzato nero, perché ho sentito troppe critiche, ritengo che il Napoli A ha fatto la migliore prestazione del campionato, B aveva di fronte l'Inter, C era avanti 2-0. L'Inter cambia delle cose, le cambia anche Allegri, e secondo me fa bene, De Bruyne e Gilmour che verticalizzano su due rapidi, Neres ed Alisson, poi mette i centimetri di Badiashile e non mi lascio incantare dal risultato, perché se Anguissa fa gol c'era l'esaltazione, il gol lo fa Lautaro, e questa cultura del risultato sinceramente non mi piace. Non mi piaceva l'esaltazione, non mi iscrivo al partito della depressione. Ivan Zazzaroni.
3: Ma no, ma è normale questo, voglio dire, cioè io credo sinceramente che la fase di difficoltà ci debba essere, e mi aspettavo esattamente questo tipo di critica, di attacchi, di accuse. Io sono tranquillamente sereno. L'unica cosa che dico a una squadra in questo momento che non ha tanta energia, sul 2-0 tutti erano carichi come dei grilli, poi è successo quello che è successo e ha sbagliato almeno 3-4 gol, che si vada a Milano coperti e per ripartire con gente come Alisson e Politano e Højlund sembra la cosa più normale del mondo. L'ha fatto Sarri a Roma e stava andandogli bene, perché ha subito tantissimo nel primo tempo giocando bassissimo, e all'inizio del secondo tempo era 1-0, se gli va di vincere tutti a esaltare il gioco di Sarri che non c'è stato, per fare un esempio. Quindi è normale. Non, ieri avete visto il Milan dominante come ha giocato? È stato dietro, ha tirato una volta in porta. Cioè, ci sono delle partite che hanno una strategia. Se tu hai una squadra come il Napoli, che è una squadra datata, che è una squadra che non ha in questo momento, a parte appunto Alisson o Neres, che non è ancora in grande condizione, tutta questa velocità, questa rapidità, come devi giocare? Non hai Di Marco,
0: cioè, no,
3: non
0: hai... Io aggiungo, Ivan, il piano gara è che tu comunque avevi creato nel primo tempo, ha creato anche l'Inter, nel secondo la sblocchi con Politano, il raddoppio di Højlund, se avanti 2-0 è chiaro che devi subire la pressione, e poi a un certo punto che... dimmi scusami.
3: No, poi errori questa volta, errori la volta scorsa, errori
0: troppo
3: di
0: leggeri in difesa, certo.
3: Esatto, ma anche col Como cosa hai subito? Due gol, due errori, ma non ha tirato mai, non ho visto parate di Meret.
0: Io lo trovo eccessivo anche sui cambi. Nel momento in cui entrano Thuram e poi anche Bonny, tre punti, Allegri fa quello che ha fatto Fabregas, cioè per portare a casa il risultato si mette a 5, mette la fisicità di Badiashil. Gli possiamo contestare che ha messo Badiashil al debutto e non Beuke, ma la sostanza non cambia. Quindi alla fine lui vuole preservare. Ma nel preservare crea molti problemi, perché l'azione di Neres ve la ricordate, subisce anche, ricorderete che anche Thuram può fare gol, Anguissa si divora l'inferno e poi si prende
3: sì,
0: gol.
3: Però Walter, noi possiamo raccontare la rava e la fava, di fronte a due sconfitte consecutive, chi vuole, chi non ama Allegri, chi vuole chissà che cosa, chi adesso guarda italiano al Besiktas, perché io ho visto, cioè, ne sento di tutti i colori, cioè non gliene frega niente di quello che diciamo, gli interessa soltanto il risultato. Hai tre punti, l'Inter ne ha 9, la Roma ne ha 9, per cui
0: però Ivan, ci vuole tempo e pazienza nei progetti nuovi, è un progetto nuovo.
3: Guarda la Fiorentina che ha fatto tutte le partite, esatto. Ecco. Però il Napoli deve arrivare assolutamente al minimo al secondo posto, questo io lo dico perché Conte l'ha lasciato al secondo posto, e Allegri dovrà fare il possibile per arrivare almeno al secondo posto, deve essere competitivo fino alla
0: fine. Però bisogna dargli tempo, Ivan. Per esempio,
3: guarda, io quello che ho scritto anche oggi, l'errore che ha commesso lui è stato quello di non pretendere che rinfrescassero la squadra, soprattutto davanti, e quello è stato l'errore iniziale. L'ha fatto anche il Milan e l'ha pagata. Purtroppo è molto aziendalista, cioè uno che allena quello che gli danno, e questo è si fida molto di se stesso, questo mi sembra logico, ma questo Napoli, parliamoci chiaramente, ma a livello definitivo, a giugno di questa squadra ne rimarranno pochissimi.
0: È evidente, quindi, che andrà fatta una rivisitazione.
3: Lui dovrà in questo anno fare il massimo per rendere questa squadra ipercompetitiva. Non ha altre alternative.
0: Però diamogli il tempo, io batto sul tempo, perché sono convinto che alla fine Allegri, con questo Napoli, con quel Napoli che ho visto a San Siro.
3: Sì, si vuole calma. È chiaro che capisco chi non lo vede, chi non lo vuole, chi ascolta i fenomeni, hai capito? Quelli che sanno tutto il giochismo. Sparano minchiate senza precedenti, però va bene così, la gente si fa questa idea, il calcio è così, è divisivo, per cui in questo momento è Fabregas, che è anche un mio amico, in questo momento è Chivu, in questo momento è Gasperini, mentre che ha 68 anni, mentre Allegri.
0: Però siamo alla terza giornata.
3: Lascia fare, ma non ti arrabbiare.
0: Non mi arrabbio. Allora, poi però dobbiamo parlare anche di quello che è accaduto. Per esempio, del fatto che il Napoli in 3 partite ha subito 5 gol e che Allegri, che aveva già rimarcato col Como siamo troppo leggerini, è tornato sullo stesso tema. Cioè, non va bene che difendiamo leggerini in difesa, abbiamo subito 3 gol. Poi, per carità, il calcio se la butta dentro Anghissà. Parliamo di Allegri, che è il nuovo fenomeno del calcio italiano. Ciccio Colonnese con noi, buon pomeriggio Ciccio.
4: Ciao, buongiorno a tutti voi.
0: Siamo col direttore Zazzaroni. Entriamo nel tempo. Noi siamo scritti, Ivan, Ciccio, a fine partita, e anche tu hai riscontrato che prendere gol in quel modo, in quel finale di partita, anche tu hai visto una difesa troppo leggera. È così?
4: Ma sai, molte volte gli allenatori vengono colpevolizzati, però obiettivamente, cioè, Allegri non pensava mai che, insomma, difensivamente, mettendo dei difensori, insomma, il Napoli doveva avere queste difficoltà. Ha messo un giocatore strutturato di 1,95 e ha preso gol di testa, l'ha detto stesso lui. Cioè, il calcio è incredibile, insomma, delle volte pensi di mettere centimetri e poi in area di rigore, insomma, prendi gol. Il Napoli da questo punto di vista purtroppo
0: l'ha un po' pagata,
4: sta pagando per le squadre di Allegri, che sono state sempre bravissime a difendere, soprattutto in area di rigore, perché insomma abbiamo visto anche l'anno scorso in Milan, insomma, nell'area di rigore facevano densità e difficilmente prendevano gol. Quest'anno non sta succedendo questo, sta succedendo l'opposto, e quindi bisogna lavorare. Secondo me sono giocatori, sia Rafa Marin, lo stesso ragazzo che è entrato ieri, che devono lavorare tanto, perché insomma hanno delle lacune, insomma, si vede che forse sono più bravi a giocare con la palla che a marcare. Questa è la sensazione che io ho.
5: Il fatto è che i 5 ultimi gol che hai preso sono 5 errori individuali. Di copertura, cioè il colpo di testa, io guarda, è l'unico che abbono, anche se giustamente, come dice Pietro, 1,95 m, entri, la cosa, tua forza deve essere di testa.
0: T'ha messo apposta.
5: Calcare di 50 centimetri sul salto, ma il gol che arriva da sinistra, la dormita che mi fanno sul 3-2, che è micidiale, questa palla che rimpalla lì dentro così incredibile, poi lasci vuoto il palo lontano, cioè, ma più le due cagate che hanno fatto contro il Como, ragazzi, sono degli errori individuali terrificanti. Quello è
0: l'individuale,
5: anche davanti l'errore individuale, quello di Neres e quello di Anghissà, che puoi buttarla dentro e vai col destro invece che col sinistro. Cioè, il calcio è questo, il calcio è pieno di variabili. Ve ne dico una che è meravigliosa.
0: Prego.
5: Gli ultimi 3 gol della Juventus li hanno segnati Cop Miners, Nico Gonzalez e Gatti.
0: I tre che dovevano andare via.
5: Vogliamo parlare di programmazione? Di cosa vogliamo parlare? Di calcio o di cassata?
0: Vogliamo parlare dei dirigenti che, per esempio, alla Fiorentina ritengono che Vanoli sia inadeguato per proseguire. Partono con Grosso, lo mandano via dopo 3 partite e va bene.
5: Non è esattamente così. Non è che da tenersi inadeguato. Non è così. Lui fino al 28 maggio voleva conservare Vanoli, poi qualcosa deve essere successo. Hanno preso Grosso e qui non sono le 3 sconfitte, qui qualcosa è successo, penso che sicuramente Fabio non se la sentiva più.
0: E a quel punto ritornano su Vanoli. Ciccio Colonnese, a me il Napoli è piaciuto a San Siro, al di là delle leggerezze nel finale, e poi è il calcio, se Anghissà fa gol vince il Napoli, gol lo fa Lautaro, vince l'Inter. Ora però non bisogna fare drammi eccessivi, no Ciccio? Perché comunque il Napoli ha dimostrato di avere forza.
4: Il Napoli è forte, è strutturato, è una squadra forte, cioè, è una squadra che c'ha giocatori bravi. Difensivamente non mi piace, però insomma il Napoli c'ha giocatori bravi, c'ha qualità, c'ha davanti, c'è un giocatore, un attaccante vero, perché insomma Holland sa giocare a calcio, sa attaccare la profondità, fa gol, insomma deve migliorare nelle individualità, ma velocemente, perché perdere questi punti così per errori individuali, insomma, una squadra che ambisce a lottare per il vertice non può essere, perché non può essere, perché se giochi nel Napoli o giochi nell'Inter, gli errori individuali devono essere.
0: Beh, però Ciccio, anche l'Inter l'altro anno, Chivu, delle prime quattro ne perde due, poi vince lo scudetto Allegri alla Juve nel primo anno, Sarri a Napoli, fa un punto in tre partite, uno, e poi però vince lo scudetto.
4: Certo, ma infatti ho detto questo, ho detto che però adesso i bonus te li si giocati,
0: sì,
4: bisogna,
0: vero,
4: gli errori li già fatti, bisogna cercare di evitare questi errori madornali, perché ripeto, l'errore ci sta, perché i gol vengono fatti sempre, errori, però insomma quello col Como entra dentro con la palla in mezzo a tre il difensore e dà una palla in galera Anguissa sbaglia il passaggio di Riballo, quell'altro rinvia addosso e prende
0: e fai la fritta.
4: Qui domenica ce ne sono stati insomma altri due che obiettivamente potevano essere immediati. Il Napoli ci ha abituato, il Napoli sa e deve far meglio obiettivamente, quindi deve far meglio, e Allegri che è una persona che la parte difensiva è stata sempre la sua, diciamo, è sempre stata oculato, attento, forse deve capire se questa squadra deve continuare a giocare a 4, perché insomma ha giocato sempre a 3, lui al Milan ha trovato solidità a 3, alla Juve ha trovato solidità a 3, e può essere che insomma potrebbe anche
0: pensare ci sia bisogno di rivedere. Va bene Ciccio, ci hai dato uno spunto molto interessante, ti abbraccio forte Ciccio, ciao. Colonnese,
4: ciao
0: Ciccio,
4: ciao.
0: Ivan dice Ciccio, adesso poi è tempo di reagire, ti sei giocato i bonus, mercoledì Arsenal, quindi parliamo prima di Champions, e domenica il Bologna e il tedesco, ieri primo punto alla fine con Dovbyk. Io ieri ho visto l'Arsenal, certo che giocano un calcio fantastico, Ivan.
5: Beh, hanno grande qualità, grande velocità, è una squadra pericolosissima, vediamo se il Napoli riesce a risollevarsi, sarebbe veramente molto importante sul piano del
0: morale,
5: perché serve, in questo momento serve, è tutto molto provvisorio, però quando cominci a fare due sconfitte, vai contro una partita contro l'Arsenal, devi assolutamente trovare il modo per rilanciarsi, ed è anche il bene della Champions, perché Allegri su questo, lui Allegri è uno dei pochi che adora giocare le coppe, non è quello che non vuole giocarle, che vuole allenare, lui dice che si allena giocando, e quindi speriamo che con l'Arsenal si commettano meno errori e che ci sia un pochino più di freschezza, soprattutto da parte di alcuni giocatori che mi sembrano un po' cotti, penso soprattutto anche Issa, che non è, anche Politano stesso che corre come un pazzo, però
0: era stremato a fine partita,
5: è stremato anche Lobotka, è meno lucido, cioè devono trovare una condizione, giocatori veramente fondamentali.
0: Certo, resta la grande bellezza di una partita stupenda, si è lasciata giocare, pochi interventi arbitrali, la grande bellezza di una partita, la grande amarezza per il risultato. Io però ci ho visto tante cose positive del Napoli a Milano, Ivan.
5: Sì, però io mi aspetto un altro Napoli, te lo dico sinceramente, conoscendo Allegri mi aspetto un altro Napoli, un Napoli molto meno distratto, e ti ripeto, mi dispiace, spero che, secondo me il progetto del Napoli deve essere quello di arrivare a gennaio in condizione di grande competitività, quindi nelle quattro con pochi punti di scarto dal primo posto, e poi comprare qualcuno che rinfreschi un po' sto sangue, perché serve.
0: Anche
5: Walter, ti devo lasciare perché
0: bene,
5: tu sai oggi
0: lo giornata, so che è una giornata è pazzesca, lo so bene.
5: Io senza Kiss non ci posso stare.
0: E io senza Zazzaroni non ci vivo neanche. Grazie Ivan, grazie di cuore. Allora, noi tra poco ve lo voglio preannunciare, perché è il bello della diversità di opinioni. Tra poco andrò in pubblicità, perché subito dopo la pubblicità troveremo in diretta Carlo Alvino prima per l'analisi della partita. Lui ha una visione di responsabilità sul risultato di Allegri, io ne ho un'altra, poi avremo le pagelle di Gianluca Vigliotti. Mi state scrivendo in tanti, e parto da un ascoltatore, innanzitutto ringrazio, dice Walter, io ti seguo sempre e ti stimo, ma stavolta non ti capisco. Allora sarò ancora più chiaro, io credo che bisogna uscire in questo momento da una logica, la logica del risultato a ogni costo. Perché dico questo? Perché se si guarda solo al risultato, allora ecco che viene fuori Allegri si abbassa, Allegri difensivista, Allegri qua, Allegri là. Io vorrei uscire dalla logica e direi che un progetto nuovo, perché tale è quello del Napoli, c'è un nuovo allenatore, ha bisogno di tempo, perché Chivu e Gasperini c'erano già l'altro anno, perché Fabregas c'era l'altro anno, perché Spalletti c'era l'altro anno. I progetti nuovi hanno bisogno di tempo. Il Napoli ha perso due partite? Sì, ha perso due partite. Il Napoli ha perso con il Como? Sì, ha perso con il Como, ma devo dirvi che cosa proprio che io non ci arrivo è che le critiche più aspre arrivano nella migliore prestazione che fa questo Napoli di Allegri. Io do tempo al Napoli, do tempo ad Allegri, non mi rimangio nulla di quello che ho detto la settimana scorsa. Non mi esprimerò fino al 22 novembre, perché poi il 22 novembre parleremo di altre cose. Allegri è uno che sa il fatto suo e lo avete visto, perché se ci concentriamo sul risultato, uno può essere amareggiato, ma buttare via tutto con un Napoli che è avanti 2-0 a San Siro, che nonostante viene ripreso crea tre palle gol, tre, perché se Anghissà la butta dentro, io mi aspetto la gente a Capodichino per accogliere l'aereo. Allora Allegri è un fenomeno, io non posso lasciarmi influenzare dal risultato, perché altrimenti che succede? Che mercoledì magari il Napoli fa un partitone, perché al Maradona può venire chiunque, anche i campioni della Premier, e possono uscire sconfitti, e cominciamo a dire che Allegri è il nuovo messia del calcio. Ma così non va bene. Cosa ha chiesto Allegri? Equilibrio. Cosa ha chiesto Allegri? Il tempo. Qui nessuno vuole dare tempo. Ragazzi, ma veramente... Lo dicevo a Lucio Pengo in redazione, io sabato ho visto Fiorentina-Torino e ho sentito dei colleghi che parlavano, siccome entrambe avevano perso le prime due, parlavano di Grosso pronto a saltare la panchina, Abate pronto a saltare la panchina. Ragazzi, ma siamo a due partite, cioè immaginate se io mi spendo con il mio editore, chiedo che venga assunto un nuovo giornalista per fare un nuovo programma, e alla seconda settimana dico: ah no, prendiamo quello che avevamo prima. Ma così non è modo di lavorare. Tu devi dare modo alle persone di lavorare, di esprimersi, di andare avanti. Cioè, tu hai sconfessato Vanoli, che ti ha salvato il culo, l'hai mandato via, hai preso un nuovo allenatore, hai sbagliato allenatore, e che fai? Richiami Vanoli, almeno pigliano un altro. Va bene, tra poco Alvino, abbiamo posizioni diverse con Carlo. E poi non vi dico le posizioni che ho con Vigliotti. Lui è su un pianeta, io su un altro. Pubblicità.
6: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te. O da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
7: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover,
8: se ami Zouk per il suo stile ribelle,
9: o se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura,
10: allora da oggi ami anche Ferraioli Auto,
11: la tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
12: Tutto lo stile dei crossover Nissan, la rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power, più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
11: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
13: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento, le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Buon pomeriggio al 3 di maggio, tra poco le pagelle di Gianluca Vigliotti, quindi staremo ancora su Inter Napoli, su tutto quello che è accaduto, la prestazione dei singoli, poi mano a mano però cominciamo a splittare, perché poi domani è già vigilia Champions, a proposito parla Allegri alle 17 in diretta, lo ascolterete e lo ascolterete nel corso di Qui Casa Calcio Napoli, già dalle 16 con Carlo Alvino, staremo collegati con lo stadio Maradona, un Riccardo Catapano che seguirà sia la conferenza di Massimiliano Allegri, sia a seguire quella delle 19:15 di Arteta. Però andiamo ancora al cuore del problema. Io chiedo scusa ai tanti che ci stanno scrivendo, qualcuno mi contesta in modo eclatante, no, Walter, Allegri ci sta rovinando, l'anno scorso Conte faceva i risultati e non andava bene perché non giocava bene e ha vinto uno scudetto e ha vinto la Supercoppa, è arrivato secondo e neanche andava bene. Io ho visto un grande Napoli a San Siro, ma siccome qua tutti siamo legati ai risultati, Allegri non va bene perché ha perso, avesse fatto gol anch'issà, già immagino in quanti andavano a capodichino sabato sera. Io non mi iscrivo a questo partito, io mi sono iscritto al partito di Allegri e dell'equilibrio. Non è tutto bello e non si esalta se il Napoli vince, ma non ci si deprime se il Napoli perde, si analizza. Eppure sulle analisi neanche sono d'accordo. Innanzitutto fatemi salutare Carlo Alvino, oggi proprio, Carlo, buon pomeriggio.
5: Grande Valterone, buon pomeriggio.
4: Tu lo sai che io sono arrabbiato, lo sai benissimo, sono arrabbiato anche con te per giunta.
5: Guarda, io voglio fare una premessa.
4: Prego, Carlo, tutte le pubblico, premesse che...
5: La mia premessa è questa, non c'era migliore scelta da fare per il dopo Conte se non quella di Massimiliano Allegri. Voglio sgombrare il campo dagli equivoci. Per me la scelta fatta dalla dirigente, da De Laurentiis e da Manna, di affidare la panchina ad Allegri per il dopo Conte è stata la migliore scelta e lo ribadisco anche alla luce di queste due sconfitte, quella col Como e quella con l'Inter, che bruciano. Però se tu adesso mi chiedi l'analisi riferita alla sconfitta di sabato con l'Inter, io qui ci vedo delle responsabilità, non delle colpe, non esistono le colpe.
4: Responsabilità di chi?
5: Di Massimiliano Allegri. Su due,
4: ma com'è possibile, Carlo, che tu veda responsabilità di Allegri? Dove sono le responsabilità, allora, di Allegri?
5: Due questioni irrisolte per me.
4: Prego, prego.
5: Sulle quali lancio un interrogativo e mi aspetto una risposta.
4: Dai.
5: La sostituzione di Lobotka, che sinceramente non l'ho capita, non credo che alla terza di campionato si possa avere già un giocatore in difficoltà e stanco alla terza di campionato senza impegni infrasettimanali almeno fino alla terza, e la sostituzione, o meglio, è l'ingresso in campo di un calciatore come il francese Benoît Badiachil, che era lontanissimo dai campi di calcio. Perché su Badiachil mi sono arrabbiato? Perché non, dal mio modestissimo punto di vista, stai vincendo 2-1 a Milano in uno stadio infernale contro la squadra campione d'Italia che ha la rosa più forte d'Italia, in quel momento stai soffrendo maledettamente. Io credo che in quel momento un giocatore pronti via deve essere pronto mentalmente ancor più che fisicamente, e Badiachil credo che in questo momento può essere stato recuperato clinicamente, ma farlo esordire a Milano è stato un grande azzardo. Questo azzardo il Napoli lo ha pagato. Questa è la responsabilità che ascrivo a Massimiliano Allegri, che, torno a ripetere, è il migliore allenatore che il Napoli potesse prendere per sostituire Antonio Conte.
4: Io ti ho ascoltato e, come hai visto, in religioso silenzio e devo dirti, Carlo, io ho proprio una posizione diversa. Allora, io lo dico proprio pubblicamente, io prendo proprio una strada diversa. Perché? Perché ribadisco che tutto quello che sta venendo fuori, per quanto ognuno ha le sue teorie, per me è solo figlia del risultato. Ribadendo che ho visto il miglior Napoli della stagione sabato e l'ho visto contro l'Inter, non a Genova con il Genoa, né a Monza né a Venezia, contro l'Inter. Non a caso in quello stadio il Napoli crea tanto e avanti 2-0. Poi se vi aspettate che di fronte ci siano gli agnellini, la vittima sacrificale, avete sbagliato a capire. Sono i campioni d'Italia, giocano in casa. Il Napoli inizia a soffrire un po' e io condivido, a me sta cosa dei cambi è scopazzo. Allegri, anziché avere un Lobotka spento, cosa fa? Mette De Bruyne e Gilmour, due che verticalizzano. E dove vanno a verticalizzare? Siccome ha messo Neres, mette due frecce che corrono. L'Inter si deve sbilanciare. Io ho due di qualità, Gilmour, De Bruyne, lancio nello spazio le frecce Neres, Højlund e Alisson ne prova a farli male nelle ripartenze. Poi Badiashile, ma l'avete visto quant'è? È alto a momenti 2 metri e quindi lui, vogliamo contestargli che doveva entrare Beukema, la realtà, ma che colpa ha Allegri? Se Buongiorno si opera, se Beukema ha problemi, se Marianucci si fa male e Badiashile gli arriva che non è ancora in condizione. Siccome deve passare, a giusta ragione, bravo Max! Perché se lo fa Fabregas a Napoli, che si mette a 5 con Smolcic, è il nuovo fenomeno del calcio. Lo fa Allegri, no, si abbassa e perde. La realtà, Carlo, io non mi voglio arrabbiare, siete tutti legati ai risultati. Se fa gol Anghissà siete a capodichino, fa gol Lautaro, Allegri non va bene. Non va bene questo discorso, non va bene. Allegri sta lavorando e bisogna dargli tempo.
5: Ma su questo mi trovi non d'accordo, di più sfondi una porta aperta. Io sono per un momento di riflessione.
4: Equilibrio, bravo Carlo, bravo.
5: Riflessione, equilibrio e lucidità, perché è vero quello che tu racconti, nessuno può dire il contrario. Gli episodi, il destino, dico io, più che gli episodi, ha voluto che l'Inter vincesse, perché...
4: È il calcio, Carlo, non è il destino, è il calcio. Fa gol Anghissà, vince il Napoli, Anghissà sa mangia.
5: Siamo tutti, ho capito. D'altro, a partire dal sottoscritto, ma non c'è dubbio che è così. Però poi il gol purtroppo per noi, purtroppo per il Napoli
4: lo fa Lautaro
5: e non lo fa
4: Anghissà. È il calcio, Carlo, è il calcio. E io mi prendo tutto quello che di buono mi ha fatto vedere il Napoli.
5: Anche perché il Napoli a Milano ha fatto vedere tante cose.
4: E allora siete legati al risultato, siete legati maledettamente al risultato.
5: No,
4: cioè, sì, sì, Carlo.
5: Non solo al risultato, ad una scelta. Allora, Allegri, io mi sono permesso di dire, quando Napoli vince a Genova, Allegri ha vinto la partita, perché i cambi a Marazzi sono serviti a far scivolare la partita sul binario giusto a favore del Napoli. Quindi ho magnificato Allegri in quella vittoria di Marazzi. Credo che l'idea è quella che tu hai perfettamente condiviso con chi ci ascolta.
4: Per me l'ha letta benissimo la partita Allegri, l'ha letta benissimo.
5: Purtroppo per Allegri e purtroppo per il Napoli, io credo che l'ingresso di Badiashile non pronto abbia influito negativamente. Però chi meglio di Allegri conosceva e conosce.
4: Però Carlo, perdonami, Badiashile è in campo. Carlo, perdonami, Badiashile e Gilmour sono in campo quando Anghissà si divora l'inferno. Perché se Anghissà la butta dentro, il Napoli ha vinto a San Siro. E tutti condizionati da quel fottuto risultato. Allegri è un grande, Allegri ha incartato Chivu, Allegri è meraviglioso, è prima pagina dei giornali. Siccome Anghissà si divora all'inferno e Lautaro punisce il Napoli, e allora non va bene. Vabbè.
5: Sei troppo esperto e navigato per non sapere che talvolta quasi sempre il risultato
4: incide. Equilibrio, io ho sposato la te. Prego.
5: E lasciami dire un'altra cosa. Prego. Il Napoli non deve abituarsi alla sconfitta. Cosa voglio dire con questo? Noi abbiamo due sconfitte una dopo l'altra e abbiamo mercoledì una montagna, l'Everest. Oggi l'Arsenal, secondo il mio modestissimo punto di vista, è la squadra più forte al mondo come stato di
4: forza. Devo fare come Allegri, mi avete fatto accalorare, mi devo togliere la giacca. Carlo, lasciami dire una cosa. Scusami, ti ho interrotto. Io ve lo dico oggi. Sappiate che se il Napoli dovesse vincere mercoledì con l'Arsenal, giovedì vengo a criticare Allegri. Cioè io faccio tutto al contrario. Perché? Perché dirò equilibrio. Carlo, ti devo preservare alle 16, qui che mi avete fatto accalorare. Ho fatto come Allegri, mi sono dovuto togliere la giacca. Grazie, grazie Carlo, alle 16.
5: A più tardi, amico mio, a più tardi.
4: Ciao. Allora, mamma mia, come sarà difficile, perché proprio perché tutti siete, siamo, anch'io, attenzione, influenzati al risultato. Io sto provando ad andare oltre il risultato. Cioè, ma che mi volete dire? Che il Napoli a San Siro non vi è piaciuto? Non ha giocato bene? Non ha messo in difficoltà l'Inter? Ma l'Inter ci ha messo in difficoltà! Ragazzi, ma infatti era l'Inter. E poi il Napoli, le due squadre più forti del campionato negli ultimi 4 anni. Poi, la partita ha una dinamica, Napoli avanti, quelli devono risalire, prendiamo un gol, poi si piglia il 2-2, poi succede di tutto. Thuram grazie al Napoli, Neres grazie all'Inter, Anguissa grazie, e purtroppo Lautaro fa gol, punto. Ma non è che si piglia Allegri e si conta i cambi, ma di quali cambi volete parlare? Detto questo, è già tempo di pagelle. Pagelle.
3: Le pagelle di Gianluca Vigliotti.
4: Ma vedi un po', mi tocca difendere Allegri, cioè la carne sotto e maccarume, la carne sotto e maccarune a cop. Va bene, Conte vinceva e non andava bene perché non giocava bene. Questo che gioca una grande partita non va bene, sbaglia e non va bene niente. Calma, è un progetto nuovo. Pazienza! Gianluca Vigliotti, buon pomeriggio.
6: Ciao Walter, buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli amici di Kiss Kiss Napoli.
4: E Ziolino Capuano, buongiorno mister.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Kiss Kiss. Sto sentendo la tua incazzatura.
4: Sì, sì,
7: non
4: sono arrabbiato.
7: Così arrabbiato,
4: Non ho capito, Ezio, scusa.
7: Non ti ho mai sentito così arrabbiato.
4: Sì, perché Ezio, secondo me questa cultura del risultato sposta tutto.
7: Allora, il problema è questo, intanto saluto Gianluca. Il calcio, penso che sono un uomo datato, il risultato fa cambiare tutta l'opinione. Allora, partiamo da questo presupposto.
4: Ma non è modo di fare calcio, Ezio, così.
7: Non lo devi dire a me, faccio
4: Non è modo di fare calcio.
7: Ma non lo dire a me, faccio l'allenatore per professione. Quindi ti dico, se Anguissa, che ha sbagliato un gol contro la fisica, quella palla va in porta.
4: Il Napoli ha vinto a San Siro e sono tutti a esaltare Allegri.
7: No, ma sai, il Napoli rimontato da 0-2 non si è accontentato, ha continuato.
4: Ah, meno male, meno male, okay. Ezio, meno
7: fermo restando, per me è stato il più
4: forte. Il Napoli ha vinto a San Siro.

0: cavalcare, a mettere palla su Pio, dove Rachmani e anche Rafa sono stati bravissimi in questa palla in verticale, dove Pio Esposito non si è mai girato, non ha mai fatto una sponda né in verticale né in orizzontale, mi segui?
1: Sì.
0: Scalavano bene, vinculavano benissimo, rimaneva soltanto il centravanti Hollywood davanti e facevano due linee, una volta veniva dentro Anguissà, a volte Anguissà si spostava e veniva dentro Lokbogda, questo lo facevano anche in fase di possesso. Quindi il Napoli il primo tempo bene, bene, bene, le occasioni da gol le ha avute anche l'Inter, la traversa all'ultimo, nell'ultima azione del primo tempo su palla inattiva di Di Marco. Cosa accade? Accade che con l'onestà che ci contraddistingue dobbiamo andare anche al di là della gara.
1: Aspetta Ezio, ti devo fermare un attimo perché devo entrare nel vivo delle pagelle, che ho 5 minuti totali con te e con Vigliotti, che poi dobbiamo parlare del nuovo calcio, si interviene poco, il VAR è scomparso, ma andiamo subito, sveliamo le pagelle. Partiamo Gianluca da Allegri, te lo contesterò subito, che voto hai dato ad Allegri?
2: Ho dato 5,5 soltanto perché lui, io ho un'idea, abbiamo poco tempo, dovremmo svilupparla, io ho un'idea che va un po' in mezzo al tuo urlato e gridato legittimo equilibrio e quello che poi è accaduto. Allegri è costretto a fare i cambi, non è che fa i cambi, è costretto a fare i cambi perché ci sono, chiede il supporto di Azzolino, 3-4 giocatori del Napoli
1: non ne avevano più, Gianluca, non ce ne hanno più.
2: Lui è costretto, ascolta, a levare Alisson, è costretto a levare Politano.
0: Ascolta, non ci accavalliamo. Se io sono in panchina e Hollywood mi chiede la
1: esatto, lo devo cambiare. Non è...
0: No, io lo prendo per culo fino al centesimo, aspetta due minuti, poi dico non lo tolgo mai.
1: Sì, ma il concetto che io sto battendo, Ezio, è che se Anguissà fa gol e vince la partita, Allegri gli danno 8, siccome segna Lautaro è 5,5, non va bene, per me non va bene.
0: Il problema è questo, diciamo la verità, dall'altra parte entra Turam, dall'altra parte entra Çalhanoğlu, chiedo scusa la dislessia che ho.
1: Non ti preoccupare, Ezio.
0: Dal Napoli entrano giocatori che probabilmente non erano all'altezza di quelli che sono,
1: o meglio magari non hanno quella condizione, che comunque De Bruyne e Neres sono giocatori importanti. Gianluca Vigliotti, con l'onestà che ti contraddistingue, se fa gol Anguissà e vince il Napoli a San Siro, che voto avresti dato ad Allegri?
2: Ma cambia, il voto cambia, mi pare normale che cambi, come cambiano tutti i voti di tutte le pagelle di tutto l'universo intercontinentale. Mi pare fuori, non posso dare 7,5-8 Allegri perché semplicemente abbiamo perso.
1: Però non puoi neanche dire che è insufficiente dopo la migliore partita della stagione.
2: Sento Allegri a fine partita che in maniera molto onesta, candida, umile, come gli contraddistingue,
1: sì,
2: dice io ho avuto un dubbio. Badiashile Begema.
1: Ha puntato sui centimetri i Badiashile.
2: Però voglio dire, ti ripeto, ti ribadisco.
0: Carino Gianluca, cioè, ma l'errore di Badiashile non lo fa nemmeno un giocatore di Serie D. Là devi andare sulla figura, lì c'entra poco Allegri, dai. Lì devi andare sulla figura, non puoi andare dietro Turam, tutto il rispetto, e farti anticipare in quel modo. Lì l'allenatore c'entra poco.
1: Come c'entra poco se Anguissà non la butta dentro e non la butta dentro Neres. Voto 7 a Meret, poi Allegri si arrabbia molto con la difesa. Ridatemi le pagelle, a tutto schermo Flavio, a tutto schermo, perché Allegri dice troppo leggerini, vedo le pagelle. Di Vigliotti, Di Lorenzo 6, Rachmani 6,5, Rafa Marin 6,5, Spinazzola 6 e il Napoli ha già preso 5 gol. Allegri è incazzato con la difesa leggerina e tu dai tutti i voti alti. Gianluca, c'è qualcosa che non mi torna, perché hai premiato Rachmani e Rafa Marin?
2: Perché la partita l'abbiamo vista e perché è stata la migliore partita in assoluto di Rafa Marin, è stata la migliore partita che anche Rachmani hanno lottato come un leone. Dovremmo chiedere a Rachmani con le nuove regole perché prende una pallonata in faccia,
1: ma si butta a terra
2: e crolla a terra senza rialzarsi prendendo una pallonata in faccia. Ma ripeto, non possiamo entrare nel merito perché non abbiamo la faccia di Rachmani, non conosciamo dove l'ha presa, però vediamo Rachmani che poi subito dopo il gol si rialza e continua la partita i due centrali sono stati stoici. Rafa Marin ha preso 27 palle di testa.

0: Rachmani ha fatto la stessa cosa.
1: Io non la penso così, Gianluca. Per me Rachmani viene bruciato due volte da Lautaro e prendiamo due gol, per non parlare poi, hai ragione, di Badiashile. Ezio Capuano, Vigliotti ha premiato Lobotka 7,5. Torniamo alle pagelle. Anghissà, Lobotka, Vergara 6,5. Anghissà, migliore in campo, Lobo 7,5, Vergara 5,5. Contesto a Vigliotti. A me Vergara è piaciuto.
2: No, Vergara non può fare l'Inter.
0: Se giocasse in un altro ruolo, sicuramente.
2: Vergara non può fare. Vergara è un giocatore forte, deve fare il proprio ruolo. Cioè,
0: non può farlo.
2: Io capisco in una fase che mancano dei giocatori, manca il miglior giocatore in assoluto che McTominay, ma Vergara non può fare l'intermedio. Vergara è un giocatore di spunto, è un giocatore che deve giocare sulla linea e rientrare dentro. È normale che Allegri si deve adattare. Cioè, mi sembra ingeneroso 5,5 a Vergara.
1: Anche a me, per me è ingeneroso.
2: Vergara si è sacrificato in un ruolo non suo, cioè voglio dire. Il ragazzo l'ha fatto perché l'allenatore glielo chiede, però io lo vedevo anche il primo tempo quando doveva fare la diagonale lunga, quando faceva l'intermedio di sinistra, insomma un po' di fatica la fai, perché poi in quel ruolo ti trovi a coprire l'ingresso in verticale degli ultimi metri e se sei nell'esterno d'attacco fa fatica anche un intermedio normale.
1: Ti fermo Ezio perché abbiamo 6,5 a Politano, lo condivido, 7 a Højlund, lo condivido, Allison 6,5. E Allegri gli dice, se prende 5 volte palla, la stoppa di Suola e 5 volte la perde, non va bene. Gianluca, a te è piaciuto Allison, ad Allegri un po' meno, mi sa.
0: Sì, ho visto, l'ho sentito, ho letto, invece Allison fin quando ce n'ha rimane comunque l'unico elemento che può creare superiorità sulla fascia, che ci prova sempre, qualche volta sbaglia, ma fa parte delle sue caratteristiche. Levagli ad Allison di giocare di suola come i brasiliani e probabilmente non
1: lo
0: è più Allison
1: Santos. Lo metti in difficoltà. Dalla panchina 5,5 a De Bruyne, Neres 5, Luca 5, Gilmour 5, Badiashile 5. E qui forse l'avrei abbassato un po', ma va bene così, fiducia anche a Badiashile, anche perché è appena arrivato.
0: No, non è fiducia, hanno avuto tutta l'insufficienza, chi è entrato non ha dato il supporto il giusto, cioè chi è entrato purtroppo non è stato all'altezza della situazione in quel momento di partita.
2: Di quelli che sono entrati il voto più basso, scusate la mia schiettezza, lo darei a De Bruyne. De Bruyne, tranne la palla che ha messo in mezzo, non l'ho mai visto, non ha toccato un pallone, poverino. Magari in quel contesto dove il Napoli soffriva, dove la partita era sporca, dove c'era poco fase di possesso, Allegri ha pensato quello. Io invece avrei messo Gilmour.
1: Io ringrazio Ezio Capuano per questo bel momento e Gianluca Vigliotti per le sue pagelle. Vigliotti lo trovate domani ore 9. Grazie mister, ciao, grazie Gianluca.
2: Ciao
0: ragazzi, buon proseguo, ciao mister.
1: Grazie di cuore. Allora facciamo così, le nuove regole, si gioca molto, zero interventi del VAR. Lucio Pengue con un arbitro, col direttore De Paola, è aumentato il tempo effettivo di gioco, basta con questi che facevano le sceneggiate e si buttavano a terra. E pronto Pengue, alle 14 torniamo, analizziamo ancora con due allenatori, Roberto D'Aversa e Gigi De Canio, e dalle 15, oltre che la parola equilibrio, la password sarà The Champions. Pubblicità.

0: svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
5: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
4: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
5: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
4: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
6: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio.
7: Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
8: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
9: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gol. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Voglio salutare e ringraziare per essere in diretta con noi Paolo De Paola. Ciao direttore, come stai?
10: Ciao Lucio, benissimo, un saluto a tutti.
9: Allora direttore, uno degli argomenti che toccheremo insieme a te è quello di questo nuovo cambio di direzione da parte, insomma, del nostro campionato, dei nostri vertici AIA. Credo che l'input sia venuto dall'alto, da Orsato. 28 partite, 0 interventi VAR, 0 rigori, è cambiata un po' la scena. Però prima di analizzare anche questo tipo di aspetto, qui a Napoli impazza la, diciamo, Allegri sotto processo. Secondo te merita tutte le critiche che sta ricevendo il tecnico del Napoli?
10: Beh sì, cioè i concittadini sono intenditori di calcio, cioè non è che, capito, Allegri arriva a Napoli e dice questa piazza è facile alle esaltazioni come è facile alle depressioni. Ma caro Allegri, il Napoli da 15 anni è una grande del campionato italiano, quindi le tensioni che si respirano in tutte le altre piazze di grandi, cioè quindi a Milano, a Torino, ma anche, diciamo, più giù, la stessa Roma, le si respirano anche a Napoli. Cioè, perché un allenatore a Napoli non dovrebbe in qualche modo affrontare il campionato, la Champions, con uno spirito vincente e avere pazienza? La pazienza non viene concessa alle grandi squadre, e quindi Allegri fa un po' strano, visto che è stato al Milan, visto che è stata alla Juventus, che dica queste cose a Napoli.
9: Allora, e poi ora invece ti voglio far analizzare anche questo dato statistico: 0 interventi VAR e 0 rigori in queste prime 3 giornate di campionato. Oddio, mancano le partite di oggi, però sì, diciamo, è una statistica già che fa che si può analizzare. Io dico la mia: a me questa nuova direzione piace, si gioca di più, meno gioco spezzettato, arbitri meno protagonisti.
10: E anche qua ci incrociamo, caro mio. Sono d'accordissimo con te, perché anche a me piace molto. E ti dirò di più, che alla luce di quello, perché all'inizio mi aveva un po' anche scombussolato, perlomeno sorpreso, quel gol dato al Napoli. Però alla luce di quello che è avvenuto nelle 2 giornate successive, beh, quel gol, diciamo, merita un'altra chiave interpretativa. Cioè, sul fatto che meno VAR, meno discussioni, meno proteste, più gioco. E io su questa linea sono tutta la vita d'accordo. Cioè, far giocare di più, anche gli step on foot, si è discusso se il gol del Milan era viziato da uno step on... Noi siamo per giornate intere a discutere se la pressione o non la pressione, lo step on foot, in Europa non li fischiano proprio, e i rigorini in Europa non li fischiano proprio, ma è una buona tendenza, la stiamo importando con Orsato che è stato sempre un arbitro che ha lasciato correre, a me sembra un buon indirizzo, un cambiamento poi visibile anche nell'aumento di minutaggio delle partite, questo è positivo.
9: E poi secondo me non spezzettare il gioco favorisce anche lo spettacolo. Detto questo, caro direttore, ci ha raggiunti al telefono, lo voglio salutare e ringraziare, Massimo Chiesa, ex arbitro di grandissimo livello. Ciao Massimo, come stai?
11: Ciao, un caro saluto a tutti i radioascoltatori, un saluto a voi due, sto bene e ho piacere di essere di nuovo con voi.
9: Allora Massimo, stavamo analizzando questa nuova dottrina Orsato, se così la possiamo definire, 28 partite di campionato, 0 interventi del VAR, 0 rigori assegnati. Ora, credo che il rigore sia una casualità, mentre invece 0 interventi VAR credo che sia una direttiva dall'alto.
11: È la conseguenza di un certo tipo di direttive, la conseguenza positiva a mio modo di vedere, ma questo lo sapete già perché mi sono già espresso anche in passato, io sono estremamente favorevole a questa sorta di nuovo corso, dico sorta di nuovo corso perché sostanzialmente le regole c'erano già e il problema è sempre stato che non venivano applicate in maniera, come dire, più europea, diciamo così, e le nostre squadre poi andando in Europa si trovavano e si sono trovate sempre molto in difficoltà. Bisogna fare subito una distinzione, qualche errore c'è stato evidentemente di valutazione, soprattutto per la mancata concessione tra, non tanto ieri ma quanto le giornate precedenti, calci di rigore che a mio modo di vedere sarebbero stati evidenti. E nello stesso tempo però il fatto, diciamo, bisogna, gli arbitri in questo momento devono fare attenzione a non eccedere nel non fischiare, perché i falli rimangono falli e devono essere fischiati. Però sentivo quello che stavi dicendo tu, i rigorini, i fallettini, i calciatori che se ne stanno, che ne so, un minuto e mezzo, o se ne stavano un minuto e mezzo per terra e poi correvano come razzi, i difendenti, e questo è il caso, mi riferisco all'episodio di Sanchez, i difendenti che, come vengono toccati, rinunciano a giocare e si buttano per terra anche in area di rigore e poi magari vogliono l'annullamento della rete che è stata una conseguenza del loro comportamento. Nuova gestione, ottima fino a questo momento, prepariamoci a vedere qualche errore, però ci sono arbitri che stanno crescendo con queste nuove direttive, per cui io sono molto positivo in termini prospettici.
9: Paolo De Paola, una domanda, una considerazione, una curiosità per Massimo Chiesa.
10: Ma sì, io non so se lui è d'accordo con me, ma la spasmodica ricerca del fallo, del fallettino, dello step on foot, del falletto di mano sfiorata o meno, ha creato poi in Italia, soprattutto nell'anno scorso, ma negli anni scorsi, anche per stessa ammissione di Rocchi, per sua intervista, no? Ha detto: io ho sbagliato la politica che ha riguardato il VAR, ed è verissimo. Ma ha creato anche in Italia una discussione estrema, esagerata, diciamo veramente al di fuori della normalità, muscolare quasi, su qualunque intervento dell'arbitro. Ora, è vero, c'è stato per esempio un rigore non dato al Milan per un fallo di mano evidente, se non sbaglio alla prima giornata o alla seconda giornata, ma diciamo anche l'errore marchiano alla luce di questo tipo di conduzione passa un po' più in secondo piano, non so se è d'accordo con me, cioè nel senso di non dare troppo rilievo a questo aspetto e di considerare di più la fisicità del gioco e anche, come dire, la lealtà del gioco.
11: Sì, sono d'accordo, è un apprezzo anche la sottolineatura, nel senso che ci siamo dimenticati per troppi anni che il calcio è uno sport di contatto, che implica dei contatti da un punto di vista difensivo, da un punto di vista offensivo, e non tutti sono falli, cioè questa ricerca spasmodica, come ho appena sentito dire, del fallettino, del tocco di mano, ma forse l'ha toccata, ma chissà, però non ho l'immagine giusta, cioè, ma è stato un depauperamento di quelli che sono i valori tradizionali del calcio, cioè il calcio deve essere giocato, deve essere dinamico, ci devono essere scontri, però come diceva giustamente lei, deve essere assolutamente leale. E questo è un termine di paragone che stiamo cominciando a vedere, perché c'è più lealtà, ci sono stati dei provvedimenti che agevolano anche il comportamento dei calciatori, parlo delle sostituzioni, parlo delle perdite di tempo da parte del portiere, cioè, questi sono dei deterrenti estremamente positivi. Io non sono per rivoluzionare il calcio, però per migliorarlo attraverso un certo tipo di interventi che poi portano positività, maggior velocità, fluidità di gioco, sono assolutamente favorevole.
12: L'unica cosa, Chiesa, mi scusi se la interrompo e dico velocemente la domanda, ma se si indaga sul calcio d'angolo vero o meno, beh, anche il fallo di fondo, cioè se l'arbitro segna un fallo di fondo che non è fallo di fondo, è successo per esempio ieri, che ci vuole? Un secondo in più, lo si guarda bene. Ieri c'è stata una deviazione di un giocatore del Milan in difesa su Voldemode, se non sbaglio, ed era assolutamente calcio d'angolo per la Juventus. Andarli a guardare questi anziché dare rimessa dal fondo, perché nel momento in cui dai rimessa dal fondo non puoi più guardare il VAR, la puoi guardare soltanto se dai calcio d'angolo. È una piccola modifica che si potrà fare, credo, no?
11: Sicuramente sì, come tutte le cose, quando ci sono delle innovazioni probabilmente non c'è stata l'attenzione necessaria, diciamo che i casi che poi capitano fanno poi giurisprudenza e aiutano a codificare al meglio anche certi tipi di interventi.
9: Si può intervenire, però questa volta devo intervenire io col VAR, devo salutare Massimo Chiesa e anche Paolo De Paolo perché sono in ritardo con la pubblicità. Grazie a voi.
12: Saluto.
9: Grazie a Massimo Chiesa, grazie a Paolo De Paolo. Un disco e torniamo.

0: buon pomeriggio da Walter De Maggio in questa seconda ora dell'informazione in versione senza giacca. Ho fatto come Allegri, l'ho dovuta togliere perché mi sono accalorato, infervorato, perché ritengo sia un errore giudicare la prestazione del Napoli lasciandosi influenzare dal risultato. Parto da una premessa: secondo me è stata una partita bellissima, il calcio italiano avrebbe bisogno di più partite così. Poi le scelte, i cambi, la realtà è che ci sono, è il calcio. Il Napoli si divora un gol, Lautaro fa gol, vince l'Inter e non il Napoli. Però di tutto questo lo voglio approfondire con un allenatore che innanzitutto saluto, io lo stimo molto, lo ribadisco tre volte che lui interviene, Roberto D'Aversa. Buon pomeriggio mister.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie di cuore. Allora, parto dalla partita. Secondo me abbiamo visto bellissime partite in questo weekend, sono successe tante cose. A Napoli c'è delusione. Ora Roberto, io sto battendo su un tasto, cioè siccome è un progetto nuovo, Allegri ha chiesto equilibrio, il calcio ha bisogno anche di tempo, purtroppo qua di tempo non se ne vuole concedere a nessuno. A me per esempio il Napoli di San Siro è piaciuto molto e ho trovato il miglior Napoli della stagione.
1: Sì, io ero lì a vedere la partita.
0: Eri allo stadio, non lo sapevo.
1: Sì, considerando anche le condizioni climatiche, vi posso garantire veramente che era una giornata molto calda, quindi considerando anche l'aspetto atmosferico devo dire che le due squadre hanno fatto veramente una bella partita, cioè chi era allo stadio si è divertito. È chiaro che poi i giudizi sono sempre legati a un risultato finale, ma come hai detto giustamente te, se fa gol Anghissà molto probabilmente vince Napoli, quindi molto probabilmente le scelte di Allegri,
0: l'esaltazione Roberto, l'esaltazione di Allegri
1: è il fatto che magari si erano in vantaggio, doppio vantaggio, e dopodiché magari si riequilibrano la partita, c'è l'occasione per chiudere, è chiaro che poi c'è amarezza, no, per come è andata la partita, perché comunque ripeto era andato in doppio vantaggio, però non ci dimentichiamo che giocavano a San Siro contro l'Inter, che secondo me in questo momento è ancora quella squadra che è un po' più avanti rispetto a tutti.
0: Anche perché il ribativo è un progetto nuovo quello del Napoli, l'Inter e la Roma invece danno continuità. E poi mister, tu me lo insegni, no? È il calcio. Però io capisco che il tifoso possa essere arrabbiato. Cosa non capisco? Se un collega, giornalista, un addetto ai lavori magari ha il pregiudizio per Allegri e pur di criticarlo no i cambi. Allegri mette un centrocampista, mette un Marcantonio lì dietro perché gli ha messo Bonini.
1: Max, per quanto riguarda le letture delle partite e i cambi, ha sempre dimostrato di essere uno dei migliori. È chiaro che poi lui stesso ha ammesso il fatto di aver messo un difensore strutturato per far sì che sugli eventuali cross magari potesse dare qualche centimetro in più, ma ripeto, col senno di poi è tutto più semplice.
0: Le scelte
1: vanno fatte in quel momento in base a come uno legge la situazione, in come legge uno la partita, e devo dire che 8 volte su 10 quando Max Allegri fa i cambi è bene o male quelli che entrano fanno gol o fanno assist. Questa è la storia del suo percorso allenatore. Poi se lo si vuole criticare indipendentemente da come vanno le cose, questo è un altro discorso.
0: Ed è quello che a me non piace, mister. È a me quello non piace, perché io magari la leggo in un modo. Se lui mette qualità in mezzo al campo, De Bruyne e Gilmour, abbiamo un problema del collegamento con D'Aversa, che verticalizzano, no? E verticalizzano su tre che sono rapidi. Mette Neres, c'ha Allison, c'ha Højlund. E poi le occasioni comunque le crea anche quando è entrato Lucca. Il Napoli non si è accontentato di fare lo sparagnino e il 2-2, e questo lo volevo condividere con Roberto D'Aversa. Mister, dicevo, il Napoli ripreso sul 2-2 non si è accontentato e è stato basso e sparagnino a difendersi, ha provato a fare il terzo gol e se l'è divorato, e poi il terzo gol lo fa l'Inter e il calcio, Roberto, no? Succede.
1: Sì, poteva su due occasioni con Anghissà e con Neres, se fa gol, ripeto, il Napoli i giudizi sarebbero totalmente diversi, però in Italia purtroppo siamo spesso e volentieri legati ai risultati, poi magari quando uno ottiene i risultati nella maniera opportuna, perché ognuno poi deve cercare di giocare in base alle caratteristiche dei propri giocatori, non ci dimentichiamo che il Napoli ha perso in quella settimana McTominay, che è un giocatore molto importante per la rosa del Napoli. E quindi, come ho già detto prima, purtroppo siamo legati sempre ai risultati e il giudizio è una conseguenza.
0: È una conseguenza. Poi però, Roberto, io non mi permetto proprio di entrare diciamo, in tutto ciò che riguarda la tua posizione, no? Perché poi il tuo nome era rispuntato. Però io penso che anche i dirigenti dovrebbero dare a voi allenatori, e una mia vecchia battaglia, un po' di tempo. Perché? Perché vedo che a Firenze erano in difficoltà, chiamano Vanoli, Vanoli fa un percorso, salva la Fiorentina, e però gli dicono: vabbè, noi puntiamo su un altro progetto. Sposano il progetto grosso, 3 partite, 3 sconfitte, lo rimandano via, e ci voglio ancora arrivare. Roberto, hai sbagliato una scelta. Se richiami Vanoli, sinceramente non capisco, cioè anche i dirigenti non danno tempo a chi deve lavorare, ci vuole un po' di tempo, no?
1: Ma io non voglio entrare nello specifico in questo caso della Fiorentina, certo. Però un discorso generico, io nel momento in cui una società, un club cambia l'allenatore, è chiaro che ha bisogno del tempo per far sì che i giocatori assimilino le proprie idee e quant'altro, soprattutto se poi purtroppo il mercato arriva fino alla seconda giornata di campionato, quindi gli ultimi arrivi sono arrivati nella settimana stessa magari dell'ultima partita, in questo caso della Fiorentina, quindi per forza di cose ci vuole del tempo, anche perché non è che noi siamo abituati magari a consegnare agli allenatori in Italia già la squadra completa e il ritiro, e quindi dopo 2 mesi di lavoro uno può fare una
0: volta. Bravo mister, bravo, col però, mercato aperto per giunta.
1: Però purtroppo questo è il bello e il brutto del nostro lavoro, dove a volte, ripeto, non sto andando sullo specifico, paghiamo anche delle responsabilità non nostre. È chiaro che lì hanno valutato le 3 partite, 3 sconfitte, però io credo che mancavano ancora 2 partite per una pausa, e la partita di Coppa Italia del tempo gli si poteva dare, però poi ci sono delle dinamiche
0: interne che, ovviamente,
1: interne che non le possiamo sapere, e lungi da me di commentare questo. Mi dico solo che mi dispiace, perché Fabio Grosso veniva da un percorso dove ha vinto il campionato a Sassuolo, la Serie B, alla Serie A, che non è facile, anche se la squadra comunque è una squadra forte, ma veniva da un'altra recessione. E poi comunque ha fatto un bel campionato l'anno scorso, dove ha fatto un campionato costante e continuo, e quindi mi dispiace soprattutto anche perché è un amico. Però spesso e volentieri abbiamo sì delle responsabilità, ne paghiamo noi, ma a volte paghiamo anche per responsabilità dei dirigenti. Rispetto a prima, prima si condivideva di più, no? La costruzione della squadra. Non dico che una società deve prendere i giocatori che dice l'allenatore, ma perlomeno andare a prendere dei giocatori con le caratteristiche per il
0: gioco. Sposando le esigenze, è certo.
1: Poi noi dobbiamo essere bravi ad adeguarci, perché negli ultimi anni io, avendo sempre giocato a 4-3-3, spesso e volentieri mi sono dovuto ritrovare a giocare a 3, perché i giocatori a cui avevo disposizione erano più propensi a giocare con quel sistema di gioco. Ripeto, questo è un discorso generico,
0: conosco la tua eleganza, ma certo.
1: Come magari era giusto che Vanoli ripartisse di allora l'anno scorso, perché se ha portato a termine una salvezza un anno difficoltoso, potevano ripartire da lui.
0: Ribadisco, io non mi permetto di entrare anche su un altro tema che ti riguarderebbe, ma per eleganza neanche lo faccio. Invece ti chiedo, mister, da addetto ai lavori da allenatore, lo diceva anche Allegri dopo Inter-Napoli, si velocizzano le rimesse con le mani, si velocizza il gioco, si lascia correre, arbitraggio all'inglese, 0 intervento VAR, è aumentato il tempo di gioco. È un metro che ti piace e c'è più calcio?
1: Dico la verità, io in queste settimane le partite dal vivo non viste tante, è più gradevole la partita in questa maniera qui, perché anche il fatto magari di far rimanere un giocatore fuori per un minuto, evitiamo a tutti quei giocatori che magari pingono, no? Di un infortunio o perdita di tempo. E il calcio comunque deve rimanere uno spettacolo, e io penso che queste nuove regole avvantaggiano più lo spettacolo, perché è giusto che i tifosi, quando vanno allo stadio, si divertono, ecco.
0: E da inizio stagione tutti dicevano, visto che è stato il confronto degli ultimi 4 anni, 2 volte ha vinto l'Inter, 2 volte il Napoli, per lo scudetto sarà ancora Inter-Napoli. Alla luce delle prime 3 giornate, bisogna cominciare a guardare anche alla Roma e Gasperini, Roberto?
1: Per me sì, perché la Roma è una squadra che secondo me quest'anno ha anche le alternative, e l'unica perplessità è giocando la Champions purtroppo ti porta via molta energia psicofisica, e quindi magari potrebbe pagare questo, dipende anche poi da che percorso fa in Champions, però vedendo le rose, vedendo anche la bravura dell'allenatore, io la Roma la considererei anche lei nella lotta per lo scudetto.
0: Io innanzitutto ti voglio ringraziare tantissimo, ovviamente questo discorso Champions e doppio impegno riguarda anche il Como bellissimo di Fabregas, e mi auguro presto di vederti su una panchina come meriti in Serie A, perché Roberto D'Aversa è un grande allenatore, ricordatelo.
1: Grazie.
0: Ciao mister, un abbraccio.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Grazie e buon lavoro. Perché poi quelli bravi sono bravi. Come insisto e insisterò fino alla noia, è bravissimo Massimiliano Allegri. A me dispiace molto che la cultura che si ha del risultato abbia portato a dei giudizi tranchant, a giudicare errati i cambi, che non solo per me sono perfetti, io ho apprezzato moltissimo i cambi di Allegri e per giunto ho apprezzato l'atteggiamento, cioè ero avanti 2-0, sono a San Siro, mi hanno ripreso 2-2, non sono sparagnino perché ho perso col Como e me ne esco col pareggio, no, Allegri ha provato in tutti i modi a vincerla e poi per vincerla l'ha persa perché se uno, Anguissa, non fa gol e l'altro, Lautaro, fa gol, purtroppo il calcio è questo, però poteva anche capitare al contrario. Due amici, due ospiti, che bello parlare di calcio, mi piace molto. Era San Siro per Inter-Napoli, la collega del Corriere della Sera, Monica Scozzafò. Buon pomeriggio, Monica.
2: Buon pomeriggio, Walter.
0: Ciao. E con noi un allenatore per le letture, per i cambi, per le dinamiche, per gli avversari, per il piano gara, Gigi De Canio. Buon pomeriggio, mister.
3: Buon pomeriggio, ciao Monica, bentrovate.
2: Ciao mister.
0: Grazie per essere con noi. Gigi, io sto battendo molto su un tasto, cioè leggo critiche, ascolto anche i tifosi e li capisco, la delusione, la grande amarezza, eri avanti, l'hai persa. Secondo me si è troppo condizionati dal risultato, perché ritengo che il Napoli di Allegri, visto a San Siro, è il Napoli più bello di tutta la stagione. Ha messo in difficoltà l'Inter, è andato avanti 2-0. Ha subito il pareggio, ha provato a vincerla, ha fatto degli errori là davanti e purtroppo qualcosa dietro, e mentre Anguissa ha perdonato, Lautaro no. Però buttare via tutto secondo me è troppo.
3: È assurdo.
0: Meno male.
3: È assurdo perché la partita si legge in questo modo. La squadra ha giocato con personalità, al cospetto di quella che notoriamente sappiamo da tanti anni la squadra più completa e più forte del campionato, se l'è giocata alla pari, poteva vincerla, l'ha persa perché la bellezza del calcio.
0: È il calcio, no? Mister, è il calcio.
3: È il calcio, l'avversario è forte, tu hai commesso qualche errore, l'avversario ti ha punito, succede. Però, come dice giustamente Allegri, i ragazzi devono essere soddisfatti, contenti, inseguire questo obiettivo di continuare a giocare bene, a migliorarsi e a far tesoro degli errori.
0: Vado da Monica Scozzafò e la vista live. Monica, sotto accusa sono finiti i cambi. Ora, io personalmente, perché uno deve essere onesto intellettualmente, io i cambi li ho apprezzati tutti. Ho apprezzato De Bruyne, Gilmour, palleggio, facilità di palleggio e verticalizzazione a cercare due che corrono come i matti, quindi in ripartenza potevano far male, Neres e Allison. C'era anche Højlund, poi ha messo Lucca, la fisicità, e poi siccome l'Inter pressava e aveva inserito il terzo attaccante, dopo Lautaro e Thuram, anche Bonny, cosa fa? Fa quello che ha fatto Fabregas a Napoli, è passato a 3, ovvero a 5. E cosa fa? Mette uno bello fisico, un Marcantonio da 1,97 m, per i colpi di testa. Sarà mica colpa sua se purtroppo poi Thuram fa gol e Badiashile fa un errore di concetto. Però Monica, giudicare i cambi solo perché hai perso, secondo me, è un grande errore.
2: Ah, guarda, con me sfondi una porta aperta, perché intanto la lettura della partita è la stessa tua, ovviamente il mister ci conforta che questa lettura è quella giusta, e quindi siccome lui di mestiere è
0: parla allenatore,
2: è giusto che a parlare di certe cose, entrando nel merito così specifico di certe cose, sia lui e non siamo noi, perché noi di mestiere facciamo un'altra cosa. A noi tutti però piace disquisire, dibattere, anche diciamo il calcio, certo, che apre a questi dibattiti. Ovviamente è giusto, era giusto mettere Beuke, ma è giusto mettere Badiashile, ma Badiashile non è in condizione. Io credo che se Allegri ha messo Badiashile perché in settimana lo ha visto bene, lo ha visto in condizione, aveva bisogno di fisicità e quindi ha messo lui e non Beuke. Ma piuttosto diciamo la critica, io credo che nessuno non abbia detto che è stata una bellissima partita, che è stata una partita ad altissima intensità, che è stata una prestazione coraggiosa da parte di
0: entrambi.
2: Napoli,
0: no, ma poi di entrambi.
2: Vabbè, io l'Inter non lo metto perché certo, l'Inter diciamo ci ha abituati a prestazioni del genere, quindi è scontato dire che l'Inter abbia fatto una partita intensa, perché quando vuole, quando l'avversario è di livello, l'Inter sa esprimersi in questo modo. Quindi nessuno ha detto che è stata una, non si è fatto troppo condizionare dal risultato di quella specifica partita. Io credo che lo scoramento, la delusione sia perché ci sono state due sconfitte consecutive, sia perché il Napoli dopo 6 giornate ha 3 punti e questo non accadeva da 22 anni. Quindi è un po' su questo che c'è la delusione.
0: Quindi l'onda è anche legata ai risultati. Fammi andare da De Canio. Mister, poi è chiaro che è un progetto nuovo, questo progetto viene condizionato dall'infortunio di Buongiorno. Lui trova una soluzione, perché la soluzione immediata è Beuke, ma Beuke non stava bene. Trova la soluzione Marianucci, ma Marianucci si fa male. Il club prontamente interviene sul mercato, prende Badiashile, ha bisogno di tempo, poi perde anche McTominay. Detto questo, Allegri ha chiesto equilibrio. E io sono uno di quelli che ha sposato il suo pensiero, cioè troppa depressione per una sconfitta, e immagino se Anguissa avesse fatto gol l'esaltazione. È un errore, Gigi, sia quello sia quell'altro.
3: Senti, Walter, sì, a lei merita grandissimo rispetto, perché da allenatore di altissimo livello è venuto, si è adeguato alle necessità della società, non ha puntato i piedi, non ha fatto richieste sose, ha capito, ha compreso e cerca di fare di tutto per valorizzare le risorse della società. Ora, chiunque può pensarla diversamente.
0: È il bello del confronto, certo.
3: Certo, chiunque la può pensare diversamente sull'aspetto tattico della partita, perché sono spesso si vive di luoghi comuni, no? Siamo condizionati, fai i cambi a Genova, vinci, sei un grande, fai i cambi a Milano.
0: A Milano e la perdi, allora
3: la
0: non
3: perdi.
0: Va bene.
3: Invece c'è una logica in tutto, poi come hai detto tu, se il ragazzo che è appena entrato ha sempre giocato a calcio, che significa che non può giocare una partita di questo livello con l'Inter?
0: Poi ha giocato col Chelsea, quindi conosce bene i palcoscenici
3: internazionali di altissimo livello, giocato in Premier, non nella Lega qualsiasi, e quindi conosce anche l'impatto e il confronto con i grandi calciatori, e qualche volta entri e magari l'avversario riesce a sfruttare qualche tuo errore, e questo fa parte del calcio. Naturalmente chi ha fatto calcio ha la pazienza e la capacità di apprezzare anche di fronte all'amarezza, però poi andare a ricercare assolutamente cose che non stanno né in cielo né in terra e deprimersi, insomma, non credo sia giusto. Poi ci dispiace che Napoli, come ha detto Monica, dopo tanti anni
0: solo 3 punti in 3 partite, certo. Fammi andare proprio da Monica, perché Monica, poi il calcio è bello perché ti dà subito una possibilità. Certo, la possibilità si chiama Arsenal. Ieri ho visto i campioni d'Inghilterra affrontare nel derby e battere il Chelsea. È una grandissima squadra quella di Arteta. Basti pensare Gyökeres e Merino in panchina, ho fatto 2 nomi. giocano un calcio stupendo, però Monica, tu me lo insegni, la Champions è un mondo a parte e la Champions al Maradona soffre chiunque. Mi aspetto una bella risposta del Napoli di Allegri.
2: No, assolutamente sì, la Champions è un mondo a parte, è un mondo che Allegri conosce bene. Il Napoli ha dei giocatori che conoscono bene questo tipo di palcoscenico, si gioca al Maradona e quindi, proprio perché il calcio non è mai esatto, io mi aspetto una, e quindi non per questo diciamo l'Arsenal dei campionissimi appunto viene qui a fare la sua passeggiatina, non sarà una partita di questo tipo, io sono certissima che, come è stato a Milano, bravo, quando Allegri il giorno prima ha detto ci sono partite che si giocano e ci sono partite che si vincono, noi andiamo lì a giocare, cosa che ha detto
0: e ha fatto
2: e quindi lo rifarà sicuramente anche contro l'Arsenal, che sa che quella rabbia in più che può avere il Napoli, perché appunto viene da due sconfitte consecutive in campionato, non possa trasformarsi nella ferocia giusta che serve per affrontare certe partite. Io su questo vorrei il conforto del mister. Se è mancato qualcosa a Milano, io penso forse la concentrazione massima, la ferocia massima nei momenti clou.
0: E nella fase difensiva, partita. Monica, tanto che Allegri per la seconda partita dice...
2: La fase difensiva, certo, ci sono degli errori.
0: Siamo leggerini, l'ha detto la seconda volta.
2: È chiaro che Allegri lavora con questa squadra da due mesi, sappiamo, noi la conosciamo benissimo, la fase difensiva di Allegri, e credo che su questo nessuno possa dire che non sia, diciamo, sempre stata un suo punto di orgoglio, un suo punto di forza, come lo vuoi chiamare. Poi la fase difensiva, ma Anguissa fa un errore, chiamiamolo infortunio, che nel 98% dei casi non accade.
0: Però Monica, quello è un errore. Invece mister, sulla fase difensiva,
2: no, se lì fa gol,
0: sì, tutti a esaltare Allegri, il numero uno, i cambi, grande Napoli
2: in questo momento, per cui sì, la fase difensiva, per carità, perché ha preso tanti gol, però tu a Milano potevi evidentemente anche vincerla quella partita.
0: Certo, mister, poi però un dato c'è: il Napoli in tre partite ha già subito 5 gol, Allegri per la seconda volta ha detto che l'attenzione difensiva deve essere diversa, evidentemente vuole più cattiveria lì dietro.
3: Certo, allora parte...
2: Ma credo che voglia più cattiveria anche lì davanti.
0: Ah beh, non c'è dubbio, la devi buttare dentro.
2: Appunto, perché
3: io
2: sennò...
3: Io credo che Allegri parli della cattiveria agonistica in tutte le situazioni, in alcune circostanze, anche sul 2-2, non si può perdere palla al limite dell'area cincischiando, occorre una maggiore lucidità, una maggiore determinazione nella capacità di uscita dall'azione. Perdere palla al limite dell'area significa rinvigorire la volontà dell'avversario di credere nella capacità di montare, di fare gol. E la maturità dei grandi calciatori in questo caso è importantissima. Io credo che quando Allegri parla di queste cose, quello che ho percepito anch'io durante la partita è che in alcune situazioni bisogna essere molto più determinati, come per esempio nell'occasione del terzo gol, quando Bagnasfili si chiama, giusto?
0: Sì.
3: Che è anche più alto di Thuram, eccetera, non cerca il contatto con l'uomo, praticamente non lo guarda e lo fa saltare in terzo tempo
0: e Thuram purtroppo se lo mangia
3: in testa,
0: vabbè,
3: no?
0: Vabbè, ecco, vabbè.
3: No, ma lì l'attenzione è quella di capire, percepire il pericolo, cercare il contatto con l'avversario. Se non la posso prendere io, non la deve prendere nemmeno lui, comunque non la deve prendere in quel modo. Queste piccole differenze dipendono anche dai momenti dei calciatori, e giustamente, come diceva prima anche Monica, questa è ancora un'altra partita e la rabbia di due sconfitte consecutive, secondo me, alimenterà questa forte tensione agonistica di cui il Napoli ha bisogno.
0: E io abbraccio Gigi De Canio e Monica Scozzafava. Ciao Monica, ciao Gigi, grazie.
3: Ciao a tutti, ciao Monica.
0: Grazie.
3: Ciao a tutti.
0: Grazie Monica. Allora facciamo così, tra poco avremo Salvatore Caiazza e Benoît Coé, spero di farvi una super sorpresa. E poi però mano a mano nella terza ora cominciamo a guardare all'Arsenal, alle scelte, alla Champions, due volte al Maradona, Arsenal mercoledì, Champions League domenica, ore 18 Napoli-Bologna, tutte e due gare in diretta in esclusiva Radio Kiss Kiss Italia. Radio Kiss Kiss Napoli ve la racconterà Vincenzo Perna, un palo del genio al commento tecnico. Poi vi ricorderò degli appuntamenti, perché domani seguiremo le conferenze in diretta, parlerà Allegri alle 17, adesso però la pubblicità.
4: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a mille e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
7: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
6: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
7: E sai perché?
6: Perché siamo da Più Me.
7: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
8: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
9: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
10: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio. Allora, io vi voglio ringraziare perché al 342-00-0100 fioccano i WhatsApp. C'è chi contesta fortemente il mio pensiero. C'è chi dice che Allegri ha sbagliato totalmente i cambi. Io non la penso assolutamente così. E poi c'è anche chi dice forse era il caso di intervenire in modo diverso sul mercato. Un mercato che si è complicato. Perché Buongiorno si deve operare, perché Beuchem aveva dei problemi, perché Marianucci si fa male, arriva Badiashil, non è prontissimo, è vero, però Allegri ha mandato un Marcantonio in campo. A chi dice no, il messaggio è che passava a 5 un messaggio errato, lo contesto anche questo, perché nel momento in cui quello Chivu mette Bonny, Lautaro, Thuram, Bonny, tu devi avere tre centrali. Forse poteva essere Beuchem, ma sì. Forse, una cosa che nessuno ha detto, poteva mettere Favasuli? Forse poteva mettere Favasuli. I tre centrali li facevano Di Lorenzo, Rachmani e Rafa Marin, Favasuli e Spinazzola bassi, ma io lo condivido. E a chi dice no si è abbassato, perciò ha preso gol. Ragazzi, ma siete incoerenti così. Cioè, Neres, non è che me lo invento, che l'atteggiamento è stato andiamoli a ancora a far gol. E poi se Anghissà non fa gol, non fa gol. È il calcio. Non lo fa Anghissà, lo fa Lautaro. È il calcio, è il calcio. Salvatore Caiazza, il capo allo sport del Roma. Buon pomeriggio, Salvatore.
1: Buon pomeriggio, Walter. Ti seguivo con attenzione. È ancora davanti agli occhi sistematicamente l'azione che purtroppo non porta al gol di Anghissà. È contro natura, va contro la fisica proprio...
0: Del calcio.
1: Fa parte del calcio, sicuramente. Io ricordo... un po' di anni fa con Benitez che Callejon entra in porta e il pallone esce fuori, quindi è una situazione, è col mangiato, col subito, lì in Napoli fa 3-2, non lo so, si demoralizzano.
0: Staremmo parlando di una vittoria a San Siro, tutti sul carro di Allegri, tutti a esaltare il Napoli, e non andava bene. Perché non andava bene? Perché lo voglio dire. Non è che ci si può esaltare perché, per carità, si vince a San Siro, si battono i campioni d'Italia, ma comunque poi i problemi rimangono, perché per esempio Allegri ha sollevato un tema, cioè in difesa siamo leggerini, l'aveva detto con il Como, lo ha ridetto dopo Milano, ha detto che la gestione di alcuni minuti, leggi pure gli ultimi del primo tempo, due occasioni regalate al Como, due all'Inter non gli sono piaciute. E un po' l'allarme difesa scatta, perché non è da Napoli subire, e non è da squadra di Allegri, 5 gol in 3 partite. Caiazza.
1: Sì, ma io credo che ho visto anche io un po' leggeri il gol preso, non dico quello di Politano che non è un difensore, non va su Di Marco. Che mette palla a centro, quel rapace di Lautaro, però ragazzi il 3-2 dell'Inter, ho visto solo maglie rosse sbucare l'argentino per mettere la palla in gol, li ho visti leggeri, senza quella cattiveria. Io non vorrei vedere Barzagli, Chiellini e Bonucci, perché quelli non ti avrebbero, sul 2-0 ti avrebbero portato a spasso e ti avrebbero fatto capire che da lì non si passava. Però una via di mezzo, un po' di cattiveria agonistica, un po' di voglia, un po' di fame, senza paura, con coraggio. E invece ho visto un'altra volta, come dicevi tu, come contro il Como nella fine del primo tempo, sciogliersi nonostante faccia caldo, vabbè, lo diciamo, come neve al sole, però sinceramente se la prendono con l'Allegri, che sicuramente avrà le sue colpe, perché tu, gli allenatori quando perdono se le prendono tutte, no? vedi Fabio Grosso cacciato dopo 3 giornate di campionato. Però sinceramente con una squadra che ha bisogno di conoscere il proprio allenatore,
0: è un progetto nuovo, Salvatore, c'è pure bisogno di un po' di tempo.
1: Sì, perché è troppo facile parlare dell'Inter, ragazzi, che vince 3-2. È anche una questione proprio di rosa, di valore di rosa, di valore di cambi. E quindi, sinceramente, non mi piace questo attacco frontale all'allenatore, che mi sembra inopportuno in questo periodo.
0: Se allora, poi, facciamo così. Ognuno fa, ha visto la partita, ha giocato nell'Inter, conosce, che poi tutti qua parliamo del Napoli come se gli avversari non esistessero. ma la realtà è che gli avversari si chiamano Inter, si chiama campione d'Italia, si chiama in uno stadio San Siro che spingeva l'Inter. Eppure il Napoli non si è intimorito e si è abbassato, perché il Napoli con Neres e con Anghissa è il Napoli, come se gli avversari non esistessero. Ma la realtà è che gli avversari si chiamano Inter, si chiama campione d'Italia, si chiama in uno stadio San Siro che spingeva l'Inter. Eppure il Napoli non si è intimorito e si è abbassato, perché il Napoli con Neres e con Anghissa nel minuti di recupero

0: però non bisogna esagerare.
1: Assolutamente, perché è una prestazione di altissimo livello. Io credo che il Napoli e la partita poteva fare i tre risultati alla fine, però le due squadre hanno vinto, hanno cercato di vincere la loro partite. Secondo me il Napoli ha fatto anche bene, anche benissimo a un certo punto, poi dopo giustamente gioca con un avversario che è forte, che ha la consapevolezza, che si conosce da anni, che non ha cambiato allenatore, che lavori da già da tanto tempo insieme. Dunque, tutte queste cose qua fanno che sicuramente è un vantaggio molto importante. Di più di un Allegri che comincia a lavorare, chi comincia a lavorare su dei concetti di gioco, chi lavora su una squadra che lui non ha ancora completamente in mano. Ma io credo che su questo punto di vista io non sarebbe molto pregiudicato dicendo che la squadra non va.
0: Io un Napoli così bello non lo vedevo da tempo, sì. Pensa te.
1: Infatti secondo me non ha vinto la partita, ma secondo me sta lavorando bene. I frutti non ci sono perché per sfortuna, secondo me, perché se c'è un po' di fortuna ti gira da un altro senso.
0: E anche sa, la butta dentro, la partita l'hai vinta. E siamo qui tutti a magnificare il signor Allegri, che io magnifico, nonostante la partita l'abbia persa il Napoli. Salvatore Caiazzi.
1: Sì, secondo me. È giusto così, parlare bene delle cose belle. Ma
0: secondo me bisogna guardare il calcio. Se uno fa il tifoso e si lascia influenzare al risultato, non andiamo da nessuna parte.
2: Assolutamente. Chiedo anche lumi a Benoit.
0: Prego, no? Salvatore.
2: Una partita del genere, Walter, vista in Premier, nessuno va a criticare la squadra che perde, perché se la sono giocate entrambe, lo diceva Benoit, lo dici tu,
0: certo.
2: E si è giocato un gran calcio che in Italia non vediamo. Vedi Juve Milan di ieri piuttosto che Roma Atalanta. Cioè, noi abbiamo visto il calcio. E poi purtroppo c'è chi vince, c'è chi perde, c'è chi ha fortuna.
0: È il calcio.
2: Però è una partita di alti, cioè il Napoli, la partita che ha fatto, l'ha fatta da scudetto, da alta classifica.
0: Benoit, una mia domanda, siccome è francese Badi Achil, è uno molto
2: Come lui poi.
0: Si chiama Benoit. dimmi una cosa, che difensore è? Perché indubbiamente non entra benissimo, no? Non entra benissimo.
1: Sicuramente c'è ancora dei meccanismi che lui ha bisogno di acquistare. Ha una capacità, una qualità tecnica molto importante, è un difensore molto solido. Io credo che bisogna imparare. Quando tu arrivi al calcio italiano, con grande umiltà, bisogna imparare, metterci dentro. Io credo che su questo punto di vista Napoli ha acquistato un ottimo giocatore capace di fare cose importanti, però lui purtroppo ha bisogno di tempo, è ancora giovane, però ha le capacità per poi divenire un grande difensore. Però penso che ha bisogno di lavorare tanto sulla concentrazione, l'abbiamo visto anche in questa partita. Certe cose non lo se l'aspettavo, e in Italia bisogna aspettare che ci sono certe cose che possono succedere. Tu giochi con degli attaccanti molto forti, molto d'astuzia, che sono bravi a ogni millimetro, perché si parla di millimetri.
0: Ti rubano il tempo e ti hanno fregato.
1: Da questo punto di vista lui dovrà capire che una spallata prima che salta l'attaccante è meglio, cioè il discorso d'astuzia che lui deve metterci dentro.
0: E a proposito di tempo, occorre tempo e pazienza. Prima di salutare il collega Caiazza e Benoit, io sto battendo anche molto il tasto su un altro tema. Voglio capire che il tifoso possa essere deluso per una sconfitta, però poi vedere un dirigente navigato come Paratici, no Salvatore, che fa una scelta sua, fa un grande mercato, chiama, siccome dice Vanoli in questo momento è inadeguato per proseguire il lavoro, colui che l'ha salvato, ha salvato la Fiorentina, prendono grosso, 3 partite, 3 sconfitte, 0 punti. Che cosa fanno? Esonerano grosso, e io dico vabbè, hanno sbagliato la scelta, cioè richiami Vanoli. Ragazzi, ma stiamo dando i numeri? Ma si può? Ma che programmazione è? Salvatore e poi Benoit.
2: No, purtroppo è così, vedi, alla terza giornata certo le hai perse tutte e tre, ti aspettavi chissà che cosa dai giocatori che hai preso, no? Tipo Mastantuono che aveva

0: e veniva magnificato.
1: È appena arrivato, Salvatore, è appena arrivato.
0: E appunto, questo voglio dire, ti aspettavi chissà che cosa e neanche il tempo di capire che cosa bisognava fare che mi mandi via grosso, sinceramente.
1: I due esterni, Gnonto e Nge, gliel'hanno presi due giorni fa.
0: Ma poi ragazzi, dico, perché non conosciamo bene quella napoletana come situazione, ma non quella toscana o fiorentina. Leggevo, secondo me c'è stato questo confronto molto duro tra i due, alla fine l'ha vinta Paratici.
1: Ed è saltata la panchina.
0: Finisce nel mitino.
1: Vado un attimo da Benoit. Benoit, ma se ai professionisti non dai tempo per dimostrare, no? È un errore. Cioè, ma noi il campionato è appena iniziato, tre partite mandi via l'allenatore. Ma che modo di fare calcio è?
2: Assolutamente, condivido completamente questa situazione. Io credo che purtroppo l'allenatore al tempo che gira, e purtroppo in Italia ancora di più, e su questo punto di vista Grosso paga il risultato della squadra. E purtroppo per lui, perché alla fine l'allenatore sembra essere il miglior allenatore della Serie A, e oggi è il peggiore della Serie A, è senza senso.
1: È senza senso.
2: Ha le capacità, le qualità, è giovane, ha fatto bene, si è fatto bene a Sassuolo, può fare bene anche a Firenze, però il risultato purtroppo in Italia ti condiziona tantissimo e alla fine paga sempre
1: l'allenatore.
2: Esatto.
1: Va bene, Benoit Coè, grazie. Dai. Di cuore Benoit.
2: Grazie, ciao. Grazie.
1: Salvatore Cazza, buon lavoro.
0: Ciao Walter, grazie a te e a tutti.
1: Abbiamo analizzato sia ieri che oggi anche in Diego C'è con Diego Maradona e Gianluca Miranda all'Inter. Adesso però cominciamo a guardare all'Arsenal. Ieri ho visto il derby Arsenal-Chelsea, di Arsenal ce ne parla Lucio Pengue, domani sarà giornata vigilia, parla Allegri alle 17 in diretta qui Casa Calcio Napoli con Carlo Alvino, e nel corso del calcio della sera con Emanuele Calaiò invece ascolteremo le parole di Arteta. Quindi adesso chiudiamo il capitolo Inter-Napoli, chiudiamo al momento il capitolo campionato, apriamo il capitolo Champions e dopo la Champions riapriremo quello campionato. Fortuna vuole che ieri, oltre al Chelsea che affrontava l'Arsenal, ho anche visto Bologna-Sassuolo. Quindi parleremo dell'Arsenal, parleremo del Bologna e ne parleremo con cognizione di causa. Pengue, tutto sull'Arsenal, le scelte di Arteta. Pubblicità.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
2: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
2: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
3: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
4: Super promo 48, Cerciello Auto.
3: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.
5: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, ben ritrovati a Radio Gollo. Un saluto a tutti da Lucio Pengue. Domani parte la Champions e anche per le italiane grandi impegni. Il Napoli affronterà l'Arsenal allo stadio Maradona, lo ricordiamo, mercoledì sera. L'Arsenal che ieri ha dato vita a una partita veramente bella, spettacolare, in rimonta contro il Chelsea nel derby di Londra. Ne parliamo con Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport. Ciao Davide, come stai?
1: Ciao, bene, bene, tu?
0: Bene, e ora bisogna rituffarsi nel clima Champions, e la squadra di Arteta è una delle squadre più forti, una delle, forse mi viene anche da dire, favorite per la Champions, perché l'anno scorso ha vinto la Premier e quest'anno anche si è rinforzata, secondo me, anche rispetto all'anno scorso.
1: Sì, sono d'accordo, credo che il Paris Saint-Germain come campione in carica vada considerato favorita, ma ci metto l'Arsenal subito dietro, non soltanto perché ha perso la finale a maggio, quanto perché era già una squadra molto forte. Non dimentichiamo che tecnicamente la scorsa Champions l'ha chiusa da imbattuta, ma anche perché poi si è rinforzata. Gli è mancato il grande colpo, il Vinicius o il Julian Alvarez, che ha inseguito fino all'ultimo giorno di mercato, ma chi è arrivato è stato un innesto mirato in un telaio già formidabile. L'Arsenal è una squadra con mille opzioni, dalla panchina in queste prime tre giornate di Premier League si sono alzati due campioni del mondo come Martin Zubimendi e Mikel Merino. Arteta ha mille opzioni a sua disposizione, deve solo scegliere quella più adatta nella partita che sta giocando.
0: E poi anche parliamone di Arteta, che è, lo ricordiamo, un tecnico giovane ma comunque bello formato. Quando arrivò all'Arsenal faceva parte dello staff di Pep Guardiola. L'Arsenal lo ha anche aspettato, ha creduto nelle sue idee di gioco.
1: Credo sia stata una delle chiavi del successo dell'Arsenal, quella di scommettere su un allenatore e su una visione. Ho parlato qualche mese fa per una storia per Sport Week con l'organizzazione che sta dietro l'Arsenal, cioè la famiglia Kroenke, che è proprietaria di tutta una serie di squadre di football americano, di hockey, l'Arsenal, e mi spiegavano come la visione, il credere in un allenatore e in un progetto faccia parte del loro modo di fare sport, un modo che ha portato successi nel calcio ma anche nel football americano, nell'hockey eccetera. E credere in Arteta quando era semplicemente un ex giocatore anche dell'Arsenal ma a livello di panchina il vice di Pep Guardiola e basta, è stata sicuramente una delle formule vincenti. Come dicevi tu, l'Arsenal ha aspettato Arteta, lo ha fatto crescere assieme alla squadra. L'Arsenal, quando Arteta è arrivato nel dicembre 2019, era nel pieno del post Wenger, quindi nel capire come rimanere grande dopo la fine di un mito e di un modo di fare calcio probabilmente non replicabile nel calcio moderno. L'ha aspettato, Arteta è cresciuto. Secondo me adesso parliamo di uno dei migliori allenatori d'Europa, uno che sì, va considerato guardiolano perché comunque la matrice è quella, però è uno capace di evolvere nello stile, nel modo di far giocare la squadra, nel capire quali sono i giocatori più in forma e quello che serve alla squadra in quel preciso momento. Una delle sue invenzioni nell'ultima stagione e mezzo è per esempio Riccardo Calafiori. Noi in Italia siamo abituati a vederlo uno dei tre nella difesa a tre della nazionale, comunque un centrale in caso di difesa a quattro. Chi andrà allo stadio mercoledì sera vedrà, se giocherà, ma penso di sì, un giocatore chiave negli schemi offensivi dell'Arsenal, uno che parte dal terzino sinistro e attacca da numero 10, si inserisce come un centravanti, e questo suo essere agente del caos è uno degli elementi più inattesi, secondo me, del modo di giocare dell'Arsenal, e uno con cui Allegri e il suo staff dovranno fare i conti nel preparare la partita.
0: Come dicevi tu, la rosa è ampissima, la qualità davvero incredibile. Credo che sia anche difficile poter ipotizzare un 11 probabile contro il Napoli, perché le soluzioni di Arteta sono così tante e varie che secondo me vedremo anche qualche sorpresa in campo al Maradona.
1: Ce ne sono sicuramente tante ed è anche difficile prevederlo, perché l'Arsenal finora ha giocato una volta alla settimana, quindi la formazione è stata praticamente la stessa. Io mi aspetto qualche cambio, però penso che l'impatto maggiore sulla formazione dell'Arsenal si avrà poi nella partita di Premier League di sabato a Sunderland, quindi penso a qualche sostituzione mirata, tipo Miles Lewis-Kelly a centrocampo, che visto un po' stanco ieri all'Emirates col Chelsea, al suo posto, come dicevo prima, può entrare Martin Zubimendi, può entrare Bruno Guimaraes, che è il grande acquisto dell'estate dell'Arsenal, può entrare Mikel Merino. Quindi quello potrebbe essere un primo cambio. Un secondo potrebbe essere Bukayo Saka, che magari ha bisogno di rifiatare un po'. E non credo poi che ci sia molto altro da cambiare, perché la squadra gira a mille così com'è. L'unico reparto dove ci sono poche alternative per colpa degli infortuni è la difesa, dove manca William Saliba, il titolare al centro con Gabriella, manca o comunque non è ancora tornato bene Jurrien Timber sull'auto destra, è arrivato per fortuna dell'Arsenal Consa dall'Aston Villa. Lì l'unico cambio in panchina con il Chelsea era Piero Incapie, che sarebbe il cambio di Calafiori, ma può giocare anche da centrale sinistro. Quello è l'unico reparto con meno possibilità. Poi Arteta deve decidere se optare per un cambio radicale rispetto alla formazione vista con Chelsea o qualche sostituzione mirata e poi fare un po' più di turnover con Sunderland in Premier sabato.
0: Senti Davide, è quasi in prescrizione, ma il Napoli è stato davvero molto vicino all'acquisto di Gabriel Jesus?
1: Per quanto mi risulta ci ha pensato molto, ma è sempre stato frenato dai suoi problemi, no? Il Napoli ha sempre avuto bisogno di vendere prima di comprare, quindi quello ha un po' frenato sia per Gabriel Jesus sia per Woltemade, che poi è andato alla Juve. Alla fine è chiaro che se ti chiama il Barcellona, come è successo per Gabriel Jesus, è anche difficile dire di no.
0: Esatto, poi il costo dell'operazione sembra anche abbastanza contenuto, però evidentemente il Napoli non aveva posto in lista, doveva cedere, non c'è riuscito, quindi qualsiasi tipo di ipotesi per poter portare Gabriel Jesus al Napoli era difficile. Detto questo, Gabriel Jesus, Martinelli, questo ti fa capire quanto la rosa dell'Arsenal sia lunga e importante per poter proprio rinunciare anche solo a pensarsi di avere in rosa questi due giocatori.
1: Sì, assolutamente, ho citato due cessioni, anche quella di Martinelli molto importante, però ecco, non è che si sente la loro assenza, non è che l'Arsenal sia privato di un pezzo importante. Gabriel Jesus era il terzo centravanti dopo Havertz e Gyökeres. Martinelli giocava sicuramente di più, ma a sinistra è arrivato Solis. Le opzioni non mancano, quindi una squadra comunque completa nonostante queste cessioni importanti.
0: Grazie davvero Davide, un abbraccio fortissimo, alla prossima.
1: Grazie a voi, buona Champions.
0: Grazie a Davide Chinellato della Gazzetta dello Sport, inviato a Londra per tutto quello che riguarda la Premier. Detto questo, ascoltiamo le ultime previsioni del tempo con 3B Meteo.
2: Kiss Kiss Napoli Meteo.
3: Un saluto e bentrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Parigi di 3B Meteo.
4: Condizioni anticicloniche anche nell'avvio di questa nuova settimana sulla Campania. Nelle prossime ore il tempo resta asciutto con ampi spazi di cielo sereno e un caldo che continua a farsi sentire non solo in giornata ma anche nella notte all'alba, soprattutto sul litorale, con valori minimi attorno ai 26-27 gradi ed alfa accentuata. Nella giornata di domani il sole sarà prevalente al mattino, ma dal pomeriggio le aree interne risentiranno di una certa instabilità e si tratta della formazione di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma di breve durata. Al più le temperature diurne perderanno qualche grado. Dettagli sull'app 3B Meteo.
5: È la terza e l'ultima ora della nostra informazione sportiva e naturalmente dopo l'analisi dettagliata, approfondita di tutto quanto accaduto a Milano in una partita che resta bellissima, ora al di là del risultato finale, di chi l'ha vinta, di chi l'ha persa, è stato uno spot per il calcio italiano, due grandi squadre che hanno dimostrato di avere grandissimi calciatori, poi gli episodi determinano che la vinca l'Inter piuttosto che il Napoli e poi però c'è la Champions. Prima di addentrarci il tema Champions, sabato nel corso della mattinata con Marco Pesacane e Rosario Verde abbiamo intervistato uno dei medici del reparto trasfusionale del Policlinico, che ribadiva che c'è un'emergenza importante di sangue in tutti gli ospedali della Campania, se per questo in tutta Italia, e c'è bisogno di andare a donare. C'è un'emergenza clamorosa in tutti i centri trasfusionali, io lo ripeto sempre, donare è un atto d'amore, è un momento di grave difficoltà e quindi è giusto anche sensibilizzare proprio vista la criticità del momento. Torniamo al calcio, alla Champions. Probabilmente toccherà a Kevin De Bruyne, sarà lui dal primo minuto in campo, si affronta l'Arsenal. Mamma mia come giocano Ieri ho visto Arsenal Chelsea, un derby bellissimo. Ne parliamo con Lorenzo Amoruso. Buon pomeriggio, Lorenzo.
6: Ciao, buon pomeriggio a tutti.
5: Grazie per essere con noi. C'è un po' di scoramento a Napoli, un po' di delusione, perché spesso si guarda al risultato e chiaramente il Napoli ne ha perse due consecutive e a meno 6 da Roma e Inter. Ha fatto una gran partita, ne esce sconfitto, e però bisogna resettare, no Lorenzo? Perché poi mercoledì c'è Napoli-Arsenal e la Champions League, è un altro sport, è un altro mondo.
6: Allora, sì, tanto diciamo che sono, dal punto di vista proprio delle partite, sono due partite diverse, quella fatta nel Como e quella fatta l'altra sera con l'Inter. Con il Como ho visto un Napoli un po' addormentato, tanti errori, meno deciso. Quello con l'Inter mi è sembrato un ottimo Napoli, è chiaro che poi il risultato ti condanna, perché poi negli ultimi 4-5 minuti di partita l'hai perso l'incontro, però fondamentalmente era un Napoli diverso. C'è qualcosa da rivedere, sì, sicuramente, ma la strada secondo me è quella, però non puoi fermarti in questo momento a pensare abbiamo sbagliato, abbiamo perso due partite di fila, bisogna andare avanti, la Champions
5: League. Devi reagire sì, subito.
6: Ma la Champions poi non ti dà il permesso di fermarti a pensare, perché questi altri avversari ti passano sopra come un carro armato, e quindi hai bisogno di ricominciare a riproporre il gioco, a riproporre la tua forza, la tua capacità di saper anche soffrire, perché questi sono i momenti in cui puoi soffrire, ma proprio in questi momenti secondo me la squadra si va a creare.
5: Anche perché, Lorenzo, oramai se mi sbilancio nel dirlo è perché un po' di esperienza al Maradona nelle gare Champions ce l'ho, ho visto soffrire qualsiasi squadra, c'è un'atmosfera pazzesca, è chiaro che spendi tantissimo, ma tutti spendono molto in Champions, certo arriva una squadra che gioca benissimo, che ha individualità, coralità, che ti pressa altissimo, ieri vedendo il derby a un certo punto fa due cambi Arteta e tira fuori dal campo Havertz e Odegaard, erano i due che avevano fatto gol, e allora escono quei due e vedi chi entra, Gyökeres e Merino, ti rendi conto di che livello stiamo parlando, no?
6: Beh, diciamo che la vittoria dello scudetto lo scorso anno, la finale persa in Champions League, ha dato sicuramente molta più personalità, non che non ce ne fosse prima l'Arsenal, ma sicuramente sicurezza, ecco, gestione dei momenti, delle partite, sicuramente li ha fatti maturare, perché non dobbiamo dimenticarci che l'Arsenal è una squadra discretamente giovane, quindi da quel punto di vista sicuramente hanno acquisito molta tranquillità nelle proprie forze, molta più sicurezza in ciò che fanno. Il Napoli ha un esame fondamentale secondo me, poi non so che risultato verrà fuori, ma il Napoli deve dimostrare di affrontarla questa squadra, di riuscirla a come posso dire, a mettersi proprio alla pari e cercare di creargli problemi,
5: cioè di giocartela, certo, di non, sì, di aspettarli,
6: perché servirebbe, esatto. Puoi anche portare via un punto, magari la vinci anche, che chiaramente sarebbe eccezionale, però voglio dire, poi alla lunga non so quanto servirebbe. Napoli deve iniziare a costruire, deve iniziare a prendere coscienza che ha tanta secondo me qualità, però la deve come posso dire, mettere a disposizione gli uni con gli altri, i giocatori devono ricominciare ad aiutarsi in campo, perché quello che non riuscivo a vedere lo scorso anno e un po' anche all'inizio di quest'anno è che i reparti sono un po' scollegati, non si aiutano tutti insieme, tutti quanti devono remare dalla stessa parte costantemente, soprattutto continuamente. Se questo avverrà è chiaro che il valore della squadra secondo me ricomincerà a girare, e girare molto bene.
5: Senti Lorenzo, parlavo di atteggiamento, no? L'abbiamo visto ieri una volta in più, l'Arsenal ti pressa altissimo, ha una riaggressione incredibile, riconquistano palla, giocano un gran calcio, e io avevo una curiosità, ovviamente nell'Arsenal c'è Calafiori, conosce molto bene il nostro campionato, l'interazione tra Arteta e Calafiori è un'interazione che in questi giorni sarà maggiore? Arteta cercherà di carpire segreti da Calafiori, come si gioca al Maradona, che tipo di calcio propone Allegri, che Napoli, cioè ti fai aiutare da chi conosce molto bene il calcio italiano?
6: No, non credo, no. Tra l'altro Michele è stato un mio ex compagno di squadra, e nonostante era giovane ai Glasgow Rangers aveva già una mentalità molto molto giochista, ecco, a lui piace giocare molto, rischiava anche davanti l'area di rigore da calciatore, tener palla, a volte gli è costato anche caro, però poi questa roba qua se l'è portata anche da allenatore, quindi è migliorato in questo grazie a Pep Guardiola sicuramente.
5: Eh beh, il suo percorso con Guardiola l'avrà influenzato.
6: Ma non va a cercare di capire tramite un calciatore che cosa può essere il calcio italiano, anche perché il calcio italiano, parliamoci chiaro, ora per carità non stiamo passando un bel momento ormai da qualche anno, però Michele sa quanto il calcio italiano possa essere complicato e difficile, perché tatticamente non andiamo a fare tanti giri nel mondo, gli allenatori italiani, ragazzi, te la possono intortare una partita se siamo bravi a reagire, soprattutto ad agire tatticamente su quelle che possono essere le prerogative, le forze delle squadre avversarie. È chiaro, il calcio italiano non è più quello di una volta, ma ci sono secondo me allenatori bravi. Allegri secondo me lo ha dimostrato in passato di poter davvero fare la differenza se riesce
5: anche in Champions, anche in Champions.
6: Beh, insomma, le finali sono lì, insomma, voglio dire, quindi da questo punto di vista credo che ci sia l'esperienza giusta. Sarà una partita secondo me aperta e mi auguro che il Napoli possa fare una gran bella figura.
5: Senti, e invece le scelte di Allegri, io facevo cenno soprattutto a De Bruyne, no? Tra l'altro è la sua vittima preferita, l'Arsenal negli anni del City. De Bruyne conosce bene il mondo Premier, Højlund lo conosce molto bene, Badiashil, poi capiremo se Allegri dopo San Siro gli dà subito fiducia in Champions, lo conosce molto bene Gilmour. Secondo te potrebbe esserci la sorpresa Gilmour al posto di Lobotka?
6: Insomma, privarsi di Lobotka è un po' complicato, anche perché è uno che ti sa dare veramente i tempi di gioco perfetti, e con l'Arsenal hai bisogno di avere tempi giusti, perfetti, dove a volte devi accelerare, a volte devi
5: anche rallentare
6: proprio per farli andare tra virgolette fuori giri loro, perché l'Arsenal ne commette gli errori. Lo scorso anno chi ha seguito la Premier League si è reso conto che l'Arsenal spesso e volentieri ha fatto dei fuorigiochi sbagliati quasi a metà campo, proprio per questa ansia di andare a pressare altissimo, però poi concedi tanto spazio alle spalle. Se sei bravo, se sei furbo, se sei intelligente, giochi sempre su quell'errore e gli attaccanti, gli esterni in particolar modo, o gli inserimenti dal centrocampo, è chiaro che possono davvero essere letali. Devono essere bravi sicuramente su tutta questa cosa, quindi ti dico Lobotka,
5: non te ne privi di Lobotka, insomma.
6: In questo momento la vedo difficile, anche perché siamo a inizio stagione, partire bene in Champions League sarebbe soltanto di buon auspicio e soprattutto di buona idea per quello che è il futuro immediato, perché insomma poi ci sono subito partite importantissime, quindi io del resto credo che anche cercare di trovare quell'11 più o meno dove ci si possa metterci 5, 6, 4 giocatori intorno, Napoli come tante altre squadre lo deve ancora ricreare, nonostante sia una squadra per carità che è da tanti anni, ma per quello che è il modo di giocare di Allegri secondo me qualcosa potrebbe ancora cambiare, quindi io credo che su alcuni perni importanti, fondamentali, difficilmente in questo momento si priverà.
5: Io ti voglio ringraziare molto, Lorenzo Amoruso. Ciao Lorenzo.
6: Poi ragazzi, buona giornata a tutti.
5: Ho notato che molte partite in questo avvio di Serie A si stanno decidendo nel finale di gara con i cambi, così come abbiamo magnificato Allegri per i cambi di Genova. Il Torino a Firenze vince con i cambi e la vince con dei cambi che dalla panchina danno un'altra stoffa. La Roma la vince con i cambi con l'Atalanta, la stessa Juve la pareggia con i cambi, quindi come dire, le partite stanno durando in più e i cambi possono incidere. Se vogliamo, la stessa Inter con Thuram trova il gol del momentaneo pareggio del 2-2. Io continuo a ricevere messaggi che Allegri avrebbe sbagliato i cambi, credo che ognuno di noi è giusto che abbia una sua opinione, però sinceramente io almeno personalmente non ho la presunzione di dire a Allegri cosa deve fare o meno, a parte che io li ho condivisi tutti, poi ci vogliamo ragionare, tutti, ho condiviso tutti i cambi. Poteva fare una cosa diversa al posto di Badiashil? Sì, la poteva fare. poteva mettere Beukema, che conosce il campionato, poteva mettere Olivera a fare il terzo, quindi comunque Di Lorenzo e Spinazzola facevano i quinti, e stava a 5. Io ho anche detto poteva mettere Favasuli, e quindi Di Lorenzo faceva il terzo, Di Lorenzo, Rachmani, Rafa Marin. Però io l'ho capito, a parte che l'ha spiegato Allegri, l'ho condiviso, perché se tu hai là davanti Lautaro, Thuram e Bonnier hai bisogno anche di centimetri per evitare eventuale colpi di testa, invece ha preso gol di testa. Ma io l'ho condiviso, e comunque non avrò mai la presunzione di dire ad Allegri cosa deve fare. Non mi permetterei mai. Sposo ciò che ha fatto a San Siro, ho visto un grande Napoli, e sposo quello che ha detto alla vigilia. Equilibrio, ci vuole un po' di tempo. Poi c'è la Champions, che è un mondo a parte. La Champions, Napoli-Arsenal, con chi ha vinto la Premier. Parliamone di Arsenal. Carlo Iacomuzzi, buon pomeriggio Carlo.
7: Buon pomeriggio a voi, grazie di avermi chiamato.
5: Ieri sera mi sono al pomeriggio soffermato ovviamente sul derby, Arsenal-Chelsea. Gran bella partita anche quella, per chi ama il calcio. La vince l'Arsenal e fanno un'aggressione pazzesca, ti vengono a prendere altissimo, cercano di non farti uscire. E poi hanno una qualità, perché insomma Carlo, tu me lo insegni, quel mondo Premier lo conosci benissimo, vederli giocare è bellissimo. C'è un punto debole dell'Arsenal di Arteta?
7: Il punto debole è quello di aspettarli, cioè di lasciare far credere voi siete belli, voi siete bravi, e allora loro cominciano a giocare, a allargare il gioco, fare l'uno contro uno, aggredirti, e nel momento in cui loro si sentono poi bravi, capaci, hanno tutto, ecco che si aprono i varchi. Chelsea ci ha provato due o tre volte, gliel'ha fatto, poi non è andato a finire come doveva andare a finire.
5: Però
7: poi
5: qualcosa gli hanno concesso, tu dici?
7: Sì, gli concedono, perché loro alla fine sono bravi. L'Arsenal ha il difetto in Inghilterra, che è difetto dalle altre squadre, che è così, sono tutti inglesi, picchiano, botte, qui, no? L'Arsenal è più, diciamo, italiana, è più europea, gioca al calcio, ha sempre avuto allenatori che giocano al calcio, fanno ruotare i giocatori, e giocano col 4-4-2, se quando devono cambiare cambiano con gli esterni.
5: Hanno grande qualità, Carlo.
7: Sì, hanno tutto.
5: Giocano benissimo.
7: Lo possono fare perché hanno qualità, è logico, è normale, però anche Cesare ha qualità.
5: No, però sai Carlo, tu me lo insegni, no? Ieri fanno gol sia Havertz che Odegaard, a un certo punto li tira fuori dal campo e non è che mette proprio due così, cioè entrano Gyökeres e Merino, e poi c'hai Saka, e là dietro c'è Calafiori, c'è Gabriel. Cioè hanno una qualità enorme.
7: Hanno una qualità, ma vedi la differenza con noi? È che loro hanno qualità sempre. Noi abbiamo 11, 13,
5: 14, sì, ho capito.
7: 14, poi però se ti manca uno cosa fai?
5: Però hanno anche fondi diversi dai nostri da mettere sul mercato.
7: Ma sai, i fondi sono sempre quelli che bisogna lavorare, andare a vedere, giocare, controllare, vedere e analizzare i giocatori, come devono essere, se sono della portata per gli allenatori, perché tante volte noi prendiamo giocatori bravi, sicuro, ma che non sono adatti magari al gioco, alla mentalità del giocatore. In Inghilterra prendono tutti, li squartano a metà, e dopo guardano se hanno il cuore, se hanno i polmoni, se hanno la testa. Io dico, le prime volte che andavo a su e dicevo guardate questo calcio a destra e sinistro, lo usa poco, come lo usa poco, quando lo usa, cioè fanno l'analisi totale
5: però Carlo,
7: del giocatore.
5: Carlo,
7: e questo
5: è innegabile, che se dal nostro campionato emergono Calafiori e Palestra, i club italiani, l'Inter lo voleva Palestra, ma è riuscito a prendere, ma non lo prende perché il Chelsea mette 55 milioni sul tavolo e
7: ma
5: l'Inter
7: doveva prenderlo prima, ecco l'errore grave.
5: Ho capito,
7: sono a casa nostra, noi andiamo a vedere giocare l'Arsenal under 23.
5: Io la penso come te Carlo, io la penso come te. Io la penso come te. Pensa all'Atalanta, che ce l'aveva di proprietà e l'ha prestato al Cagliari e ha speso 18 milioni per Bellanova. Pensa a te.
7: Perché? Perché c'era uno straniero. E allora si preferisce lo straniero alla qualità italiana. E difatti non andiamo ai mondiali, non andiamo agli europei, nelle coppe siamo così così. siamo sempre, ormai prima dovevamo, eravamo tra le prime tre, adesso siamo nelle prime sei.
5: No, forse un po' sta cambiando quest'anno, mi sa. Cioè, vedo molti Lulli alla Roma, vedendo.
7: Vedi, ecco. Cominciamo a andare a vedere nei nostri campi. E ti dico che noi la cosa bella cos'è? L'Inter e il Milan manda uno in Germania, uno in Francia, uno in Spagna. Perché non ne manda uno a Reggio Calabria? Una Molfetta, uno a cosa? Come era un tempo che l'Inter e il Milan avevano gli osservatori addirittura a Reggio Calabria e a Bari, nel posto. E quindi ricevevano le telefonate, questi qua, guarda che c'è bravissimo nel Canicattì. Allora pum, parte uno andare a vedere, e lì trovavamo giocatori, perché li trovavamo,
5: per esempio un altro Lulli da una parte, ricordando che c'è Bartesaghi, c'è Bernasconi, sì. Io segnalo Cacciamani del Torino.
7: Mi hai anticipato.
5: Prego.
7: Che io l'ho visto in una partita di primavera e ti dico, mi aveva impressionato, ho detto, ma quel ragazzotto lì, no? Per televisione avevo visto, però quel ragazzo è venuto fuori, no?
5: Io l'avevo seguito l'altro anno alla Juve Stabia e mi sembrava uno di livello. C'ha 19 anni Cacciamani,
7: E perché no? Perché dobbiamo andare a prendere Cissé, Amadou, Bandé e non prendere Cacciamani?
5: No, ma perché? Carlo, perché? La pensiamo allo stesso modo,
7: Ma sai perché?
5: Perché
7: rischia di meno chi sceglie, rischia di meno l'allenatore a far giocare uno straniero, la colpa è sua.
5: Ho capito, però così svegliamo il talento. Cioè, voglio dire, Vergara, no? Se andiamo a prendere dei fantasisti all'estero, fanno questo nome ragazzi, ma Vergara è un giocatore di un livello top.
7: Eppure gli ha comprato un alter ego nella squadra. E lui adesso deve lottare per trovare spazio.
5: E non ce n'era magari neanche bisogno.
7: Similare,
5: non c'era bisogno.
7: Compensa.
5: Certo.
7: È un errore di base che facciamo, ma questa è la realtà.
5: È la cultura. Torniamo all'Arsenal. Dei punti deboli potrebbe anche essere rappresentato, vista la loro concezione, no? Giocano con una linea altissima, accettano il rischio, ti vengono a prendere alti. Se il Napoli sarà così bravo da uscire da quella pressione che è fatta benissimo. Certo, se nello spazio ci vanno Neres, Alisson e Højlund e De Bruyne è maestro a mandarli nello spazio, l'Arsenal lo puoi fare male. Le armi ce le ha il Napoli.
7: Sai qual è l'importanza in questo caso dell'Arsenal come contro gli inglesi?
5: Sì.
7: È sempre il terzo uomo. Perché loro sono molto rigidi, no? Nella linea difensiva.
5: Sì.
7: E quindi i due attaccanti loro ripressano, li guardano. E il terzo uomo che si inserisce alle spalle o in mezzo ai due attaccanti o ai due uomini che loro impressionano, questi li perdono di mira perché non seguono, perché i quattro rimangono sempre fissi, non è che fanno quei tre passi indietro, come da noi si insegnava.
5: Ecco,
7: quei quattro.
5: È il terzo uomo del Napoli che può metterli in crisi, potrebbe essere Vergara?
7: Sicuro. Perché lui può giocare alle spalle dei due che creano o in mezzo ai due il tempo di inserire in mezzo ai due, i due si allargano leggermente
5: e lui si butta dentro
7: e loro sono lenti nello scalare, non sono abituati come noi in Italia, perché loro giocano in Inghilterra, scalare non si scala molto perché si marca uomo sempre dritto per dritto che arrivano, non si scala l'uno o due sempre così, e lì potrebbe essere la sorpresa come l'inserimento alle spalle dei due centrali, ecco l'uomo che ti sorpresa, non l'esterno, ma il Vergara di turno che si inserisce.
5: Io perciò ti ho detto Vergara, Carlo, proprio perché Vergara può essere con Højlund che viene incontro, li tira un po' fuori, magari Vergara è quel terzo uomo a cui hai fatto cenno che potrebbe far saltare il banco. Poi è chiaro che molto dipenderà dalla qualità.
7: C'ha gli uomini coi piedi per lanciarlo. Questo è
5: soprattutto De Bruyne, no? Quindi magari ti aspetteresti
7: agli uomini che dicono c'è il movimento e devi trovare questo giocatore prima che vada in fuorigioco nel momento giusto sopra le spalle dei difensori e con la palla là e lì diventa importante
5: con i giri e mandare nello spazio o Vergara o aggiungo lo stesso Højlund. Ovviamente loro hanno una qualità, per esempio in Odegaard, se cominciano a dettare i tempi, no Carlo, quando giocano
7: Gravez e tutti gli altri sono buoni giocatori, insomma.
5: Ammazza.
7: Però sai, gli inglesi sono molto quadrati, gli inglesi non hanno fantasia, diciamo, loro nella loro mentalità sono molto quadrati, l'esterno fa l'esterno, l'interno fa l'interno, boom, boom, boom, e fanno sempre così. No? È per quello che tante volte arrivano alle finali e non vincono, perché loro sono molto quadrati, molto... bisogna sorprenderli nella fantasia.
5: Devi trovare la chiave per sorprenderli,
7: per inserirsi nei loro movimenti. Ecco, questo è la chiave della partita contro di loro.
5: Insomma,
7: e questo sia centrale come esterna, perché sai, tante volte gli esterni, loro gli inglesi li tengono molto larghi, no? E ti danno anche possibilità magari nell'inserimento tra il centrale e l'esterno, inserimento anche lì.
5: Beh, io credo che verrà fuori una bella partita, anche perché Allegri è uno che di esperienza Champions ne ha tanta, anche se non conosce questa nuova formula, anche lui sarà un debuttante con la nuova formula, con la classifica generale, ma insomma Allegri ha portato la Juve due volte alla finale. Carlo Iacomuzzi,
7: lui sa queste, lui le sa, lui conosce i giocatori, sa, conosce gli allenatori, conosce la mentalità, sicuro. Adesso noi stiamo parlando per chi ci ascolta, ma sì, lui figurati, lui avrà già predisposto, già fatto gli allenamenti a porte chiuse, facciamo così, facciamo cosà, e avrà già predisposto gli uomini.
5: È già pronto a fare il piano gara per mercoledì sera, ore 21, sicuro. Stadio Maradona. Grazie a Carlo Iacomuzzi, grazie Carlo.
7: È un piacere di parlare.
5: Oh, piacere mio, cose piacere.
7: Giusto.
5: Grazie di cuore, grazie, grazie. Allora, a proposito, mercoledì sera, ma insomma domani è giorno vigilia, vi ricordo che dalle 16 qui Casa Calcio Napoli saremo collegati con lo stadio Maradona, Riccardo Catapano, in studio naturalmente Carlo Alvino. Alle 17 vi trasmetteremo in diretta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri. Poi alle 19.15 parlerà Arteta, il nostro Riccardo Catapano si collegherà dal Maradona al calcio della sera. L'Arsenal arriverà in città domani perché fanno rifinitura in Inghilterra, a Londra. Gli alberghi di Napoli sono strapieni, alloggeranno in un hotel resort a Nola, e naturalmente noi seguiremo tutta la vigilia a Napoli, allenamento mattutino, e tutta la vigilia dell'Arsenal, e poi mercoledì ve la racconteremo, Napoli-Arsenal in diretta, in esclusiva diretta azzurra. Vi ricordo Radio Kiss Kiss Italia, Radio Kiss Kiss Napoli, Radio Cronaca Vincenzo Perna, commento tecnico Paolo Del Genio, ampio post partita Gianluca Vigliotti, Diego Armando Maradona Junior, Susi Fiorillo e i nostri quattro inviati allo stadio Maradona. Sarà un grande mercoledì, ma insomma avremo tempo per parlarne. Tra poco quello che potrebbe avere in mente Allegri, addirittura la possibilità di vedere Gilmour dal primo minuto. Pubblicità.
8: Ci sono momenti che parlano da soli. Un buongiorno, una pausa, un istante tutto per te o da condividere. Basta un caffè, ma non uno qualunque. Deve essere cremoso, intenso, avvolgente. Come solo caffè Motta sa essere. In cialde, in capsule, macinato, in grani. Pensato per chi cerca il meglio, per chi sa cosa vuole e sceglie ciò che lo fa star bene. Quando è davvero buono, non servono parole. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
10: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
11: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
10: Non puoi mancare.
12: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
13: Una specialità, il dolce d'Amalfi, un cake morbido, profumato, con intenso gusto di mandorle e di limoni Costa d'Amalfi IGP.
12: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
13: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori bar e caffetterie.
12: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
14: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
15: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
16: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
17: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
18: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
19: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
20: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
19: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
21: Kiss Kiss Napoli.
22: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
23: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: archiviata la delusione del KO con l'Inter, si guarda avanti, anche perché domani è già giornata di vigilia Champions, perché mercoledì c'è l'Arsenal e poi due volte al Maradona, si torna in campionato, il Bologna di Tedesco, ieri ho visto anche Bologna-Sassuolo, l'occasione era troppa ghiotta, le prossime due avversarie del Napoli ieri pomeriggio in campo, ma partiamo dalla Champions. Potrebbe toccare a Gilmour? Giocherà De Bruyne, Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno. Buon pomeriggio, Ciro.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Alla luce.
1: Ho qualche riscontro in più.
0: Riscontro in più. Allora partiamo da De Bruyne. Conosce molto bene il calcio inglese, conosce a menadito la Champions. È la partita di De Bruyne. Allegri aveva detto prima dell'Inter: io, se gioca De Bruyne titolare, mi perdo un cambio. E comunque, aggiunge, c'è l'Arsenal. Me lo aspetto dal primo minuto mercoledì.
1: Sì, anche perché poi è vero che perdi un cambio, però hai Vergara come cambio, che può essere sia un cambio per De Bruyne che per Politano.
0: Quindi diciamo De Bruyne lo diamo sicuramente titolare. Rispetto a ciò che Allegri ha constatato in occasione della gara col Como, eravamo troppo leggerini, l'ha continuato a vedere in occasione di Inter-Napoli, la linea a 4 te l'aspetti sempre con centrali Rachmani e Rafa Marin, sempre Di Lorenzo e Spinazzola? Potremmo vedere Oliveira? Potremmo vedere sorpresa Badiashil dal primo, o non è ancora pronto?
1: No, per me Badiashil al primo mi sembra un po' troppo. Dopo ha giocato 11 minuti, 15 minuti, ha travolto da quello che è successo. Io Rachmani e Rafa Marin fino alla sosta me li aspetto ancora. E poi non mi sorprenderebbe Oliveira mercoledì, perché per logica non ha fatto neanche un minuto sabato a Milano, Spinazzola l'ha fatta tutta. Che Spinazzola possa fare tutta la gara di Milano, partita titolare, quindi presumibilmente fare 60-70 minuti almeno anche mercoledì con l'Arsenal, ci sta che Oliveira possa giocare lui.
0: Anche perché in quella zona sicuramente agirà Saka, con Odegaard tra le linee dietro Havertz e Solis a sinistra. Poi ricordiamo che può darsi pure che magari non gioca Havertz dal primo minuto e gioca Gyökeres, che magari sto dicendo che gioca Odegaard, giocherà Odegaard, ma comunque hanno Merino, hanno una qualità davvero impressionante là dietro con Conza e Gabriel, Calafiori. In zona Calafiori ci vedresti più Politano o una sorpresa Vergara, Ciro?
1: Io penso che Politano in partite come queste non si può rinunciare, sia, lo dicevo, sia per Milano che per questa qui, perché l'unico dei tre, Politano, Neres e Vergara, che ti può dare un grande contributo in fase di non possesso, abbassandosi anche come quinto aggiunto, va? Come è capitato anche contro l'Inter, perché anche nel primo tempo a volte il Napoli ha schierato 5-4-1.
0: È vero.
1: Quindi in questo momento, per condizione e per caratteristiche, a Neres e Vergara chiederesti un sacrificio troppo grande. Mi auguro che dopo la sosta, per esempio, Neres possa, soprattutto contro l'avversario di cui devi attaccare di più, possa essere una soluzione anche dal primo minuto.
0: Anche perché dopo la sosta sicuramente avrai un Badiashil in altra condizione, ritroverai Marianucci, ritroverai Giovane e, almeno ascoltando il direttore Manna, dovresti, uso il condizionale perché Manna ha detto ho sentito molti cardiologi, primari di cardiologia, dare dei tempi. Manna dice i tempi sono quelli e noi ci auguriamo che abbia ragione Manna e abbiano, come dire, torto i cardiologi, no? Però
1: senza complicazioni McTominay a inizio ottobre lavorerebbe da solo. Poi, come ha fatto McTominay, gli bastano 2 o 3 allenamenti per
0: stare al top,
1: essere pronto. Sì. Poi magari uno può fare la scelta, con Frosinone no, col Villarreal no, ma a Venezia ci sarebbe se tutto va come deve andare.
0: Beh, certo,
1: no,
0: certo.
1: Ovviamente parliamo comunque di un intervento al cuore, perché quindi bisogna.
0: No, ma infatti io ho sentito nel prepartita Manna, ha parlato con una sicurezza, ha detto i tempi per un cardiologo sono questi, per altri sono più lunghi. Lui ha parlato di tempi certi, evidentemente avrà parlato, perché insomma Manna è il cardiologo, non lo fa. però dico, avrà parlato con qualche luminare importante o magari con chi lo opera e lo opererà.
1: Vabbè, basta anche vedere gli altri esempi.
0: Beh, Lichtsteiner,
1: l'ultimo è Coman del 2021, ci mise una ventina di giorni per tornare a giocare proprio in partite ufficiali. Ci sarebbe, però lui ha detto anche che poi se ci sono,
0: no, salvo complicazioni, è ovvio, ma quello ci mancherebbe. Tra l'altro, Ciro, le notizie che ci arrivano, allora abbiamo un problema nel collegamento con Ciro Troise, l'intervento Scott McTominay lo dovrebbe fare esattamente in questa settimana, addirittura o domani o dopodomani, e dalle notizie almeno che filtravano sembrerebbe che il calciatore Suas Ponte abbia scelto di farlo in Inghilterra. Me lo confermi che Suas Ponte McTominay vuole farlo in Inghilterra?
1: Sì, sì, lo farà io so domani in Inghilterra.
0: Domani quindi, in Inghilterra.
1: Dicevo, comunque mi hanno anche detto se ci saranno complicazioni, poi ovviamente dobbiamo vedere, perché la certezza non è tratta di salute, di medicina, non ce l'ha nessuno.
0: No, certo, certo, certo. Anche perché Manna poi ha spiegato, ovviamente, che nel post-operatorio c'è bisogno di anticoagulanti, gli anticoagulanti non ti consentono di fare attività sportiva, per giunta in uno sport di contatto, e quindi ci vorranno i tempi che ci vorranno senza affrettarli, ma insomma il Napoli ha uno staff medico di alto livello, e poi sicuramente anche in Inghilterra l'agenda, il cronoprogramma sarà dettato dai medici, no? Quindi, per carità, capisco che Manna dice ho sentito molte teorie, però le teorie sono quelle dei primari di cardiologia, eh? Quindi è come se il primario di cardiologia volesse poi parlare magari di calcio. No, di calcio ne parla Manna, e diciamo che uno di cardiologia, io mi fido più di quello che dice il cardiologo, però ha ragione Ciro Troise, la casistica e la tempistica del pregresso ci porta a dire che dopo la sosta McTominay potrebbe tornare. E Ciro, quindi tu sostanzialmente quanti cambi di formazione ti aspetteresti nel match con l'Arsenal, pensando anche a domenica al Bologna?
1: Io due me ne aspetto, De Bruyne ed Oliveira. Poi questa tentazione Gilmour, la riflessione Gilmour la terrei ancora aperta, però su due sono abbastanza convinto che sono De Bruyne ed Oliveira.
0: In porta gioca Meret?
1: Sì.
0: Ok, quindi allora Ciro ci dice Oliveira e De Bruyne, resto convinto che partiranno titolari. Mi riservo un ballottaggio, ovvero Lobotka Gilmour, anche perché Gilmour è uno che il calcio inglese lo conosce, ne conosce i tempi, li detta, verticalizza, rallenta e gioca anche in orizzontale. Insomma, Gilmour potrebbe trovare spazio proprio contro una squadra inglese, no?
1: Sì, poi c'è da considerare che Lobotka non può farle tutte, come nessuno può farle tutte, secondo me. E che nelle rotazioni Allegri è sempre stato attento, però bisogna anche dire che per me fino a quando è rimasto in campo Lobotka è stato il migliore in campo a San Siro.
0: Non c'è dubbio, su questo non ci piove. Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno, grazie di cuore Ciro.
1: Grazie a voi.
0: Occorre tempo nei progetti, ma purtroppo a volte il tempo non viene concesso se parliamo di calcio. Un progetto nuovo, Firenze, la Fiorentina. A un certo punto Vanoli, per me fa un'impresa, io poi lo stimo moltissimo Paolo Vanoli, non viene confermato. La Fiorentina fa un grandissimo mercato, fermo restando che per le esigenze dell'allenatore gli prendono Gé e Gnonto a due giorni dalla partita col Torino. Grosso è l'allenatore scelto, le perde tutte e tre, viene sconfessata la scelta e ci può stare. Ma quello che sorprende e che tu avevi Vanoli, non lo confermi, prendi Grosso, lo mandi via e riprendi Vanoli. Secondo me sì. Grosso è l'allenatore scelto, le perde tutte e tre, viene sconfessata la scelta e ci può stare. Ma quello che sorprende è che tu avevi Vanoli, non lo confermi, prendi Grosso, lo mandi via e riprendi Vanoli. Secondo me si sta un po' esagerando nel caso.

0: il Venezia, poi c'era la Coppa Italia, poi c'è il Napoli
1: e poi la sosta,
0: e quindi pensavamo tutti che magari, no, la sosta poteva essere il momento migliore per poi magari invece non perdeva più grosso, però insomma questo poteva essere il momento migliore per poter cambiare,
1: anche perché dopo la gara col Napoli ci saranno 3 settimane prima dell'altra partita.
0: Esatto. Quindi già questo ci ha molto stupito. Ieri sera avevamo intuito qualcosa, perché doveva uscire una nota ufficiale della Fiorentina alle 11, perché non c'era motivo, e quindi l'abbiamo capito che insomma era finita. E ancora più sorprendente, sì, ti posso dire, è il ritorno di Vanoli. Non me lo sarei mai aspettato. È vero che è un allenatore che conosce la piazza, che ha fatto un capolavoro l'anno scorso.
1: Ha fatto un miracolo, Vanessa. Paolo Vanoli ha fatto un miracolo.
0: Esatto, e quindi siamo rimasti tutti molto stupiti, però forse in questo momento è anche l'allenatore che può risollevare questa squadra.
1: No, sai, io poi penso, no, ai progetti, a un certo punto a Italiano, poi dopo Italiano per esempio prendi Pioli, ragazzi, ma Pioli è un signor allenatore, però Pioli non va bene, poi arriva Vanoli, ti salva con un miracolo, un capolavoro come dice Vanessa, non lo confermi, poi prendi Grosso, lo mandi via dopo 3 partite e poi riprendi Vanoli. Secondo me così è un po' confusionario il progetto. Non parlo della Fiorentina, parlo di tutti.
0: No, tu dici in generale, certo. Sì, assolutamente. Però probabilmente, sai, si arrivava anche da una stagione difficile, quella dell'anno scorso, in cui la Fiorentina ha rischiato di retrocedere, e credo che l'insegnamento rispetto all'anno scorso sia stato: non perdiamo tempo. L'anno scorso, proprio per la fiducia e la stima che avevano nei confronti di Stefano Pioli, hanno aspettato, no? Ma tanto adesso vinciamo, adesso si riprende, e invece la situazione è degenerata. Quindi io credo che loro a questo punto, anche visto quello che era successo l'anno scorso, hanno voluto prendere subito una decisione.
1: Però Vanessa, non viene proprio dato tempo agli allenatori. A Napoli viene criticato Allegri dopo che fa la migliore partita della sua gestione con l'Inter. Ho letto prima di Fiorentina-Torino, Abate a rischio, può tornare da Versa. Scusate, ma da Versa era lì, ha fatto un altro capolavoro, salva il Torino.
0: Sì,
1: non lo confermi,
0: sì,
1: perché vai per un'altra strada. Lo capisco. Però poi non è che poi dopo dici: ah no, mi riprendo ad Aversa, mi riprendo Vanoli. Scusa, allora che hai cambiato a fare?
0: No, ma tra l'altro a volte è anche il credere nel progetto, no? Perché ti ricordi anche con De Rossi e la Roma, che l'avevano, credo, neanche troppo convinti, confermato, e poi è stato mandato via
1: dopo tre partite.
0: Si aspetta poco, soprattutto se poi pensi, io in questo caso parlo anche della Fiorentina, che comunque, come dicevi tu, adesso mi veniva Vanoli, a Grosso sono arrivati i giocatori martedì, cioè l'ultima giornata di campionato, sono comunque giocatori tutti nuovi, tutti molto giovani. Grosso sicuramente avrà le sue colpe, perché se tu perdi 3 partite consecutive facendo un gol e prendendone 9, sicuramente qualcosa che non va c'è, e quindi sicuramente le colpe lui se le prenderà e se le assumerà. Però dall'altra parte c'è anche una squadra che è arrivata all'ultimo, sono tutti nuovi,
1: bisogna dar tempo, no?
0: Sì, e sono stati mandati via dei giocatori che tu sai benissimo quanto sia importante avere dei giocatori leader.
1: Cioè, io Mandragora non lo mandavo mai via, per esempio. Però io
0: è uno che ti fa capire che cosa vuol dire stare a Firenze e la Fiorentina, e con tutti quei giovani di giocatori così ce n'è bisogno, ma anche per l'allenatore stesso, che gli danno una grossa mano.
1: Io credo che tutti vadano alla ricerca del tutto e subito, e secondo me è un grande errore se applicato al modello calcio. Bisognerebbe dare tempo ai professionisti. Poi è chiaro che se vedi che le cose non girano,
0: certo,
1: allora cambi.
0: Certo.
1: Va bene, Vanessa, tra l'altro poi ci risentiremo, perché non questa settimana che c'è Arsenal e Bologna, ma l'altra, lunch match delle 12:30, ci sarà Fiorentina-Napoli. Ma lo fanno Vanoli? Torna Vanoli?
0: Sì, è già al Viola Park.
1: Ah, già è al Viola Park.
0: È già arrivato e dovrebbe alle 15:30, adesso ho perso il tempo, credo che già sia in campo. Quindi,
1: okay. Quindi hanno buttato 5 mesi. Hanno buttato 5 mesi. Non hanno confermato Vanoli, hanno preso Grosso, sono tornati da Vanoli. Ti abbraccio forte, Vanessa.
0: Anch'io,
1: buon lavoro.
0: Ci sentiamo la prossima settimana.
1: Assolutamente.
0: Ciao.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Allora mi fermo qui, perché tra poco c'è la chiusura, i momenti salienti, gli highlights. Lucio Pengue. Appuntamento poi dalle 16 alle 18, qui casa Calcio Napoli.

con Carlo Alvino. Approfondimento dal punto di vista tattico, tutto quello che è accaduto a San Siro, ma quello che dovrà accadere in Napoli Arsenal con Paolo Del Genio alle 18 fino alle 19, perché alle 19 c'è il calcio della sera, c'è il nostro bomber Emanuele Calaiò. Vi do appuntamento a domani, vigilia Napoli Arsenal. Grazie a tutti e a domani.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a 89,90 euro.
2: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.

0: Eccoci qua, rush finale della nostra trasmissione. Come nostra consuetudine, anche ad inizio settimana, riviviamo i momenti salienti di Radio Gol, parlando delle sbavature difensive con Ciccio Colonnese, poi il punto di Ivan Zazzaroni nel suo Zazza Gol, poi la diatriba tra il nostro direttore Walter De Maggio e Carlo Alvino sulle colpe di Max Allegri, e poi l'analisi tattica di Eziolino Capuano e le pagelle di Gianluca Viola. Quindi assolutamente highlights da non perdere.
1: Gli highlights di Radio Gol.
2: Molte volte gli allenatori vengono colpevolizzati, però obiettivamente, cioè, Allegri non pensava mai che, insomma, difensivamente, mettendo dei difensori, insomma, il Napoli doveva avere queste difficoltà. Ha messo un giocatore strutturato di 1,95 e ha preso gol di testa, l'ha detto stesso lui, cioè. Il calcio è incredibile, insomma, delle volte pensi di mettere centimetri e poi in area di rigore, insomma, prendi gol. Il Napoli da questo punto di vista purtroppo
0: l'ha un po' pagata, esatto, l'ha un po' pagata.
2: No, sta pagando per le squadre di Allegri, che sono state sempre bravissime a difendere, soprattutto in area di rigore, perché, insomma, abbiamo visto anche l'anno scorso in Milan, insomma, nell'area di rigore facevano densità e difficilmente prendevano gol. Quest'anno non sta succedendo questo, sta succedendo l'opposto, e quindi bisogna lavorare. Secondo me sono giocatori, sia Rafa Marin, lo stesso ragazzo che è entrato ieri, che devono lavorare tanto.
3: Ma no, ma è normale questo, voglio dire, cioè, io credo sinceramente che la fase di difficoltà ci debba essere, e mi aspettavo esattamente questo tipo di critica, di attacchi, di accuse. Io sono tranquillamente sereno. L'unica cosa che dico a una squadra in questo momento che non ha tanta energia, sul 2-0 tutti erano carichi come dei grilli, poi è successo quello che è successo e ha sbagliato almeno 3-4 gol, che si vada a Milano coperti e per ripartire con gente come Alisson e Politano e Højlund, sembra la cosa più normale del mondo. L'ha fatto Sarri a Roma e stava andandogli bene, perché ha subito tantissimo nel primo tempo giocando bassissimo, e all'inizio del secondo tempo era 1-0. Se gli va di vincere, tutti ad esaltare il gioco di Sarri, che non c'è stato, per fare un esempio. Quindi è normale. Ieri avete visto il Milan dominante come ha giocato? È stato dietro, ha tirato una volta in porta. Cioè, ci sono delle partite che hanno una strategia. Se tu hai una squadra come il Napoli, che è una squadra datata, che è una squadra che non ha in questo momento, a parte appunto Alisson o Neres, che non è ancora in grande condizione, tutta questa velocità, questa rapidità, come devi giocare?
4: Non c'era migliore scelta da fare per il dopo Conte se non quella di Massimiliano Allegri. Voglio sgombrare il campo dagli equivoci. Per me la scelta fatta dalla dirigenza, da De Laurentiis e da Manna, di affidare la panchina ad Allegri per il dopo Conte è stata la migliore scelta, e lo ribadisco anche alla luce di queste due sconfitte, quella col Como e quella con l'Inter, che bruciano. Però se tu adesso mi chiedi l'analisi riferita alla sconfitta di sabato con l'Inter, io qui ci vedo delle responsabilità, non delle colpe. Non esistono le colpe.
0: Responsabilità di chi?
4: Di Massimiliano Allegri. La sostituzione di Lobotka, che sinceramente non l'ho capita, non credo che alla terza di campionato si possa avere già un giocatore in difficoltà e stanco alla terza di campionato, senza impegni infrasettimanali almeno fino alla terza, e la sostituzione, o meglio, e l'ingresso in campo di un calciatore come il francese Benoît Badiashil.
5: Il Napoli, rimontato da 0-2, non si è accontentato, ha continuato. Fermo restando, per me è stato il più bel Napoli dell'era Allegri, anche se si è soltanto all'inizio. Il Napoli ha iniziato la partita dove i primi due minuti mi sembrava molto impaurito, dopodiché ha iniziato a giocare, ha pressato bene alto, l'Inter cosa faceva,
0: ha messo in difficoltà Ezio, li ha messi in difficoltà.
5: Io ti dico la mia, come ho letto io la partita, l'Inter era costretto a scavalcare, a mettere palla su Pio, dove Rachmani e anche Rafa sono stati bravissimi in questa palla in verticale, dove Pio Esposito non si è mai girato, non ha mai fatto una sponda né in verticale né in orizzontale, mi segui?
0: Sì.
5: Scalavano bene, vincolavano benissimo, rimaneva soltanto il centravanti Hollywood davanti e facevano due linee, una volta veniva dentro Anchissà, a volte Anchissà si spostava e veniva dentro Lokbogda, questo lo facevano anche in fase di possesso. Quindi il Napoli il primo tempo bene, bene, bene, le occasioni da gol le ha avute anche l'Inter, la traversa all'ultimo, nell'ultima azione del primo tempo su palla inattiva di Di Marco. Cosa accade? Accade che con l'onestà che ci contraddistingue dobbiamo andare anche al di là della gara.
0: Aspetta Ezio, ti devo fermare un attimo perché devo entrare nel vivo delle pagelle, che c'ho 5 minuti totali con te e con Vigliotti, che poi dobbiamo parlare del nuovo calcio, si interviene poco, il VAR è scomparso, ma andiamo subito, sveliamo le pagelle. Partiamo Gianluca da Allegri, te lo contesterò subito, che voto hai dato ad Allegri?
6: Ho dato 5,5 soltanto perché lui... Io ho un'idea, abbiamo poco tempo, dovremmo svilupparla. Io ho un'idea che va un po' in mezzo al tuo urlato e gridato legittimo equilibrio e quello che poi è accaduto. Ma lei che è costretto a fare i cambi, non è che fa i cambi, è costretto a fare i cambi.
0: Questi gli highlights di Radio Gol. Adesso vi lascio alle news di Marcello Calvano, non prima di aver ringraziato alla regia, all'audio, Nello Iorio e Fabio Esposito che si sono alternati, e poi Flavio Esposito invece alla regia video. Adesso, subito dopo le news, ci sarà il nostro Carlo Albino con Qui Casa Calcio Napoli. Ciao a tutti!
1: In collaborazione con Caffè Motta, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
7: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura alla cronaca, interrotta la linea Salerno-Napoli per un grave incidente sui binari all'altezza della stazione di Portici. Un uomo sarebbe stato investito da un treno in corsa poco dopo mezzogiorno. I vani soccorsi, le ferite riportate erano troppo gravi. Traffico ferroviario in tilt sulla linea Salerno-Napoli. E proseguono le operazioni delle forze dell'ordine a Taverna del Re, nel comune di Giugliano, dove ieri pomeriggio è divampato un incendio nel sito di stoccaggio delle ecoballe. Dai primi rilievi le fiamme avrebbero interessato una sola piazzola. L'ARPAC ha installato le centraline per monitorare la qualità dell'aria. In attesa dei risultati è stato disposto in via precauzionale il divieto di raccolta dei prodotti agricoli entro 500 metri dal sito. Restano da accertare le cause del rogo. Le indagini entreranno nel vivo una volta spento completamente l'incendio. Passiamo alla cultura. Lunedì 21 settembre alle ore 17 presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo si terrà la presentazione al pubblico e alla stampa di Voyager, l'installazione di arte pubblica ideata appositamente per Piazza Municipio da Ibrahim Mahama, artista ghanese tra i protagonisti più autorevoli della scena contemporanea internazionale. L'opera resterà visibile fino al 18 novembre 2026. Cambiamo argomento, resta l'incognita maltempo sulla sfida Italia-Svezia, gara inaugurale degli europei maschili di pallavolo, in programma giovedì sera alle ore 21.05 in piazza del Plebiscito a Napoli. Proseguono i preparativi per l'arena all'aperto, dove è atteso anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le previsioni indicano però un concreto rischio di pioggia. In caso di condizioni avverse, la partita potrebbe essere trasferita al Palasele di Eboli. Una decisione attesa nelle prossime ore sulla base dell'evoluzione del quadro meteo. E la chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna a lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. La squadra di mister Allegri è reduce dalla bruciante sconfitta di San Siro contro l'Inter, dove gli azzurri hanno sprecato il doppio vantaggio per poi soccombere sul 3-2 nel finale. Domani lo stesso Allegri parlerà in conferenza stampa, conferenza che potrete seguire in diretta dalle 17 su Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli torna più tardi. Grazie per l'attenzione.

0: eccoci qua, eccoci qua. Forza Napoli! Forza Napoli! Qui Casa Calcio Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, in onda dalle 16 alle 18. Questo è il vostro contenitore, questa è la vostra casa. Non c'è casa più bella che la casa del Calcio Napoli. Due ore insieme. Due ore durante le quali in questo contenitore c'è di tutto, c'è lo sfogo, c'è l'amarezza, c'è l'ottimismo, c'è il pessimismo, c'è quello che raccontiamo quotidianamente. Certo che riprendere dopo la scoppola di Milano non è facile, perché la delusione, la rabbia, insomma, sono ancora lì, le possiamo toccare con mano queste sensazioni. Però il calcio è come la vita, bisogna guardare avanti, bisogna sempre guardare avanti con quel pizzico di ottimismo che non ci deve mai lasciare. D'altra parte, dopodomani è già Champions League, e per il Napoli che Champions League, mi viene da dire, visto che arrivano mercoledì al Maradona i campioni d'Inghilterra, vice campioni d'Europa, oggi come oggi, forse, ma non lo so se è solo una mia considerazione, la squadra più forte al mondo. Faccio fatica a trovare una squadra più forte dell'Arsenal di oggi, per organizzazione di gioco, per mentalità, per qualità della rosa, per la bravura dell'allenatore, insomma. D'altra parte, vice campione d'Europa solo per l'errore dal dischetto, quindi se l'è giocata col PSG fino alla fine. Però detto questo, adesso tocca sicuramente a voi. In regia c'è Fabio Esposito, al quale dal mio personale buonasera e buon lavoro. Regia in radio, la regia video è affidata a Flavio Esposito, anche a Flavio il mio personalissimo buonasera e buon lavoro. Vi do le coordinate per intervenire: 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp, 081 546 6873, e siete in diretta con noi. Adesso tocca a voi, voglio tastare un po' il polso a chi ci segue, voglio tastare il polso del tifoso, se riusciamo a metabolizzare, se riusciamo a digerire oggi che è lunedì questa sconfitta di sabato pomeriggio, di sabato sera. Vediamo un po' quello che è il vostro umore. Mimmo, apriamo con te, buonasera e forza Napoli!
1: Solo la maglia!
0: Solo la maglia, amico mio, buonasera a te.
1: Allora,
0: eccoci
1: qua. Carlo, tu hai detto, scusa, ti hai detto il tu.
0: Ci mancherebbe, mi devi dare il tu.
1: Allora, tu hai detto che la colpa della sconfitta di Inter...
0: Responsabilità, allora io voglio usare il termine giusto.
1: Allegri, io non do la colpa Allegri e non l'hanno passato manca a conta, ci dà la colpa.
0: Ma le colpe, ma allora già il termine colpa secondo me è un termine improprio.
1: Responsabilità.
0: Esattamente, che cosa ben diversa.
1: Ti manna e avere delle vendite, un impegno presidente a parte di
0: Quindi tu dai la responsabilità maggiore, ma parliamo di una sconfitta. Allora, però ascoltami Mimmo, ascoltami. Ascoltami. Quando si dà la colpa ad una società, la si deve dare soprattutto a fine stagione, o a stagione in corso, alla terza di campionato, dopo che a Milano te la sei andata a giocare contro quella che, a detta di tutti, è la squadra più forte di tutta la Serie A. Mi sembra un po' riduttivo dare la colpa alla società in questo momento. Poi vediamo l'evolversi di questa stagione. Se ci saranno delle responsabilità, sicuramente queste responsabilità sono ascrivibili alla dirigenza.
1: Che dico io? Hai dimenticato Badascino, tutto rispetto per su Badascino. Pronto?
0: Sì, ti sento, vai Mimmo.
1: Hai dimenticato a Badascino, no? Ma non potevo rinnovare il contratto a Juan Jesus. Natale.
0: Guarda, vedi, anche questo, si rinnova il contratto a Di Lorenzo e si critica la società perché ha rinnovato a Di Lorenzo che è vecchio. No, io non dico a te, lo dico in generale, si rinnova il contratto a Spinazzola e si critica la società perché Spinazzola è vecchio. Tu adesso mi vieni a dire perché non ha rinnovato a Juan Jesus. Ragazzi, facciamo un po' pace anche fra di noi su quello che deve essere il Napoli di oggi e il Napoli del prossimo e immediato futuro. Solo questo, Mimmo.
1: No, il male a mattino, lì un figlio raffreddore, lui un chiamavo qua.
0: Con Luca.
1: È Luca il giocatore di quando Napoli, vuoi bene.
0: Fratello caro, tu mi hai fatto una domanda, io ho dato una risposta, e tu mi hai detto con chi giochiamo, c'è Luca.
1: La panchina dell'Inter, ha cacciato a chi l'ha mi fatturato.
0: Ma la panchina dell'Inter, la rosa dell'Inter, è la rosa più ricca d'Italia. c'è uno studio fatto. Nonostante la rosa più ricca d'Italia, nonostante questo divario economico enorme, poi costruito come un giorno ne dovremo anche parlare, mi pare che la partita sia stata in perfetto equilibrio fino alla fine. E quindi di che parliamo? Non si è vista la differenza in campo di valore della rosa, o mi sbaglio? Ho visto un'altra partita.
1: Mi guardo poi, non sto dicendo.
0: Allora, fratello caro.
1: La compagnia neanche so. La coppia Lucca tutto quello non dà porta. È la porta centrale.
0: Togliamo questo termine colpa che è bruttissimo e parliamo di responsabilità. Ciao Mimmo, ti abbraccio. Perché poi colpa è brutto, il colpevole, e qua nessuno deve fare processi. Men che mai processi vanno fatti in questo momento. La responsabilità, per quanto mi riguarda, nelle sostituzioni di Allegri, la responsabilità del singolo calciatore che ha sbagliato in difesa o che ha sbagliato in attacco, cioè è stata una partita tra virgolette strana, è stata una partita che facciamo fatica ancora oggi ad analizzare con grande lucidità. Un attimo prima che segnasse Lautaro, il Napoli ha avuto un'occasione veramente ha tolto il sonno. Il gol fallito da Anguissa ha tolto il sonno a tutti i tifosi del Napoli, ma scherziamo. Sicuramente Allegri, dal mio punto di vista, ha delle responsabilità. Aboliamo le colpe, non esiste questo termine, le colpe sono nei processi, quindi quando ci sono le responsabilità di Allegri nelle sostituzioni, sì, le responsabilità del singolo calciatore che sbaglia, perché poi lì sbaglia Anguissa. Io non ho mai visto nessun allenatore al mondo scendere in campo e fare gol per la propria squadra o fare autorete, quindi la partita la determinano i calciatori in base anche a quelle che sono le scelte dell'allenatore, e sulle scelte io qualche responsabilità da parte di Allegri la vedo personalmente. Raffaele, buonasera, Forza Napoli.
2: Forza Napoli sempre, Carlo, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Da Gruzzito.
0: Ciao Raffaele.
2: Io non vorrei essere nei tuoi panni.
0: E perché?
2: Per quello che
0: adesso arriva. Ma guarda, è bellissimo invece, Raffaele, ti posso assicurare. Lo sai perché è bellissimo? Perché siccome faccio filo diretto a occhio e croce da una trentina d'anni, e il Napoli, insomma, di lunedì difficili ce ne ha fatti vivere a migliaia, e allora voglio dire, questa acqua fresca con un Napoli forte com'è, è acqua fresca.
2: Infatti, guarda, due minuti, volevo un attimo farti una domanda e la tua analisi.
0: Vai.
2: Proprio perché, come ripeto le tue parole, mi accusi 30 anni. Allora, io faccio una parentesi, io mi ero espresso così in merito anche al tifoso di prima, l'amico, che comunque dovrei sopportare e difendere il nostro Napoli, perché io la vedo come te. Ieri non è successo altro che il ripetersi per l'ennesima volta dell'allenatore che vuole mantenere il risultato. L'abbiamo visto con Conti e poi l'ha capito, l'abbiamo visto con Spalletti e l'ha capito, Gattuso gioco sotto palla. Che voglio dire, state parlando dei cambi, di responsabilità, di colpe, non la vedo come colpe, sono responsabilità perché sono esperimenti. Il Napoli è ancora in una fase embrionale, ma io già ho visto dopo il secondo tempo, io guardavo mio figlio e facevo, ma perché non andiamo a prenderlo quando scende? Scendeva sotto la mezzaluna nostra, scendeva i 30 metri, arrivava, non lo andavano a prendere più, non salivano più, non pressavano più, già prima dei cambi, che siano giusti o sbagliati. È la mentalità.
0: Però attenzione, da un lato può essere.
2: Non lo faccia più.
0: No, Raffaele, da un lato.
2: La difesa non la sa fare il Napoli,
0: ascolti,
2: che non sappiamo difendere.
0: Allora, da un lato è la mentalità, e posso essere d'accordo con te, dall'altra parte è la forza della squadra avversaria. Noi giocavamo contro l'Inter, ma a detta di tutti, sabato mattina c'era solo una favorita ed era l'Inter per schiantare, non per battere ma per schiantare il Napoli. O me la sto inventando io? Questa.
2: Noi partivamo sfavoriti.
0: No, sfavoritissimi. Ma il campo ha detto altro, il giudice ultimo, la Cassazione, ha detto altro sulla prestazione. Non ho capito, perdono.
2: Ce la possiamo giocare con tutti alla pari, se la prestazione e il gioco è quello lì.
0: Bravissimo.
2: Che abbiamo visto sabato, sì.
0: Sta
2: facendo un po' più attenzione, però quella domanda mia è questa, mi sono espresso male, Carlo. mi devi rispondere che sono 30 anni sì, di calcio, perché va, vogliamo sempre mantenere il risultato, perché facciamo sto gioco all'italiana che poi andiamo in Europa e facciamo le figuracce. Non faccio l'esempio che fanno tutti, il Como, ma è lampante, giocano 97-900 minuti.
0: Ma anche il Como però quando è venuto a fuori rotta a un certo punto se mi sa cingare in difesa, se mi sa difendere per mantenere il risultato,
2: alla prestazione, alla mentalità,
0: alla mentalità. E anche il Como è diventato un po' italiano,
2: lo Spalletti, non finivamo mai di attaccare, gli abbiamo fatto il cuore 4x4 a tutti, a
0: vabbè, vabbè, ti abbraccio Raffaele, buona serata e forza Napoli. Beh, anche il Como è stato bravo a un certo punto a mettersi in difesa. Io devo essere molto sincero, proprio con voi, come mi contraddistingue sempre quello che è stato il mio lavoro. Quest'anno nasce con dei precisi obiettivi sui quali noi abbiamo già discusso, abbiamo approfondito, abbiamo anche condiviso, no? Il tentativo del Napoli sarebbe stato, ed è evidente, quello innanzitutto di recuperare gli acquisti costosi lo scorso anno. Recuperarli a cosa? La causa della squadra. E ripeto, miglior allenatore per il post Conte, nella logica di recuperare gli acquisti costosi la scorsa stagione, non poteva che non essere proprio lui, Massimiliano Allegri. E poi bisogna anche dire una cosa, siamo a lunedì 7 settembre, si sono giocate solo 3 partite, bisogna essere un po' attendisti nei giudizi tranchant, dopo solo 3 giornate di campionato poi si corre il rischio magari di fare una brutta figura. La Juventus soffre, l'Inter soffre, l'abbiamo visto, l'Atalanta soffre, il Como c'ha grande entusiasmo, poi l'entusiasmo magari alla prima difficoltà può scemare. Il Milan mi sembra un cantiere assolutamente aperto, al momento solo la Roma viaggia e viaggia molto bene. Io mi sento di predicare un po' più di tranquillità in seno all'ambiente che vedo abbastanza divisivo, con divisioni che si acuiscono purtroppo dopo la sconfitta. Ma essere un pizzico attendisti, nel senso che aspettare ancora qualche settimana, capire un po' quello che è anche il miglioramento della condizione fisica dei singoli, aspettare un calendario decisamente più meno spigoloso per il Napoli, dopodiché si fanno tutte le valutazioni del caso. Mi sembra che alla terza giornata acuire le divisioni, l'ambiente, la stampa, la squadra, i tifosi, non è un esercizio al quale mi piace contribuire con la discussione, perché credo che le divisioni possano essere solo un rallentamento per raggiungere gli obiettivi da parte del Napoli. Rosario, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, buonasera.
0: Buonasera.
3: No Carlo, io invece sono fiducioso per sì, le prossime partite, perché sì, ho visto un Napoli determinato, una bella partita di Milano, quindi che se ne dica, io credo, sono fiducioso perché vedo anche, diciamo che è Allegri è un motivatore, quindi sicuramente la squadra farà molto meglio nelle prossime partite, già a cominciare da mercoledì. Noi vedremo una bellissima partita.
0: Ma guarda, a proposito di bella partita, al di là del risultato finale che ci brucia possiamo ancora dire, ma Inter-Napoli è stato il manifesto del calcio di chi vuole giocare per vincere. Juventus-Milan ieri sera è stato il manifesto del calcio di chi non vuole perdere. Allora io da amante del calcio devo dire, mi è piaciuto più Inter-Napoli nonostante la sconfitta, ma viva Dio, Napoli e Inter hanno giocato per vincere la partita fino al 95esimo. Ieri Juve Milan è stata una palla di dimensioni enormi, un pallone è stato.
3: Carlo, è una domanda che ti volevo fare, ma qua chi l'ha determinata questa partita? Ha determinata la terna arbitrale, perché questa espulsione di Lautaro per gioco violento, perché c'era, era fuori dal gioco, il pallone non era ancora arrivato ai giocatori, quindi praticamente lui prima che ci fosse il contrasto con Rafa Marin,
0: purtroppo
3: si è visto chiaramente, quindi l'articolo 12 dell'IFAB doveva essere applicato, il VAR in quel momento doveva intervenire. non è intervenuto.
0: È lì, però poi c'è una doppia interpretazione sul VAR, se può o non può intervenire, poi stai a sentire i professoroni, quelli che il regolamento lo spiegano a uso e consumo personale, loro erano per il non intervento del VAR, naturalmente.
3: Loro dicono il gioco violento è quando si contende il pallone.
0: Ma lui l'ha fatto lontano dal gioco, in maniera assoluta.
3: Ho capito, però voglio dire, tu VAR puoi far segnalare questo all'arbitro, il quarto uomo,
0: guarda,
3: il
0: guardaline. Io faccio una valutazione al netto proprio dell'episodio in questione. Per me già Lautaro, dopo che è stato ammonito e manda all'arbitro a quel paese, e Sozza si gira di spalle per non guardarlo, dimostrando scarsa personalità, già lì è una cosa che mi ha dato fastidio. Poi se tu senti gli interisti, loro stanno a recriminare per un fallo di mano di Lobotka, rigore non concesso. Voglio dire a lor signori, in Torino-Milan, prima di campionato, c'è un fallo di mano ben visibile, non è stato concesso il rigore al Milan. Da quel momento in poi io sono curioso adesso di andare a vedere quando sarà concesso un calcio di rigore per fallo di mano. Vorrei che la gente, i tifosi, lo dico anche a noi che raccontiamo il calcio, si incominciasse però ad essere un po' meno settari, ad avere la mente un po' più aperta. Nonostante la mancata espulsione di Lautaro, io mi prendo il buono della prestazione di Sozza. Ma guarda, sono buonista oggi, vedi, una cosa che non mi sarei mai sognato non di dire, neanche di pensare, però voglio fare il buonista, perché se ci deve essere un cambiamento dobbiamo accompagnare anche noi questo grande cambiamento.
3: Esatto. Carlo, poi l'ultima domanda e ti lascio spazio agli altri. Per quanto riguarda la questione dei mancati interventi con questo tipo di procedura arbitrale, secondo te, la domanda che mi pongo, non abitua certi giocatori a intervenire in maniera scomposta e quindi sanno che non verranno puniti e paghiamo le conseguenze in Coppa dei Campioni?
0: In Champions League si arbitra. Ti abbraccio, intanto ti saluto e ti rispondo in diretta. Ciao. Premesso che a giusta ragione mi state scrivendo, non abbiamo neanche certezza del tocco di mano di Lobotka. Detto ciò, sempre agli amici interisti che guarda casi il 4 pomeriggio stanno tutti a Kiss Napoli. Detto ciò, non c'è una sola immagine chiara che fa capire se c'è o non c'è il tocco di mano. Detto questo, in Europa si è portati più ad avere una linea di direzione di gara come la si sta avendo dopo 3 giornate in Italia. Noi ci dobbiamo augurare che sta cosa continui. Guardate, l'ho detto pure dopo la sconfitta dove Sozza su Lautaro non mi è piaciuto, però io continuo a portare avanti questa tesi, che è la tesi che questo modo di arbitrare, questo lasciar correre, se funziona così per tutti, dall'Inter al Venezia, dal Milan al Frosinone, dal Napoli al Sassuolo, se funziona per tutti, va bene così. Mi piacerebbe che non ci fossero impuniti, ecco, senza guardare il nome che si porta sulla maglia. Se qualche calciatore ti manda, carissimo signor arbitro, ti manda a quel paese a fare qualcosa in quel paese, devi avere il coraggio, la personalità di sbattere in faccia a questo calciatore il rosso, perché quell'atteggiamento è un atteggiamento che va punito secondo il regolamento. Detto ciò, torno con piacere al telefono 081 546 6873. Vincenzo, buonasera e forza Napoli.
4: Ciao Carlo, buonasera, sono Vincenzo da Palma Campania.
0: Buonasera a te.
4: Guarda, io arrivato a 65 anni pensavo di non aver capito nulla di calcio, sinceramente, però ho visto che siamo tutti d'accordo con la stessa situazione. Infatti l'amico di prima mi ha anticipato su quel numero 10, famosissimo argentino.
0: Sul famoso Lautaro Martinez, l'impunito. Io consiglierei all'Inter di cambiare il nome, metterei 10 invece di Lautaro, 10 impunito, così abbiamo certezza della sua impunità. Ma anche quell'esultanza, allora l'esultanza sulla balaustra non si può fare, mandare l'arbitro a quel paese non si può fare, il fallo su Rafa Marin lontano dall'azione di gioco non si può fare, ma lui si chiama Lautaro e per Lautaro, amico mio carissimo, tutto è concesso. Ecco perché se si può cambiare il nome sulla maglia, cambiamolo e ci scriviamo impunito. Fatto salvo che il Napoli non perde per questo, però a noi napoletani piace giocare le partite nella piena legalità.
4: Scusami, come fa a non perdere per questo?
0: Non ha perso per
4: questo. Chi li ha segnati?
0: L'ha segnata Lautaro, lo so. Fammi spiegare. Non ha perso per questo, nel senso che non mi voglio appellare a questo, anche se è un episodio che poi, guarda caso, determina la partita, perché Lautaro fa doppietta.
4: Quindi?
0: No, ma te sto dando ragione, per l'amor di Dio.
4: Mi dà tanto.
0: È così. Però
4: bisogna anche dire.
0: Ma sai la rabbia mia qual è? Che Lautaro sono anni che fa questo. Anni. Non è una partita quella di sabato. Sono anni che bestemmia e poi dice di non bestemmiare, quindi fa anche lo spergiuro. Lautaro è il simbolo, è l'emblema dell'antisportività fatta persona. Però in Italia.
4: La prima dimostrazione degli sfisciati.
0: Sta sicura che se Lautaro giocasse con una da maglietta, chi lo sa?
4: Secondo me tre partite in campo
0: e cinque fuori, bravo. Ti abbraccio, ciao, buona serata. Sicuramente Allegri ha le sue colpe, le sue responsabilità per i cambi sbagliati, però quando si sbagliano gol come quelli che ha sbagliato Neres e quello ancora più clamoroso di Anghissà, che anche mio nipote avrebbe segnato, allora dico io, ma la colpa è di Allegri? Ma di che parliamo? Fatta una grande partita, dopo il Como abbiamo fatto un altro regalo. Comunque sempre Forza Napoli. Lucio da Baldwin, New York. Signora Antonella, buonasera. Che ce l'ha un po' con Lautaro. Mi fermo, non dico niente su Lautaro, dice signora Antonella, altrimenti non bastano due ore di trasmissione. Posso capire. 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp, potete anche lasciare ogni tanto qualche vocale, recuperiamo anche i vostri vocali. Salvatore, buonasera, Forza Napoli.
5: Forza Napoli sempre, Carlo.
0: Ah, io pensavo fosse il Salvatore che aveva chiamato venerdì scorso dicendo che ci ama fa a Milano. Sarei curioso di risentirlo dopo la prestazione offerta dal Napoli. Però tu sei un altro Salvatore, buon per te e buon per me. Fortunatamente.
5: Prima di tutto ritrovarti su Radio Kiss Napoli.
0: Grazie, Salvatore.
5: Detto questo. Ok, le responsabilità non sono di Allegri, le responsabilità non sono del signor Manna che c'ha. Che al 31 di agosto c'avevamo una rosa strapiena, non potevamo acquistare. Però posso dire una cosa, caro, fammela dire. Fammi sfogare.
0: Questo è lo sfogatore, sfogate.
5: Fammi sfogare, per favore, sempre nei limiti della correttezza. Ok, possiamo però dire che ieri, calcisticamente parlando, la vinta Killuzuz di Lautaro per la cattiveria che ci ha messo, lo possiamo dire questo? Perché se non prendiamo atto di questo, nel senso della cattiveria, di come hanno voluto vincere la partita,
0: quella fame, chiamiamola così, la fame di Lautaro. Però l'amico di prima poi ha detto: ma Lautaro doveva stare in campo al 90esimo?
5: Assolutamente.
0: Vedi? Perché poi dopo iniziamo un discorso per il quale ci incazziamo ancora di più, perché se poi io ti devo dare ragione, la fame di Lautaro, la cazzimma di Lautaro, come la vogliamo chiamare, che fa gol rubacchiando quel pallone lecitamente, per l'amor di Dio, nell'area piccola facendo gol, poi mi fa aumentare la rabbia, mi fa arrivare l'embolo chissà dove, perché Lautaro in quel momento doveva stare sotto la doccia bella calda di San Siro, se va a fare doccia con bagno schiuma, e invece stava in campo, capisci? E quindi mangia ragione con più.
5: Allora un appello, perché so che i calciatori sono ragazzi e ci ascoltano. Ragazzi, cacciate che la cazzim,
0: che è classica napoletana, è nostra, l'abbiamo mandato noi.
5: Chi veste la maglia del Napoli a cacciare che la cazzim è giù.
0: Vabbè.
5: Neres, chiuso lui, chi lo vuole ha schiattato in Napoli. Anche se la stessa cosa. Politano, pure tu, con il primo gol, si accompagna nella prima porta in fondo a destra, capisci a me? A Di Marco. Ci accompagna lì, cioè è là, è la cazzo.
0: Guarda, però cosa stai dicendo? Tutti errori di singoli. Hai fatto tre riferimenti che sono d'accordo con te. Neres l'ha da schiattare un corpo, c'ha da fare fotografie.
5: Ma fa una grande parata.
0: Ma non ha fa la parata, perché chi c'ha da fare una fotografia? Hai capito dove stava Neres? Stava a poco al limite dell'area piccola.
5: No, non si può guardare.
0: Su Anghissà neanche lo voglio dire, ma anche Politano fa una valutazione errata, pensando che Di Marco, il più forte terzino sinistro d'Italia, che ha messo poi un pallone che solo lui lo poteva mettere in quel modo. Ma non puoi pensare che Di Marco non ci arriva. Tu devi avere quella cazzimma, quella lucidità, quella cattiveria agonistica, per la quale devi sapere che Di Marco, chi lo pallone se lo va a pigliare? Questo è. Questo fa la differenza. Ti abbraccio e ti saluto. Carlo, come ti avevo anticipato, secondo indiscrezioni, McTominay non rinnova il Real Madrid per 80 milioni di euro già a gennaio. Che ne pensi? Caro Nunzio, penso che io ho la macchina già in moto, ce l'ho sotto Radio Kiss Kiss qui a Via Iannelli. Appena arrivano gli 80 milioni di euro, se il buon Scott mi fa un piacere, lo accompagno. 80 milioni di euro! Ma io, ma tutto a posto! Io credo che il calcio stia vivendo un momento di non lo so di che cosa. 80 milioni di euro per un calciatore, insomma, fortissimo come Scott McTominay, sono cifre dove qualsiasi società al mondo, non il Napoli, ma qualsiasi società al mondo fa le valutazioni giuste e cede il calciatore. Pubblicità.
6: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online. Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Rieccoci qua, rieccoci qui, Casa Calcio Napoli, in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18, dalle 4 alle 6. Domani sarà un puntatone, perché domani avremo in diretta la conferenza stampa di Massimiliano Allegri, di un tesserato del Napoli, e saremo già in clima vigilia di Champions League mercoledì. A fuori rotta c'è l'Arsenal, e cioè, questo ci dà un po' l'esatta misura del momento. Al 342 00 00 100, i vostri WhatsApp, anche i vocali, andiamo ad ascoltarla.
3: Pagato Massimiliano del 100 euro. Allora, il Napoli ha fatto una grande partita, abbiamo visto due squadre che volevano vincere, purtroppo un po' di fortuna è andata a vantaggio dell'Inter e poi siamo stati male, però non bisogna dimenticare la bella partita. Forza Napoli e forza Calabria.
2: Grazie. E allora, non facciamo i provinciali, il Napoli poteva vincere o perdere, anche perché alla fine tutto si somma. A mio avviso c'era rigore per l'Inter. Beh, io ti ho detto, questo rigore per l'Inter, non ho una sola immagine è stata mostrata dove c'è il tocco bello, chiaro e visibile di mano di Lobotka. Ciao caro, Lautaro gode dell'immunità calcio parlamentare. Stiamo calmi, presto sicuramente vedremo un bel Napoli, è solo inizio, siamo stati sfortunati per episodi. Forza Napoli sempre. Cristoforo da Alfonsine, provincia di Ravenna. Alberto, buonasera, forza Napoli.
4: Ciao Carlo, sempre. Ciao Carlo. Senti, io volevo dire, io vorrei andare controcorrente, c'è tutte queste cornacchie che sono uscite, che stanno mettendo in discussione la società, cioè, io francamente sto guardando i film da sabato, da domenica, perché non si possono ascoltare. Io vorrei dire questo per capire come è opinabile il calcio, che è la materia più opinabile esistente. C'è il Milan, che ho visto la partita con la Juve, ha giocato a un tratto, pensate che stava Allegri in banchina.
2: Perché poi le critiche ad Amorim per una partita che ha fatto un solo tiro in porta trovando casualmente quel gol, le critiche ad Amorim oggi non le ho lette. Nessuno si è permesso di dire Amorim fa un calcio di 40 anni fa, tutti dietro la linea del pallone.
4: Ma perché? Se tu ascolti le trasmissioni del nord, a volte le vado ad ascoltare. Loro si difendono
2: uno con l'altro,
4: squadre, i loro calciatori,
2: è vero.
4: Non fanno trapelare niente.
2: Qua no.
4: È a Napoli che facciamo i processi sommari.
2: Qua no, qua facciamo i processi sommari, ma i processi sommari con l'imputato che diventa colpevole senza avvocato difensore. Questo è il processo.
4: Veramente, perciò non voglio ascoltare più niente, perché altrimenti veramente viene il disgusto ad ascoltare queste cose. Io vorrei dire questo: abbiamo vinto la prima partita, abbiamo perso col Como con due episodi, due errori,
2: sì.
4: E qua me la prendo, perché non possiamo avere
2: regalare, non
4: i nostri calciatori ogni anno, che non è quest'anno, perché ogni anno i vari raccomani commettono due o tre cose assurde durante le partite. Il problema è questo, che io sono convinto di una cosa: questa squadra è ancora stanca. Io ho una squadra che è stata, perché io, dalle che qualche anno, forse anche più di te, io non dimentico che quando Sacchi allenava il Milan, i calciatori dopo quelle annate strepitose si è sfasciata quella squadra.
2: Ma ecco perché poi il Napoli, stai dicendo una cosa che è stata un'analisi fatta dalla società. Dopo due anni di Conte, ecco perché miglior allenatore di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli non poteva esserci.
4: Ma
2: cortesia, perché devo sentire sempre quelle che tu a giusta ragione chiamate cornacchia, perché no, adesso devono magnificare gli altri. Li abbiamo visti gli altri.
4: Nome e cognome.
2: Ma lascia perdere il nome e cognome.
4: Quando è venuto De Laurentiis, no, cominciare pure a certi personaggi ex del comune che
2: guardiamo
4: in regione.
2: Guardiamo adesso.
4: Questo è un attacco continuo. Tu dici a Milano e a Torino, ma quelli difendono Juve e Inter.
2: Juve, Milano e Inter si difendono l'uno con l'altro.
4: Bravo, qualcuno ha detto pure in trasmissione che c'era un napoletano, che c'era un giornalista. No, c'era rigore su, dobbiamo essere onesti, c'era rigore su.
2: O fa le mani Lobotka.
4: Ma quando mai?
2: Che non si è visto. Che non si è visto.
4: Ma quando mai?
2: Che non si è visto.
4: C'erano 10 episodi che dovevano cacciare pure
2: all'Auto
4: Martinez.
2: Certo.
4: E dai, che noi nel passato abbiamo avuto i vari Bonucci e Chiellini che facevano cambiare le decisioni agli arbitri. Poi non c'è stato più Bonucci e Chiellini, Motrim, Bastoni e Lautaro. cioè l'anno prossimo noi siamo purtroppo una squadra di cioè così siamo là indifesi, che se
2: purtroppo
4: ci
2: è così, ma noi ci difendiamo rispettando le regole e vincendo sul campo, e così sarà. Ti abbraccio e ti saluto, perché poi me ne ricordo quelli che sponsorizzavano Grosso quest'estate, Grosso il nuovo corso, cambiamo, ha fatto bene, per l'amor di Dio, Grosso, la corona la testa mia, tre partite a casa. Sempre perché il calcio italiano è difficile, il calcio italiano è difficile. Non ci sono né colpe né responsabilità. C'è stata una bellissima partita, specialmente alla luce di quello che poi è stato Juve-Milan ieri sera. Un episodio nel finale ci ha penalizzato, cauti. Bisogna essere cauti, detto da Riccardo che è il più pessimista. Dopo domani, mercoledì, non ce l'ho fatta e ci sarò. Bellissimo. Te l'avevo detto io che tornavi. Ciao Carlo Alvino, che scrive questo amico, se succedeva a un nostro calciatore, succedeva al fatto di Lautaro, e che ne so. Un vocale? Vai.
5: Carlo, buona giornata, ciao, senti. Comunque si evita il lungo lì anche sta rende al tiro di Lucca oppure chi in RS, cioè stiamo raccontando tutta un'altra cosa, cioè, tutta un'altra cosa proprio, va bene?
2: Ciao, sì, ciao.
5: Sei il migliore, forza Napoli.
2: Grazie, sei molto caro. Beh, certo, quell'episodio fa cambiare anche la considerazione a molti di noi. Carlo, scusami, ma solo io ho visto un grande Napoli. Se anche sa metteva la palla dentro, di cosa stavamo parlando? Sempre al fianco del Napoli, al di là del risultato. Gianni da Cerra. Aurelio, buonasera, forza Napoli.
6: Buon pomeriggio, Carlo.
2: Ciao, come andiamo?
6: Forza Napoli, sempre.
2: Sempre, amico mio.
6: Al di là del risultato.
2: Al di là.
6: Oh. Allora, Carlo, tu sai quanto ti stimo. Noi ci telefoniamo,
2: sì.
6: E io ti telefono dai tempi di Timo Mazzar,
2: mamma mia.
6: quindi vedi quanti anni sono,
2: è una vita, Aurelio, una vita.
6: È una vita. Allora, io ho sbagliato la settimana scorsa a dire che la difesa del Napoli fa ridere riferendomi a Como,
2: sì.
6: Ho sbagliato perché non si dice però convieni con me.
2: Convengo con te che anche a Milano hai fatto l'opera di beneficenza.
6: Allora ho chiesto scusa.
2: No, ma amico, ma perché devi chiedere scusa? È un modo di dire il tuo, anche divertente. Lascia bene.
6: Ti può sbagliare, perché in quel momento
2: quando noi vogliamo troppo bene al Napoli ci scappa qualche parola di troppo. Anche a me tante volte è successo.
6: Bravo. Ma convieni con me
2: che bisogna migliorare tantissimo in difesa.
6: È determinata dal fatto che non si è fatto mercato, sarebbero passati due giocatori, due, uno e due. Secondo me, io non capisco.
2: Però ormai, come si dice?
6: Non capisco niente di calcio, ma secondo me passava un difensore e un attaccante, non Lucca. E stavamo a posto.
2: Ma ormai non si piange sul latte versato. Quello che poteva essere fatto non è stato fatto, non è stato possibile farlo, e siamo così. Carlè, fare esordire Badia Shil con l'Inter a San Siro, che non conosce neanche se Lautaro gioca col destro o col sinistro, è follia. Anche io sono assolutamente critico nei confronti dell'esordio di Badashil a Milano con l'Inter, però che Badashil non sappia Lautaro se è destro o sinistro, questo poi è l'eccesso che io contesto. Non contesto il fatto che non era la partita, secondo me, da far esordire Badashil. Su questo non c'è dubbio. Abbiamo Peppe, buonasera Peppe, forza Napoli.
7: Ciao Carlo, buonasera e forza azzurri.
2: Il mio amico
7: Martino Pai, naturalmente.
2: Il mio
7: ciao,
2: amico Peppe Alburro.
7: Buon inizio settimana anche
2: a te, amico mio.
7: Non c'è ancora la sbullaruta, la sconfitta perché sono quei campi che non voglio perdere mai. Non voglio perdere a prescindere, ma Milano e Torino sono quei campi
2: Mannaggia,
7: e poi perdere così non esiste proprio. Non lo so, io la partita non l'ho vista, che non ho da zona, non ho seguita con voi diretta azzurra. Purtroppo abbiamo avuto il 2-1 troppo presto, troppa disattenzione.
2: Quel gol del 2-1 li ha rimessi in carreggiata.
7: Li ha caricati,
2: no, quello è uno stadio che conosciamo.
7: Lo conosciamo troppo bene. Ma con Maradona non abbiamo mai vinto. Io ho visto una sola volta vincere il Napoli a Milano, 2-0. Tiro di Buso, autorete di Young e Cruz di punizione alla Maradona. Io lavoravo a Torino, nessuno vuole venire, dice tu che ma non abbiamo vinto con Maradona, vincimo con Bosco in banchina. E tu oggi, ma che significa con Bosco in banchina? Arrivato a Milano, da Torino a Milano all'epoca si giocava da 2:30, verso un'ora per arrivare a Milano, trovai altri tifosi del Napoli, prende qua la metropolitana e andammo allo stadio all'epoca. I biglietti si trovano fuori un campo, non è. Parlo con qualcuno che è nato, diciamo, da poco, dice, ma chi sta pazzo che sta recendo? I biglietti si trovavano all'epoca, vabbè. Ma è che c'erano inizi anni 90 però, che già si stava modificando qualcosa in peggio, perché iniziarono le prime vedive e quant'altro. Niente caso, Napoli Arsenal viene, non lo so se è un'arma a doppio taglio. Ascolta, perché tu mi puoi insegnare. Io credo che questa squadra, al di là di tutto, deve essere sostenuta, perché noi il nostro l'abbiamo sempre fatto, però come sempre vedo troppe divisioni.
2: Era quello che dicevo io proprio all'inizio della trasmissione. Le troppe
7: lo scudetto con Conte punto a punto, e chi si è venuto a un bello io, chi sa che la necessità una vita per me. Napoli non si mai dire perdimo, perché ci può stare perdere con l'Arsenal,
2: ma scherzi, ho detto prima e lo ribadisco, oggi l'Arsenal Peppe,
7: l'Arsenal ha vinto lo scudetto,
2: ma l'Arsenal è la squadra più forte al mondo.
7: Ha fatto la finale Coppa dei Campioni,
2: ha fatto la finale Champions League, l'ha persa per un calcio di rigore, l'ha persa,
7: hanno fatto loro la finale,
2: e loro l'hanno fatta.
7: Penso in un che giochiamo con, penso, non lo so, Borgo Rossi, Alberto Sordi, chi era là il film. Allora, quindi siamo vicini alla squadra, non saremo in tanti, perché i prezzi alti, caldi, purtroppo non c'è l'editore, purtroppo voglio quanto ci vuole per la partita.
2: Lo so.
7: Lo so, magari la società, la politica, nonostante ci prezzo anche, però lo sappiamo, da queste latitudini purtroppo non è che navighiamo nell'oro. Io ho fatto l'abbonamento di colpa, ho fatto anche quello della
2: ci sta domenica Napoli-Bologna, dobbiamo tornare alla vittoria in campionato, caro Peppe. Mercoledì vedremo, mercoledì è una gran serata, è una serata di gala, giochiamo, torno a ripetere, per me contro la squadra più forte attualmente al mondo, diciamo, che esagerazione, sarà anche un'esagerazione la mia, ma in questo momento, per quello che esprime il calcio inglese, per quello che esprime la squadra campione d'Inghilterra, per quello che ho visto contro il Chelsea, che non è certamente l'ultima arrivata, per me oggi, visto anche il momento di difficoltà del PSG in Francia, oggi per me l'Arsenal è la squadra la squadra più forte al mondo. Quindi sappiamo che mercoledì sera a Fuori Grotta giochiamo contro la squadra che è più forte al mondo. Se penso al Chelsea, no, il Chelsea ieri al netto degli 11 in campo aveva l'Arsenal, la squadra più forte al mondo. Quindi sappiamo che mercoledì sera a Fuori Grotta giochiamo contro la squadra che è più forte al mondo. Se penso al Chelsea, no, il Chelsea ieri al netto degli 11 in campo aveva guardavo la partita

0: parlare con te.
1: Piacere tutto mio.
0: Carlo, io in realtà ti chiamavo perché volevo parlare in realtà della Fiorentina,
1: sì,
0: ma non perché stia perdendo la testa, perché c'è un collegamento comunque anche con il Napoli.
1: Sì.
0: Io non riesco a capire perché ormai in Italia siamo arrivati a questa fobia matta di cambiare allenatori e non dare mai il tempo di iniziare un progetto, perché per me è fuori da qualsiasi logica dopo tre partite con un progetto nuovo, calciatori nuovi, cambiare allenatore per poi tornare al vecchio, tra l'altro. Dove sta il collegamento con il Napoli? Con il fatto che nonostante comunque il Napoli abbia fatto un'ottima prestazione a Milano, Allegri viene contestato in tutte le latitudini, ma principalmente non riesco a capire perché in Italia c'è questa frenesia.
1: Per un motivo molto semplice, sai perché? Guarda, io ormai segue il calcio da troppo e quindi ciclicamente torna questa schizofrenia da parte di allenatori. Per un periodo c'eravamo un po' calmati, non c'erano più i Cellino, gli Zamparini, cioè quelli là proprio i mangia allenatori. Adesso siamo tornati di nuovo a quel periodo perché è un paese risultatista il nostro. Il nostro non aspetta. Quando senti si sciacquano la bocca dicendo il progetto a medio termine, tutte fesserie enormi. L'Italia è un paese risultatista. Perché non giocano i giovani? Perché l'allenatore teme che col giovane metti a rischio il risultato e quindi te la fai sotto dalla paura e non lo fai giocare. Quindi il paese risultatista è questo: caccia un allenatore, lo manda via con 4 anni di contratto perché Grosso aveva un quadriennale dopo 3 partite e non fai giocare i giovani. Poi ci meravigliamo perché non andiamo a fare il mondiale. Questa è la schizofrenia di chi governa il calcio in Italia.
0: Guarda che un esempio ce l'abbiamo proprio con la squadra che dobbiamo incontrare mercoledì, perché Arteta all'inizio con l'Arsenal
1: ha fatto bruttissime figure, però bisognerebbe dirlo a chi oggi dopo 3 partite, 270 minuti di gioco, 3x9, 27, dopo 200 minuti di gioco ha messo sul banco degli imputati Massimiliano Allegri e lo ha già condannato, perché neanche il processo
0: ma non è possibile assolutamente, cioè io sento commenti veramente proprio fuori proprio da ogni logica, considerando che stiamo alla terza giornata di campionato. Io non lo so se a volte si rendono conto guardando il calendario.
1: No, ma non se ne frega, loro devono. Allora, la verità è un'altra, che loro devono movimentare un po' i social, far vedere che ne capiscono, avere qualche click, come si dice, qualche like in più. Ormai siamo a questo. Oggi 200.000 visualizzazioni per dire Allegri è una schifezza, e questi si vantano, si beano, guardate, ho fatto 200.000 visualizzazioni perché ho detto che Allegri, cioè a questo siamo arrivati. Ma il vero tifoso del Napoli quando apre gli occhi? Io questo dico. Quando apre gli occhi.
0: Purtroppo il tifoso del Napoli, a differenza di qualche anno fa, si è disunito dalla squadra.
1: Purtroppo è vero, purtroppo è così.
0: È lampante, si vede ad occhio nudo che a volte vedo che si parla proprio con una rabbia verso il Napoli, come se a volte dico ragazzi ma sotto ma effettivamente ma lo rifate veramente?
1: Io non ci credo a volte pure incomincio a pensare che non c'è più quel vero legame tra il napoletano e la squadra del cuore, che era quel tifo a prescindere, no? Quando noi dicevamo.
0: Dimmi Carlo, io sabato sul 3-2 dell'Inter, cioè io piangevo, ma avvertivo come a volte dici anche tu, proprio un dolore fisico, cioè mi sentivo torcere lo stomaco.
1: Torcere in da panza.
0: E io non so, cioè, però in quel momento tutto mi veniva di fare, ma tranne continuare a buttare, scusa il termine, merda addosso al Napoli, che in quel momento non aveva bisogno.
1: Pazzesco. Vabbè, comunque ti abbraccio forte, amico mio.
0: Per il tempo,
1: ciao. Salvatore da Trecase dice: buonasera Carlo, ho letto sui social di aggressioni verbali, gesti razzisti a San Siro in tribuna. Sì, purtroppo è successo un episodio, che dire spiacevole e dire poco, con un emerito cretino che ha fatto proprio il gesto della scimmia nei confronti di un papà e di un bambino, di un ragazzino poco più che tredicenne, 13-14 anni. Immagini che hanno fatto il giro dei social, indignazione giusta, perché fare il verso alla scimmia è qualcosa proprio di sporco, di lurido, di sozzo, proprio che è insito nella mentalità dell'ignorante, perché quello di fronte al ragazzino era un ignorante. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato da parte dell'Inter l'identificazione del soggetto in questione e il DASPO a vita. Dall'Inter nessuna comunicione, niente, ed è una cosa molto molto molto brutta. Io conosco il papà di questo ragazzo.

0: quindi a Francesco Raiola tutta la mia vicinanza per questo episodio che è zozzo, più che dire che è zozzo, carissimo Salvatore, non so che termini usare. Pubblicità, vai Fabio.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione, furto incendio, 3 anni di garanzia, in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina, a Somma Vesuviana e Baiano.

0: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Hai visto? Qui è tutto così bello.
2: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
1: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
2: E sai perché?
1: Perché siamo da Più Me.
2: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
5: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata? Sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
7: Casa Calcio Napoli è il vostro appuntamento, amici tifosi del Napoli, è la casa che riunisce tutti quelli che hanno a cuore le sorti di questa squadra, tutti quelli che tifano la maglia. Non è solo un modo di dire, è un concetto che mi piace ampliare insieme a voi. Siamo in onda dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 18, ovviamente qui e solo qui, radio Kiss Kiss Napoli. Le coordinate 342 00 00 100, questo è il numero di WhatsApp, o scrivete o lasciate vocali 081 546 6873 per intervenire in diretta. Abbiamo un vocale, dai Fabio, fammi sentire.
8: Buonasera, Pasquale da Cancello. Comunque, per quello che ho visto, dobbiamo solo dare tempo ad Allegri, dopodiché non ci sarà niente per nessuno, se ne sono convinto. Forza Napoli sempre, un abbraccio a voi tutti.
7: Bene, bene, bene, tutti improntati al sano ottimismo, soprattutto a due giorni dalla Champions League, mi sembra assolutamente giusto. Carla, Napoli è un ambiente ostico, pesante, contro se stesso, nessuno tifa per questa squadra al di là dei risultati, ma va a convenienza e questo non va bene. Qui si tifa, o almeno si tifava, per amore e passione per questi colori. È diventato un ambiente tossico e l'ambiente tossico non porta benefici. Restiamo uniti perché questa squadra è forte, può dare molto in quest'annata. A riguardo agli arbitraggi, ti faccio una domanda. Marotta oggi dove lavora? Dammi una risposta. Un saluto da Ferdinando. Non lo so, ho perso un po' di vista. Ciro, buonasera, forza Napoli.
9: Forza Napoli sempre.
7: Ciro, ma tu sei stato a Milano e non hai portato bene. Volimmi dirci, no?
9: Carle, però posso dire una cosa?
7: Dillo. Sì.
9: A me mi fanno ridere.
7: Ma stai ancora a Milano o sei tornata a Imperia?
9: No, sono a Imperia.
7: Imperia o in ferie? Non ho capito, stai Imperia o in ferie?
9: Imperia,
7: capito, sto in ferie,
9: No. Però volevo dire questa cosa. Io mi metto pure in mezzo che non la penso così.
7: Sì.
9: Stiamo criticando il miglior giocatore della partita di sabato, Anguissa, che ha fatto la mezzala, il centrocampista. È stato l'uomo più pericoloso del Napoli.
7: Ha già capa sua, mannaggia, anche sa, però.
9: Sì, Carle, però posso dire una cosa?
7: Certo.
9: È l'uomo che ha corso di più della partita,
7: No, ma figurati, noi adesso su Anguissà cosa possiamo dire? Che siamo rammaricati tutti, e la domanda è: perché non ci è andato col sinistro su quel pallone? Il destino si è accanito contro di noi! La divina Eupalla ha guardato dall'altra parte, vabbè.
9: Ma non ti preoccupare, saremo già mercoledì, Carle. Però volevo dire proprio un'altra cosa. Olyund ha fatto
7: un partitone,
9: un altro gol che
7: un altro
9: che
7: gol da centravanti. Boom, boom, boom, boom.
9: Sì, creato da lui. Da lui. E poi un altro grande che mi ha impressionato anche, Lobotka, mamma mia.
7: E io là dico, ma possibile, ne poteva fare di 10 minuti Lobotka in quel...
9: Io questo per esempio a Allegri dico questo, che purtroppo sì, questo, ho fatto dei cambi alla fine.
7: Vabbè, è andata come è andata, mercoledì in un partitone, ciao Ciro, ciao Carlo, per quanto mi riguarda ho visto un buon Napoli, a parte il risultato ho visto un Inter che per lo scudetto è la competitor principale, è più forte sulla velocità e sulla cattiveria. Allegri mi ricorda il primo Sarri, che doveva capire e inquadrare bene le potenzialità della rosa. Vincenzo da Grumo Nevano. Franco, buonasera, forza Napoli.
10: Buonasera, sono un tifoso molto giovane, ho 88 anni.
7: Ah, complimentissimi.
10: Il discorso che faccio, premesso che io sono uno che sono tifoso, mi piace vincere, non ne faccio mistero. Comunque però, oltre a dire determinate cose che forse sbagliamo, facciamo bene, non lo so, dobbiamo però anche prendere atto che non ci vogliamo convincere, che ci sono alcune cose che dobbiamo capire. Punto uno. Scusa, forse sono l'unico che la pensa in
7: questo. No, figurati.
10: Abbiamo alcuni che sono ex giocatori. Noi lo teniamo, Politano è un ex giocatore, gioca 10 minuti, un quarto d'ora, non più di tanto. E tragedia di Lorenzo non è più quello di 2 anni fa. Quindi se bisognava sostituire qualcuno non a fine partita, anche prima che Politano segnasse, bisognava prenderne atto, che sono ex calciatori, perché Conte li avrà spompati, li avrà ridotti in immondizia, li avrà ridotti quello che sono. Però purtroppo la situazione è quella, ed è uno. Secondo, sì, il discorso che noi critichiamo sempre, io parto dal concetto, perché ne sono convinto, che tutte le società di calcio sono società padronali che hanno fini di lucro. Coloro i quali pensano che ci sia il benefattore che caccia i soldi,
7: non esiste il benefattore,
10: per farmi divertire, non l'ho mai pensato. Come sbagliano quelli là che dicono cacciamo l'allenatore dopo 3 partite, dopo 2 partite, ma anche dopo 10. Ogni allenatore allena in base ai calciatori che tiene, perché uno non può far diventare un grande calciatore quello che non lo è. Chiedo scusa per lo sfogo, ma no, comunque è sempre rivolto al Forza Napoli.
7: Assolutamente, complimenti per la voce, la lucidità, sei veramente un giovanotto, lasciamelo dire. Forza Napoli sempre, forza Napoli. Caro Carlo, ma una buona prestazione è meglio di una vittoria senza infamia e senza lode. Forza Napoli sempre da Rino Molosso Doc. Anche questo c'è da dire, perché poi i risultatisti guardano solo il risultato e meno alla prestazione. Carlo, è successo lo scorso anno anche a me. Mia figlia di 10 anni esultò al gol di McTominay, eravamo lì a San Siro, gli fu urlato da un imbecille: siediti, puntini, puntini, puntini. Da allora le ho detto che non la porterò più in quello stadio. Forza Napoli sempre. Caro Ciro, è una vergogna, anche perché loro si beano di essere, sai, la culla della civiltà, e quindi tra epiteti irripetibili, gesti della scimmia e quant'altro, andrebbe chiuso. Un vocale, Fabio, me lo fai ascoltare? Eccolo.
11: Carletto, buonasera, solo adesso ho scoperto la possibilità di poter mandare un vocale, lo faccio volentieri, dicendo che ho visto un grande Napoli, molto propositivo, cazzuto, se mi consenti il termine. Ovviamente gli episodi non ci sono stati favorevoli e abbiamo sempre giocato con la più forte del campionato, e questo che vorrei far rendere conto a tutti i soci, i colleghi, amici di Fede Azzurra, che è la più forte del campionato e l'abbiamo contrastata fino all'ultimo minuto con i denti e con le forze che avevamo. Quindi piccoli dettagli che si possono limare nel tempo della stagione, senza fretta, secondo me possiamo toglierci soddisfazioni. Un abbraccio forte, Nick.
7: Ciao Nick, un abbraccio forte anche a te. Ci sono anche molti milanisti. Peppe 62 è un milanista atipico, perché piglia Totò a casa dalla moglie, dai figli, che sono tutti tifosi del Napoli. Poi c'è questo amico Enzo da Maddaloni, tifoso rossonero, che mi fa i complimenti. Dice: sinceramente ho visto un grande Napoli. Mi dispiace della sconfitta, ma non perché sono milanista, perché amo il bel calcio. Il Napoli ha giocato un bel calcio. Ciao, un abbraccio, ti seguo da anni. Peppe, prendi esempio dal tuo collega di tifo, da Enzo di Maddaloni, che è più sportivo di te. Pubblicità, vai Fabio.
12: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
13: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
14: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
15: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
16: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Casa Calcio Napoli. Non c'è casa più bella in tutta la città, in tutta la provincia, in tutta la regione, in tutta Italia, in tutto il mondo. La casa del Calcio Napoli è qui a Radio Kiss Kiss Napoli e siamo in onda per voi e con voi tutti i giorni, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 18. E potete intervenire, potete sfogarvi, potete dire la vostra, potete fare domande, suggerire qualcosa. Insomma, è il bello di questo mega contenitore, queste due ore insieme straordinarie, una più bella dell'altra. Salvatore, buonasera e forza
1: cuore
0: Napoli.
1: Azzurro,
0: cuore azzurro da pianura, buonasera Salvatore.
1: Carlo, sempre bello, bello la squadra mia, grande Napoli.
0: Viva Napoli sempre.
1: Le cornacce tornate nei vostri sempre. Carlo, voglio dire una cosa, non è una critica, sai, la mia persona finisce ma quasi 40 anni a te, però per la stessa radio tu, con quale amico giornalista, io lo stimo, l'ho sempre stimato, e non mi è rimasto un po' di adesso, perché quando a volte chiamate me la mandate là, se mi facevano le vocate passature, ma per, come si dice a Napoli.
0: Ma la cosa bella è che ognuno la pensa in un modo,
1: No, ma pensa sicuramente, vabbè, lasciamo stare, difendevano, che dice che quando uno solamente l'abito e la libertà.
0: C'è anche questa tesi.
1: Ecco, vabbè, siamo nati solo. Però avrei avuto la soddisfazione che ha scritto, sotto a batte Napoli 3-2. Lui si è andato a rifugiare, chi lo va a protestare vicino a stazionare di diffuse, sarà morito. Il signore era slittato fuori quando ha avuto il primo cartellino giallo. Ha detto vaffanculo vicino all'abito, scusa, sai, una parola che si dice. Come fate a non mettere? Allora è l'abito dei perdenti, la libera dei perdenti. Allora,
0: quell'azione dove lui prende.
1: Siamo obiettivi. Di dire le cose
0: come stanno, questa è importante. Ti voglio bene, cuore azzurro! Ti voglio un sacco bene, ciao Salvatore! Abbraccio.
1: Senza offendere a nessuno,
0: senza offendere mai, sempre col cuore azzurro come il tuo, ti abbraccio e ti saluto. Allegri nel post gara fa il mea culpa, dice: ho pensato di chiudere gli spazi, purtroppo avevo da scegliere fra Badia Scilla e Bochema, nessuno dei due in perfette condizioni, onestà allo stato puro che tutti dobbiamo riconoscere che è stata vanificata solo dai due errori che hanno deciso la partita, altrimenti staremmo parlando di altro. Giù il cappello. E questa è la signora Emilia. Ciao amico Carlo, forse non sono un grande intenditore di calcio, ma io questa grandissima Inter non l'ho vista, fino a quando non abbiamo noi commesso degli errori, li abbiamo fatti ballare. Bruno Amabile, l'ho detto pure io, ma sono pigliata una serie con Dumeli, male parole di critiche feroci, ma questa corazzata Inter dove l'avete vista? Ma questa squadra che ci doveva schiantare dal primo al 95esimo, dove l'avete vista? Questo gioco spumeggiante che avrebbe dovuto distruggere il derelitto Napoli di Allegri, dove l'avete visto? Mi sono permesso di dirlo, chi? Solo critiche. Vabbè, ormai siamo abituati. Felice, buonasera, forza Napoli!
2: Pronto?
0: Pronto, Felice, ci sei?
2: Scusami, ero così. Allora, attento a quello che dicevi. Io concordo totalmente con il vocale che prima abbiamo sentito.
0: Che bello.
2: Poi questa grande Inter, io ho visto un bel Napoli. Giocarsela alla pari e purtroppo quando il signor arbitro Sozza ha tirato fuori il cartellino giallo.
0: Doveva cambiarlo di colore.
2: No, ho detto, voglio. Ma qui che veramente sta cambiando qualcosa. Poi mi ha fatto subito ricredere, perché il blasfemo, gli fanno fare ciò che vuole. Io sono contento che quando segnano gioiscono. Bravo. Ma non in quel modo, però.
0: In quel modo non si può gioire, lo dice il regolamento. No, ma non lo dico io, non lo dici tu. Dice il regolamento del calcio, non si può andare ad esultare sulla balaustra insieme ai tifosi. C'è scritto nel regolamento. Perché io chiedo, per quale motivo questo signore continua ad esultare in quel modo e nessun direttore di gara prende provvedimenti? Qual è il motivo? Cosa si nasconde dietro? Ma non lo so, ma io questo non lo voglio neanche pensare.
2: No, lo devi pensare. Carlo, qui noi non siamo c'è niente,
0: no.
2: Qua è il campo che parla,
0: è
2: lo
0: bene
2: vogliamo
0: così.
2: Vedere,
0: è bene così.
2: Questo continua a fare ciò che vuole,
0: ciò
2: il
0: che
2: signore gli
0: impunito.
2: Una cosa bellissima che gioca bene a pallone,
0: sì.
2: Ma come uomo è qua, quella qua, è un blasfemo,
0: eh
2: è
0: sì,
2: un bugiardo,
0: ha
2: giurato con
0: lo so, pure è anche uno spergiuro, vabbè, ma io della vita privata non mi interessa del calciatore, il calciatore è bravissimo, ma quando sbaglia, e lui sbaglia spesso in questi atteggiamenti, va punito al pari degli altri, questo è, poi della vita privata è spergiuro, questo qua non so problemi miei, non so, sono cose che non mi interessano, e quindi lascio perdere. Ti abbraccio Felix, un abbraccio fortissimo a te, a te e a tutta Montefalcione. Carle, vabbè, noi onestamente ce la siamo giocata e purtroppo l'abbiamo persa. Noi onestamente da domani Dimensione Champions e voi alla radio ci farete ascoltare le impressioni e le suggestioni per mercoledì. Forza Napoli sempre, Rosario. Un abbraccio anche a te, carissimo Rosario. Buon pomeriggio. Magari quel punto perso lo recuperiamo con l'Arsenal, per il resto ci vuole un direttore più esperto. La cessione di Gutierrez è stato un regalo a 30 milioni di euro. Ilario, buonasera, forza Napoli. Arco felice azzurra.
3: Buonasera a te, non giacire nessuno, forza Napoli, il Napoli è una fede, si ama, da arco felice sempre più azzurra.
0: Sempre più azzurra, carissimo Ilario.
3: Mio caro Carlo, voi avete dimenticato una postilla nel nuovo regolamento.
0: Qual è?
3: È che a lutare non bisogna fare niente.
0: Allora mi devi perdona la mia ignoranza, io ignoro questa parte del regolamento. Allora tu mi dici in maniera ufficiale c'è una postilla nel regolamento,
3: quelle scritte che si vedono appena calendario.
0: Allora, il signor Lautaro Martinez non può essere espulso, ho capito.
3: Niente, ti ricordi l'anno scorso con Conte che fece quei gesti, gli fecero
0: niente.
3: Allora vedi, è sempre quello, non c'è niente da fare. Non ho torto quando dico che l'Italia finisce al Garigliano, e questo. Ci hanno tante telecamere, a quello gli hanno fatto qualcosa, a quel tipo su
0: niente di che.
3: Saranno andavano a vedere quanti peli c'ha quel posto.
0: La vogliono sacche bene, Ilario.
3: Dobbiamo rompere l'equilibrio Torino.
0: E noi invece lo rompiamo. Noi rompiamo l'equilibrio e rompiamo anche le scatole. Va bene, ti abbraccio. Ciao Ilario, buona serata e forza Napoli. Buona giornata, Carle, frate Passione. Certi errori nei cambi li ha commessi anche Allegri, però aborro la caccia alle streghe. Lasciate in pace Meret. Quello di Lautaro è un contatto leale, a parte i vaffa all'arbitro. Calma, fiducia e pazienza, il Napoli c'è, forza Napoli sempre, non giacire nessuno, ne manca l'arsenale di guerra di mercoledì, il tuo affezionatissimo Giovanni Ciardiello. Un vocale, vai Fabio.
4: Ciao Carlo, Flavio da Pavia. I miei colleghi oggi qui interisti mi hanno fatto i complimenti per la partita giocata dal Napoli. Ah, si trasevo con l'oranissa, mamma mia, che stiamo parlando. L'unico rammarico che ho io è che abbassarsi troppo e schierarsi a 5 prima o poi la subisci con uno squadrone come l'Inter. Poi speriamo bene, speriamo che questo sia la svolta della stagione, perché non meritavamo assolutamente di perdere, anche se le occasioni sono state innumerevoli sia da parte nostra che da parte loro. E poi Lautaro, lasciamo stare, ci andava espulso.
0: Eh sì. Buonasera Carlo, Jenny da Ponticelli, però devi essere onesto come lo sei sempre. L'Inter ha fatto quasi 4 punti di XG, 36 tiri, un palo, una traversa. Se poi l'Inter non è una grande squadra, perché loro a punteggio pieno e noi a 3 miseri punti? Ti abbraccio e forza Napoli. No, allora, l'Inter, saluto con un bacio enorme Diego Armando Maradona Junior, che ci lascia dallo studio in questo momento, appuntamento ovviamente a mezzogiorno con Diego C'è, sempre e comunque. Ecco, allora ti prendo in parola. Allora, la promessa, 2 ore insieme io e Diego, io ti prendo in parola. Quando vuoi, mamma mia, mi fai l'uomo più contento del mondo, Diego lì, quindi mi fai l'uomo più contento del mondo. E allora, Jenny, allora, l'Inter è la squadra più forte d'Italia. L'Inter è la squadra più forte d'Italia. Ma non per questo lo ha dimostrato contro il Napoli. E non ha dimostrato di essere lo squadrone che tremare il mondo fa. Non lo ha dimostrato contro il Napoli, che se l'è giocata alla grande. XG, i tiri, che se che là. Io so solo che ne resta prima. E anche chissà poi se sono mangiato gol da vittoria uno dopo l'altro. Questo lo so. Poi dice, ma l'Inter ha preso una traversa. Ragazzi, il Napoli anche in quell'occasione aveva fatto un gentilissimo omaggio all'Inter a fine primo tempo con un calcio di punizione legittimo che si era inventato Politano con un intervento assolutamente fuori luogo. Lo vogliamo ricordare che ha fatto, che grande azione, traversa portiere battuto dopo che dagli esterni cross De Marco, colpo di testa. No, l'Inter ha usufruito di un calcio di punizione legittimo per un gentile omaggio di Politano e prende la traversa di un calcio di punizione regalato, non un fallo, dice, l'ha dovuto bloccare con un fallo, no, un fallo in mano che, fuori da ogni logica, quindi anche questo va detto. Poi prende quel palo nel secondo tempo, palo lì, e allora anche chissà che la caca ha fatto. Alfredo, buonasera, forza Napoli.
5: Forza Napoli sempre, Carlo. Alfredo da San Giorgio, intercetta Nettuno.
0: Ah, ecco, io mo incomincio ad essere preciso. No, no, per me sei Alfredo da Nettuno, anche se so che il cuore tuo è a San Giorgio, però sei Alfredo da Nettuno.
5: No, vabbè, anche se non ci torno più da tanto tempo, anche se scendo a Napoli, quindi qualche volta, come il primo agosto, dove c'è stato qualcosa di meraviglioso. Però Carlo, io ti sto seguendo poco adesso, sì. Che non vorrei che l'avevo. Ma ti è fatto sentire Riccardo per caso tramite messaggio?
0: Riccardo ha scritto una bella cosa perché è in modalità ottimista dopo la prestazione. Ha scritto veramente due o tre WhatsApp bellissimi.
5: No, perché guarda come cambia la vita, se anche sta segnato, hai capito? Riccardo forse non messaggiava più per
0: no, dire. invece no, ha scritto che il Napoli l'ha persa per un episodio. No, Riccardo, allora Riccardo c'ha un'onestà intellettuale che gli è riconosciuta, io lo conosco bene. Quindi poi quando passa in modalità pessimista e allora vede tutto nero, però poi ogni tanto viene, no, ogni tanto, spesso l'anima del tifoso esce, quindi.
5: E Carlo, noi in che modalità dobbiamo stare? Perché
0: non dobbiamo mai cambiare. Alfredo, allora noi dobbiamo essere coerenti con noi stessi. Io credo che la bellezza di un tifoso è quella di essere coerente e di non essere una banderuola. Quindi se tu mi chiedi che modalità, la modalità che siamo stati ieri, che stiamo oggi, che stiamo domani, la modalità che noi stiamo a fianco al Napoli. Noi...
5: No, ma io ti spiego un'altra cosa, questo sicuramente è che... E sono d'accordo con te. No, la modalità, io qualche tempo fa, quando stavi in un'altra ambiente, diciamo, radiofonico televisivo, c'era una canzoncina che io ti cantavo: il complottista se ne va, il complottista da Lucca.
0: Mi ricordo.
5: Io non la vorrei dispolverare.
0: No, neanche io, però se succede qualche altro pastrocchio, e allora io sarò io a dirti, Alfred, me la vuoi cantare?
5: No, perché dobbiamo essere seri, come hai detto tu, onesti intellettualmente. Sì. L'inizio del Napoli ha tante difficoltà, ha tanti elementi negativi. Questi elementi negativi non sono solo sfortuna, ci sono anche degli errori. Errori dei giocatori, errori di mercato, errori di Allegri, che potrebbero poi avere comunque cercare di trovare una soluzione. Ma la storia di Lautaro è una storia vecchia.
0: Sì.
5: È una storia che parte da lontano. E soprattutto con queste nuove regole, tipo per esempio la regola così bella, vedi, tipo rugby, quando stai fuori devi stare un minuto. Oh, visto che bella regola che hanno fatto. Come mai sta regola di Lautaro per tre volte? Perché tu poi ti ho sentito all'inizio, guarda che Lautaro ha cambiato la partita, la non espulsione di Lautaro.
0: Certo, ha fatto di gol Lautaro.
5: Ma soprattutto quando tu lo ammonisci e vedi che lui parla ancora e
0: giocatore. Tu devi avere il coraggio di non girare le spalle.
5: Poi
0: tu
5: una cosa. Allora,
0: ci sono due episodi, colgo l'occasione, ci sono due episodi in questa terza giornata di campionato che hanno dimostrato che non tutti gli arbitri hanno la personalità giusta per dirigere in Serie A. Uno è il signor Sozza che gira le spalle e non ha il coraggio di tirare fuori immediatamente il secondo giallo e buttare via dal campo Lautaro. E il direttore di gara di Roma-Atalanta con che si prende il dito indice di Cristante puntato sul petto a brutto mu e non prende provvedimenti. Queste sono cose.
5: Ma Roma e Inter, allora, io e questa è un'altra cosa, e poi la radiocronaca, io sentivo la radiocronaca vostra, sì. Sentivo il buon Paolo del centro che diceva che l'Inter protesta, ma l'Inter è scientificamente una squadra
0: protesta
5: che protesta
0: sempre.
5: Hanno protestato sul Vergara, volevano l'espulsione, o hanno protestato sul fallo di mano che solo
0: loro l'hanno visto,
5: se lo botta via. E quindi protestavano sempre. Allora io poi mi faccio sempre la solita domanda: ma noi fossimo scema la situazione, che non protestiamo mai? Io avrei voluto un bel Rafa Marin che nei social, invece di dire mannaggia, ma doveva gridare, mi hanno dato una comitata in Tapanz, mi ha dato il signor Lautaro una comitata, che se no ci parliamo solo noi.
0: Eppure magari sarebbe stato interessante se l'avesse detto, hai ragione. Noi abbiamo qualche bravo ragazzo di troppo, ci servirebbe.
5: Quando Allegri dice non ha, il Napoli non annuncia il pericolo, no, il Napoli non è vero, non annuncia il pericolo, ma è anche una squadra di troppi bravi ragazzi.
0: E allora, siccome l'abbiamo inventata noi, tiriamola fuori, si chiama Cazzimma.
5: Bravo.
0: Va bene?
5: Io questa lo dico sempre, il Napoli deve cacciare Cazzimma, è intensità e voglia di vincere. Con queste armi il Napoli tornerà a fare punti. Poi forza,
0: ti abbraccio forte. E allora voglio subito spiegare a Salvatore Celiento che noi non chiamiamo mai nessuno, carissimo Salvatore, quindi se hai la bontà, il tempo, il piacere voler intervenire, 081 546 6873, se hai il piacere di intervenire ti metti là e provi a intervenire. Chiamami in diretta, io non chiamo in diretta neanche se li avessi in vita, neanche i miei genitori per farli intervenire, quindi se hai piacere puoi stare lì, chiami e dici la tua. Il mio non è un confronto unilaterale, è un'esposizione dei fatti dal mio punto di vista, poi si chiama. Chi interviene può essere d'accordo, chi interviene può essere non può essere d'accordo, si può lasciare un WhatsApp, si può lasciare un vocale. Stai ridendo da un'ora e sembra che stai prendendo in giro il mondo, ma ti ripeto, lo sai che abbiamo perso oppure stai ancora sul 2-0 per noi? Ho perso, mi sento il Napoli, si chiama tifo identitario, ho perso, bene, mi prendo il buono della sconfitta, il Napoli che è cresciuto, il Napoli che ha costruito a Milano con l'Inter la squadra più forte del campionato, una infinità di serie, un'infinità di azioni d'attacco, purtroppo c'è stato quel gol nel finale, ma non posso dimenticare che un attimo prima Anguissa l'ha fallito il colpo del KO. Detto ciò, si guarda avanti con rinnovato ottimismo, questo è il mio discorso. Dadda, buonasera e forza Napoli.
6: Buonasera e forza Napoli sempre, Carlo.
0: Buonasera a te.
6: Mi permetto di fare una testimonianza, che ero anch'io con mia moglie a vedere la partita sabato, e forse noi siamo stati più fortunati, non come quel ragazzo che è stato beffeggiato da questa persona che ignora che anche lui discende dalle scimmie. Detto ciò, noi eravamo al terzo anello rosso, eravamo circondati, forse esagero un poco, erano stati 9.000 e 10.000 interisti. Io e mia moglie, io la maglietta del centenario, mia moglie la maglietta del quarto scudetto. Abbiamo esultato, nessuno ci ha zittito. A entrambi i gol del Napoli, poi dopo l'arbitraggio è vero, l'hanno criticato, perché loro dicevano che l'arbitro Sozzi è un dichiarato milanista e quindi
0: loro così dicevano.
6: Hai capito? Loro così dicevano per giustificarsi. E mia moglie ci siamo goduti uno spettacolo, perché sinceramente andare lì e vedere una partita sterile 0-0, come hai detto tu in altre occasioni, è stato uno spot del calcio, perché comunque una partita combattuta fino alla fine, perché anche il Napoli casomai
0: la mia rabbia lo sai qual è che io resto della mia idea. la prestazione del Napoli mi ha soddisfatto, perché non pensavo che il Napoli andasse a giocare con così tanto coraggio a Milano contro l'Inter. Io quello che continuo a palesare come dubbio sul risultato finale, per me pesano le scelte di Massimiliano Allegri, perché un calciatore pronti via, farlo esordire in Serie A, in quello stadio come Badiashil, io Carlo Alvino che sono l'ultimo dei fessi, attenzione, quindi io ho qualche remora mentale mia, personale, io non l'avrei fatto esordire a Badiashil a Milano con l'Inter col risultato di 2-1 a favore del Napoli. Poi Badiashil diventa Beckenbauer, giù il cappello. Ma restando la partita di ieri, di sabato, resta questo rammarico, così come io sono dell'idea che uno come Lobotka 10 minuti in più li poteva anche fare, ma magari finiva 4-2 e non 3-2 per l'Inter. Però io l'unica cosa che mi sento di muovere come responsabilità è questa. Però adesso però non è che deve diventare oggi, domani, dopodomani una cantilena continua. Io di buono mi tengo la prestazione, e lì dove bisogna migliorare migliorerà Massimiliano Allegri.
6: L'unica cosa che mi permetto di dire è che forse al momento Massimiliano Allegri non lo possiamo paragonare a Conte, cioè nel senso che se fosse stato Conte sul 2-0 io...
0: Ma neanche questo possiamo dire, lo sai perché?
6: No, non c'è la certezza.
0: La controprova non ce l'abbiamo, io ho sentito, ti dico la verità, ho sentito dire Conte questa partita non la perdeva mai. Ma come si fa ad essere così certi?
6: Non nella certezza, ma perché lui aveva lavorato 2 anni con i ragazzi, cioè è differente, Allegri è da qualche mese. L'unica cosa che, e poi dopo lascio spazio agli altri, e che mi permetto di dire è che mentre l'Inter avevano voglia di vincere, noi forse avevamo paura di vincere.
0: Però qui subentra un altro discorso: chi ti deve dare la voglia di vincere? Te la deve dare il tuo allenatore, perché oggi il Napoli ha un leader di carattere tecnico in Kevin De Bruyne, ha un leader silenzioso come il capitano Di Lorenzo, poi non è che c'ha questi calciatori di questa straordinaria personalità che si caricano la squadra sulle spalle e nei momenti di difficoltà dicono ci sto io. Allora lo deve fare Allegri, come lo ha fatto Antonio Conte, perché Antonio Conte lo ha fatto il leader, lo deve fare Massimiliano Allegri, che ha le stesse capacità di essere leader anche con una gestione del gruppo completamente diversa. Quindi se c'è bisogno di un leader,
6: preso dal Napoli,
0: il leader lo deve fare Allegri, io così la penso.
6: Ciao Carlo,
0: abbraccio, forza Napoli sempre, amico mio, forza Napoli sempre. Abbiamo un pizzico di pubblicità, vai Fabio.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
3: Le torte, la più dolce delle tradizioni, torta panarea, i 3 cioccolati, tortantò e tante altre dolci creazioni.
2: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
3: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
2: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
6: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
7: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
8: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
9: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
10: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
9: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
11: Kiss Kiss Napoli.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
11: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Ah, eccoci qua, qui casa Calcio Napoli, 342-0000-100 per i vostri WhatsApp e 081-546-6873 per intervenire. Buonasera Carlo, a Milano abbiamo perso i tre punti, ma il vero errore sarebbe stato perdere la nostra identità. Il passo falso di sabato è la classica caduta che può rivelarsi salutare perché smaschera i difetti prima che diventino vizi cronici. La differenza tra una buona squadra e una squadra vincente sta tutta nella velocità di reazione, nessun processo, solo lucida autocritica. Forza Napoli sempre forever, Paolino Siniscalchi. Mi piace molto questo WhatsApp. E Rosario è con noi, buonasera e forza Napoli. Rosario,
1: buonasera Carlo e sempre forza Napoli.
0: Buonasera a te amico.
1: Allora
0: mio.
1: Carlo, innanzitutto ho chiamato per dirti ben ritornato.
0: Grazie assai.
1: Che veramente mi fa piacere.
0: Grazie
1: perché
0: veramente.
1: Io sinceramente mi ci vedo in te.
0: Quindi
1: a me mi rappresenti come tifoso del Napoli.
0: Quindi non poteva esserci complimento più bello. Grazie assai, veramente, grazie.
1: Ma di che, veramente di tutto cuore. Innanzitutto io sono uno di quelli che faccio da padre in figlio,
0: ecco,
1: e adesso che sono nonno c'ho mio nipote, quindi cioè le mie
0: già l'hai portato, già l'hai portato allo stadio?
1: Non ancora, c'ha tre anni.
0: Ah, vabbè, tre anni. Lo stiamo
1: facendo maturare.
0: Vabbè, lo stai educando e poi quando è il momento opportuno, zacco, nonna allo stadio, vai.
1: Assolutamente sì, come ha fatto mio nonno con me,
0: bellissimo.
1: Io lo farò con mio nipote.
0: Bellissimo.
1: Allora, Carlo, io sono uno di quei tanti tifosi, ovviamente, che innanzitutto in Napoli si ama, non si discute, assolutamente. Si può dare un giudizio, si può dire questa partita è andata bene, questa partita è andata male, però a dire adesso a tre partite che Allegri è così se ne deve andare, per me stanno un po' esagerando. Quindi io sono uno di quelli che dice un buon cavallo si vede alla fine della corsa, quindi diamo fiducia, perché comunque non è il primo, non è l'ultimo arrivato Allegri,
0: no,
1: attenzione.
0: Assolutamente.
1: Quindi diciamo che adesso sta cercando di dare un'identità a questo nuovo Napoli. Accettiamolo, stiamo lì. Chi indossa la maglia azzurra per me è quello che mi rappresenta.
0: Bravo.
1: Quindi i colori che ha preceduto non poco mi interessano. Ovviamente pure io sono stato uno di quelli che sabato ci ha creduto, sono rimasto male. Come te sono pienamente d'accordo sulle sostituzioni di Allegri, però l'unico rammarico, lo sai qual è? È l'esultanza di Lautaro. Essere buttato fuori
0: immediatamente. Ma già, ma lì già siamo al terzo mancato cartellino giallo, perché il primo cartellino giallo mancato è quando lui protesta e l'arbitro si gira di spalle. Il secondo è quando colpisce Rafa Marin con la gomitata lontano dall'azione di gioco, e quello sarebbe stato il terzo cartellino giallo non avuto, perché lui va a esultare nella balla. Ma io l'ho detto prima e lo ribadisco fino alla nona: il signor Lautaro gode di impunità totale. Qualcuno prima o poi di questi signori che governano il calcio in Italia ci dovrà dire perché questo calciatore bravissimo debba godere di questa impunità. Questa è la domanda.
1: Ma poi Carlo, toglimi una curiosità, ma io non riesco a capacitarmi, cioè è più forte di me. Diciamo che sabato ho fatto quasi una nottata in sogno sul gol che abbiamo preso, che Baldassin si è persa la
0: Turam,
1: non lo so
0: Turam,
1: che è successo, vabbè, ma Rachmani stava a terra che ha avuto un colpo in testa.
0: Allora, non ha avuto un colpo, lì è stata una pallonata.
1: Esattamente.
0: Ma per quelle che adesso il modo di arbitrare, Rachmani deve continuare a giocare. Questo
1: ok, e si deve alzare, però qui sta ancora lì a terra che si sta lavorando.
0: Lo so, ma
1: sia vero o non sia vero.
0: Però noi dobbiamo uscire fuori dall'equivoco, te lo dico.
1: Okay.
0: Io, Carlo Alvino, a fine partita vado da Rachmani e dico: la prossima volta dopo una pallonata, no, dopo un missile che hai avuto in capo, una pallonata, alzati e gioca Amir, perché è cambiata la musica. Cioè io voglio partecipare a questo cambiamento, quindi il Napoli ha subito un danno perché Rachmani non si alza, mi sta bene, guarda cosa dico, mi sta bene. La prossima volta Rachmani dopo una pallonata vedrà che a terra non ci rimane, almeno questo è quello che mi auguro da tifoso del Napoli.
1: Ok, allora con questo mi sono un po' tranquillizzato.
0: Ti abbraccio.
1: Ti ripeto, mi rappresenti e
0: grazie,
1: sono contento.
0: Grazie, Rosario. Fantastica. Forza Napoli, no, sempre, forza Napoli sempre. L'ho detto dopo quel famoso gol regolarissimo di De Bruyne in Genoa-Napoli, dicendo: incominciamo a sposare questo tipo di arbitraggio. Prima o poi succederà anche a noi, è successo a Milano. Rachmani prende questa pallonata, resta a terra, e io non credo che quella pallonata sia diventata un missile, non lo so, l'amor di Dio, non voglio colpevolizzare Rachmani, magari poveriel, il dolore era talmente forte che gli impediva di... però oggi funziona così, e quindi noi dobbiamo sposare questa rivoluzione. È andato contro il Napoli, ci diamo un pizzico sulla pancia, nella speranza che però sia una vera e propria rivoluzione che porti anche i calciatori ad avere un atteggiamento diverso, magari una pallonata meno intensa, la sopporti, ti rialzi e continui a giocare. Ciro, buonasera, forza Napoli.
2: Buonasera, sempre forza Napoli, Carlo.
0: Ciao, buonasera a te.
2: Se io ti ho chiamato lunedì scorso dopo la sconfitta col Como.
0: Sì.
2: Ti ho richiamato e ti ho detto lunedì scorso in Napoli serviva un difensore.
0: Sì.
2: Come infatti abbiamo avuto ieri, sabato, abbiamo avuto proprio questo problema. Per quanto può essere bravo Badiashile, però non poteva entrare lui.
0: Io l'ho detto, preferito. Per me, questa è una cosa che contesto, l'ingresso in campo a fare l'esordio assoluto di Benoit Badiashile a Milano contro l'Inter, con una partita che stavi vincendo 2-1 in quel catino infernale di Milano, senza conoscere bene i tuoi compagni ancora, insomma...
2: Però
0: è stato un po' avventato, ecco, l'ingresso di Badiashile.
2: Non lo potevamo sostituire benissimamente, avevamo Olivera che...
0: Potevi anche fare l'opzione Olivera, però poi lì subentra secondo me una lettura di carattere psicologico. Perché
2: sì, però Olivera è più adatta a quel ruolo.
0: Però attenzione, Olivera veniva da una partita giocata male, lo possiamo dire, no? Giocata male.
2: Però a mettere un giocatore che non sa...
0: Però metti che Olivera faceva una fesseria...
2: Non sta bene. Questo, comunque...
0: Come fai, rischi di sbagliare, questa pure è la verità. Perciò dico di guardare avanti, adesso tocca a noi.
2: Guardare, perché Napoli alla fine ha fatto una partita meravigliosa.
0: Una gran bella partita, una gran bella partita.
2: Non ci può, perché stiamo parlando, se anche sa sul tiro di Lucca, sarebbe adesso come sto sentendo nella trasmissione. Sarebbe cambiato tutto. Adesso non stavamo parlando di questo, purtroppo il calcio è fatto anche di questo,
0: purtroppo
2: ci dobbiamo rialzare comunque,
0: e lo faremo magari quale migliore occasione dopo domani in Champions League.
2: Mercoledì.
0: Ti abbraccio forte. Ciao Ciro. Buonasera, sono un tifoso del Napoli, mi chiedo se è il caso di spegnere questo fuoco inarrestabile di malcontento diretto ed eseguito dalle solite persone. Mi spiego meglio, noi abbiamo sempre vinto quando questi gufi hanno lavorato sodo, quindi lasciamoli gufare, perché così sicuramente vinciamo. Forza Allegri, bravo Giuseppe, simpatico. Tutti i professori, Allegri ha detto che voleva più centimetri in aria per i cross che arrivavano. Beh, che ma non andava bene. Parlare dopo è troppo facile, poi lo so che voleva più centimetri, però c'era anche da fare la doppia valutazione. Vuoi centimetri, è in grado oggi di dare quello che tu cerchi, la fisicità, il buon Benoit Badiashile? Secondo Allegri sì, purtroppo il campo è andato contro quello che era il pensiero di Allegri, questo purtroppo ha detto il terreno del gioco. Diego, buonasera, forza Napoli.
3: Buonasera Carlo, forza Napoli. Senti Carlo, allora io ti seguo da anni,
0: sì.
3: Ti stimo come
0: grazie.
3: Giornalista, ti stimo come dal punto di vista umano, ti ho conosciuto e ti stimo molto.
0: Grazie.
3: Però devo farti, perdonami, ti faccio una mia riflessione.
0: Una tua critica ha un peso specifico ancora superiore, visto che hai detto che mi apprezzi. Quindi dimmi.
3: Non stai avendo un atteggiamento nei confronti del calcio Napoli, del Napoli. Premetto, io sono uno che ha sempre difeso e difenderò l'operato di De Laurentiis, della società e dei risultati che abbiamo ottenuto, però quando ci sono delle responsabilità da dare,
0: sì,
3: nel caso specifico ad un allenatore, io penso che queste responsabilità vanno date sulla base dell'oggettività.
0: Sì.
3: Qual è questa oggettività?
0: Il mercato.
3: L'oggettività è che noi abbiamo fatto una campagna acquisti che è zero, e posso pure capire, per rientrare nel bilancio, anche se in alcuni frangenti, voglio dire, avrei sposato un approccio più votato ai giovani, si potevano acquistare anche a pochissimi soldi. Ok, alla fine si è scelto di non fare mercato,
0: sì,
3: però il mercato l'hai fatto con un allenatore che incide tantissimo nel rendimento di una squadra, e hai deciso, dopo aver valutato Italiano, Sarri,
0: no.
3: e anche altri profili più giovani, di scegliere Allegri, e quindi di andare, diciamo così, su un allenatore che sapeva leggere le partite. Però l'allenatore in questione le leggeva bene le partite, ma non negli ultimi anni. Ci sono degli errori che ha fatto nell'ultima partita che sono gravi, perché 2-0 a Milano, che poteva diventare 3-0, voglio dire, e poi perdere 3-2 può capitare al Bologna,
0: hai giocato con l'Inter, non è che hai giocato col Monza.
3: No, no, però non può capitare al Napoli, che è una società.
0: Però hai giocato con l'Inter, non hai giocato col Monza. Dice, tu ti sei fatto recuperare tre gol dal Monza.
3: Capito,
0: con tutto rispetto al Monza.
3: Ma il Napoli comunque è una squadra che 2 anni fa ha vinto lo scudetto, che ha un organico che io credo che sia forte.
0: E allora,
3: sul 2-0, tu hai perso la partita. Perdonami, Carlo. Sul 2-0 hai perso la partita per delle valutazioni sbagliate, dei cambi sbagliati, e per un atteggiamento troppo remissivo. Che tra parentesi, apro e chiudo, e questa è la cosa che io trovo veramente scandalosa, che è stato anche, diciamo così, palesato prima della partita con le dichiarazioni di Manna, che dice pubblicamente e candidamente: non facciamoci la testa se a Milano perdiamo punti. Sono d'accordo, ma lo possiamo dire io e Carlo, lo possiamo dire tra di noi.
0: Ma quello è un appello all'unità dell'ambiente, più che altro. Però anche io non ho gradito. No, no, dico, quello è un appello all'unità dell'ambiente, nel senso che cerchiamo di non dividerci ulteriormente se le cose non dovessero andare bene. A me personalmente non è piaciuto. No, ma a me non è piaciuto. Io su questo sono con te, a me non è piaciuto. Sulla lettura della gara, io ho mosso delle critiche, penso che cerchiamo di non dividerci ulteriormente se le cose non dovessero andare bene. A me personalmente non è piaciuto. No, ma a me non è piaciuto. Io su questo sono con te, a me non è piaciuto. Sulla lettura della gara, io ho mosso delle critiche, dal mio modesto

0: fatto iniziale sul perché De Laurentiis sceglie Massimiliano Allegri. Io su questo qui sono categorico. Per quello che era l'idea di proseguire il progetto, per me non c'era miglior allenatore se non Massimiliano Allegri, perché tutti quei nomi che non sono stati contattati, l'unico allenatore veramente contattato è stato Maurizio Sarri. Quella di Italiano è stata un'invenzione giornalistica, mi assumo la piena responsabilità di quello che dico, nessuno potrà smentirmi.
1: No, ma io non mi focalizzo sul nome,
0: no.
1: Mi focalizzo più che altro sul profilo, cioè scegliere un allenatore.
0: Ha scelto un allenatore per dare continuità,
1: delle idee nuove, perché oggi
0: no, le idee nuove, allora perdonami, le idee nuove,
1: siccome abbiamo vinto con,
0: ma le idee nuove non le fai con un gruppo vecchio, c'è una contraddizione in termini del tuo discorso. Se io c'ho un gruppo tra virgolette vecchio che non cambio, anzi ho un gruppo dove cerco di valorizzare quelli che l'anno scorso non hanno dato, non hanno tenuto fede alle aspettative, pensa a Luca, pensa a Noah Lang, calciatori bloccati per infortunio, beh, che mai, chi più ne ha più ne metta, io scelgo un allenatore che mi deve garantire la possibilità di dare spazio a tutta la rosa. E la scelta di Allegri è la scelta migliore che poteva fare De Laurentiis, prendere un allenatore tra virgolette rivoluzionario, un allenatore giovane. Con questa rosa non avrebbe avuto senso. Se devi cambiare, cambi a rivoluzioni. Non l'ha voluto fare.
1: Dico solo questo e concludo. La forza del Napoli in questi ultimi anni è stata proprio la sua capacità di affidarsi ad un mercato giovane di prospettiva. Io vedo che ultimamente, nonostante la vittoria del quarto scudetto, questa mentalità, che poi è stata quella vincente che ci ha portato poi a vincere il quarto scudetto e il terzo scudetto, è stata un po' abbandonata. Io credo che comunque ci sono dei giovani che vanno, faccio un esempio, ieri sera a Sissé del Milan, 19 anni, è stato buttato dentro, Alai Begovic, Calaili, che non è venuto a Napoli, ce ne sono tantissimi di giovani, e noi parliamo ancora di Vergara come giovane. Vergara deve giocare,
0: guarda,
1: ragazzo forte.
0: Con me sfondi una porta aperta. D'altra parte la storia di Allegri ci dice che Allegri, a dispetto di Conte, è uno che i giovani li manda in campo, vedi Bartesaghi l'anno scorso col Milan. Quindi Allegri, quando riterrà giusto ed opportuno lanciare, che ne so, Favasulli, che è l'unico giovane sul serio giovane che ha in rosa il Napoli, vedrà che Favasulli avrà sicuramente la sua occasione. Ti abbraccio,
1: vediamo, allora. Grazie Carlo, come
0: ciao,
1: sempre,
0: grazie a te, ciao. Buona serata e forza Napoli sempre. Ed ora Fabio, c'è un pizzico di pubblicità.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 €.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
2: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Scegliti anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
4: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.

0: Le torte, la più dolce delle tradizioni. Torta Anastasia, Cinque Sensi, Dolce Passione Cilentana e tante altre dolci creazioni.
1: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
0: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
1: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Qua, qui Casa Calcio Napoli, abbiamo iniziato una settimana che come sempre è completamente tinta d'azzurro, il colore della passione, a facce chi ci vomala, anche perché ormai la sconfitta è alle spalle. Noi guardiamo avanti, guardiamo a dopodomani, a questa grande sfida di Champions, e guardiamo poi alla prossima di campionato per la sfida di domenica alle ore 18 al Diego Armando Maradona con il Bologna. Ma una partita alla volta, per carità, si lavora a Castelvolturno turno con grande attenzione per fare una bella figura. Quello il Napoli vuole fare mercoledì sera, una bella figura contro i campioni d'Inghilterra, i vice campioni d'Europa. Più che preoccupato dal Napoli, qui dobbiamo dare tempo ad Allegri alla condizione fisica migliorare, sono preoccupato per colpa di Orsato che ha bruciato il VAR. Carlo, io resto dell'idea, il Napoli è forte. Vittorio, il pacifista. Beh, Vittorio, vediamo. Al momento il VAR viene utilizzato con parsimonia, però quando c'è da utilizzarlo spero venga utilizzato. E allora torniamo al telefono 081 546 6873. Cesare, buonasera.
1: I miei nipoti di amiamo la magia azzurra.
0: Allora ho sbagliato, perdonatemi. Cesarone, buonasera, ma che
1: buonasera,
0: piacere.
1: Viva Napoli e il Napoli, Carlè.
0: E viva Cesarone e i suoi nipoti. Come stai, Cesare, innanzitutto?
1: Adesso sto bene.
0: Tu sei sempre un leone, sei sempre un combattente, non ti scordà.
1: Ho avuto un po' paura, però. Perché il 22 giugno ho avuto un altro arresto cardiaco, per lei.
0: Mannaggia la miseria, mannaggia.
1: Che può fare? Ma di 16 secondi senza battito, però il defibrillatore ha fatto il suo dovere.
0: E si va avanti, Cesarone, tu mi devi dare, ogni volta che chiami mi dà sempre belle notizie, mi raccomando.
1: Mi hanno fatto l'ablazione, l'ultima, perché adesso non ne posso fare più. Ne ho fatto 3 in 18 anni. Perché Domine è la prima, però lui è benigna. A me tutte e tre maligne.
0: Mannaggia,
1: però mi sono ripreso.
0: Grande.
1: Si è abbassato un po' il cuore, però da 41 siamo arrivati a 32. Però sto ancora qua, sto ancora a tifare Napoli.
0: E questo
1: io e i miei nipoti.
0: Per i prossimi 100 anni, così sarà. Ecco qua.
1: Speriamo.
0: È così.
1: Niente. Mi sembra tutte ste chiacchiere, non servono a niente. Sbaglio, ci stanno ancora 105 punti.
0: Ma ci sono 35 partite da giocare. 35 per 3, quanto fa?
1: Dovrebbe fare 105.
0: La matematica non è un'opinione, confermo.
1: E che sotto tutte ste chiacchiere? Perché siamo alla terza partita, non è che dici...
0: Troppo,
1: io che sono fatto male.
0: Allora siamo fatti male in tanti, fortunatamente, fino a questo momento.
1: Non
0: in queste
1: ho sentito tutti questi tifosi.
0: Devo dire la verità, in queste due ore mi sono rincuorato, perché sono state 2 ore di incoraggiamento, di supporto, quindi mi sono rincuorato in queste due ore. Dai.
1: Calè, io ti ho mandato tanti messaggi. Prima per farti un buon ritorno a casa, perché questa è casa tua.
0: Grazie Cesaro, grazie assai, e mi fa un piacere da pazzi sentire la tua voce e sapere che ti fa piacere ascoltarmi qua. Grazie Cesare.
1: Dove vai tu, corro io.
0: Io ti voglio due volte bene di più.
1: Stato un periodo che non ti ho potuto chiamare per cose mie.
0: Però adesso ci tengo molto alle tue telefonate, e dai un abbraccio forte ai tuoi nipoti che sono come te, tifosi malati del Napoli.
1: Prima che chiudi, un grande saluto a Salvatore Cuore Azzurro, che non mi saluta sempre.
0: Ti saluta sempre, grande.
1: A Felice e a tutti quelli che combattono.
0: Bene.
1: Poi benissimo. Ti volevo chiedere una cortesia, Carlè, dato che io a volte, ma se voglio rivedere su YouTube, ancora non ci stai tu per vedere la rete?
0: Vai sul sito di KissKiss, kisskissnapoli.it, e mi trovi, va bene?
1: Lo devo far vedere ai miei nipoti.
0: Ok, ti abbraccio, Cesaro.
1: Io
0: bo.
1: Di più, Carlo, ti voglio un mondo di
0: più. E io di più.
1: Finiamola con le chiacchiere.
0: Grande Cesarone.
1: Finiamola.
0: Grande Cesarone, che ricordiamo per quella sua straordinaria telefonata, cui fu dedicato fino anche uno striscione in curva. Ci salutiamo qua, adesso la linea va a Marcello Calvano, al notiziario, poi alla ricchissima programmazione, al ricchissimo palinsesto di Kiss Kiss Napoli. Se tutto va bene, speriamo di sì, domani ore 16 qui Casa Calcio Napoli, forza Napoli sempre, e ditelo comunque, non ci accide nessuno, ciao.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
8: Buona serata da Marcello Calvano. Apriamo con una notizia che riguarda la Coppa America. Sono iniziate le operazioni di rimozione dei chioschi sul lungomare di Napoli, nel tratto tra via Caracciolo e la rotonda Diaz, dove sono partiti i lavori per l'allestimento del villaggio per le regate preliminari di Coppa America in programma dal 24 al 27 settembre. La rimozione al momento riguarda i primi 4 chioschi, ma complessivamente saranno 19 quelli eliminati. I chioschi furono posti sotto sequestro dalla procura 2 anni fa, seguito di un controllo da parte della polizia municipale che accertò il mancato pagamento dell'occupazione di suolo pubblico. Cambiamo argomento. Stop alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune aree del centro di Napoli in vista del match di Champions League Napoli-Arsenal, in programma allo stadio Maradona mercoledì 9 settembre. Lo stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. Il divieto di vendita nelle zone del centro città scatta dalle ore 12 di mercoledì 9 settembre fino alle ore 2 di giovedì 10 settembre. Passiamo alla cultura. Lunedì 21 settembre alle ore 17 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo si terrà la presentazione al pubblico e alla stampa di Voyageur, l'installazione di arte pubblica ideata appositamente per Piazza Municipio da Ibrahim Mahama, artista ghanese tra i protagonisti più autorevoli della scena contemporanea internazionale. L'opera resterà visitabile fino al 18 novembre 2026. Chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli oggi torna a lavoro a Castelvolturno in vista dell'esordio stagionale in Champions League contro l'Arsenal, in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. Domani lo stesso Massimiliano Allegri parlerà in conferenza stampa, conferenza che potrete seguire in diretta alle 17 su Kiss Kiss Napoli. Per ora è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli torna più tardi in linea Trebi Meteo.
7: Kiss Napoli Meteo.
9: Salute ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Napoli da Emma Peregi di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì 8 settembre sulla Campania con ancora condizioni anticicloniche. Il tempo difatti è per lo più asciutto ed assolato. Tuttavia qualche nota instabile si presenta sull'Appennino nel corso del pomeriggio sera, ma si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, ma per lo più di breve durata. Il tutto con caldo che continua a farsi sentire piuttosto intenso. Temperature diurne elevate, al più perderanno qualche grado, ma riusciremo ancora una volta a toccare ed anche superare i 32-33 gradi in molte località. Per saperne di più vi rimando alla nostra app, è gratuita ed aggiornatissima, Trebi Meteo.

0: Amici sportivi, buonasera, un saluto da parte però del genio, benvenuti all'appuntamento con 442. Iniziamo il filo diretto subito, 081 546 6873 per le telefonate, 342 00001 per i messaggi. Vi dico subito, capite bene questa cosa che voglio dire. Io sarò d'accordo un po' con tutti, non perché oggi mi senta particolarmente buono e voglio dare ragione a tutti, perché sennò sembra che voglio prendere in giro tutti e non lo voglio fare, come non l'ho mai fatto. Però le analisi di questa partita, quelli contro Allegri, quelli a favore di Allegri, quelli che dicono che sono state le sostituzioni e quelli che dicono che sono stati gli errori individuali difensivi e quelli che dicono che è stata colpa dell'errore individuale di Neres, di Lucca e di Anghissà soprattutto a non fare gol, sono tutte vere, perciò vi darò ragione a tutti, sono tutte vere, sono tutte cose che sono successe, però capire quale è stata, tutte possono essere state determinanti, quindi nessuna sicuramente è stata determinante, una partita dove tutte le analisi si possono fare e quindi le faremo insieme, però nessuna è sbagliata, diventa un errore secondo me se quella che vi piace di più pensate che sia giusta e tutte le altre non servono a niente. Servono tutte le valutazioni possibili e immaginabili, come servono quelle sugli errori individuali, servono quelle sull'atteggiamento della squadra che a tratti è stato buono, a tratti è stato abbastanza deludente perché ci siamo abbassati troppo, quindi serve tutto, possiamo dire tutto e tutto diremo con Fabio Esposito in regia. I numeri ve li ho dati, vado subito al telefono, rispondo a un messaggio per dirgli che non posso rispondere all'amico che è Mariano da Massa Carrara, che mi manda un messaggio per un mio commento alla trasmissione di ieri sera. Parola mia, non ho visto un secondo della trasmissione cui tu fai riferimento, parli del pugile napoletano, quindi ho capito a quale trasmissione fai riferimento, però non ho visto un minuto, quindi non riesco a commentare assolutamente. Luca.
1: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Hai fatto una disamina perfetta di, cioè, che tutto può essere, diciamo, criticato, giudicato, però la verità, diciamo, è difficile da trovare veramente.
0: Perché non esiste una verità su questa partita, sono tutte vere e quindi essendo tutte vere nessuna può essere, può diventare quella che noi decidiamo che è la più importante delle altre.
1: E questo è sicuro, però io sto cercando di collegare le tre partite del Napoli.
0: Già, perché questo è un lavoro utile, diciamo, perché vai le analisi sulle squadre fatte, tirare conclusioni definitive sulle singole partite è sempre sbagliato, incominciare in un mini periodo pure un po' sbagliato, però incominciamo ad avere già qualche informazione in più.
1: Però io ci vedo un po' di confusione, nel senso che se tu hai un canovaccio tattico e hai dei cambi, perché, cioè, le grandi squadre hanno dei cambi quasi prestabiliti, no? Esce Allison, entra Lang, gioca Lang, esce Lang, entra Allison. Io questo, su questo punto qua lo vedo un po' in confusione a Massimiliano Allegri, e mi spiego il perché. Se tu fai partire Lang con il Como titolare, sì, vuol dire che di questo ragazzo hai piena fiducia, no?
0: Sì.
1: Diciamo, perché il Como comunque non è il Como di qualche anno fa, è una grande realtà oggi. Allora tu, io mi aspetto che nel secondo tempo esce Allison e deve entrare Lang, assolutamente. Se Vergara non entra nemmeno un minuto con la Fiorentina, cioè con il Como, e poi data l'emergenza di McTominay mi gioca titolare.
0: Chiaro Luca, andiamo tutti veloci oggi perché lo so che tutti volete dire la vostra, andiamo veloci tutti quanti. È caduto pure Luca. Va bene, Luca, ho capito quello che dici tu. Quindi, diciamo, il tema che introduce quello dei cambi, delle scelte di formazione. I cambi si dovevano fare per forza? Io questo non lo so. Non lo so se si dovevano fare per forza. Io almeno lo botti che Højlund me li sarei portati fino al 98esimo. Però non lo so, può darsi che aveva conosceva la situazione. I due giocatori non ce la facevano più. Io me li sarei, per caratteristiche, me li sarei portati, poi comunque non mi sembra che stavano dando segnali di cedimento così evidenti, me li sarei portati fino alla fine. Ci metto il condizionale, però penso, questo è il mio pensiero. Sui cambi poi dico un'altra cosa. Il Napoli, tranne De Bruyne, che innanzitutto dico una cosa velocissima, è stato messo nel calderone, tutti e cinque quelli che sono entrati hanno fatto male. quelli che hanno detto questo a quelli che hanno detto questo, io dico: io, ma l'avete vista bene la partita o veramente l'avete vista un po' distratti? Perché gli altri quattro, è purtroppo Gilmour male, Badiashile male, Lucca male, Neres anche lui male. Ma De Bruyne è entrato, ha messo due volte il compagno in porta. Che deve fare in un momento in cui non è favorevole alle sue caratteristiche, perché siamo tutti schiacciati nella nostra area di rigore? Lui è due fetenti di pallone, piglia, a uno mette Neres in porta e un altro mette Lucca Anghissà in porta. Cioè, non riesco a capire il giudizio negativo su De Bruyne. Poi i cambi. De Bruyne quindi ci stava come cambio, giusto che sia entrato e si è visto che ha prodotto due palle gol clamorose. Gli altri cambi, nel momento in cui sei costretto a farli, perché io ero dell'idea di non farli proprio, però facciamo che sei costretto a farli, ma Beukema non sta un po' meglio, per parole dello stesso Allegri, di Badiashile? Beukema è stato considerato recuperato pienamente da Allegri 2 settimane fa, mentre Badiashile 1 settimana fa, Allegri 2 punti virgolette, non è pronto. Che è successo in questa settimana che Badiashile mi sorpassa Beukema? 1, 2, Oliveira e Lang, che l'amico ha citato, hanno giocato o non hanno giocato i mondiali, hanno giocato titolari la settimana prima, non avranno fatto sta partita memorabile, ma li ho visti bene, brillanti. Perché non possono subentrare loro? Invece abbiamo fatto tutti questi strani movimenti per passare a 5, eccetera. Quindi Oliveira, Lang sono 2 sostituzioni, e Beukema, ma c'è una quarta insieme a De Bruyne, 5, c'è una quarta che avrei fatto pure. Favasuni, ragazzi, è giovane, c'ha gamba, l'anno scorso ha giocato 41 partite, quindi è un ragazzo in piena attività, ha fatto il ritiro bene col Catanzaro, ha giocato 41 partite l'anno scorso. Entra lui, entra la freschezza di questo ragazzo, piuttosto che fare entrare dei giocatori che a me piacciono moltissimo. Badiashile mi sbilancio meno, ma Neres, Gilmour sono tra i miei preferiti, Lucca lo sapete, non è tra i miei preferiti. Neres e Gilmour sono tra i miei preferiti, ma non sono in condizione, non giocano da un sacco di tempo, non mi sembra il momento ideale, quella bolgia infernale di San Siro, con tutti che spingono, con giocatori loro fortissimi, con tanti attaccanti in campo, tanti giocatori offensivi in campo, attaccano in 6, attaccano in 7, non mi sembra il momento giusto per mettere in campo giocatori che hanno visto, scusate la ripetizione, il campo così poco negli ultimi tempi, come Badiashile, come Gilmour e come Neres. Questo mi sento di dire sui cambi. Aldo.
2: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
2: Allora, inutile pensare a dare giudizi su Napoli in queste prime 3 partite, perché ci sono i pro, ci sono i contro. Potremmo da qui a venire, potremmo vedere un grande Napoli, come no, perché siamo carenti in alcune posizioni. Lo dissi già in una vecchia telefonata riguardo i mediani di centrocampo. Perché adesso non avevamo appunto le pedine,
0: adesso mancando McDominay è un bel problema, perché è vero che siamo un po' cortini in difesa, però adesso
2: scorsa.
0: Il problema si è spostato, il problema principale numericamente parlando e per le rotazioni si è spostato proprio a centrocampo, tant'è vero che io al posto di Allegri incomincerei a prendere in seria considerazione l'ipotesi di passare a un centrocampo a 2, perché è difficile fare il centrocampo a 3 con così pochi centrocampisti.
2: Se ti ricordi, settimana scorsa abbiamo parlato proprio di questo, prima ancora che ci fosse poi il fatto di McTominay. Comunque, io vedo comunque un Napoli che si aggiusta magari la zona difensiva e spero rimanga sempre di buone condizioni.
0: Ma posso dire una cosa sulla zona difensiva, Aldo? Scusami, perché sì, è particolare la mia interpretazione del calcio, lo so, sarà sbagliata.
2: No, quando dico difensivi intendo Marin, perché deve, cioè per me
0: ma lascia stiamo
2: Marin, che deve migliorare, che
0: ma a me è piaciuto Rafa Marin, ma io faccio una domanda,
2: non è piaciuta Spinazzola, vabbè,
0: io faccio una domanda, ma al di là del discorso è piaciuto o non è piaciuto questo e quell'altro, faccio una domanda: è più probabile che sbagli un difensore, una difesa, una fase difensiva quando è così sollecitata, o è più probabile che sbagli una fase difensiva quando è poco sollecitata? Cioè, se noi stiamo 70 minuti con il blocco basso, ma qualche errore uscirà sempre. Secondo me la soluzione non è sperare che i difensori del Napoli diventino perfetti e non sbaglino più. La soluzione è difendere per meno tempo, e per difendere per meno tempo devi attaccare per più tempo, visto che la partita di Milano ce lo dice ad Allegri, che quando attacchiamo, quando pressiamo, quando giochiamo coraggiosi, cosa che sto facendo sta battaglia dall'inizio dell'anno, noi siamo ancora una squadra molto forte, e questa trasformazione in una squadra speculativa che non riesce perché non è nel DNA di questa squadra. Allegri deve prendere atto di questo e ha dimostrato anche di saperlo fare il calcio offensivo, lo facesse con piena e totale convinzione, senza un passo avanti e due dietro. Quando all'inizio del secondo tempo hai fatto due gol e poi le hai fatte anche alla fine, le occasioni le hai avute, vai avanti così, vai a cercare il gol sempre come fanno le grandi squadre con questa caratteristica, non incominciare perché sto 2-0 mi ritiro dietro, perché può andare bene qualche volta, ma soprattutto con squadre forti poi spesso la paghi.
2: Paolo, appunto dicevi, inutile dare giudizio sulla prima tre partite, ma un giudizio lo possiamo dare sull'atteggiamento, perché poi dopo il 2-2 allora non sono stati sbagliati i cambi, perché poi dopo il Napoli ha creato due palle gol clamorose, prima con Neres e poi con
0: sì, ma lì il Napoli ha creato palle gol clamorose,
2: è una questione anche mentale,
0: no, vabbè, chiaro, se ti ritiri dietro le palle gol non le fai, quindi noi sul 2-1 e sul 2-0 siamo tirati molto dietro, abbiamo pure tolto Højlund sul 2-1 e quando la fai più una palla gol?
2: Però Højlund dicono che ha chiesto lì il cambio, vabbè, non è un problema se c'è.
0: Allora qui però entra un altro discorso, grazie Aldo. Un altro
2: no, l'ultima cosa, Paolo, ti volevo dire, perché poi settimana scorsa tu mi dissi Vergara ad altri 10, tu mi dicessi
0: non esageriamo.
2: Non esageriamo, invece te lo ribadisco, perché Vergara anche fuori ruolo, tra virgolette, perché il centro-sinistra del Napoli difficilmente l'ho visto in campo.
0: Ma questo discorso io non ti voglio contestare su Vergara, perché sembra che a me non piace Vergara, a me Vergara piace moltissimo, però questa frase del va bene, grazie Aldo, però questa frase nel calcio, se non stiamo parlando di Maradona e di Messi, questo e altri 10, a me non mi piace proprio la frase, non è che non mi piace su Vergara, non mi piace per nessuno, non mi piace per nessun giocatore, significa tradotta una grande dipendenza da un calciatore, e quindi se quel calciatore, la squadra dipende così tanto da quel calciatore, vuol dire che poi quando quel calciatore esce si smonta tutto, e non deve essere così nel calcio di oggi, a meno che non sei in presenza di uno che da solo ti fa vincere ogni settimana le partite, e in questo momento non è che non lo è Vergara, io non vedo nessun giocatore in Italia che ha questo strapotere. Ciro.
3: Ciao Paolo, buonasera, sono Ciro da Impera e Forza Napoli. Paolo, io volevo fare la prima domanda su Anguissa. Io sento molte critiche, ma secondo me Anguissa è stato il migliore in campo del Napoli.
0: Uno dei migliori.
3: No, proprio il migliore, secondo con la botta. Perché è stato non solo centrocampista, ma anche una bella mezzala, ha avuto le occasioni più pericolose. È il calciatore che ha corso di più della partita di Napoli. Poi sono d'accordo, e poi ti volevo fare la domanda che poi mi hai risposto tu. Sono d'accordo con te sul fatto sulle sostituzioni dei calciatori che ha fatto Allegri. Però ricordiamoci un'altra cosa. Højlund ha fatto due gol che se l'ha inventati lui, questa cosa mi è piaciuta, e poi McTominay è una presenza che ci peserà tanto, questo volevo dire.
0: Ciao Ciro, grazie. Forza Napoli. Grazie. Antonio.
4: Ciao Paolo, buonasera. Poi vabbè, non ci sentiamo da un bel po', non so se di questo discorso ne avete già parlato, volevo un paio di dati di come siamo arrivati noi ad oggi, torno un mese fa, perché siamo passati da 5 anni fa con Spalletti a fare un mercato di metà scoperte e metà certezze, arrivare ad oggi a comprare praticamente quasi niente, imitando forse le grandi squadre quali sono state l'Inter, perché io ricordo anche tempi addietro il Real, il Barcellona, andavano su certezze, però ora tutti hanno cambiato, perché ora anche il Barcellona, anche il City, anche il Real comprano certezze, ma comprano 20enni, 21enni, 22enni, che nel calcio di oggi fanno la differenza, perché si corre di più e ci si muove di più in mezzo al campo. Ci abbiamo l'esempio del Como, abbiamo anche l'esempio dell'Inter, perché l'Inter vedo che fa acquisti di certezze, ma anche di giovani, perché noi siamo fermi in una bolla da 2 o 3 anni. Questo io non riesco a capirlo, e volevo capire da te, cioè perché siamo arrivati a questo.
0: Non lo so, sinceramente. Allora, io da questo mercato mi aspettavo un po' di più di Favasuli soltanto, perché poi Badiashile è in prestito, non è giovane, ma non giovanissimo. Io mi aspettavo tanti Favasuli, cioè tanti giocatori dalla B, Me ne aspettavo almeno 3 o 4 che venivano, semmai non erano subito titolari, però incominciavi a vedere per il futuro, incominciavi a già inserirli nella nostra realtà. Me ne aspettavo di più anch'io, non è andata così. O non c'è la volontà di fare andare così le cose, o non c'è stata la possibilità, una delle due.
4: O anche la bravura.
0: La capacità anche, non lo so, sinceramente nei meandri del mercato quello che non riesce a fare per bravura, io non lo so sinceramente quello che si riesce a fare o non si riesce a fare per bravura. Certo, quando non c'hai 200 milioni sul tavolo da spendere, servono le idee.
4: Va bene Paolo, grazie mille. Sempre
0: Santo, grazie. Grazie. Massimiliano.
5: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
5: Allora, mi volevo rilacciare un po' al discorso che ha fatto il primo, l'ascoltatore di prima su Anguissà. Io assolvo totalmente, questa è la mia opinione, Anguissà sull'occasione che non siamo riusciti a concretizzare sul gol all'ultimo secondo, perché secondo me l'errore lì è per il 95% di Lucca, che in maniera goffa
0: innanzitutto diciamo le cose come chiamiamo le cose con il loro nome. Lucca tira in porta, non è che la passa. Quindi quel pallone arriva con una velocità tale che Anguissà generosamente prova da, io sono d'accordo con te lo dico subito, prova ad arrivarci, non ci arriva coordinandosi bene in scivolata, però chi ha giocato a calcio sa che un pallone da prendere in scivolata al 92esimo su un tiro forte del compagno dall'aria non è la cosa più clamorosa al mondo, sbagliare quel gol, come hanno detto molti che secondo me non si sono mai trovati davanti a una porta per buttare un pallone dentro. Detto questo, poi c'è un pizzico di sfortuna che non è tanto perché Anguissà la sbaglia, ma è perché Anguissà per generosità arriva là. E se avete visto la situazione, se non ci arriva Anguissà sul tiro sbagliato di Lucca, c'è Neres solo che la deve mettere di piatto, perché la palla arriva una frazione di secondo dopo a Neres, che però sta con il corpo molto meglio posizionato e avrebbe fatto lui gol. Purtroppo doveva andare così, è andata così,
5: un tapping da 2 metri col piede sbagliato, perché lui non si aspetta, lui si aspetta un tiro in porta. Ci ricordiamo Osimhen 2 anni fa contro la Roma, quando ricevette quella palla che Kvara gli passò, cosa fece quando riceve, stoppa quel pallone e sfonda la porta? Io chiaramente non dico che Lucca doveva fare la stessa cosa.
0: Però se tu nella stessa frase, senza offendere nessuno, ci metti a Lucca e Osimhen, non ho capito.
5: No, però diciamo che eravamo nella stessa zona dell'area.
0: E ho capito, però chi è Osimhen e questo è Lucca, Massimiliano.
5: Lucca.
0: Allora, il problema di Lucca è un buon giocatore, ma il Napoli, noi e te non c'entra niente quello che diciamo, e te. Il Napoli, se poteva, se ne è accorto della valutazione, cioè, il Napoli se poteva lo cambiava, e anche se non lo cambiava perché era difficile da cedere, fino alla fine ha provato a prendere un altro centravanti e Lucca se ne sarebbe stato un po' in retroguardia. Cioè, io non posso dire queste cose perché scadrebbe troppo il livello della mia trasmissione, però lo dico lo stesso. Aspetta, fammela dire lo stesso. Là, se arriva Gabriel Jesus, quel cross di De Bruyne, devono mettere la palla a centrocampo, è gol, devono mettere la palla a centrocampo l'Inter.
5: Ma pure se la prende Giovanni Simeone, quella palla.
0: Pure Simeone.
5: Sì. Detto questo, voglio dire solo un'altra cosa, sempre per andare indietro, quando si parla di dati oggettivi. Lucca incide in tutti gli ultimi 3 gol che abbiamo subito. Quello con Como, quando sta in fuori gioco e poi Robot che gli annullano il gol, chi è che sta in fuori gioco? Lucca.
0: Effettivamente Lucca sarà stato sfortunato, però là stava 1 centimetro avanti. Qua ha calciato 2 metri fuori e là ha fatto una cosa allucinante nell'area di rigore nostra, dove ha provato a difendere il pallone invece di spazzarlo. Caro amico mio, quella è l'area di rigore difensiva, non è l'area di rigore offensiva.
5: Quindi di cosa stiamo? Poi dopo io ho avuto la fortuna di ascoltare il codice, quindi sono d'accordo totalmente.
0: Grazie.
5: Tutta la tua analisi.
0: Grazie. Ciao Massimiliano, grazie. Ragazzi, purtroppo a me dispiace sempre un sacco e mi auguro sempre che Lucca si possa fare il gesto del state zitti segnando una doppietta con l'Arsenal e può dire pure del genio, state zitti, io sono felice, figuratevi. Però finora noi non possiamo prevedere il futuro e quindi auspichiamo che Lucca faccia cose straordinarie, ma il futuro non lo possiamo prevedere, però possiamo parlare di quello che abbiamo visto finora da quando è arrivato Lucca a Napoli, lo possiamo dire o no? E di quello che stiamo vedendo in questo inizio di stagione lo possiamo dire o non lo dobbiamo dire? E ogni volta diamo tempo, ragazzi, diamo tempo. Nessuno qua vuole mettere pressione addosso a nessuno, però noi siamo il Napoli, noi non possiamo dare tutto sto tempo, soprattutto in ruoli dove si determina, dare tutto sto tempo, intanto passano le partite e intanto le altre ora hanno un vantaggio, dice, ma su 3 partite ne mancano 35, ho capito, ma stiamo dando vantaggio a squadre che sono dei rulli compressori, soprattutto 3, ieri sera vi dico che vedendo Juventus-Milan, anche se la Juve ha tante assenze, verrà fuori con Spalletti, però vedendo Juventus-Milan ieri sera la mia speranza che possiamo andare in Champions si è rinvigorita, perché Juventus-Milan ieri sera mi fa capire che su 2 cantieri, Juventus e Milan, e noi, se Allegri aggiusta un po' di cose, possiamo sicuramente lottare con loro per il quarto posto. In questo momento, sto parlando di in questo momento, poi le cose cambiano nel calcio, in questo momento Inter, Roma e Como mi sembra difficile che ce le possiamo mettere alle spalle. Ragazzi, io lo dico, non lo spero assolutamente, spero che finiscano 20 punti dietro noi, però quello che abbiamo visto finora dovrebbe portare tutti noi a dire questo, per onestà e per analisi critica profonda. Enrico.
6: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
6: Paolo, sì, collegandomi a quello che dicevi, noi ci siamo sentiti settimana scorsa, parlavamo della difesa del Napoli, che non abbiamo un centravanti di riserva, perché Tosto Oli, un De Luca è tipo spaventa passare nei campi, cioè, purtroppo serve anche perché dare tempo, noi abbiamo visto giocatori come Tovaro, Osimhen, Lavezzi, ma quando un giocatore è forte, cioè Cavara la prima partita fece 2 gol, mi sembra, Napoli-Monza, non mi ricordo.
0: Vabbè, però no, lo mettiamo in mezzo a Kvaratskhelia, Osimhen, no, perché tipo... qui Lucca noi stiamo sperando che dia un contributo e potrebbe anche accadere che prima o poi dà un contributo con le sue caratteristiche. Poi non mettiamo in mezzo i fenomeni con un giocatore che può essere un buon giocatore.
6: Sì, sì, no, io volevo dire quando un giocatore è forte.
0: Ma quelli stai parlando di fenomeni, quelli se ne accorgi nemmeno. Allora, sì. Con certi giocatori non c'è bisogno nemmeno che fanno 2 gol la prima partita. Li vedi in ritiro e ti accorgi che hai pigliato il giocatore.
6: Sì. È vero, no, e poi ti volevo dire, noi in difesa a volte abbiamo, no a volte, l'ultima mezza abbiamo difeso in 8 nella nostra area.
0: Il problema è che eravamo nella nostra area, quindi quando sul primo cross, sul secondo cross, sull'imbucata riuscivamo a ribattere, quindi difendevamo anche bene, però tu dai la seconda, la terza, la quarta chance agli avversari, per la legge dei grandi numeri prima o poi arrivi il cross giusto e Turam e Lautaro ti fregano, perché noi abbiamo difeso bene. Io lo so che è difficile sostenere la mia tesi, abbiamo difeso bene, abbiamo preso 3 gol e difeso bene, 2 pali, Meret belle parate, difeso bene, sì, ma loro sono arrivati 70 volte, quindi abbiamo difeso anche bene. Purtroppo era una difesa senza soluzione di continuità, perché molto spesso ribattuto il pallone si fermava al limite dell'area di rigore e noi non c'eravamo, eravamo tutti schiacciati dentro e loro ricominciavano un martello. E ragazzi, mica si può... Allegri dice dobbiamo stare più attenti dietro, ho capito, ma 90 non dico 90, ma 70 minuti di squadra avversaria a 5 metri dentro la nostra area di rigore, hanno fatto 300 tocchi, 200 tocchi, mi ricordo quanti tocchi nella nostra area di rigore, e ragazzi, ma qualcosa succede, siamo in Serie A con squadre così forti, qualche cosa succede. Per me, voglio essere drastico, non abbiamo difeso male, abbiamo difeso bene, solo che abbiamo difeso troppo.
6: È vero, ma poi non abbiamo Nesta, Cannavaro, difese che tu dici, cioè, vabbè, noi saremmo pure grandissimi difensori.
0: Ma poi una volta Henry, guarda, si attaccava in maniera diversa, perché poi questo discorso dei blocchi bassi, una volta si chiamava il catenaccio, perché riusciva molte volte il calcio all'italiana, perché riusciva? Perché intanto non erano venuti fuori dei fottutissimi geni che si erano inventati tutti i canali da attaccare e portavano in aria 5-6 giocatori, si attaccava con le due ali, col centravanti e forse si inserivano a mezzale, sempre in superiorità numerica in aria. Oggi vengono a chiudere le azioni, se guardiamo le partite lo dovremmo sapere, vengono a chiudere le azioni con 6-7 giocatori e sono duelli terrificanti in aria. Non li puoi vincere tu. Perciò oggi le grandi squadre elaborato tutto questo ragionamento, preferiscono controllare, dominare le partite, prendersi dei rischi. Ma poi che significa prendersi dei rischi? Avete visto quando abbiamo prestato l'Inter, non è mai arrivata, non ci ha mai saltato. Non è stata pericolosa l'Inter quando abbiamo prestato, è stata pericolosa quando ci siamo abbassati. Lo dobbiamo fare per tutta la partita? No. Per più tempo? Sì, certo, molto più tempo.
6: Quindi io non lo so, io non vedo un futuro roseo, perché purtroppo la mentalità di Allegri è questa qui.
0: Guarda, mentalità di Allegri è questa, benissimo. Mi sono arrivate, ribadisco la parola, delle informazioni talmente chiare sul DNA del Napoli che io credo, spero, perché credo, ecco bravo, spero che non possa non averle ricevute, e quindi capirà che a questa squadra va dato coraggio, va data intraprendenza, va data fiducia nei propri mezzi. Per iniziare a farlo, un primo segnale può essere: ora che mancano i centrocampisti, mettiamo un giocatore offensivo in più dentro, mettiamolo, vediamo che succede. Mi sembra che quando attacchiamo non attacchiamo male.
6: No, vabbè, noi mercoledì, se gioca a difendersi, prendiamo 5 gol. Allora.
0: Mercoledì è un capitolo a parte, perché giochiamo con una delle migliori squadre al mondo, se non la migliore, in questo momento è un capitolo a parte. Mercoledì c'è una differenza tale che se tu iscrivi allo stesso campionato Napoli e Arsenal, ti puoi giocare fino all'ultimo euro che tieni, che l'Arsenal arriva 20 punti davanti al Napoli. Per fortuna questo non è una fase a gironi, 8 partite, arriveranno davanti a noi nelle 8 partite di Champions, ma nella singola partita però può succedere sempre tutto.
6: Speriamo.
0: Vabbè, ciao Enrico, grazie.
6: Paolo, grazie sempre, grazie.
0: Pubblicità.
7: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
8: Sono Javier Zanetti con tanti campioni e grandi artisti. Ti aspettiamo ad uno show TV imperdibile con un tributo speciale a Maradona in favore della Fondazione Puppi per donare un futuro migliore ai bambini di Napoli e dell'Argentina.
9: Una serata di stelle per Puppi. 26 settembre, Piazza del Plebiscito. Biglietti su Ticket One.
8: Non puoi mancare.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
11: La più dolce delle tradizioni, torta ricotta e pere, l'originale, biscotto alle nocciole, crema di ricotta mantecata e cubetti di pere Williams.
10: Sal de Riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
11: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
10: Sal de Riso, Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
12: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Horeca. Il cash in movimento, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
13: La Roma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Nello da Piacenza mi chiede se c'è la possibilità di far rigiocare la gara perché l'arbitro commette un errore tecnico non ammonendo Lautaro che si arrampica sulla barriera dietro la porta, cosa che non si può fare, il regolamento prevede il giallo, era già ammonito, doveva essere espulso, non fanno ripetere le partite così. Nello, è inutile pure parlarne, però prendo spunto da questo messaggio per dire come siamo seri noi e come non sono seri quelli che vengono considerate le grandi trasmissioni nazionali. Noi siamo seri perché non ci stiamo appigliando né a questo né alla gomitata di Lautaro a Rafa Marin, che addirittura era sul 2-1, quindi sarebbe stata più determinante, perché quella che dici tu, veniva espulso Lautaro, era ormai 3-2, era finita la partita. Invece quella della quale parlo io, la gomitata, se becca il secondo giallo, esce sul 2-1 per il Napoli, rimangono i 10. e quindi cambia veramente la storia della partita. Ma noi non ne stiamo parlando, il Napoli ha perso, l'Inter ha avuto la capacità di fare più gol, noi abbiamo sbagliato qualche gol, hanno attaccato più volte di noi, non meglio di noi ma molte più volte di noi, la partita l'abbiamo oramai esaminata, basta, noi siamo molto seri e molto corretti e noi saremmo quelli di parte. Noi siamo di parte, siamo tifosi del Napoli, però siamo onesti nella ricostruzione. Invece trasmissioni nazionali omettono una cosa, eppure hanno fior di arbitri lì che dovevano, per insegnare a tutti come funziona anche il regolamento, dovevano parlare di questo episodio. Non l'hanno fatto, almeno io non l'ho visto. Se qualcuno l'ha fatto, visto che hanno parlato della gomitata, però così ne hanno parlato velocemente, però non hanno parlato di questo. Molto male, non dico bocciati, perché voi sapete che io li ho bocciati non li ho bocciati oggi, li ho bocciati da tanto tempo perché so come funzionano alcune trasmissioni. Due semplici domande: perché solo il primo giorno di ritiro si viene a sapere che Buongiorno si deve operare, doveva fare le ferie? Questa non la so la risposta, ovviamente. Certo, se ne accorgevano prima, era un mese e mezzo in meno di attesa, sarebbe rientrato prima, è logico. Siccome si aveva delle difficoltà in fase difensiva, non si poteva fare un contratto a gettoni per Juan Jesus, che l'anno scorso ha ben figurato? Questione di liste. Eh sì, questione anche di liste, perché Juan Jesus è un over, però poi devi andare a vedere in quale ruolo hai più bisogno. Hanno fatto sta scelta a Badiashile, non me la sento in questo momento di bocciarla, perché sarebbe proprio il modo opposto, in antitesi al mio modo di fare giornalismo e al mio modo di parlare di calcio. Quindi un giocatore, dopo un errore, si giudicano quegli errori, si valuta se l'allenatore ha fatto bene a buttarlo nella mischia in quel momento, ma non si dice nulla sul calciatore. Questo non si può assolutamente fare, è assolutamente prematuro e propedeutica a brutte figure se si dicono cose definitive su questo. A queste domande che mi ha fatto Augusto. Allora, vediamo un po' quest'altro messaggio. Intanto capitano dei messaggi che sono, per fortuna, uno ogni 100, ma uno ogni 200. Scrivono certi fessi che voi non mi immaginate nemmeno, però non li leggiamo, perché per quale motivo abbassare il livello di una trasmissione che grazie alle vostre telefonate, ai vostri messaggi ha degli ottimi contenuti? Come faccio ad andare appresso a qualche fessacchiotto che ringrazio perché mi segue, fa volume, nel senso che poi gli ascolti sono molto buoni della trasmissione, però grazie che mi seguite, fessacchiotti che ogni tanto scrivete qualche cosa strana, diciamo così, pseudo provocatorio, perché serve a niente quello che scrivete, però non vi leggo perché c'è un mancato contributo alla qualità della trasmissione, non perché mettete in difficoltà con le sciocchezze che scrivete, ovviamente. Io non penso che la ricostruzione della partita di sabato era un piano del mister, li voleva far sfogare e poi colpire nel secondo tempo, corrispondono a verità. Semplicemente abbiamo... Ah no, scusate ragazzi, mannaggia, la miseria. Già dobbiamo correre, poi mi sono messo a leggere il messaggio e questo amico da Amburgo mi ha mandato dopo il Genoa, invece quello che mi ha mandato oggi è questo, Giovanni da Amburgo: i problemi della rosa del Napoli rispecchiano esattamente l'immobilismo estivo della società. Qual è la visione futura dell'attuale proprietà? Mantenere il carro per l'ascesa? Vedo che nonostante la tua permanenza ad Amburgo non so da quanto tempo, ricordi benissimo i modi di dire napoletani che rendono molto bene l'idea. Io non credo che, però, rispondendo sul carro per l'ascesa, ti rispondo, non credo che il carro per la spesa abbia, per l'ascesa abbia, sia la possibile strategia di De Laurentiis, perché qui ci sono molte squadre forti e se vai con questa politica del carro per l'ascesa ci perdi soldi, perché il carro crolla, perché le altre ci stanno, le rivali ci stanno, quindi non può essere la politica. Io spero che Napoli non abbia sbagliato quest'anno la sua strategia. Se l'ha sbagliata perché ha ipervalutato allenatore e giocatori, questo può, ma non certo perché ha deciso di ridimensionarsi, questo lo escludo. Giuseppe.
15: Ciao Paolo, buonasera.
0: Ciao.
15: Sono Giuseppe De Falciano.
0: Ciao.
15: Paolo, senti, io volevo dirti, no, volevo fare una considerazione. Io sono sempre stato un tipo molto riflessivo, mai drastico. Però quello che ho visto in queste pochissime giornate, io ho una paura che arriveremo nel periodo di Natale, fine anno, che il Napoli galleggia. Galleggia fra il settimo, ottavo posto, nono posto. Ho questa sensazione che quest'anno, vedendo il Como, la Juve, la Roma, l'Atalanta stessa, l'Inter, il Milan, io sono arrivato, Paolo, a una conclusione di dire forse sarà presto, sarà che mi sto sbagliando, che sono troppo drastico, di dire fate presto. Io voglio dire questa cosa, fate presto.
0: Ma fate presto, sarà... allora fate presto, il mercato è chiuso. Quindi fate presto, a che ti riferisci?
15: Fate presto, tu mi hai capito bene, Paolo.
0: No, dillo, tu dici fate presto, lo devo dire io, lo dico io. Sì. Tu fate presto, dici esonerate Allegri.
15: Sì, sì, sì, inciamperà, sì, sì. Continueremo ancora per altre due o tre partite su questo andazzo. Vinceremo una partita, poi ne pareggeremo un'altra, poi ne perderemo un'altra, poi ne pareggeremo. Arriveremo a fine anno che stiamo con l'acqua alla gola, se abbiamo fatto bene o abbiamo fatto male. Quindi secondo me, per evitare ciò, fate presto.
0: Allora io credo che l'obiettivo, Paolo, del Napoli, allora ti rispondo, penso che è prematuro, però credo che l'obiettivo del Napoli sia assolutamente quello di andare in Champions, al di là di momenti di entusiasmo dove si è parlato di semifinali, di Champions, di Scudetto, però quello posso capire che sono momenti un po' di eccitazione dialettica, chiamiamola così, e va bene, ci sta, però invece realisticamente parlando il Napoli ha come obiettivo, credo, Camera Caritatis, De Laurentiis, Manna, Allegri, Chiavelli, quando parlano dicono ragazzi vediamo di fare le cose per bene e andare in Champions, è un anno complicato, vediamo di qualificarsi per la Champions. Se la zona Champions si dovesse allontanare molto, è chiaro che potrebbero subentrare dei discorsi. Speriamo di no. La zona Champions dobbiamo capire, visto che le squadre forti per andare in Champions sono 6/7, se ci vogliamo mettere dentro l'Atalanta, io credo che, quindi stiamo parlando di Juventus, Milan, oltre Inter, Como, Roma, Napoli e Atalanta, 7. E i posti sono 4, dobbiamo tifare per le italiane in Europa affinché facciano grandi risultati e l'Italia sia tra le prime due nazioni nel ranking questo stagionale per avere la quinta squadra, perché chi ce lo dice a noi oggi che il Napoli non arriva quinto? E allora se il quinto è buono per la Champions, forza italiane, lo so che noi tifosi napoletani, come i tifosi di tutte le squadre, anche sì, tifiamo contro le italiane, loro tifano contro il Napoli, noi tifiamo contro le altre in Italia, c'è rivalità, è noi che facciamo gli ipocriti e diciamo no, tifiamo per le italiane, non tifiamo per le italiane, c'è rivalità, però la verità è che in questo caso per convenienza, io voglio essere sincero, dobbiamo tifare per le italiane.
15: Un'ultima cosa, Paolo, e poi ti lascio. Voglio dire, come sto rimpiangendo l'italiano, un allenatore del genere che ha dovuto andare in Turchia.
0: Guarda, noi non lo sappiamo, a me piace come allenatore, ora non lo sappiamo. La cosa strana è che piace molto anche a De Laurentiis. Che cosa è successo in quelle 48 ore che sembrava tutti dicemmo che l'italiano sarebbe stato il nuovo allenatore del Napoli? Non lo so, come non so cosa avrebbe fatto italiano con questo organico. A me piace come allenatore, lo posso dire. Ciao, grazie Giuseppe. Gigi.
16: Buonasera e complimenti sempre per la trasmissione.
0: Grazie.
16: Paolo, allora io volevo dire che chiaramente sto amareggiato e disperato come tutti noi tifosi del Napoli. Sono leggermente
0: amareggiato, disperato, non esageriamo.
16: Vabbè, sì. Per come è cominciato il campionato, ma molto amareggiato e dispiaciuto. Sì. Sono leggermente, diciamo, ottimista perché fondamentalmente De Laurentiis, analizzando, diciamo, i vent'anni, difficilmente ha sbagliato tanto tutti insieme, a parte il posto scudetto di Spalletti eccetera eccetera, quindi ha imparato spesso dai suoi errori con tutti i pregi e difetti che abbiamo tutti quanti noi, E l'unica cosa che mi preoccupa un pochettino, quantomeno fino a gennaio, è che, è che in attacco abbiamo le polveri bagnate, perché dietro a Holyoond purtroppo non ci sta nessuno. Noi speriamo in Lucca che faccia bene, il meglio che può, quanto più è possibile secondo
0: e questo Gigi abbiamo già detto che questo è un pensiero tuo, mio, di tanti amici che chiamano, però questo è inutile che ci giriamo intorno, è un pensiero che il Napoli condivide, perché ha cercato fino all'ultimo di prendere un centravanti. Perché poi non l'ha preso io non lo so, perché il discorso delle liste è una risposta parziale, perché c'era questo ragazzo che è molto interessante, Guiu, che non occupava posto in lista ed è finito all'Ipsia.
16: Io credo che purtroppo per quanto abbiamo fatto tantissimo negli ultimi due anni con Conte, però la gestione Conte è una gestione che diciamo va a favore soprattutto di Conte, dell'azienda Conte.
0: Ah, questo senza dubbio. Conte lavora per la Conte Marketing, non c'è
16: dubbio. Esatto. Siccome Napoli De Laurentiis ha speso oltre 300 milioni in due anni e noi non ce lo possiamo permettere, tu lo sai meglio di me, probabilmente si cerca di rivalutare questi
0: no, non c'è dubbio, non c'è dubbio,
16: che sono
0: non
16: stati
0: c'è
16: fatti, ma speriamo che fino a gennaio però le
0: non
16: cose
0: c'è dubbio,
16: possiamo mantenerle bene.
0: Non c'è dubbio che sia questo l'obiettivo del Napoli, l'hai descritto molto bene tu ed è corretto anche che il Napoli possa avere questa idea. Dobbiamo solamente sperare che questa idea, che è ha una caratterizzazione, diciamo, stiamo parlando di un fatto economico, no? Tu hai parlato di un fatto di soldi, hai parlato
16: certo.
0: giustamente, perché è un'azienda che deve guardare quell'aspetto, e abbiamo parlato di soldi, ecco, speriamo che questo rischio che il Napoli sia andato a prendere con il non mercato fatto non vada a incidere proprio sui soldi, perché la Champions sono soldi, i giocatori che giocano bene crescono, le squadre che giocano bene fanno crescere il valore dei giocatori e questo è anche soldi.
16: Sono assolutamente chiaramente d'accordo, ascolto sempre qui, gli so questa riflessione che è bellissima. Un'ultima cosa, dico, c'è andata male, guarda bene, non tanto per il fatto, diciamo, delle sue qualità tecniche, quando sulla testa, perché noi c'avevamo a Simeone in panchina, che stava in panchina, entrava, segnava o non segnava, ma c'aveva una garra che noi ci ricordiamo ancora, la testa che ha messo sul piede del giocatore della Juve quando giocavamo contro la Juve con la testa a terra sul terreno di gioco, che quello insomma si mangiava il campo.
0: Simeone a un certo punto, là il discorso è a metà, perché il Napoli avendo sempre un grande centravanti,
16: certo,
0: poi ha avuto Lukaku, poi ha avuto Simeone, è rimasto
16: Osimhen lì, certo.
0: Poi adesso ci sta Højlund, cioè, quindi ci sta sempre questa difficoltà che un calciatore già per 2-3 anni, cioè a metà, perché il Napoli avendo sempre un grande centravanti,
16: certo,
0: poi ha avuto Lukaku, poi ha avuto Simeone, è rimasto
16: Osimhen lì, certo.
0: Poi adesso ci sta Højlund, cioè, quindi ci sta sempre questa difficoltà che un calciatore già per 2-3 anni ha accettato questo ruolo di subentrante, poi ha detto voglio

0: per il gioco di Højlund, quanto è penalizzante giocare con due esterni a piede invertito oltre che con il terzino sinistro a piede invertito? Nel senso che voglio dire, questi giocatori tu li vedi, Alisson Santos, Politano, Spinazzola, bravissimi, però poi rientrano sempre sul destro e perdono un tempo di gioco, cioè sostanzialmente Højlund, che è un giocatore pure da imbucata, perde sempre insomma il tempo sulla prima giocata.
1: Sì, però te le ricordi le partite, per dirne due che ci ricordiamo particolarmente, ma ce ne sono tante anche di campionato, le due partite semifinali di Super, semifinale e finale di Supercoppa, dove Højlund fu devastante insieme a Neres. Che cosa successe in quelle due partite? Noi pressammo alla grande, recuperammo palloni in alto, quindi più che la presenza di Tizio, di Caio, dell'impiede invertito o no, della mezzala di un certo tipo o no, io credo che sia l'atteggiamento della squadra che può esaltare o penalizzare Højlund e tutti i centravanti e non solo Højlund.
0: No, però voglio dire questo. Certo.
1: Perché come ho avuto modo già di dire, ragazzi, Duvikas, che è un giocatore che prenderei domani mattina perché mi piace molto, ma non mi venite a dire che Duvikas è più forte di Højlund. Eppure Duvikas l'anno scorso ha fatto gli stessi gol di Højlund, perché
0: il gioco di Højlund, questo ti chiedevo, perché le qualità sono indiscusse, perché è un giocatore fortissimo, però ha delle qualità che sono per il momento ben definite, perché è chiaro che c'è margine di crescita con il lavoro dell'allenatore e potrà già avere.
1: Guarda, ti dico una cosa molto precisa. Ti dico una cosa molto precisa, per non è, perché sennò sembra che esageri e che Højlund io lo stia descrivendo come il miglior centravanti al mondo, e non lo è. Højlund dovrebbe migliorare un po' nel colpo di testa, poi per il resto per me è un grande centravanti, però il colpo di testa non è un dettaglio, eh. Cioè,
0: no, assolutamente, però voglio dire, se tu vedi la partita di sabato è palese, no? Che quando invece poi Di Lorenzo, che non ha perso il tempo di gioco su quel recupero palla e col suo piede, col piede destro, gli ha passato la palla, insomma, gli ha fornito l'assist, poi lui...
1: Allora, quel gol è un grande tiro di Højlund, perché noi stiamo facendo le pulci alla difesa del Napoli, che poverini sotto pressione hanno combattuto, hanno lottato,
0: ma io guardo.
1: E invece di dire che la vera grande criticità emersa da Inter-Napoli è stata la difesa dell'Inter, che era veramente inguardabile la difesa dell'Inter.
0: Però dico, scusami, convieni con me sul fatto che lui tante volte, purtroppo per il modo di giocare del Napoli, con tutti questi giocatori col piede invertito, che abbiamo un terzino sinistro che non si sovrappone, che entra insomma nel campo.
1: Ho capito, però se io ho detto un minuto fa che non è il pezzo forte, il colpo di testa.
0: Ma non parlo solo di... Ma anche
1: tu hai parlato in qualche cosa che possa portare a qualche cross in più.
0: Perdonami, però tu hai visto, insomma, quando Di Lorenzo gli passa la palla, lui sta con la faccia rivolta verso la porta. Se lui invece, tante altre volte succede che parte con la faccia rivolta alla porta, e poi purtroppo un giocatore che una volta è Alisson, una volta è Spinazzola, una volta è Politano, fanno la sterzata per rientrare sul piede preferito, voglio dire, lui inevitabilmente si deve girare spalle alla porta e poi dopo, voglio dire, è più facilmente marcare. Cioè, quello è un giocatore che dà tanta profondità, potremmo utilizzarlo meglio, questo sto dicendo. E poi l'ultima cosa, ti volevo chiedere se secondo te sarebbe auspicabile ritornare sul mercato, insomma, degli svincolati e prendere un sostituto di Anguissa, perché è veramente assurdo il fatto che non ci sia un sostituto in panchina per questo giocatore, a meno che non si voglia
1: non
0: giocare poi col centrocampo.
1: I nomi che ho visto non mi sembrano giocatori.
0: Brozovic non è all'altezza.
1: Brozovic sono due anni. No, Brozovic è all'altezza, per carità, però sono due anni che ha giocato il campionato arabo. Ora non so in che condizioni è, non so manco quanto che capa tiene a livello di guadagno.
0: Però
1: perché
0: prima tu hai parlato di giocatori forti, di fenomeni e di giocatori buoni. Brozovic è.
1: No, capito, sono due anni che ha giocato nel campionato arabo.
0: Ma non ha dimenticato come si gioca a casa.
1: Però due anni sono due anni, deve ritrovare. Guarda che io ne ho visti di giocatori tornati dal campionato arabo che non erano più all'altezza del loro prime.
0: Sicuramente, e però quindi, se tu insomma poi analizzi la questione...
1: Ma comunque va analizzato caso per caso, mi devi credere, guarda, va analizzato caso per caso. Ora in generale io sono un po' scettico sui giocatori che sono stati lì. Poi ci stanno dei casi che invece, per esempio, che sì, è uno che si è mantenuto in grande condizione pur essendo andato lì e l'Atalanta ha fatto bene a prenderlo. Però non lo so, su Brozovic dovrei sapere proprio la storia precisa.
0: Però che si fa parte di quei giocatori come Anguissa che devono stare nella condizione top per rendere tanto, perché purtroppo devono colmare dei limiti tecnici che sono, voglio dire, è chiari, no? Perché Anguissa è fortissimo come mezzala, anche inserimento, come interdizione, però deve stare al 100%, perché poi tecnicamente non è un fenomeno. Brozovic

0: invece uno di quei giocatori che può stare anche all'80% e rendere tantissimi.
1: Non lo so, guardi, io non so quanto sta Brozovic. Sono d'accordo con te, se stesse all'80% lo andrei a prendere. Apro e chiudo, ti saluto, chiudo parentesi, ve la apro e la chiudo nello stesso secondo. Bisognerebbe sempre liberare poi il posto, perché ci vuole un posto in lista per inserire un giocatore, anche quando arriva uno che in questo momento è svincolato. Però se si tratta di over, in questo caso si tratta di over, deve uscire qualcuno. Pubblicità.

0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
1: Scaramuzza! A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta! Mobile bagno 80 cm con specchio LED completo di rubinetto a 199 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Pasano 19, scaramuzzamodo.it.
1: Aperti la domenica mattina.
2: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa. Tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
3: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
5: Francesco, ciao.
6: Ciao Paolo, buonasera. Paolo,
5: buonasera. Intanto
6: ti voglio fare i complimenti perché ti stimo molto, perché come persona, come giornalista, oltre che ad essere tifoso, sei perfettamente corretto nella tua analisi, come sempre, e non sei sicuramente a favore del political correct, come si dice. La sconfitta con l'Inter ha un nome e un cognome, e questo nome e cognome è Allegri, perché come dici giustamente tu, se tu ti metti a 5 in difesa, in quel momento stai dicendo alla tua squadra.
5: Allora fammi fare sta battuta, Francesco. Io vedo tante partite, come sapete, e devo dire che non Allegri, ma pure Fabregas la settimana prima io ho criticato, perché gli è andata bene a Fabregas, ma quando si è messa a 5 ci ha consegnato la partita in mano al Napoli, quindi certo. io non è che vado dietro al risultato, no. Ho criticato anche Fabregas, che è uno dei miei allenatori preferiti, quindi per quella partita non mi è piaciuta la mossa che ha fatto. Però voglio fare una battuta, che prendetela come battuta, perché non è che improvvisamente parliamo di tattiche e poi ci mettiamo a fare gli ignoranti, perché farò l'ignorante fra un secondo. Credetemi, quando si passa da 4 a 5 porta male, perché puntualmente gli avversari segnano, porta male, non lo fate più, caro Max, pure gli altri allenatori, ma gli altri ce ne frega niente, siamo fan. Max, non lo fare più, porta male, credimi.
6: Ma io guarda, io per quello dico che sono d'accordo con te, perché io queste sono le prime cose da ignorante, non da esperto come sei tu, che ho visto.
5: No, ma mo ho parlato da superstizioso, non da esperto.
6: No, ma contro una squadra come l'Inter che ha delle...
5: Poi c'è la motivazione tecnica, date, che te li porti troppo dentro l'aria.
6: Troppo dentro, cioè...
5: Perché per mettermi a 5 mentre sto a 4, per mettere il terzo centrale, tenendo bassi due esterni mentre sta a 4, cioè, la matematica la conosciamo tutti, che significa? Che ne ha giuluato una coccata a parte, scusatelo di chi napoletano, perché arriva bene.
6: Scusa, perché no? Perché adesso in questi giorni si è parlato che noi abbiamo perso la partita per queste occasioni mancate, come dici giustamente anche tu, non per colpa di Anghissà, perché lui il pallone se l'è trovato sul piede, ma le occasioni nelle partite di calcio accadono, come sono accadute anche per l'Inter.
5: La frase che mi è venuta nel sentire molte analisi è questa, senza offendere nessuno. Ragazzi, se ci mettiamo a parlare solo degli episodi, la prossima volta guardiamoci solo gli highlights invece di guardare tutta la partita.
6: Bravo, ma io sono d'accordissimo con te. Io dico anche questo, e magari adesso mi attirerò le critiche, non so, di tanti altri miei amici.
5: No, tanto mo sta finendo la trasmissione, dilla, nessuno ti può dire niente.
6: Io guarda, io ti chiamo dalle Marche, noi ci facciamo praticamente quando...
5: Sì, siamo, vai, dilla subito che sta finendo la trasmissione.
6: Allora, ti dico che secondo me queste stesse persone che stanno dicendo che la partita l'abbiamo persa per gli errori di Anghissà sono quelli che in pratica ci hanno detto che l'anno scorso Conte giocava da merda, perché scusami il termine, è vero, potrebbe anche essere, ma non è Allegri la soluzione, perché quando un allenatore...
5: Francesco, è finita la puntata.
6: Va bene, grazie, forza Napoli sempre.
5: Grazie a te, ci sentiamo domani con 442, grazie a Fabio Esposito in regia, un saluto da parte di Paolo Del Genio, buona serata a tutti.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
4: Buonasera da Vincenzo Perna. In apertura, interrotta la linea Salerno-Napoli per un grave incidente sui binari all'altezza della stazione di Portici. Un uomo sarebbe stato investito da un treno in corsa poco dopo mezzogiorno. Vani i soccorsi, le ferite riportate erano troppo gravi. Traffico ferroviario in tilt per tutto il pomeriggio sulla linea Salerno-Napoli. La cronaca, dopo averla colpita a martellate in testa e al volto, l'ha chiusa in camera da letto, si è cambiato d'abito ed è fuggito portando con sé una somma di denaro. Gli investigatori del comando provinciale dei carabinieri di Avellino hanno ricostruito nel dettaglio la brutale aggressione subita da una 28enne di nazionalità tunisina sabato pomeriggio nella sua abitazione di Calitri in provincia di Avellino da un connazionale della stessa età con il quale aveva avuto una relazione sentimentale interrotta per volontà della donna. L'aggressore, trasferito in carcere ad Avellino, è ora indagato per tentato femminicidio, rapina e sequestro di persona. Cambiamo argomento. Lunedì 21 settembre alle ore 17 presso la sala giunta di Palazzo San Giacomo si terrà la presentazione al pubblico e alla stampa di Voyager, l'installazione di arte pubblica ideata appositamente per Piazza Municipio da Ibrahim Mahama, artista ghanese tra i protagonisti più autorevoli della scena contemporanea internazionale. L'opera resterà visitabile fino al 18 novembre 2026. Chiusura con lo sport, il calcio. Napoli a lavoro a Castel Volturno in vista dell'esordio stagionale Champions League contro l'Arsenal in programma mercoledì allo stadio Diego Armando Maradona. Il match sarà arbitrato dal fischietto svedese Glenn Nyberg. Domani Allegri presenterà la gara in conferenza stampa che potrete seguire in diretta dalle 17 su Kiss Kiss Napoli. Intanto, mercoledì, stop alla vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in alcune aree del centro di Napoli proprio in vista della partita. A stabilirlo, un'ordinanza firmata dal sindaco Gaetano Manfredi. Il divieto di vendita nelle zone del centro città scatterà dalle ore 12 e fino alle ore 2 di giovedì 10 settembre. È tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti amici di Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera, da Emanuele Calaiò. Buon lavoro a Fabio Esposito e cura la parte tecnica. E ricordiamo i numeri di telefono per la linea diretta 081 5466 873 per quanto riguarda i WhatsApp, audio e scritti 342 00 00 100. Proprio live quando abbiamo aperto il calcio della sera, ha segnato il Cagliari nel primo anticipo ultime due partite della terza giornata. Il Cagliari che vince 1-0 con il Lecce, chiuderà Udinese-Lazio il posticipo di questa terza giornata. Allora, cercherò di essere breve nella mia analisi della partita e cerco di essere sempre ovviamente equilibrato sempre nei miei giudizi e dire quello che ho visto, quello che penso, ovviamente mio giudizio personale. Mi dilungherò qualche minuto perché comunque è stata una bella partita, però c'è da dire qualcosina, perché di sicuro brucia ancora, perché comunque brucia ancora. Io ho rivisto la partita la notte, l'ho rivista a freddo, che magari a caldo uno poteva dare giudizi un po' troppo affrettati, giustamente l'amarezza c'è. Io non, nel senso, non giudico e non mi fa paura, diciamo, le due sconfitte che siamo a tre punti, perché se uno giudica il risultato uno è disfattista, invece non è così, perché al di là del risultato c'è sicuramente qualcosa di buono. L'ho detto prima dell'inizio del campionato, sarà un anno molto difficile e complicato, ci sarà da soffrire, non sarà scontato comunque qualificarsi in Champions, ovviamente allenatore nuovo che comunque deve ancora migliorare e far migliorare i giocatori in campo, però lì ci sono, come in ogni partita, degli aspetti positivi e degli aspetti negativi che io adesso vi elencherò, prendendo spunto da quello che comunque ho detto nel precampionato, perché secondo me quello che ho detto nel precampionato, i limiti che si sono visti con l'Inter sono i limiti in generale di quelli che comunque poteva fare sia la società che comunque anche l'allenatore stesso. Ovviamente l'amarezza, sì, si è perso 3-2, però se devo vedere la partita, è stata una bella partita, gli aspetti positivi nonostante la sconfitta ci sono, un Napoli propositivo, un Napoli che crea, un Napoli che segna, è andato in gol in tre partite consecutive, perché comunque un calendario in salita, comunque hai creato con una squadra come il Como, hai creato 6-7 palle gol a Milano e non è facile contro, secondo me, i più forti del campionato, quindi non sei, hai l'opportunità di mettere in difficoltà chiunque, quindi comunque il fatto di avere già una rosa con giocatori, ripeto, che può mettere in difficoltà chiunque, comunque è buono, perché vuol dire che il Napoli c'è e sicuramente non mi faccio prendere da il disfattismo di queste prime tre partite. Certo, ci sarà da migliorare, questo è chiaro, però cerco di essere sempre equilibrato, perché per me il Napoli ha fatto una buona partita, tranne i primi 20 minuti che l'Inter ti mette là, non è facile. I primi 20 minuti hai rischiato, poi ti sei ripreso, hai fatto un ottimo fine primo tempo, hai fatto il 2-0, i primi minuti sono stati sicuramente eccezionali, dopo ti sei abbassato, hai dato il pallino all'Inter hai preso il 2-1, che ovviamente ci può stare, ma non perché l'Inter ha fatto chissà che cosa, sempre per quanto mi riguarda gestioni individuali, errori individuali di disattenzione o di non essere comunque al 100%. Poi ovviamente 2-1, l'Inter preme. Giustamente Allegri, che mi ha sorpreso, ha fatto i primi due cambi giusti, facendo entrare Neres e comunque De Bruyne, per far capire che comunque il Napoli ancora con coraggio, mentre l'Inter si sbilanciava, tu con De Bruyne e Neres potevi metterli in difficoltà. Il problema è che poi per 20 minuti sia Neres che De Bruyne la palla non l'hanno toccata. E poi secondo me poi c'è stato un blackout, perché forse con gli altri cambi, secondo me Allegri, sempre per mio giudizio, ha perso la partita, perché per quanto riguarda i cambi, allora non siamo né a febbraio, non siamo né alla quindicesima giornata, quindi va bene le rotazioni e ci stanno, c'è una partita di Champions League, ma va bene, siamo solo all'inizio, e quindi all'inizio sono proprio le prime giornate che comunque i giocatori devono prendere la condizione, quindi più giocano e meglio è. Io in questo momento vinco 2-0 a Milano. Io in questo momento sia a Højlund che a Lobotka non li tolgo mai, per quanto mi riguarda. Tranne che non sono, sono tra virgolette morti e chiedono il cambio perché sono veramente stanchi, però non era in questo momento l'occasione di fare cambi. Seconda cosa, se io dovessi fare qualche cambio, perché magari mi voglio mettere a 5 perché voglio portare la partita a casa, di sicuro a Milano faccio entrare giocatori che stanno al 100% e non per farli entrare, per vederli in mezzo al campo, per far vedere che ci sono, perché come si sa, sia Badiashile che Gilmour non sono ancora al 100%. E per quanto mi riguarda, a Milano sul 2-0, sul 2-1 non le avrei mai messi, perché non a caso Kroos, Lautaro anticipa Badiashile, e Gilmour comunque anche quando è entrato si è visto poco e non aveva il passo di una partita con quella intensità. Voglio mettermi a 5? Benissimo, metto Di Lorenzo braccetto di destra, Rachmani e Marin. Non voglio mettere Di Lorenzo, metto Oliveira piuttosto che Badiashile, metto Oliveira braccetto di sinistra, sempre con Rachmani e Rafa Marin, che secondo me anche Rafa Marin è stato uno dei migliori nel reparto difensivo, e facevo il 5-3-2 per quanto mi riguarda. Ma una cosa che mi risalta l'occhio, che secondo me il Allegri deve lavorare, è che abbiamo sempre detto che il Napoli è una squadra di medio alta età, che da un lato puoi perdere qualcosa a livello fisico, ma da un altro lato puoi acquisire maggior esperienza, perché sono giocatori navigati, che comunque hanno vinto 2 scudetti in 3 anni, che comunque hanno Champions League alle spalle. Per quanto mi riguarda, ovviamente il calcio è strano, una squadra come il Napoli, che ormai è matura, che bazzica sempre tra primo, secondo, terzo posto negli ultimi anni, per quanto mi riguarda, una partita del genere sul 2-0 non la puoi mai perdere per l'esperienza che c'hai in campo, perché se io vinco 2-0 a Milano, io Napoli, che per me è una vittoria straordinaria, perché comunque dopo Como mentalmente andresti comunque a vincere a Milano e ti dà una botta di fiducia incredibile, tu l'erba te la dovresti mangiare. Invece io vedo che alcune facce di alcuni giocatori importanti, di Lorenzo, Rachmani, Politano, non lo so, io un mio parere, non so se voi poi siete d'accordo, vedete le stesse facce, la stessa garra, anche se mi sono antipatici Barella, Lautaro, Di Marco, cioè vedi veramente la rabbia anche quando si lamentano con l'arbitro, anche si lamentano con il compagno, perché vedo che hanno sempre la voglia comunque di vincere. Io vedo le facce comunque deluse, come se è troppo, cioè come se si abituasse comunque i giocatori a fare errori, a prendere gol, a perdere le partite. Il Napoli non si deve abituare a perdere, non si deve abituare a prendere gol. Cioè io non vedo le facce, cioè la voglia di vincere a Milano, di portare la partita a casa con i denti, con le unghie. È questa la mia sensazione, è questo che deve lavorare comunque Allegri, perché mentalmente questa sconfitta ti dà una bella mentalmente non sarà facile da digerire. L'unica cosa che potrà sicuramente migliorare e potrà rimetterti in carreggiata e avere di nuovo, riportare un morale alto, hai l'opportunità dopo 2 giorni di giocare una partita, seppur difficile come quella dell'Arsenal, fare un'ottima partita e fare risultato, perché mentalmente con l'Inter in campionato sei comunque a 6 punti in meno delle altre. La Roma continua a vincere, il Como ha stravazzato 4-1 il Genoa, tu sei un po' indietro, ma ripeto, non mi preoccupa tanto la classifica, ma mi preoccupa più il carattere, l'atteggiamento. E tutto questo, dove voglio arrivare, che le cose negative che comunque ho detto sono frutto, secondo me, di cose che si potevano già prevenire. Perché? Perché si poteva prendere un difensore più pronto? Sì. Si doveva migliorare il reparto difensivo, che è quello che mi faceva paura di più, come ho detto all'inizio stagione? Sì. Anguissa, per quanto mi riguarda, per me è allucinante mangiarsi un gol del genere nell'area di porta, e altre 2 occasioni ha avuto. Nella speranza che questo ragazzo migliori, ma per quanto mi riguarda io sono molto scettico. Si poteva fare qualcosina in più a centrocampo, magari, non lo so, un vice Anguissa, o venderlo e prendere un altro centrocampista, magari tenere un'alternativa in più, come magari tenere più Foloruscio e magari mettere fuori lista qualcuno? Si poteva fare? Magari sì. Si poteva migliorare magari sulle alternative, come tutti hanno fatto, Como, Roma, Juve, Milan, alla fine anche Lang, Lucca. Sono un po' scettico sulle alternative, perché sia a Como che comunque col Como e con l'Inter i subentrati hanno fatto veramente poco. In area di rigore Lucca si è fatto vedere, ma nell'area sbagliata, perché là, per quanto mi riguarda, si è trovato nell'azione del terzo gol. Se un attaccante deve difendere la palla non può scoprirla, perché come vedete la palla comunque è nata da lì. E Neres comunque è entrato e anche lui ha avuto l'opportunità, e si vede che comunque non è un giocatore al 100%. Io ovviamente non per mettere sempre Conte di mezzo, però per quanto mi riguarda, ci fosse stato Conte dallo 0-2, tu questa partita non la perdevi mai. E soprattutto i vari Gilmour, Neres, Badiashile, ci fosse stato Conte l'avremmo visto magari a febbraio in campo, fin quando non li vede al 100%, e non perché li doveva far entrare per forza. Quindi una cosa è di migliorare Allegri, e nel migliorare queste lacune difensive, di lavorare nella testa dei giocatori, perché è troppo semplice prendere gol. Ho la sensazione, e lo ribadisco, che il Napoli non si sa difendere, ma deve assolutamente solo attaccare e cercare di fare un gol più dell'altro, perché quando il Napoli si abbassa, si mette tutto dentro la metà campo nostra, il Napoli fa fatica, non ha i difensori adatti per chiudersi lì, Il Napoli deve solo aggredire in avanti quando sta bene fisicamente, recuperare la palla, e là diventi pericoloso, perché lì il Napoli è pericoloso, perché come ho detto prima le cose positive ci sono, perché il Napoli crea meglio di come creava l'anno scorso, e ci lamentavamo che avevamo poche occasioni. Creare 7 occasioni a Milano è tanta roba, cioè vuol dire che comunque hai i giocatori per mettere in difficoltà, cioè quindi si devono secondo me migliorare tante cose, ma soprattutto mentalmente, perché una squadra esperta come il Napoli, per quanto mi riguarda, dal 2-0 non può perdere una partita del genere. Soprattutto, ma ci sta il pareggio, ma tu dopo il 2-2 hai avuto due palle clamorose, cioè quindi questo ti fa capire che il Napoli c'è, ma le devi sfruttare. Cioè, contro l'Inter, che è una squadra comunque furba e comunque ti mette pressione, tu là devi fare gol. Cioè, Anghissà non può andare di destro in quella palla, ci devi andare di sinistro, ma se si buttava di testa, di petto, cioè stai sulla linea di porta. Cioè, quindi per questo dico la voglia di vincere, la voglia di spaccare il mondo, la voglia di portare a casa un risultato. È come se, vabbè, abbiamo preso gol, va bene così, perdiamo, va bene. Questa è la faccia e la mentalità che vedo nei giocatori. Io ovviamente ho detto la mia, adesso iniziamo la linea diretta, scusatemi se mi sono dilungato, ma è stata una partita troppo importante, uno scontro diretto, c'è ancora l'amarezza. Da domani si penserà a preparare questa partita con l'Arsenal, che sarà peggio di quella di Milano, però se il Napoli vuole mentalmente rifarsi deve fare una grande partita contro l'Arsenal davanti ai loro tifosi. Andiamo da Luca, ciao, buonasera.
1: Buonasera Bombe, buonasera a tutti.
0: Ciao
1: Emanuele, io ovviamente condivido tutto, anche una cosa simpatica, anche lo sputo della saliva condivido, perché hai detto tutto quello che si doveva dire e soprattutto tutto quello che si poteva dire, e non ti nascondo che ovviamente molte cose le volevo dire stasera, però non fa niente, perché mi fa piacere che condividiamo più o meno lo stesso.
0: No, ma ovviamente se non ti trovi o vuoi dire qualcos'altro, qualche altra considerazione che magari io non ho visto, ognuno è libero di dire la propria, quindi.
1: Assolutamente. No, Manuel, io volevo più che altro, oltre questo, diciamo, entrare più nel discorso un po' lungo, diciamo, però ovviamente in modo molto breve.
0: Sì.
1: Allora, diciamo, la storia del Napoli, diciamo, da Spalletti in poi ci ha detto una cosa. Bisogna dare tempo a tutti quanti.
0: Certo.
1: Anche a Conte abbiamo dovuto dare tempo. A Spalletti addirittura c'è dovuto stare una conferenza stampa che dicesse il presidente dobbiamo vincere lo scudetto, e così è stato, però comunque l'abbiamo aspettato. Con Conte io l'annata post Spalletti e pre Conte non la considero, perché là c'è stata fatta tutta una scelta diversa, societaria, ambientale, tutto, quindi non la considero proprio. Quindi partiamo da Conte, dove comunque si è voluto dare continuità al progetto di Spalletti, però se Conte ha detto una cosa, chiaramente sposandosi anche in Pino, nonostante era il primo giorno di Napoli, ha detto noi l'anno quest'anno dobbiamo fare meglio dell'anno scorso in difesa.
0: Sì.
1: Nel senso, sappiamo tutti come alla fine col Conte, no, si vinceva, si faceva il gol 1-0, tutti in difesa. Si vinceva, tutti in difesa, andavamo sotto, pareggio, vittoria, tutti in difesa. Ed abbiamo vinto lo scudetto così.
0: Sì.
1: L'anno scorso, quindi post primo scudetto, si è lavorato un po' più, diciamo, sulla voglia di andare a giocare meglio.
0: Di sicuro non puoi è difficile ripetersi dopo comunque un primo scudetto.
1: E poi tu sai benissimo la tecnica di Conte, quindi è molto molto fisico l'allenamento pre-campionato, quindi è anche molto difficile ripetersi in questo.
0: Sì.
1: Con Allegri si sta facendo un po' di confusione, ti permetto solo di dire, è un'opinione, non una critica ovviamente.
0: Sì.
1: Opinionisti, giornalisti, noi tifosi stiamo cercando di dare quanto più responsabilità possibile ad Allegri. Allegri negli anni ha vinto e si è posizionato grazie al cortomucio.
0: E infatti ti correggo, io faccio questa analisi, perché io non sto colpevolizzando, anzi non sto colpevolizzando Allegri, perché io non sono un allenatore e quindi non mi permetterei mai di sostituirmi a qualcuno. Dico solamente che qua, quando dico il mister deve lavorare soprattutto sulla mentalità, sulla testa dei giocatori, e quando dico che ovviamente non mi preoccupano le prime tre giornate, anche se siamo a tre punti, perché bisogna avere tempo. Il mister si deve preoccupare sull'aspetto mentale, perché vedo, ripeto, le facce di alcuni giocatori, e vedo comunque la normalità nel prendere gol, ma che non esiste la normalità a prendere gol, e vedo una squadra che comunque ha un'età comunque grande, che ha esperienza di leggere le partite, perché poi in campo, ragazzi, vanno i giocatori, non vanno gli allenatori. Cioè, quindi anche nella gestione, nelle motivazioni, cioè devono essere stesso loro anche i giocatori. Io quando vincevo 2-0, 2-1 in una partita in trasferta e mancava 3 minuti, ma io da attaccante andavo a fare il terzino, cioè la partita me la voglio portare a casa, perché è di un'importanza vitale quella partita là. Cioè, quello che non vedo nella faccia dei giocatori, capito? Questo è...
1: Non tanto... Nei primi tre gol nascono loro
0: dal... ti sento male, Luca, scusami. C'è Salvatore che aspetta da un po'. Salvatore, sei in diretta, ciao.
2: Allora, buona serata e... complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Allora, Emanuele,
0: sì.
2: Io ti rubo solo 5 minuti, voglio dire 3 minuti, non mi basta, non mi serve molto. Tu hai parlato veramente molto bene e molto esplicito di praticamente l'Inter, cioè dal portiere all'attaccante, sono tutti con la famosa detta parola che noi diciamo in napoletano, agazzim.
0: Sì.
2: Perché sono proprio cioè quello che qualsiasi giocatore prende il pallone, bene che la cazzimma è un gol che non mai finisce. Questa è la prima cosa.
0: Sì.
2: Seconda cosa, ti do 3 affermazioni e poi chiudo il discorso, perché voglio dare spazio a altri
0: ospiti.
2: Allora, la prima è Lautaro, che manda a quel paese l'arbitro. In qualsiasi momento, qualsiasi giocatore in tutte le squadre italiane sarebbe stato espulso, dopo l'espulsione sarebbe stato espulso, e questo non è successo.
0: Sì.
2: Certamente siamo penalizzati in Coppa Chiesa.
0: Sì.
2: Un'altra, Rachmani nell'area di rigore, a prescindere che ha avuto una pallonata, a prescindere che avesse fatto testa a testa con un altro giocatore, cioè tu arbitro hai visto che quello si sta rotolando a terra, continui a far giocare. È giusto questa affermazione? È giusto secondo te? Questa è un'altra cosa, un'altra infamità che ha avuto in Napoli, perché noi siamo in Napoli e siamo molto seri su quello che facciamo. La terza è la comitata che ha dato praticamente a Rafa Marini, quello
0: sì.
2: è scandaloso.
0: Grazie, grazie Salvatore. Grazie delle tue considerazioni. Io, ragazzi, almeno abbiamo visto comunque che ormai gli arbitri stanno lasciando correre, e a me mi va bene così, perché comunque il calcio è uno sport di contatto e i mezzi falli non si fischiano, e tutti gli allenatori stanno facendo i complimenti agli arbitri. Ripeto, non voglio giudicare la partita per l'arbitraggio, perché per quanto mi riguarda Lautaro sì, ha mandato a quel paese l'arbitro, però se c'era una doppia ammonizione lo era anche, perché l'ha gomitata a palla lontana su Marin. Però non è successo, non fa niente, il Napoli vince a 2-0, il Napoli ha avuto l'opportunità di vincere sul 2-2 con il 3-2, basta fare i gol, basta non pensare agli episodi, agli arbitraggi, e pensare al campo. Io mi devo vincere contro tutto e tutti. Se sto in vantaggio a Milano, non c'è arbitro o tifosi avversari o giocatori avversari che tengano. Perché se fosse stato il contrario, per esempio, se ci fosse stato magari Sharanov, Çalhanoğlu a prendere la palla di mano come, se le, come l'ha presa Lobotka, magari ci saremmo noi lamentati un po' di più. Quindi su questa partita proprio l'arbitro non ne voglio parlare, preferisco vedere aspetti tecnici, tattici e di atteggiamento, perché ripeto, quando devi vincere una partita devi vincere contro tutte e tutti, e tu l'hai avuta l'opportunità di fare una grande partita a Milano e di portarla a casa. E anche se quando ti mettono sotto e le partite non le puoi vincere, non le devi perdere, perché comunque saresti andato comunque via da Milano con un punto, e le analisi erano diverse, perché comunque il Napoli ha giocato, ha creato, e in alcuni momenti veramente l'Inter era morta. E quando tu poi dai fiducia e morale a una squadra avversaria che si chiama Inter, e loro ti puniscono, perché ragazzi, ripeto, sono antipatici, a me Barella e Lautaro mi stanno antipatici, però è quell'antipatia che loro hanno in campo, ma è quella cazzimma che loro mettono, che io vorrei dai miei giocatori. È come quando si diceva Conte è antipatico. È antipatico perché? Perché vuole vincere, perché vuole in ogni competizione vuole vincere pura scopa. È quella testimonianza degli appicci che si sono fatti con Lautaro a Napoli. Sono due sportivi che vogliono sempre, preferisco questi giocatori qua che quelli che magari parlano poco, che sono avulsi, che prendono gol, vabbè non fa niente, speriamo di vincere. Invece l'atteggiamento deve essere diverso. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità, 2 minuti e ritorniamo.

0: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
1: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli €79,90. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
4: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
3: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
4: E sai perché?
3: Perché siamo da più me.
4: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli.
2: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
3: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
4: Eccoci qua, ben ritrovati. Un nostro amico ci scrive: Manu, tu da attaccante, come te lo spieghi l'errore di Anghissà? Come mai ci è andato con il destro? Ragazzi, ma penso che anche Fabio Esposito, che cura la parte tecnica, penso che avrebbe fatto meglio, e non c'è bisogno che io da attaccante o da ex giocatore vi dico come mai. Quando parlo di mentalità, quando vedi che c'è quella palla che bazzica in area piccola di rigore, che ti vedi quella palla che se la metti dentro rischi di vincere una partita fondamentale, io là ci vedo troppa sufficienza, perché cioè, tu non puoi andare sbilenco oppure mal coordinato perché ci devi andare con il tuo piede migliore, perché lui ovviamente essendo destro cercava di impattarla col destro. Cioè, ma ragazzi, ma tu stai nella linea di porta, cioè nella linea di porta tu di destro, di sinistro, di pancia, di ginocchio, potevi fare con qualsiasi parte del corpo, tu la palla la devi mettere dentro. Cioè là è una questione di atteggiamento, di voglia, di spaccare il mondo, di portare a casa un risultato. È proprio un movimento antiestetico andarci col destro, anche se il tuo piede è migliore. Ma non è che tu stai facendo un tiro da fuori aria, allora cerchi di portartela sul tuo piede migliore per tirare e avere più forza. Cioè là si sta parlando di un appoggio, cioè di un appoggio che tu devi semplicemente fare con il sinistro. E quindi, cioè ragazzi, anche io avevo il destro solo per camminare e per salire in pullman, ma quella palla si impatta con quello. Non è che anche se hai un piede debole nella linea di porta è difficile che sbagli. Però ormai è andata e va bene così. Alfredo, ciao, buonasera.
5: Ciao Emanuele, buonasera. Ciao. Innanzitutto forza Napoli sempre.
4: Sempre.
5: Complimenti per la trasmissione.
4: Grazie.
5: Allora, volevo parlare di due cose in realtà, non del gol di Anghissà. Guarda, io penso che un giocatore di Serie A qualunque, ma pure di Serie B e di Serie C avrebbe segnato quel gol. Quindi
4: sì,
5: lasciamo proprio stare. Allora, io volevo parlare di una scelta del mister del primo tempo, non so se tu ci hai fatto caso. Vergara, che ha le qualità di inserimento e soprattutto di finalizzazione, perché abbiamo visto l'anno scorso con Højlund come si trova bene ad andare dentro e a tirare anche da fuori aria con il portiere uno contro uno.
4: Sì.
5: Io l'ho visto fare quello che doveva fare Anghissà in partita, ossia la partita fisica. Cioè lui non è mai stato in area di rigore nel primo tempo. Quello che ha fatto poi Anghissà, perché poi alla fine Anghissà si è inserito tantissimo nell'area di rigore.
4: Infatti purtroppo gli sono capitate alla persona sbagliata.
5: Esatto, perché Vergara non è mai andato in area di rigore avversaria. Forse è stata una scelta tattica del mister, perché Vergara comunque è forte con le gambe.
4: Sì, lui ha fatto, si è visto di più secondo me nel recupero della palla,
5: esatto,
4: che in fase offensiva.
5: Uno scambia di ruoli. Io avrei praticamente fatto il contrario, però con i se e con i ma non si va avanti. Poi un'altra cosa,
4: sì,
5: il mister non è una critica, perché io non sono allenatore, nessuno di
4: noi, neanche io,
5: però tu sei stato giocatore, tu non puoi metterti a 5 dietro sul 2-1. Quante volte l'anno scorso con Conte ci siamo messi a 5 e abbiamo preso gol? Quante volte? È una roba che oggi non funziona più. La Roma ha segnato due gol in due minuti perché l'Atalanta si è messa a 6 dietro.
4: Allora, il discorso lo sai qual è, Alfredo? Che io è come se quando io poi mi metto a 5, diciamo, è una, diciamo, può essere positivo, ma nello stesso tempo mettendoti a 5 dai fiducia all'avversario, perché l'avversario alza il baricentro. Però anche se tu ti metti a 5 e ci può anche stare, perché ti vuoi portare il risultato a casa, non devi per forza giocare a 5, ma nell'arietta piccola a mezzo metro da Meret. Puoi stare leggermente un po' più alto. E poi, come ho detto prima, tu ti puoi mettere a 5, ma mettiti a 5, fai entrare giocatori che stanno bene, e che sicuramente hanno tempo per mettersi in mostra in una partita così delicata come quella di Milano. Allora io dico, c'hai sia Di Lorenzo che Oliveira che possono giocare a 3. E allora metti in quel momento Badiashile. È un giocatore che devi dare tempo e non è ancora in condizione, e il campionato italiano è completamente diverso, in Italia ancora devi migliorare con sicuramente con le coperture. Io mi dispiaccio perché tu perdi a Milano con l'Inter e allora dici vabbè, posso perdere con un gol di Çalhanoğlu da 30 metri che te lo metta all'incrocio, posso perdere con una punizione di Di Marco, posso perdere con una rovesciata di Thuram, e allora ci sta. Ma vedo troppi gol perché sempre sono regali di disattenzione.
5: Ma abbiamo visto Lautaro come ha segnato, esattamente come hai detto tu. Col sinistro si è buttato proprio come se non ci fosse un domani.
4: Ma certo,
5: io mi ricordo maggio segnò un gol col Palermo. Amsic fece un tiro, te lo ricordi al 95?
4: Sì.
5: Amsic fece un tiro, lui si buttò con tutto il corpo, la prese con due piedi.
4: Ma quando veramente è come quando veramente un cane vede l'osso, no? E allora ci va proprio, lo vuole a tutti i costi. E la cazzim che ha i vari Lautaro, Barella, io le facce che hanno loro, anche se possono essere a me antipatici, io non li vedo ai nostri giocatori, non vedo tutta quella cazzimma nel portare a casa il risultato.
5: Io la vedo a Højlund, l'unico
4: che a me vedo è proprio lui, è proprio Højlund, che anche quando magari non fa gol, oppure però si sbatte, lotta, si suda la maglia, richiama. Io vedevo nel primo tempo, richiamava i giocatori del Napoli a pressare più avanti, cioè lo vedi quando uno c'ha voglia, no?
5: È incredibile.
4: Vabbè, peccato, dai. Però ripeto, ci sono anche cose positive, nel senso.
5: Assolutamente, era solo un dei dubbi, delle domande che mi facevo da due giorni.
4: Assolutamente sì, Alfredo. Grazie, buona serata e alla prossima. Andiamo da Francesco. Ciao Francesco, buonasera.
6: Buonasera Emanuele, complimenti.
4: Grazie.
6: Volevo dire una cosa, tu hai fatto una disamina proprio perfetta, però io da tifoso del Napoli volevo fare un'osservazione. Ma perché
4: Francesco, abbassa la radio della macchina che ti sento meno.
6: Perché dobbiamo avere una difesa così gentile?
4: me lo chiedo anch'io.
6: Dobbiamo avere una difesa di calcio, che io ho una certa età, quindi ne ho viste, ma anche quando il ragazzino andava a vedere le squadrette a mio paese qua. Cioè, vedevo proprio che l'allenatore, che non è Conte né Allegri, era un semplice allenatore, che anche di quelle che puliva il campo faceva allenatore. Cioè, quando arrivava qualcuno sotto dentro l'aria, ma quello faceva i salti 3 metri alto per dire vicino ai difensori che dovevano cacciare via la palla. Ma questi, cioè, com'è possibile? Anche, cioè, mi ricordo pure una cosa che ultimamente ho sentito il direttore Walter, sì, che diceva, aveva notato che sia Di Lorenzo sia che Racamani contro il Como, mi sembra, si erano inginocchiati con le mani in giro. Ma che devono fare a prendere la prima comunione? Qua si parla di calcio.
4: E io infatti è da loro che io mi aspetto molto di più, mi aspetto la cazzimma, i leader, i giocatori che stanno a Napoli da anni, che comunque loro sanno come si fa, giocatori che hanno vinto 2 scudetti in 3 anni, non è che per forza si deve giocare in Serie A, tu non puoi magari intimorire l'avversario o fargli sentire l'urto, anche se devi spendere una ammonizione, la spendi perché fai capire all'attaccante che oggi non c'è partita, oggi non c'è storia, cioè siamo troppo morbidi, ho la sensazione che sia così.
6: Anche negli allenamenti, io vedo che ci stanno 50, 60, 100 addetti al lavoro, ma addetti al lavoro di che cosa? No, che lavorano con la difesa.
4: Io mi ricordo adesso non so più come si comportano i giocatori in allenamento. Io mi ricordo che ovviamente è chiaro che ci deve essere attenzione perché non ci si può far male tra di noi in squadra, però io mi ricordo che quando facevamo le partitelle tra di noi veramente ci ammazzavamo in campo perché non volevamo perdere, cioè perché è dall'allenamento che si inizia a preparare comunque l'atteggiamento alla partita.
6: Chi sono questi che li prepara? Chi è a difesa? Chi li prepara? C'è di caricare che prende i soldi pure viene pagato proprio quella merda. Che fa questo?
4: Ci sono
6: cose che si ripetono sempre.
4: Io per questo dico che Allegri deve lavorare di più sulla mentalità, deve conoscere meglio i giocatori, deve comunque avere far capire la cazzimma ai giocatori, perché è troppo semplice dire dobbiamo migliorare l'atteggiamento, non si può regalare i gol, ma queste sono cose che ci deve essere l'allenatore e deve essere lo staff a inculcare ai giocatori questa cosa di avere un altro tipo di atteggiamento quando si crossa, quando nelle palle inattive, quando si va a saltare di testa a fare sentire il gomito.
6: Comunque Emanuele sei un grande. Poi l'ultima chicca volevo dire, cioè il Sorius fa botte eccetera eccetera, ma com'è possibile? Il Napoli sta diventando con una moglie che gli porti 10.000 euro al mese e a fine mese non si può mangiare, non si può fare qualcosa. Questo è in effetti, hai capito?
4: Speriamo che le cose migliorano, Francesco. Ti ringrazio e dico che comunque anche sabato Højlund ha fatto comunque un gran gol da attaccante vero, che comunque quando si gira non è stato facile, l'ha mantenuta bassa, ha trovato l'angolino. Poteva far meglio nella prima occasione del primo tempo che l'ha avuta, cioè Anghissà ha avuto tre palle gol, Neres, Højlund, cioè andare a Milano e creare tanto anche col Como che abbia avuto altre 6-7 palle gol, cioè vuol dire che comunque il Napoli c'è, il Napoli può mettere in difficoltà chiunque, se il Napoli gioca con l'intensità che abbiamo visto spesso anche quando si sono visti vinti gli scudetti, giocatori che si muovono senza palla, le mezzali che si muovono senza palla e vanno a occupare lo spazio, quando il Napoli fa questo la mette in difficoltà chiunque, e quando invece il Napoli ha l'atteggiamento diciamo debole, quando perde le seconde palle, quando non va cattivo, quando i giocatori vogliono tutti la palla nei piedi e c'è poco movimento senza palla, cioè là il Napoli diventa con una squadra normale di medio classifica, quando alza l'intensità e invece può vincere con chiunque, e l'ha dimostrato in questi anni, però secondo me si poteva fare di meglio sicuramente con le alternative, si poteva prendere un difensore più pronto, si poteva prendere un'alternativa ad Anghissà a centrocampo perché comunque c'hai McTominay che non sta bene, c'hai Gilmour a mezzo servizio, c'hai Anghissà che ha ricevuto due infortuni, passano gli anni e sta in fase di rinnovo di contratto e non so che tipo di motivazioni può avere, e quindi come si è sempre detto la difesa e il centrocampo erano sicuramente da fare qualcosina in più. Speriamo che si faccia a gennaio, me lo auguro, può darsi che hanno fatto questo tipo di ragionamento, però a ora le lacune che si dovevano colmare a inizio stagione sono quelle che ti stanno mancando adesso, perché ogni anno si traccia un bilancio. Dov'è che il bilancio del Napoli, in quale reparto ha sofferto di più l'anno scorso? La difesa, e là si doveva mettere a posto. Andiamo da Antonio. Ciao Antonio.
7: Buonasera Manu.
4: Ciao Antonio.
7: Ti sento una grandissima stima per te, ma è un piacere sentirti.
4: Grazie Antonio.
7: Sei un'eccellenza, sei veramente proprio uno.
4: Andiamo da Antonio. Ciao.

0: Forse non mi interessa neanche, però ti volevo dire una cosa: è un tarlo che tengo. Sì. Ma se ci fosse stato Conte al posto di Allegri, io dico non avremmo persa la partita, ma ci, dico avrebbe avuto lo stesso trattamento. Io ti parlo a livello di stampa che ha avuto Allegri, cioè non, la stampa non l'avrebbe attaccato sotto tutti i punti di vista, se gli sbagli. Invece Allegri mi sembra che, non lo so, cioè,
1: un po' troppo morbido. Io ovviamente la controprova non ce l'abbiamo, questo è un mio giudizio per quello che vedo e quello che conosco. E quando abbiamo vinto lo scudetto abbiamo fatto un anno dove siamo stati micidiali in fase difensiva, e quando Conte vede la preda, la zanna, per questo dico sul 2-0 dell'Inter, per quanto mi riguarda, con lui questa partita non l'avremmo persa, o almeno magari l'avremmo perso uguale, ma di sicuro non faceva entrare giocatori non pronti. Si poteva mettere pure a 5, a 6, ma difendeva sempre con giocatori che comunque erano in grado comunque di in quel momento avere quell'intensità che la partita richiedeva. Per questo dico che secondo me non l'avremmo perso.
0: Ma non ti rubo giusto un altro secondo, poi spazio agli altri. Ecco, l'Arsenal, tu pensi, cioè, come la ipotizzi la partita di Allegri secondo la tua esperienza?
1: Guarda Antonio, è una partita difficile, è inutile nasconderlo, è ancora più difficile di quella con l'Inter, perché l'Arsenal lo sappiamo, le squadre della Premier che intensità c'hanno. Sicuramente è un campionato il più bello al mondo, hanno un'intensità e un agonismo incredibile. Secondo me fisicamente hanno sicuramente qualcosa in più, e l'abbiamo notato rispetto alle squadre italiane. Ha vinto la Premier, è arrivato in finale di Champions. Sarà una partita difficile, perché però, come tutte le partite, non sono scontate, perché comunque, ripeto, il Napoli, se fa il Napoli, può mettere in difficoltà chiunque, però il Napoli deve essere propositivo. Se il Napoli pensa di giocare con l'Arsenal e di stare 80-90 minuti nell'arietta piccola di rigore, è inutile parlare. Se il Napoli è propositivo, sa attaccare in avanti, sa pressare, fare una partita coraggiosa, il Napoli può mettere in difficoltà l'Arsenal.
0: Grazie Manu, ti voglio
1: grazie bene, a te, ciao, ciao, ciao, ciao Antonio, ci fermiamo, andiamo in pubblicità e rientriamo.
2: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano, autoshopping.it. Una scelta sicura.
3: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
4: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza, offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: box doccia in vetro 6 mm 70x90 a €89,90.
3: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli, via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
4: Aperti la domenica mattina.
5: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità è tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina, con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, l'alta pasticceria.
7: La più dolce delle tradizioni, le delizie al limone, pan di Spagna, crema pasticcera e salsa con bucce di limone Costa d'Amalfi IGP.
6: Sal de riso, solo i migliori ingredienti per creare prodotti di alta pasticceria.
7: Gustali nella nostra unica sede di Minori, in via Roma 80 e nei migliori ristoranti.
6: Sal de riso Costa d'Amalfi, capolavori di dolcezza. Salderiso.it.
8: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, €499. Smartphone Motorola Moto G5.

0: 57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Da Del Sole, super sconto immediato del 45% su 45 modelli. Prima rata a gennaio. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità. Delsolesofà.it. A Giuliano, Casalnuovo, Scafati e Curti.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
4: Se ami Zouk per il suo stile ribelle.
5: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
6: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
7: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
8: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
7: Nissan Ferraioli a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
9: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
10: Ultimo rush finale di questa puntata. Volevo leggere un messaggio. Emanuele, è vero che con Conte non avremmo perso sullo 0-2. Il problema è che Conte due gol a Milano non li avremmo mai fatti. Ricordate come giocava il Napoli di Conte, Nicola da Ferrandina? Anche su questo, perché comunque due gol a Milano li abbiamo fatti, anche se rimonta, quando siamo andati sul 2-2. L'anno scorso ne abbiamo fatti tre, magari non a Milano ma con l'Inter a Napoli. Quindi comunque Conte a Milano ha sempre fatto bene. Però ragazzi, ma io l'ho detto, il Napoli crea, e questo è importante, perché l'anno scorso anche con Conte non magari nel primo anno si creava poco. Quante volte abbiamo visto partite dove Napoli non ha fatto un tiro in porta? Ma infatti il Napoli c'è e crea, di sicuro in queste prime tre partite ha fatto gol e crea, è propositivo, segna. La condizione fisica leggermente sta migliorando partita dopo partita. Io penso che si debba migliorare la condizione. I giocatori migliori del Napoli devono entrare nel vivo del gioco ancora di più. Si deve migliorare l'attenzione, si deve migliorare l'atteggiamento. Il fatto di ritornare a essere un fortino, ma non solo i difensori, parlo anche di tutta la squadra, di dare una mano anche a difendere, perché c'è bisogno di tutti. Ripeto, ho sempre questa impressione che il Napoli non sappia difendere, ma deve assolutamente attaccare, perché il Napoli quando si chiude tutta lì fa veramente difficoltà, perché non ha quattro top player incredibili, perché comunque di disattenzioni se ne fanno tante, ogni cross, ogni calcio d'angolo. Comunque il Napoli deve migliorare alcune lacune che si sono viste in prime tre partite, ma in fase offensiva io sono contento. Si poteva fare meglio con qualche alternativa, ma il Napoli sta avendo 6-7 occasioni, deve essere sicuramente più cinico. Io sono convinto che se quelle tre palle che gli sono capitate a Anguissa ci sarebbe stato Vergara, sicuramente il risultato sarebbe diverso. Però ripeto, c'è ancora tanto tempo, siamo all'inizio. Adesso dopo la Champions il Napoli in campionato è obbligato, se non vuole perdere terreno, a vincere col Bologna e a vincere a Firenze, anche se soprattutto in questo momento che la Fiorentina è in difficoltà, deve fare 6 punti e deve cercare di ridurre la distanza dalle altre. Andiamo da Giulio. Ciao Giulio, buonasera.
11: Ciao Manuele, buonasera, sono Giulio, ciao. Il trattatore di Antonio Manganiello.
10: Ah, ciao, ciao
11: buonasera
10: Giulio.
11: A tutti ragazzi. Ciao. Allora, avevo un paio di domande da farti, sì. Manuele, rispondi sinceramente come sempre.
10: Come fatto. Sempre.
11: Ma un bravissimo, come sempre fatto. Allora, un giocatore che è in scadenza di contratto, tipo Anguissa, sì. No? Sta a pensare al rinnovo contratto mentre gioca? Cioè, tu questa domanda la faccio ad un calciatore, ex calciatore che è giocato nella squadra del cuore, no?
10: Sì.
11: Ma tu ti sei mai trovato in quelle situazioni, in quelle condizioni, o degli amici, dei colleghi? Che
10: io mi ci sono trovato, Giulio, mi ci sono trovato, e devo essere sincero, durante la settimana, quando comunque si parlava del mio rinnovo di contratto, anche durante gli allenamenti, durante la settimana ci pensavo, perché comunque ero in contatto sempre col mio procuratore. Però ragazzi, non si scappa quando c'è la partita, e se sei un professionista esemplare, tu del contratto, del rinnovo te ne fotti, nel senso, non vai
11: però
10: a pensare.
11: Secondo me, però mentalmente non ci sei, anche durante la partita sì, perché sei sempre sul pezzo, però una palla del genere io non mi riesco a capacitare di come abbia fatto a non entrare.
10: Lo so, lo so, Giulio.
11: A farla entrare da 0,60 centimetri sulla linea.
10: Io penso che non è una questione di rinnovo di Anguissa. Io penso che alcune volte Anguissa, anche l'anno scorso quando è rientrato, io lo vedo superficiale, nel senso che fa le cose e le dà per scontato, non fa il passaggio, non fa il tiro in porta con quella cattiveria che dire cavolo sto vincendo questa partita, se segno portiamo a casa il risultato. Cioè, ci va anche la palla presa, anche se per me ha sbagliato col Como Rachmani, anche la palla che ha dato a Rachmani è sempre una palla superficiale, con l'atteggiamento un po' morbido. Questo
11: è così. Un'altra domanda, non so se poi te ne sei accorto, nel primo gol subito dal Napoli contro l'Inter,
10: sì.
11: Se la palla arriva così lunga, hai tutto il tempo di essere schierato in difesa, ma va bene, vieni sorpreso, ok? E la palla sta andando sul fondo, tu che sei il Meret, sei il portiere e sei nell'area piccola, perché alzi il braccio e perdi un tempo di gioco nello scendere giù e recuperare quella palla che è passata a fianco al piede sinistro? Se tu ci fai caso, quella palla che mette in mezzo Dima, tu perdi il tempo di gioco perché alzi il braccio sinistro per chiamare l'arbitro per far sì che la palla poi fosse uscita fuori.
10: Allora, secondo me,
11: se tu la ripeti quella palla, te ne accorgi proprio che Meret perde il tempo di gioco nel cadere a terra a prendere il pallone perché alza il braccio sinistro.
10: Io invece penso che nel calcio non si dà mai per scontato nulla, soprattutto quando ci sono i giocatori dell'Inter, soprattutto quando c'è Di Marco. Io penso che sia Politano che Rachmani hanno dormito, perché pensavano che la palla uscisse. Invece, ma ti dico di più, se ci fosse stato magari un altro esterno, magari quella palla bella di piatto da mettere di controbalzo a Lautaro, se ci fosse stato un altro non l'avrebbe messa. Ma c'è Di Marco, ragazzi. Di Marco è stato nominato il giocatore più forte, che ha performato di più la scorsa stagione. Quindi Politano non si deve distrarre, perché non deve mai pensare che la palla esce. E nello stesso tempo Rachmani ha fatto lo stesso pensiero e si è perso Lautaro, perché pensava che la palla usciva.
11: L'hai visto Meret che alza il braccio? Io non voglio essere sempre Meret.
10: Sì, però ripeto, anche poteva esserci, magari ha perso tempo, però... Cioè, ripeto, io do le colpe a un portiere quando realmente può fare di più o sicuramente ha sbagliato, ma come è successo col Como, come è successo con l'Inter, c'è poco da colpevolizzare un portiere.
11: Rachmani sul colpo di testa di Duram, che va in anticipo e cade a terra, rimane 10 minuti a terra. Per quale motivo?
10: Io penso che ha avuto sicuramente un giramento di testa, perché se no non si spiega, perché non è che c'è stato un contatto e ha preso la palla, l'avrà presa forse vicino agli occhi e magari non ci ha visto più, o gli è girata la testa, perché come ben vedi non si è rialzato, ma non c'è stato un contatto. Il discorso è stato dopo Badiashile, che da difensore, che sei 1,95 m fisico, non puoi stare dietro all'attaccante, ma ci devi stare davanti. Ma è là, basta una spinta, basta un gomito più alto, basta fargli sentire la presenza, Thuram non avrebbe mai fatto quel gol, ragazzi. Queste sono le attenzioni, l'atteggiamento, una spinta in più, essere furbi, essere cazzimmosi. Questa è la differenza.
11: Ha fatto due allenamenti con il Napoli.
10: Per questo non doveva entrare, per quanto mi riguarda.
11: In effetti, doveva entrare più Beukema, che è un po' più pronto.
10: Ma anche se no, anche Beukema, che comunque non era pronto. Ma se mettevi Oliveira a braccetto, se mettevi Di Lorenzo, cioè, sarebbe stato sicuramente meglio. Siamo in chiusura, Giulio, ti ringrazio. Richiamaci. Siamo alla fine di questa prima puntata settimanale col Calcio della Sera. Io ringrazio Fabio Esposito, ha curato la parte tecnica, e da Emanuele Calaiò è tutto. Ci vediamo domani ore 19 come sempre. Buonasera a tutti.
12: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
13: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
14: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca. Il cash in movimento raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati, il tuo cash in movimento. Scopri di più su ddassociati.it.
1: CF Cerciello Auto, super promo 48. Scegli la tua nuova auto con anticipo zero e uno sconto immediato di 1048 euro sui prezzi esposti. Antifurto Euroblock satellitare, 3 anni di assicurazione furto incendio, 3 anni di garanzia in omaggio.
2: Super promo 48, Cerciello Auto.
1: Anche domenica mattina a Somma Vesuviana e Baiano.
0: Da Scaramuzza riparte la convenienza.
3: Scaramuzza. A settembre da Scaramuzza offerte imperdibili per rinnovare la tua casa. Sconti su tutti gli articoli e pagamento in 20 rate a tasso zero. Offerta: servizio tavola 18 pezzi in ceramica a 29,90 euro.
0: Scaramuzza, bricolage, arredamento, giardinaggio, ferramenta. A Napoli via Fasano 19. Scaramuzzamodo.it.
3: Aperti la domenica mattina.
4: Carrozzeria Franco Carrella, centro di calibrazione ADAS, gestione del sinistro a 360 gradi. Vieni da noi, ti offriamo servizi di meccanica, gommista, leva bolli, rigenerazione fari e oscuramento vetri. Carrozzeria Franco Carrella, da 50 anni, il punto di riferimento degli automobilisti. Sceglici anche tu. Carrozzeria Franco Carrella, ti aspettiamo a Napoli in via Contieri 20, oppure visita il nostro sito carrella.it.
5: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 giga di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Ti svelo un segreto per diventare il cocco della maestra quest'anno. Alimentazione sana, concentrazione a 1000 e tutto l'occorrente per ripartire alla grande. Dove lo trovi? Ma da Sole 365, naturalmente. Una spesa freschissima e di qualità e tutto quello che ti serve per il back to school. L'inizio della scuola si avvicina con passo veloce e non dimenticare il righello. Sole 365, la spesa, tranquilli. In store, online e in app. Scaricala subito.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto wifi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Kiss Kiss Napoli.
3: D&D Associati, distribuzione alimentare per il settore retail e Oreca, raddoppia spazio e assortimento. Le migliori offerte con le migliori marche ai migliori prezzi. D&D Associati.it.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Se ami Qashqai perché è l'icona dei crossover.
1: Se ami Juke per il suo stile ribelle.
2: O se ami X-Trail perché sei nato per l'avventura.
1: Allora da oggi ami anche Ferraioli Auto.
2: La tua nuova concessionaria Nissan anche a Casa Marciano.
3: Tutto lo stile dei crossover Nissan. La rivoluzionaria tecnologia ibrida e-Power. Più tutta la qualità Ferraioli con oltre 70 anni di storia. Oggi insieme per voi.
2: Nissan Ferraioli, a Casa Marciano, via Nazionale delle Puglie, chilometro 55.
4: Back to Euronics. Fino al 9 settembre riparti con le offerte di Euronics Tufano. Notebook Acer Aspire Lite, 8 GB di RAM, 499 euro. Smartphone Motorola Moto G57 con auricolari Bluetooth, Moto Buds inclusi, 199 euro. Scegli la tua rata e paghi da marzo 2027. Riparti con la tecnologia giusta. Riparti con Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Amiche e amici, questa domenica è volata, siamo tornati subito in diretta, subito con voi per la gioia del vostro conduttore preferito, non solo conduttore preferito, ma soprattutto bellezza preferita. Eccolo lì, Rosario Verde, buongiorno. Vedi?
1: Io non rispondo mai che ci vuoi.
0: Perché l'ho detto di
1: va bene, signori, verso Baldillo sul 76 c'ho la camicia con
0: solo,
1: la,
0: non lo so,
1: c'ho la camicia con la coreana, sono camicia coreana, sì, addosso. Sì. Keanu Reeves Matrix 1 e 2. Con spolverini su tale qua.
0: Cioè Matrix è fine anni 90.
1: Ma perché immaginate capire un po' che ci lungo su tale qua, u prim Keanu Reeves, sai?
0: Che aveva i capelli corti all'epoca, però vabbè,
1: capito, sono detto,
0: sì, ora ce li allunghi.
1: A me ce li allunghi. Allora, su tale qua la is, se capilla, accanto a lui Marco Pesacane.
0: Buongiorno a Ciro Froio,
1: un socio e al baro Abbonani, ma al baro Vital.
0: Io? Qua non c'è niente.
1: Alberto Lupa, assomigliava a lui, Alberto Lupa.
0: Forse un po' più quello, forse un po' più quello. Iniziamo come sempre con un pizzico di musica, che poi abbiamo un bel po' di cose da raccontare. 342-00-00100 e soprattutto quando telefonerete, ragazzi, no viva voce, no auricolare. Oggi c'è Ciro, non si scherza col telefono.

0: allora.
1: Iniziamo.
2: No, parlavamo di alta politica con
1: altissima, proprio, altissima, mamma mia,
2: con il
1: mamma
2: nostro mia. Ciro Froio. Alea Ea,
1: ecco qua.
2: Allora, vabbè, parliamo un pochettino del mio campo, ecco, entriamo un po' nel mio campo, la scienza, insomma, la scienza, premi Nobel, la ricerca.
1: Ma non erano i concorsi di bellezza del tuo campo? Anche. Dici tu perché onnivoro. Uno bello non può essere anche intelligente?
2: Sono onnivoro, pesacane. Allora, parliamo anche di scienza perché si è celebrato da poco l'IG Nobel, sarebbe l'Ignobil Nobel, esatto. Praticamente. Che praticamente premia tutta questa rivista satirica, che premia tutte le ricerche un po' strane che si sono fatte, no? Perché dovete sapere che si fanno proprio delle ricerche molto strane. Ci stanno degli scienziati, si mettono là e dicono: ma ricerchiamo questa cosa qua, perché? E ci sta questo premio che si chiama IG Nobel, gioco delle parole tra ignobile e Nobel. Sono i premi assegnati ogni anno dalla rivista scientifica umoristica Anna of Imperial Research.
1: Ho capito solo la prima parola che è un po' ambigua, non ho capito, scusa.
2: Alle ricerche che secondo la formula degli organizzatori prima fanno ridere e poi fanno pensare. Sì. Poi fanno pensare. Allora ve ne dico qualcuno. Quest'anno è stato fatto a Zurigo in Svizzera. Ma è stata a Zurigo?
1: No.
2: E c'è in.
1: Sono
2: stati a Zurigo quest'estate, veramente si sta bene. Ho preso pure un caffè.
1: A Zurigo?
2: Sì.
1: Cioè tu vai a Zurigo per prendere un caffè?
2: No, ma ci trovate, perché poi a Zurigo noi camminavamo a paura perché si spende pure quando si respira, capi?
1: A Zurigo sì?
2: Sì, mi sono fermato, un caffè, 6 euro. Caffè?
1: 6 euro, poco.
2: Però tu sei stimato, tu entri, ci sta la signorina là, prendi il chicco di caffè, ti dice quale chicco di caffè vuoi, cioè, poi prendi quel chicco di caffè, te lo macina, ci cioè, fa tutta una preparazione, una cosa, poi non è così come a Dunuglio.
1: Che butta un po' di macinato.
2: 7 euro tu favori praticamente.
1: E faticate chi Luca fa praticamente a sera.
2: Bravo. Allora, per farvi capire le ricerche che sono state, io a questo punto vi faccio anche la domanda, ecco, quale ricerca vorreste fare voi? Fatto? Per esempio, qui si sono messo l'orinatoio che non schizza, praticamente come evitare che l'urina rimbalzi fuori dall'orinatoio. Sapete, noi maschi abbiamo quegli orinatoi quando... No, la roba parla mica i caffè. Quattro studiosi hanno seguito quattro studiosi hanno seguito traiettorie e angoli fino a progettare Nautilus, un modello curvo che con test produce appena l'1,4% di schizzi rispetto al tradizionale.
1: Almeno non ti fai pipì sulle scarpe così,
2: però
1: no?
2: Ti va a mettere quelli quattro che per anni hanno studiato, fa pipì e chi lo faceva come tre,
1: guarda che schizzava. Difficile, perché poi tu non hai, come dire, la certezza dell'angolo di partenza della pipì, perché tu non sai quanto è alta la persona, che inclinazione dà al suo gingillino fa la pipì, insomma.
2: Non
1: quindi...
2: lo so, con me sarebbe complicato.
1: Sempre a dire ste cose.
2: Le mutande sottoterra, qua non l'ho capito questa cosa.
1: Questa
2: Nobel per la scienza ambientale è finito sottoterra insieme a più di 2000 paia di mutande di cotone, 1000 cittadini svizzeri, penso che la Svizzera también stanno senza fanina, hanno pigliato 1000 mutande, le hanno seppellite e poi dissotterrate.
1: Sì.
2: Poi il cotone era stato mangiato dai batteri e funghi, poi il suolo risultava biologicamente più
1: allora
2: attivo.
1: Quando
2: non i mutanti erano nuovi,
1: non si è capito. Penso non che parlando capito. Di cotone, credo che possano anche essere state pulite, ecco, mettiamola così. Però dice che praticamente quando quella mutanda messa sottoterra, se veniva mangiata di più da batteri e funghi, quel terreno era biologicamente più attivo, cioè praticamente poi tu se ci vai a coltivare qualcosa, a mettere qualcosa, quel terreno è più vivo. Quindi c'è come a dire che il cotone ha dato una mano a far sì che
2: l'hai detto tu, il cotone. Quindi mettici spezzi di cotone, che ci metti a fare mutante? Cioè, perché proprio la mutante di cotone? Mi metto in magliette cotone, mi metto un'altra cosa, perché proprio la mutante?
1: Perché fa notizia la mutante, capito?
2: No, cioè, secondo me perché era usata, non lo so, vabbè.
1: Chissà.
2: Altri hanno fatto, bambini profumano meglio degli adolescenti, vuol dire che sì.
1: Dici tu, se c'è un po' di letame vicino alla mutante.
2: Te lo dico io, chi c'è un adolescente a casa la dà età, specialmente i
1: maschi.
2: Ma
1: no, povero uomo.
2: Specialmente i maschi.
1: Ma povero tuo figlio.
2: Vuoi vedere con il tuo. Praticamente 235 genitori hanno dovuto giudicare l'odore dei propri figli, cioè hanno annusato, apprezzando che i bambini di latte profumano di più, profumano di più degli adolescenti, perché tu in una stanza di un adolescente, credimi, vedrai.
1: Eh beh sì, calzini, posso non ci potrà, sì. Io a Leonardo me lo pippavo dalla mattina alla sera appena nato, era quell'odore meraviglioso che hanno solo quando sono appena nati.
2: No, questa qua è bellissima. Gli amici gentili, ma non con i nostri nemici. Praticamente hanno fatto questa ricerca e hanno visto che a noi piacciono gli amici gentili,
1: sì,
2: però li amiamo ancora di più quando sono gentili con noi, ma aggressivi con i nostri nemici.
1: Esatto.
2: Quando ce l'hanno con i nostri nemici. Grazie, grazie.
1: Ma perché dici sempre queste cose? Ah. Che hai detto fuori microfono?
2: No, ma secondo te se fa una ricerca in coppa a chiesa, tu diceva a te ti fa piacere che i tuoi amici...
1: Però se ci pensi è particolare la cosa.
2: E anche Neanderthal si baciavano. Cioè, hanno
1: dimostrato che neanche
2: ed altre ricerche. Allora, al 342 00 00 100, che tipo di ricerca avreste voluto fare voi, ecco, per stabilire che cosa? Quando fornisce la benzina ci vuole 10 euro in affitto,
1: no, ci vuole qualcosa di più particolare.
2: Quando mette la benzina a 3 euro, come ti sposti in
1: una... guarda che questa degli amici gentili è carina, perché è come se noi volessimo la gentilezza, però ecco, quello stesso nostro amico, se deve aggredire qualcuno e quindi venire meno al suo fondamento di gentilezza,
2: no,
1: ci
2: nemico
1: fa piacere. Al nemico.
2: Beh, grazie.
0: Guai, Tanzania e Deputante hanno purificato la terra.
1: Esatto. No, teoricamente, se un amico è gentile, cioè, se io sono gentile, no? Lo dovrei essere sempre.
2: No, ma ne capito, cioè tu mi fa piacere che tu sei gentile con me. Mi fa ancora più piacere quando sei aggressivo con i miei nemici.
1: Tipo Ciro, il tuo nemico, io lo faccio una mappina,
2: perché ci voleva la ricerca.
1: No, però se ci pensi è un po' assurdo, perché se ti fa piacere che io sono gentile, non dovrebbe farti piacere che io poi tiro fuori un'aggressività verso un terzo per quanto sia tuo nemico, capito?
3: Il Rosario hanno utilizzato la mutanda perché quello l'ha sgommata.
1: No, che schifo!
2: E questo volevo sapere, perché proprio perché pezzo del cotone, bastava prendere dei pezzi di cotone e mettere il cotone. No, il cotone alimenta questi...
1: È un cotone più interessante quello della mutanda.
2: Perché proprio la mutanda? Perché proprio la mutanda?
1: C'ha un vissuto diverso. Ciao ragazzi, questo è il Festival della Stronzata. Luigi purtroppo da Mantova. Ragazzi, ci hanno investito dei soldi per fare queste ricerche. Portiamoci.
2: Spero che siano fondi privati. Ah, la biscia. Cioè, ci stanno alcuni che hanno studiato quando è che la biscia oppure il serpente ti dà il morso quando lo calpesti.
1: Sì, con le vipere, sì.
2: Con le vipere. Hanno preso queste vipere e le hanno calpestate in vari modi e hanno scoperto che ti dà il morso quando le calpesti più vicino alla testa.
1: Si incazzano là. Insomma.
2: Là si incazzano di più. Si veniva un altro invece, dicevi.
1: Verso la coda va
2: facendo
1: bene.
2: Facendo una telefonata, vuol dire chi? Sparagnato Dio.
1: Va bene, sentiamo un po' di musica che è meglio.

0: messaggio di quelli arrivati al 342 00 00 100. Parliamo di questi premi Nobel ignobili, così come vengono chiamati, cioè queste ricerche un po' strane che partono da presupposti un po' assurdi, però poi ti fanno ti spiegano qualcosa. Per esempio l'urinatoio che non genera schizzi quasi ma solo l'1,4%, vuol dire che loro hanno trovato una certa curvatura per cui un liquido, se ci va sopra, non ti si rimbalza contro, cioè non è poi una cosa così, potrebbe essere utile anche in altri contesti.
1: Ma figurati,
0: devi trovare il contesto,
1: però che si accatta che lo rinatoio che upava lì e dico non fai come lo fa, cioè un catto normale.
0: Beh, così vai a gratificare i clienti del tuo ristorante, per esempio, che non
1: ti... sapi questo è un rinatoio antischizzo.
0: Bravo.
1: Vabbè, pronto.
2: Colleghi, buongiorno.
1: Qui, caro collega, sei andato in vacanza?
2: Sono tornato, mo, fine settimana e sto lavorando. Comunque, riguardo di questa cosa scientifica, sono stato anch'io con i colleghi scienziati a fare, ve lo spiego io.
1: Sì, grazie, spiega.
2: Allora, a riguardo fatto la mutanda,
1: sì.
2: La mutanda è usata, perché una mutanda usata proliferà più batteri. Sotterrandola, i batteri poi si riproducono ancora.
1: Ma che sei un biologo? Ma se vede sta terza elementare,
2: Ho fatto l'ingresso, l'ho fatto in l'urina là.
1: Sì.
2: Voglio là dipende la dimensione.
1: Certo che sì.
2: E poi fatto sta, se ce l'ha.
1: Dell'orinatoio, dice, la dimensione dell'orinatoio, sì.
2: No, la dimensione.
0: Va bene, Ciro. C'ha un'abilità, Ciro, rara, rarissima. Alla censura al punto
1: è
0: giusto.
1: Quello perché esse pure così,
0: vabbè.
1: Pronto? Sì, chi sei? Ciao.
0: Sì. Pronto?
1: Amico,
0: pronto,
1: ciao.
3: No, scusami, qui siamo in un equivoco. Io sto cercando l'amministrazione, però mi sa che sentendo prima che parlavate mi...
1: Lei è in onda, adesso sa... Lei sta in onda e sta in tutta la campagna.
0: Aspetta, ma lui ha detto una cosa molto interessante, perché lui voleva l'amministrazione della radio e si è beccato una descrizione di una mutanda sotterrata da Carmine il tassista. Cioè, stiamo parlando di livelli altissimi qui, vero?
3: Sì. Sì, ma molto, molto alti.
0: Va bene, bene.
1: Le passo il fonico che le dice come fare. Va bene.
0: Siamo contenti di aver contribuito alla sua giornata. Arrivederla, ciao. Arrivederci. Va bene, qualche messaggio. Ragazzi, buongiorno. In una pizzeria i clienti, non tutti, non sanno vedere il WC delle donne o uomini. E la fanno poi sempre per terra. Non serve l'antischizzo. Serve proprio... Capito? Il bagno turco, serve.
1: Ci sono persone proprio incivili, sì.
0: Io non l'ho mai capita questa cosa.
1: Sì, sul fatto non ne ho mio bagno e quindi lo faccio fuori, oppure non tiro lo scarico,
0: Guarda, lo scarico ancora, sai, c'è chi dice no, ma io non tocco il bottone, il tasto là perché è sporco. Ma perché fare pipì come cioè come se stessi armeggiando per innaffiare.
1: Si lavano le mani e buttano la carta a terra.
0: Va.
1: Ma chi si lava in
0: buongiorno.
1: Mano?
0: Sì. Buongiorno ragazzi, Sergio da Pozzuoli. Ma le mutande sono usate perché poi bisognerebbe sapere se sono maschili o femminili. Quindi quali saranno nel caso quelle più efficaci?
1: Allora l'articolo non lo specifica, però parla di questo cotone, quindi se è il cotone potevano usare anche altri tipi di spezzi di cotone, lo mettevano sotto terra per usare proprio la mutanda. Motivi c'ha da sta, insomma.
4: Cosa? Chi se l'amministrazione si ha da fare un pari bonifico, non c'è un numero mio.
1: Subito un cotone c'è
4: picciata.
1: Di mo stiamo facendo un truffone.
5: Ragazzi, chi sto cerca l'amministrazione, secondo me pure chi sto vi lascia in mutande.
1: Ma pensi che a danni ha pigliato. Vai, dici.
0: Buongiorno ragazzi. Aspetta, ciao. No, aspetta, questo non ci interessa. Vocali poi, stanno arrivando un sacco di vocali. Buongiorno ragazzi. Rosso, non so se ne parlerai, ma cosa ne pensi della gente che ha pagato per andare al matrimonio dei miei contro te?
1: Non me ne parla proprio.
0: Per me Putin la mena a raffica, Peppe d'Aversa.
1: Ma noi parliamo dopo. Stavi dicendo, vai.
6: Ragazzi, buongiorno. Ma allora a questo punto possiamo utilizzare anche gli assorbenti usati, i tamponi. Chissà che ne esce.
1: Ma non lo so se usate le mutande, non si sa. Non, l'articolo non lo specifica.
7: Ma tu fatti la mutanda, no? Si diceva, mamma, non mi sa ci mette la mutanda, come si mette? E mamma, te la citti tanta volta, c'è l'andante o marrone.
8: Buongiorno ragazzi. parlo dal furgone. Rosa, si sembra più forte, si sembra la mia adolescenza, infanzia e tutte cose. E facci una passata di spirito nelle parti intime, Marco.
0: Perché?
8: Ma no, in
0: no, quando va? No, ragazzi, no. Siete delle eleganza.
9: Buongiorno Rosario, buongiorno Marco. Rosario, sono Emilio da Palma Campania, vorrei sapere da te cosa ne pensi del matrimonio di
0: me contro te. Ne parliamo dopo la pubblicità. No, ci sta pubblicità, no, sì.
10: Tra poco.
0: Pubblicità e ne parliamo un attimo.
10: Allora, vai. Mi sono inciuciato su questa cosa della mutanda, ho fatto una ricerca un po' più approfondita. E no, ragazzi, le mutande non erano assolutamente usate. Anzi,
0: allora è fatto solo per pubblicitari, perché puoi usare anche spezzi di cotone normali, che sono normali, se il cotone è cotone.
10: Perché cioè, praticamente era puro cotone 100% bianco e biologico. Ed era fondamentale questa cosa, perché proprio non ci doveva essere nessuna contaminazione sull'indumento, capito?
0: E andava... quindi era meglio uno spezzo di
10: E forse perché le magliette non le fanno di cotone 100% biologico,
0: proprio le palle di cotone le metti, no? Oppure il cotone idrofilo, quello là che usiamo come ovatta, che le...
10: L'ovatta. C'è Ciro
0: insomma, grazie a condizioni si chiama idrofilo, non hai capito? Ma no,
10: Ciro
0: appena vedere quella terza elementare che c'hai, va bene.
10: C'è Ciro che sta contestando la terminologia aulica di Rosario.
0: Aulica,
10: in maniera molto veemente, tra le altre cose, devo dire.
0: Ma mi vuoi mettere in mano un culo?
10: Pronto?
11: Pronto?
0: Ciao, come stai?
10: Pronto?
11: Oh, Rosa, scusa, sono in linea.
0: Sei in linea, vai.
11: Ragazzi, volevo dire una cosa. Io una volta ho sotterrato una mia mutanda, è cresciuto dei quelli.
0: Grazie, vabbè, domani. Ci fermiamo un attimo.
10: Qui siamo nella fantasia.
0: Pubblicità, torniamo e poi parliamo di questo fenomeno del matrimonio. Vai.

0: Vabbè, allora il me contro te diventa noi, il matrimonio di lui e Sofi davanti a 6.000 fan, il sì diventa show, cerimonia civile, musica, fedi e fuochi d'artificio. I me contro te si sono sposati a Milano davanti al pubblico, biglietti da 48 a 110 euro, 48 a 110 euro fino a 250 per salutare gli sposi, cioè per andare vicino agli sposi, la fotografia e salutarli, 250 euro.
1: Sbagliando
0: arena
1: tutto,
0: sold out. E oltre 100.000, quando dico 100.000, ripeto, 100.000 persone hanno seguito l'evento su Twitch.
2: Ma ad andare, so che l'arena però non è stata sold out,
0: dice l'articolo Rai News 24, rainews.it, dice arena sold out. Matrimonio è stato celebrato da un funzionario del comune di Milano, bambini con genitori e nonni per il sì di lui e Sofi. La scena più curiosa però è forse quella fuori all'arena, bambine con il velo, bambini con confetti luminosi, genitori e nonni vestiti come se fosse una cerimonia vera, famiglie arrivate da diverse parti d'Italia. Allora, sentivo stamattina Lavrov, che forse Lavrov, il ministro degli esteri russo, come si chiama? Guardi, ci stanno la speranza, rammo timb, katamin.
2: Ma non è vero.
0: Agitaggia, fallo per carità cristiana, non ci fai soffrire, stiamo soffrendo, no vabbè, ma a parte tutti quelli che vogliono criticare questa cosa, è un po' l'effetto anche delle soap opera, no? Chi segue per esempio come si chiama, Beautiful, no? Per esempio, sì. Ma si fosse venuto a si scuso a Brook Caku Ridge all'epoca,
2: a Capri che faccia.
0: Pensi che 200 anni fa 200.000 persone là, no?
2: No vabbè, hanno girato, quindi non hanno invitato,
0: girato,
2: però
0: un anno fa,
2: se fosse venuto gli altri, hai voglia.
0: Per esempio un posto al sole facesse, no, io non lo seguo, una cosa, sì, al posto al sole che facesse una cosa un po' live, penso che i fan vadano là. Il problema non è essere fan di qualcosa, perché sono fan i giovanotti che mi piacciono i canzoni, sono fan
2: diglielo a quello là, sono
0: fan i dorsi perché sanno, no, dico dei nomi così, sono fan di quel pittore perché dipinge bene, ma
2: vabbè, per i bambini
0: sarà 250 euro per fare.
2: E i bambini, è il prodotto per bambini che non,
0: ma
2: hanno
0: soprattutto tu al bambino va bene, insomma, io non da chi ci vuole andare, pronto?
3: Buongiorno ragazzi, sono io?
0: Sì, sei tu, ciao.
3: Buongiorno, allora, che passa cosa, ma da fasci fuga, allora, sì, mi contro te. Hanno incassato 550.000 euro, sì, da questo matrimonio. Ci stanno delle fonti che hanno fatto i calcoli e praticamente da questo creato sono usciti questi soldi qua. Ora, sì, gli imbecilli in Italia ci stanno, sappiamo, perché sappiamo chi sta al governo, quindi l'hanno votato noi.
0: Però con il governo qua ci sarebbero andati anche con il governo di sinistra. Non, vabbè, comunque.
3: Però mo dico io, no? A chi sto punto si è approfittato? Sai che si è fatto, Rosa?
0: Chissà.
3: E si è fatto pure un posto a tavola, un coppo ristorante a 10.000 euro a persona, messo chiave
0: e messo chiave a tavola. E chi lo vendeva? Lo vendevano sicuramente, lo vendevano sicuramente, ma qua non è da criticare loro, perché io seguo sempre la teoria della Vanna Marchi, se sei un coglione vai sfruttato. Se c'hai dei coglioni che ti portano i soldi,
2: vabbè, però qua è una cosa dei bambini, cioè, allora tu immagina i bambini
0: è
2: che
0: peggio,
2: seguono,
0: è peggio,
2: ma
0: è
2: vogliono
0: peggio
2: vederlo,
0: molto, ma molto peggio, già il fatto che tu genitore fai vedere a tuo figlio questi tipi di programmi già è grave, che il bambino si è attaccato, perché il genitore l'ha messo, andato, lo fanno per televisione su cose, non,
2: no,
0: l'ho mai visto.
2: Poi hanno fatto i film al cinema,
0: cioè è su YouTube la cosa,
2: sì,
0: peggio ancora.
2: Sai, però fanno quella
0: colpa dei
2: che
0: genitori, perché che si fa? Stanno dicendo che Meta ha perso la causa e deve cacciare non so quanti miliardi, limiteranno l'uso di perché è droga, tu genitore o nonno metti il bambino davanti a questo scempio. Pronto?
4: Pronto, ragazzi, Umberto, buongiorno.
0: Ciao, ciao a me.
4: Ragazzi, buongiorno. Allora, questo basta fare il calcolo, quante scemi stanno in Italia, vai tu, e ce ne stanno parecchie, noi vorremmo pastruzzare, lo sa, come dici sempre tu,
0: io oggi sono anni,
4: quasi muore, cacca, veramente si muore pastruzzare, cioè, ma stiamo scherzando, cioè, un matrimonio simile, si va avendo un kill, poi, allora, pure 100 euro, andiamo a bussare un parente per gli altri a chiste.
0: C'è la luadana,
2: non lo sappiamo.
4: Capito?
0: Ha fatto buono. In ce l'avesse mai luada a pesacano per chi si ca, mai.
4: Ragazzi,
0: mai.
4: Ma no, voglio, ma non scherzi. ma siamo proprio, siamo arrivati alla follia, siamo arrivati al, cioè, cioè non ce la faccio, credete?
0: Se sta resetta con il mio computer, se ogni tanto
4: io non riesco
0: resetta
4: più a sentire delle, delle notizie, perché non è possibile che c'è tanta gente.
2: Sì, però Umberto, ferma un attimo. Ma si parla di un qualcosa che fai per un figlio, cioè se tuo figlio ti dice che è fan di una certa cosa,
0: e
2: di un certo
0: Pink,
2: cantante,
0: aspetta,
2: e tu non lo condividi perché non lo capisci, perché non fa parte della tua generazione, però lui manifesta il desiderio di andare a vedere quella cosa in teatro, tu non lo fai lo sforzo e ce lo porti?
4: Sì, Marco, ma ti dica no, ma non ci regalo sti soldi, mi voglio.
0: Ma no, ma come che, ma che dice?
4: Cioè, cioè
0: mio figlio vuole avere la pornografia, porto a avere la pornografia. Che
2: ma che
0: pornografia
2: c'entra? Ma quando, cioè, ma non è porno, ma quando mai? Ma che porno? Ma non dire
0: che nel senso, no, pornografia, Marco, capisci? È lo stesso effetto della pornografia. Cioè,
2: è un intrattenimento per bambini. Ci
0: ma tu ci avessi portato Leonardo, si dice babbo, portami.
2: Se fai fan, se proprio vuole, capisco se ci sono i margini economici.

0: Vincenzo al telefono, sta. Vincenzo?
1: Vincenzo, sì.
0: Ciao Vincenzo, dimmi.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ciao.
1: Rosa, io ti ascolto da tempo. Sono proprio uno tifoso tuo, in verità.
0: Ah, grazie.
1: Ti volevo dire una considerazione su questo fatto dei miei contro te.
0: Sì.
1: Cioè, io non è che lo vedo così assurdo. Cioè, questi sono ragazzi comunque che offrono una cosa per i bambini, intrattenimento, hanno fatto film, hanno fatto libri e sono molto venduti. Come io posso portare...
0: Hanno figlio, scritto libri?
1: A vedere, pure libri, hanno fatto libri, hanno fatto uno di tutti, sì, ragazzi. Come io porto a vedere mio figlio una partita di pallone, come io porto a vedere a mio figlio un concerto... come io sono venuto a vedere a te in teatro Sasamen, cioè non vedo perché tutto questo scandalo per andare a vedere questi ragazzi.
0: No, non arriva a 2,50, no, c'è Ruz, mi sta domandando anche a 2,50, no, non arriva a chi succede. Ah, quindi per te va bene, ok, va benissimo.
1: No, ho portato pure mia figlia a vedere le K-pop e ci pagava 250 euro biglietto per farti capire, per fare contento.
0: Sì, ma non è che c'è Rosso, vabbè, tieni i soldi, però dici, ma è una cosa tutto quanto, insomma, è tutto uguale, insomma, è tutto uguale, cioè culturalmente è tutto uguale, tu dici, basta che piace al bambino,
1: uguale
0: quindi noi genitori dovremmo controllare cosa devono vedere i nostri figli, come educarli.
2: Però io credo che tra le tante cose che esistono,
0: sto domandando, no, ormai è grosso,
2: però tra le tante cose che esistono,
0: a me sono SpongeBob,
2: forse i me contro te sono tra virgolette
0: non c'è nessuno scandalo, insomma, è normale.
2: Lo scandalo se vuoi parlare
0: non
2: di uno scandalo,
0: c'è scandalo, c'è l'argomento, insomma.
2: No, molti hanno criticato il fatto che
0: è
2: poi
0: come
2: questo
0: se stessimo criticando chi che si hanno accattato biglietto si avrei a Jolier,
2: no, la critica
0: è la stessa
2: qua,
0: cosa, cioè che Jolier, Giovanotti, che da già dice Gabbani che fanno cose, è la stessa cosa, dici tu giustamente. Pronto
3: ragazzi, buongiorno e bentrovati.
0: Bentrovati a te, ciao.
3: Ragazzi, più che altro, ecco, nel caso specifico, proprio ecco il concetto, come stava dicendo Rosario, cioè i genitori dovrebbero anche un attimino controllare i ragazzi. Non è che appena un figlio chiede una cosa, il genitore lo deve per forza accontentare, che me l'ha chiesto mio figlio, non glielo posso dare. Cioè, quindi i genitori che sono più grandi, più maturi, dovrebbero indirizzare, dovrebbero anche fargli capire che...
0: No, per poi ci lamentiamo che i nostri ragazzi non hanno disciplina,
3: perché,
0: non sono...
3: Diciamo la maldata. Marco ha detto, che fa, me lo chiede mio figlio, no, non glielo faccio. E questo è il concetto sbagliato, bisogna anche educarli a dire no, perché questa cosa qua, mo, lasciando stare i miei contro te, che non è proprio il caso proprio eclatante, però no, questo non si può fare, oppure questo non lo ottieni perché è sbagliato, perché non è giusto, perché non è corretto, perché... tante cose, cioè i ragazzi si devono anche sentirsi dire no, invece oggi
2: però questo no, figlio, scusami, dovrebbe esserci a monte nei confronti di un certo tipo di contenuto, quello diventa il discorso
3: un po' più in generale, non in questo caso qua specifico, cioè il concetto me l'ha chiesto mio figlio, quindi glielo devo dare, deve essere un attimino...
2: No, non è che glielo devo dare, però magari tra tante cose che esistono, tante cose che gli piacciono, che se io individuo che lui è particolarmente fan e davvero avrebbe piacere ad andare, magari tu da genitore, per quanto non condividi, tenendo conto che non è nulla di nocivo tra virgolette, magari ce lo fai il pensiero a portarcelo. Era questo il ragionamento che facevo prima con l'ascoltatore, capito?
3: Sì, però Marco, se uno gli fa pure capire che queste cose un pochettino troppo rappresentative, troppo spacchiane, troppo un attimino consumistiche, non sono proprio corrette, fagli
2: certo,
3: capire
2: questo sicuramente.
0: Ma non c'è mai lamentare, cioè, seguendo la logica che dice Marco, dove non ci possiamo lamentare, dice, ma i ragazzi oggi
3: perché oggi
2: si sono andati a drogare, ragazzi, i bambini,
0: ma non ne capivo il concetto.
2: Ma non credo che questa cosa generi un disastro culturale nella società,
0: io pensi sì.
3: Di questi due, capito? Però in generale, gli oggi non devono essere dei Buddha da venerare che appena parlano uno si deve inginocchiare e fargli fare.
0: Comunque, noi viviamo in una città, in una nazione filiale, insomma, oggi comandano i figli.
3: Quello, è quello il concetto.
0: A volte
3: è quello là.
0: Va bene, ti ringrazio. Ciao,
4: fermiamo un attimo. Più che diciamo, è un qualcosa che piace ai bambini, quello che fanno su YouTube, che io non so cosa fanno, ma questi due, io mi domando, hanno fatto il loro matrimonio, che è comunque una cosa, penso anche, come dire, intima e personale, voglio dire, da dividere con persone che vuoi bene, parenti, amici, stretti, l'hanno fatto come uno spettacolo a pagamento, cioè secondo me questa
0: è la follia. Girando la voce che non è neanche vero che si sono sposati, cioè sta girando voce.
2: Vabbè, il matrimonio quello lì non aveva nessuna validità.
0: È show.
2: Buongiorno ragazzi, scusate, fatemi capire una cosa: chi spende centinaia di euro per le partite di calcio è tutto ok, chi va a vedere qualche personaggio soprattutto per i figli è scemo? Io ho portato mia figlia a un loro evento in prima fila, 80 euro per tre, quindi 240 euro, meglio spesi per la bravura dei miei controtema, soprattutto per la gioia di mia figlia. Sono due bravi ragazzi, parlano italiano corretto, non dicono parolacce, molto meglio della maggior parte delle canzoni che cantano in questi anni. Vabbè, poi arriva la schiera di i soldi sono i miei e li spendo come dico io.
0: Quello pure i figli sono anche tuoi. Noi ci fermiamo un attimo, canzoncino, e torniamo, vai.

0: potrebbe essere interessante perché fa questo raffronto, vabbè, ma non è paragonabile.
1: Ciao Giu, buongiorno. Un velocissimo volo pindarico, 240 euro per andarsi a vedere me contro te. E poi il caffè a 1,30 euro, sono impazziti. Cioè, non c'è logica nelle cose, secondo me, proprio nella vita, non ci sta più logica.
0: Insomma, sì, è contraddittoria la cosa.
2: Buongiorno Marco, buongiorno Rosario, Frank da Ravenna. Ma che poi dici, non finisci mai trovando l'abbonamento a Natale, ci faccio l'abbonamento a Natale, e poi c'è un po' facile l'abbonamento.
0: Egoista. Egoista.
3: Buongiorno ragazzi, anche perché poi tornando al discorso dei me contro te, non è che poi sia completamente una cosa leggera, non c'è niente di male, perché poi oggi ci stiamo abituando un attimino a minimizzare, a sottovalutare tutto. Però se uno fa capire a un figlio che andare a un matrimonio è una cosa importante, perché si va a festeggiare, si va a unire due persone, poi sia a livello religioso sia a livello civile, ognuno dipende come la interpreta, però che comunque è una fase importante della vita di due persone, che si partecipa soltanto perché tu quelle due persone in qualità di parente, amico, li vuoi bene, ci tieni, quindi partecipi a quella giornata. Se tu gli fai passare anche il concetto che bisogna pagare per come se fosse uno spettacolo in matrimonio, anche sti ragazzi come la vedono sta cosa qua? Quindi non è poi da sottovalutare questa.
0: Insomma, lui la vede sotto un punto pedagogico.
4: Però dopo il matrimonio hanno fatto pure il concerto, non è che hanno fatto solo un matrimonio e sono arrivati ai soldi, hanno fatto un concerto pure in 2-3 ore.
0: E chi cantava?
5: Pensa pure tu. Per lo spettacolo. Putin.
0: Salvici.
6: No, torniamo un attimo al primo vocale, no? Perché quello che faceva il confronto con il caffè. Il concetto però è un altro, perché qui diventa forse un po' più di economia, tra virgolette, il ragionamento, perché bisogna capire tu per cosa sei disposto a spendere fondamentalmente. Allora, se a te ci piace una certa cosa, per quanto popolare o impopolare, sei disposto a spendere una cifra alta che non tutti spenderebbero per quella cosa, in questo caso il matrimonio dei miei contro te.
0: Insomma, possiamo far passare il concetto: se ti piace qualsiasi cosa sia e qualsiasi cosa faccia, è bene.
6: Se non, facciamo, se non è una cosa che facciamo, fa male,
0: alcuni possono dire ma questa cosa fa male, alcuni possono dire va bene, no, però se è una cosa che ti piace, come dici, dove c'è gusto, ti piace la cocaina,
6: quella è una cazzata. Quella è una cazzata perché fa male,
0: che ti piace, su, vai,
6: è sempre pronto.
0: È caduto.
6: Va bene, ma scusate, in modo onesto e intelligente per monetizzare, qual è lo scandalo?
0: No, Giovanni, no, io sono per la, come si chiama? Molti, che dicevi, i coglioni vanno
6: molti hanno criticato che forse il matrimonio non era un qualcosa su cui puoi marginare soldi, anche se è vero.
0: Ma sapeva esunare e cantare, no, devi sposare, cioè.
6: Pronto?
7: Ragazzi, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno, ciao.
7: Non giù,
0: ciao.
7: Ascoltate, a me sì. Non me ne fosse proprio cagando a sposare, ma mi sembra bello che Stefano mo fa il programma e fatti forse a Milano.
0: E chi lo lascia negli studi? Ma stanno là i studi.
7: Ma perché?
0: E tenere gli studi là, sono là proprio, che fanno
7: su. Ma perché ha da fare Sanremo? Adesso è più vicino.
0: No, si è sempre fatto là.
6: No, a Napoli forse.
7: No, no, a Roma.
0: E vabbè, evidentemente hanno chiuso lo studio là, come si chiama? Lo studio. Stanno facendo il lavoro a Roma, ok?
6: Scusa nonna, ma perché tu andavi a Roma a vedere a De Martino?
0: Cosa nostra.
7: No, a me queste preferenze non piacciono.
0: Va bene, io lo dirò appena lo vedo.
6: Ma non è una
0: dirò.
6: Preferenza, magari.
7: Stefano, ho
0: fatto due. Grazie,
6: Stefano,
0: non aggiungo.
6: Tu. Torna a Roma. Torna a Roma, io te lo dico, non te ne andare a mia. Chi fa a me? Fa finta a Milano, resta a Roma.

0: Eccoci qua, allora, seconda ora di Elsa and Donkey Skis, stiamo parlando di questi disponibili per 250 euro, sì, se mio figlio me lo chiede glielo faccio. Allora, se tuo figlio ti chiede di fare una cosa, anche tu non...
1: Non hai mai speso no. Tu una cifra che non consideravi congrua per un qualcosa che ha desiderato uno dei tuoi figli? Cioè, non hai mai fatto una spesa per loro, per un concerto, per un film, per un'esperienza che tu magari hai pensato e hai detto, ma però si sa cosa...
0: Non mi metto mezzo, perché ai miei tempi i miei figli guardavano, che ti devo dire, Ben 10, SpongeBob...
1: No, lascia questi. Stare mo questo, parlo in generale.
0: Quelli là che faceva la Rai, là, come si chiama, il Fantabosco, là, come si chiamava, quelle cose là...
1: Oggi
0: è cambiato un po', non c'era internet come oggi...
1: Ma infatti gli stessi miei contro...
0: Il mio primo figlio l'ho fatto nel 2002, cioè
1: per esempio,
0: siamo ancora internet era ancora
1: il 56k.
0: Infatti, non mi metto nei vostri panni, ecco, voglio capire.
1: Gli stessi miei contro te, diciamo, quando sono nati erano un po' pionieri di questo tipo di contenuti su YouTube e hanno avuto il successo che hanno avuto. Oggi, per esempio, le nuovissime generazioni, per esempio Leonardo, probabilmente non vedrà mai nulla dei miei contro te, perché ci sono altre cose
0: visto che dai miei figli siamo arrivati a me contro te da oggi, esatto. Da quando crescerà Leonardo sarà ancora peggio, penso, non lo so se è peggio,
1: per esempio Leonardo segue sempre una cantante che fa canzoni per bambini su YouTube e abbiamo saputo che probabilmente farà una data a Napoli e avevamo pensato di andare, però ora no perché Leonardo è piccolino,
0: però
1: lui le ascolta molto.
0: Io ci capito di ragionamento che fai tu, ma è la stessa cosa.
1: No, se parliamo in termini
0: è la stessa cosa, cioè è tutto, cioè questo è discutibile, però apriamo un po' la discussione anche ai nostri radioascoltatori, se volete 081 546 6873.
1: Però
0: pronto?
1: Quanto costa caro il caffè, mannaggia, pronto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
2: Ciao. Complimenti per la trasmissione.
0: Grazie.
2: Allora, ci sono stato ieri.
0: Ci sei stato.
2: A Napoli. Però non è proprio così.
1: Non ho capito niente io. Sta levando l'auricolare, sì, voce. Nel frattempo leggo un messaggio. Rosario ha speso 100 euro a persona per mangiare un struppone di erba e fiori.
0: Non me ne parla.
1: Pronto.
0: E mi cade.
1: È caduto così. Non penso faccia piacere questa osservazione a Rosario. Mi fa piacere sentire sempre più spesso che molti malfattori vengono beccati grazie alle telecamere. Tipo la VAR, sempre più telecamere e VAR a mio parere. Qui ci ricolleghiamo a quel
0: alla
1: discorso.
0: Privacy, sì.
1: Esatto. Sulle telecamere per strada. Pronto?
2: Mi sentite?
0: Sì, vai.
2: Allora, non è proprio come dite voi. Io ieri ci sono stato e sono partito da Napoli.
0: Sì.
2: Non è proprio una stronzità, lo sa.
0: No.
2: Allora, non era il concerto, non era il matrimonio, era lo spettacolo. E in più hanno fatto anche il concerto e non si pagava 250 euro.
0: Quindi la stampa dice una bugia.
1: No, si pagava allora, anche quello.
0: No, ma 250 euro non era un biglietto, era per andarli a salutare.
2: No, attenzione, allora.
0: Per andarli a salutare ci volevano 250 euro, 48 a 110 euro era il biglietto.
2: 250 euro era compreso di biglietto. Il biglietto noi l'abbiamo pagato 110 euro.
0: Guarda, te la leggo, biglietti da 48 a 110 fino a 250, hai ragione, fino a 250 per salutare gli sport. Sì, ma non giustifica stronzità, ecco.
2: Però attenzione, come ha fatto spettacolo, non è che ha fatto marimone chiude là, chiude per un matrimonio, comunque tu sei andato allo spettacolo, l'anno scorso sempre 100 euro abbiamo speso, attenzione.
1: Ho capito, quindi tu dici, la cosa che hanno aggiunto per rendere la cosa probabilmente più accattivante è che hanno fatto questo rito civile lì davanti a tutti.
2: E dopo hanno fatto lo spettacolo, se vuoi ti posso mandare i video, ti posso mandare i biglietti, tutto quello che vuoi.
0: No, vabbè, figurati, sei contento?
2: No, la bambina è contenta.
0: Va benissimo.
2: Penso che
0: tu sei il genitore, tu essere contento. Per te è stata una cosa positiva?
2: Che cosa?
0: Cioè, per te è stata una cosa per parlare al genitore, dico.
2: Dal genitore è meglio che lo mandi a fare qualche altra cosa oppure lo porti a vedere qualcosa, esatto, di questi nuovi rapper che fanno, che ne sono alla camorra e tutto, questa cosa. Dimmi tu.
0: Vabbè, poi si dice, un rapper ne c'ha Camur, quindi già sta avendo pure Kill è buono, insomma, l'importante è che pure se c'ho mio figlio che si sente un rapper così, io porto a sentire a Kill, scusa, si vuole sentire, no?
2: Attenzione.
0: Ah, quindi andiamo e vedi, ognuno avere una maniera. Grazie fratello, vedi? Ognuno avere la sua. Mio figlio di 7-8 anni si sente un rapper, ci piace assai, viene a tu, ragazzi, papà voglio aprire un concerto, tu ma no, purtroppo.
1: Però perdonatemi, porto, no? Perdonate, noi vogliamo
0: A Milano.
1: Vogliamo saltare
0: il padello, facciamo una fotografia.
1: Bravo. Vogliamo saltare subito alle conclusioni parlando di strunzità, scimità.
0: Vabbè, parliamo un po' così.
1: Follie... No, no, però giusto per far capire il fenomeno. I miei contro te hanno prodotto 7 film per il cinema, dischi, libri, spettacoli teatrali, un catalogo di merchandising che comprende zaini, astucci, diario, uva di Pasqua. I due hanno 37 immobili a Milano per un valore complessivo di 17 milioni di euro. Se si sono inventati un piccolo impero, forse.
0: Ma sicuramente,
1: forse,
0: ma pure il Grande Fratello è arrivato a picchi di 4-5 milioni di spettatori. Che c'entra? Allora che fa? Temptation Island fa dei numeri assurdi. Temptation Island, cioè, ci sono gruppi di ascolto, gente che di adolescenti, di giovani che si mettono là in,
1: sulle spiagge,
0: in gruppo, che mettono il maxi schermo e se lo vede Temptation Island. Boh. Va bene tutto allora a questo punto qua. Cioè, seguendo la logica va bene.
2: Pronto?
0: Eccolo. Buongiorno, ciao.
2: Ciao, allora guarda Rosario.
0: Basta che dire, dimmi.
2: La trasmissione. Il punto è proprio questo che hai detto, cioè fondamentalmente i genitori che non regalano un no ai loro figli sono.
0: Aspetta, se senti l'ascoltatore di prima diceva, me questi qua, me contro te sì. Però se mio figlio non si voleva sentire un rapper che inneggia la cosa, allora non lo porto. Cioè,
2: no,
0: capì?
2: Vabbè, a parte
0: cioè,
2: che
0: per lui, come genitore, questa cosa è più educativa dell'altra, hai capito? Cioè,
2: vabbè.
0: Marco invece dice il contrario, dice, ma se mio figlio si vuole sentire, io porto, perché se chi lo ci vuole,
1: no, certo, ma vado a vedere di che si tratta. Se vedo che è uno che inneggia certe cose, non ce lo mando.
0: Primo creatore,
1: perché non capisce mai quello che dico, Madonna santa.
3: Rosario, ma di me dentro te sono assistente.
0: No, dentro te.
1: E poi arriva lui che mette ordine a tutta la mattinata. Pronto? Pronto?
2: Ragazzi?
1: Sì?
0: Mi cade.
1: È in linea.
0: È in linea ma non risponde? Pronto?
1: Ciro stava giusto osservando che era tutto a posto.
0: Pronto? Dimmi caro, dimmi.
2: Mi sentite?
0: Sì, dai.
2: Buongiorno, scusatemi ragazzi. Allora, io mi sono sentito un po' chiamato in questione perché prego. Anche mia figlia giustamente voleva un attimino andare a vedere... questo matrimonio, pseudo matrimonio, show, come lo vogliamo chiamare.
0: Sì.
2: Allora, io ho fatto due conti a mia figlia, ho detto, caro amore di papà, noi veniamo da una vacanza. Questa vacanza che abbiamo fatto ci è costata tanti soldini, parliamo di una bambina di 6 anni. Ora, andare a Milano così di punto in bianco vuol dire spendere dei soldi per arrivarci.
0: Ma tu non l'hai portata per fama, non per educazione.
2: No, Rosa, io non l'ho portata per educazione, per fargli capire, perché io comunque guadagno 4-5 al mese. Mia moglie è comunque dirigente sul comune di Napoli e non penso di avere problemi economici ad oggi.
0: No, dico vabbè, c'è buttata negativa per non portare. Sì, ho capito, scusa.
2: No, io gli ho spiegato semplicemente quanto ci sarebbe venuto a costare questa cosa e a cosa dovremmo rinunciare per fare questa cosa. Noi saremmo dovuti andare il prossimo fine settimana a fare un fine settimana a Capri. Non l'avremmo fatto perché saremmo andati a vedere me contro te.
0: Senti, amico mio, ma tu c'hai solo una bambina?
2: Al momento sì.
0: E mi si adotta pure a me.
2: Allora,
0: io ti posso pure adottare. Un bimbo 55 anni.
1: Che sta facendo ancora lo sviluppo, lo dice da anni, quindi.
0: Adottami, fratello.
2: Rosario, io ti posso adottare, l'importante che mi fai a livelli Totò almeno una volta.
0: Ma figurati, ma quanti anni c'hai tu?
2: Io ne ho 45.
0: E te ho più giovane, 10 anni più. Babbo, ciao fratello, fai bene comunque, fatto bene. Ciao, ciao.
4: Ci sento tu Temptation Island, ma c'è bisciata la radio, sta accanata, voglio ci sentimmo rimani.
1: Ciao caro. Ciao. Però mi ha detto una cosa, effettivamente l'ascoltatore di prima ha detto una cosa sacrosanta che riguarda i matrimoni.
0: Sì.
1: Lo vai a fare di settembre, è il cattiveria, siamo appena tornati dalle vacanze.
0: Io mi sono scusato, il 7 oggi festeggi i miei 26 anni di matrimonio.
1: Oh,
0: procure 7 settembre. Pronto?
5: Ragazzi, buongiorno Rosario, compagno di quartiere da Cuneo.
0: Oui, caro, ciao, grazie.
5: Da
0: ciao, bello.
5: Marco, compagno mio, come stai?
1: Ciao, fratello, a posto.
0: Ciao. dimmi. Dopo,
5: ragazzi, volevo dire solo una cosa: oggi può essere opportuno essere scema, e avevo fatto una possibilità. No, per esempio, è nata una cosa che ci disse che io non volevo però poi ci ha diviso, ci ha giudicato, cioè ha visto che stanno scendendo per tutto parte, ma come stanno facendo gli investimenti e cose, perché hanno fatto la serie TV a ridata crescenza.
0: Ma pare, sì, la stanno girando, oppure già l'hanno girato, non ho capito. Addirittura si parla di un contributo statale.
6: No, dice di no, era
0: dice no, speriamo.
5: Stiamo proprio, cioè, capito, stiamo proprio al di fuori...
0: ma intanto vedi, le piattaforme vanno a fa audience, cioè quando vogliono vedere, non sono fottono che ti sei educativo oppure non.
6: Allora, aspetta, prima di andare alla prossima telefonata, leggiamo questo messaggio, perché poi effettivamente potremmo dire da quale pulpito.
0: Da quale pulpo viene la
6: predica? Viene la predica. Rosario, anch'io quando ero piccolo dovevo essere controllato quando ti guardavo in TV, non l'hanno fatto. E ora, per colpa tua, sono così andando in giro a gridare. Putin!
1: Hai capito?
6: Ho fatto più danni tu che i miei contro te, sicuramente.
0: Pronto?
6: Bello il fatto.
7: Quante cinghie a un mese mi ha fatto un freddo in culo, li piglia all'anno.
0: Beh, ragazzi. Pronto?
5: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao. Ciao.
5: All'amico che ha chiamato e ha chiesto 4.500 euro a un mese, ha buttato la figlia per i miei contro te. Ha dato la puzza della fame.
0: Vai, vai, vai. Grazie, fratello.
1: Ma non, non
0: siamo brutta gelosia,
1: ragazzi, ma perché?
0: Evidentemente ha studiato, ha fatto le sue cose. Insomma, pronto?
8: Ciao ragazzi, sempre di riferimento al signore Biadaiz Guadagno 4.
0: No, no, che gelosia.
8: Ma lui ha fatto puntata. Che ha avuto anche lui 6 anni.
0: Sì.
8: Non mi si è scusato. Quindi, cioè, c'è avuto a fare un discorso alla figlia, 6 anni dei soldi.
0: Ma ragazzi, ma certo, secondo me ha fatto bene, perché l'ha responsabilizzata.
6: Pur sembrando che mi vado a contraddire, ma io lo sposo in pieno il suo ragionamento.
0: Stai contraddicendoti, stai contraddicendo.
6: Lo so.
0: Stai contraddicendo.
8: Io avrei rinunciato alla mia settimana a Capri per accontentare mia figlia. Io mollava a me e chiudeva mia figlia. Questo è il mio.
0: Guarda, pure Mark si è contraddetto.
6: Però non siate invidiosi. Su, ragazzi,
0: dai,
6: forza.
0: Ma pure chi su? Pronto?
9: Pronto, buongiorno Rosario.
0: Ciao,
9: buongiorno
0: ciao.
9: Marco.
0: Ciao, ciao, caro, ciao.
9: Rosa, auguri per il tuo anniversario.
0: Grazie.
9: E auguri a me per il mio compleanno.
0: Ah, auguri pure
9: a te. Volevo solamente un piccolo.
0: Un piccolo? Pronto?
6: Voleva forse un regalo da parte tua.
0: E mi cade, vai, pronto, così, pronto.
9: Pronto ragazzi, buongiorno.
0: Buongiorno a te, ciao.
9: Volevo fare un grande applauso alla persona di prima, perché... Sì. Chi lo stipendio a fare sul discorso a figlio vuol dire che prima guarda che speranza
0: poi 45 anni giovane, quindi
9: esatto. Poi seconda cosa, auguri a te Rosario.
0: Grazie.
9: La terza cosa, un grandissimo auguro a tutti quelli che stanno a sposare, perché i miei tengono matrimonio e allora per ferie proprio che le facciamo sempre.
0: Sì, sì, appena tu le ferie ne hai a stem proprio.
9: E ho terza anno a fila 6, 7 e 9 settembre. Sposano all'inizio di settembre.
6: Però posso dirti una cosa, amico mio, davvero te la dico
0: ma
6: sinceramente.
0: Ho di sposare luglio prima, ho di sposare dopo, sembra una cambiale.
6: A parte, però credimi, meglio ora che non a giugno a luglio, perché
0: sì,
6: almeno butti un po' meno
0: io...
6: di sangue durante l'arco della giornata.
9: No, ma io più che altro mi sono sposato a fine settembre.
0: Ok.
9: Perlomeno risciatavo, cioè da pochi distacchi tu ti sei abituato a fare i cani, pochi chiesti, cioè capito? Poi il tempo è ancora buono, invece no, chissà, a fine settembre comunque tu tieni tutto cose.
6: Vabbè, a volte sono le disponibilità della struttura, che
0: ragazzi,
6: non
0: ci sono. 24, c'è gente che si sposava i 24 e 25, cioè, ma Marco è già un matrimonio 24, ah, pronto?
6: Il 29 agosto sono stato.
0: 29, pronto? Pronto?
6: Ci sei?
0: Vabbè,
6: ci ha ripensato. Un po' di sound swing con Power of Stellar All Night. Continuate a mandare i vostri messaggi 342 00 00 100. Siete su Kiss Kiss Napoli. Let's

0: adesso questo ragazzo che abbiamo appena visto, sì. Testa visto, questo ragazzo nella sua stanza si mette a fare un balletto su sì. Questa canzone, l'ha messa su YouTube, ebbe un successo lo chiamo la team, che io chiamo.
1: Sì, esatto. La pubblicità.
0: La pubblicità l'ha fatto passare.
1: Perché usava la canzone in questo nello spot.
0: E poi questa canzone se l'ha pigliato, può mettere un colpo, capi, si è inventato questa cosa. Tu che ti hai inventato? Che ti hai inventato?
1: Non mi devo inventare niente. Non...
0: Pronto?
2: Pronto, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno a te, ciao.
2: Sono Salvatore e guadagno 5.500 euro al mese.
0: Auguri, 10.000.
2: Però, nonostante...
0: Ma voi state facendo queste cose, sono stipendi da fame, 45.000 euro all'anno, 50.000. Volate coppe, se zucchero, così a Milano, ogni giorno si mangiano. Vabbè, comunque, pigliate fame tutto quanto, via.
2: Tutto, fatemi finire, nonostante sì. Rodrigo... Trump in casa, ma
1: vabbè. Anch'io quando ero piccolo chiesi al mio papà: papà, papà, mi porti a vedere i miei contro te? E lui saggiamente e amorevolmente mi disse: ah, vaffaliga. Beh, c'è chi fa scuola e scuola, insomma, ci sono correnti diverse. Messaggio molto cattivo e fuori fascia protetta. Allora non possiamo leggerlo.
0: Ma la manga letto, dice il biscino.
1: Vabbè, ma più che invidia, fondamentalmente l'obiettivo dell'amico era più farci sapere quanto guadagnava, che cosa pensava.
0: Dai,
1: gelosia,
0: va bene.
3: Guaglio, però voi state attaccando a chi lo povero Cristo che guadagna 4.500 euro al mese. Wow. Però ha detto pure che la moglie era fa dirigendo un capo comune in Napoli. Una bella parrucchia pure essa.
0: Ma no, ma lui.
1: Ma perché attaccare così?
0: Invece sono stati molto bravi perché hanno educano la figlia ad avere rispetto per i soldi, il senso del denaro.
1: Esatto.
0: Come si faceva quando ero piccolo io, che vicino a mio padre, quando mi raccattava una cosa, papà mi faceva su là, cioè perché veramente viene una famiglia operaia e roba va. Anzi, insegna a tuo figlio che non è tutto facile, non è papà, non ti preoccupare, sono bene papà, non ti preoccupare, sono bene papà. Invece no.
1: E poi scusatemi, tra una trasferta a Milano e una trasferta a Capri, cosa scegliamo? Dai, su, siamo onesti, pure noi, se, avendo la possibilità, scegliamo Capri, ce ne andiamo a mare.
0: Ma no, ma guardate, confuso tra telefono. Io ho detto, ma per non fatti cazzim, non le brutta, lui ha detto: no, guarda, i soldi tengo, me lo posso permettere, tanto è che devo fare un weekend là. Soltanto che ho voluto insegnare a mia figlia e ha fatto bene, secondo me.
1: E nel frattempo c'è chi sotterra mutande di cotone. Vi voglio ricordare che
0: Ascimità,
1: è un posto meraviglioso. È un posto meraviglioso.
2: Pronto?
0: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno, ciao Marco, ciao Rosario.
0: Ciao.
2: Quello che dico io, il problema non sono neanche i miei contro te o qualcun altro. Io il problema è, come hai detto voi, sono sempre i genitori.
0: Sempre i genitori.
2: Perché sì. Se mio figlio mi chiede in Coppa Luna, io in un momento ci dico no, Coppa Luna non può di me. Il problema è sempre lo stesso, che questi i ragazzi, i bambini, per stare qui ed noi, ormai ci diamo tutti.
1: Però perché ci immaginiamo che tutta la platea di quelli che sono andati a vedere questa cosa sono dei piagnucoloni con dei genitori che le hanno accontentato, hanno accontentato i figli a tutti
2: perché,
1: i costi? Cioè, può essere che non è andata così.
0: No,
1: due
0: o tre telefonate sono arrivate e questo hanno detto, dimmi caro.
1: Ma su migliaia di loro.
0: Vabbè, stiamo discutendo su quelli che hanno parlato qua. Dimmi.
2: Perché secondo me, purtroppo, la routine di oggi è questa. Purtroppo noi per fare contenta allora diciamo noi camma spendere un biglietto 250.
0: Sì, ma io penso che il genitore abbia il dovere non di accontentare i figli ma di educarlo come ha fatto quello
2: sì,
0: di prima.
2: Sì, allora io a me allora se fosse per me io purtroppo mi metto in da quella categoria di accontentarmi. Però per fortuna io tengo a mia moglie che o contrario a me quando dice una cosa no è no. Quindi sono stato fortunato con Pacchista.
0: Tu sei più debole di cuore.
1: Ad ogni modo, per gratificarvi un po' e per rassicurarvi soprattutto, leggo da il Post, che è un quotidiano online che era presente all'evento, dice però l'operazione commerciale ha funzionato in parte. L'Unipol Dome, dove è stato fatto l'evento, può contenere fino a 16.000 persone. Sabato scenderono circa 6.000 e posti vuoti erano visibili sia sugli spalti che nel parterre, distribuiti però in modo abbastanza omogeneo da non lasciare poi buchi troppo evidenti.
0: Quindi, 6.000 che cazzo
1: su assai loro hanno un canale con 7 milioni e passa di utenti
0: ma evidentemente non si è venuto quando
1: li dovevano riempire se si hanno preso quello con 16.000 di capienza vuol dire che si aspettavano di riempirla l'arena non è andata così
4: almeno 4.500 euro mese, quello biglietto come minimo c'era fa un robusto tu
1: Ma perché sta?
5: Ma visto che guadagni 4.500 euro mese,
1: ancora basta.
5: Quindi di me ne ha fatti la figlia a capo, sto pozzetto.
1: Vedi. Quello ha capito che non è andato
6: allora,
1: a capo.
6: Onestamente, oi, perché qua guadagni 4.500 euro mese, più la moglie che fa dirigente, coppo comune.
1: E beh?
6: Ha fatto buona.
1: Ah, meno male.
6: Anni, gli si insegnano le cose. Potevo mai dire vicino alla creatura.
1: Bravo.
6: Voglio papà, perché abbracci due cime. Mai ti faccio abbonamento a tu per posto.
7: La cosa bravo, bella è su signore che guadagna 4.500 euro mese.
1: No,
7: e chi ascolta voi?
1: Persone intelligenti.
8: Babbo, non possiamo andare a Milano, no, perché poi dopo come andiamo a Capri?
1: Ragazzi, diciamo che non sono rimasti a casa nel caldo, comunque sono andati a Capri, mica male. Ci sentiamo una piccola pausa, poi torniamo a chiacchierare
0: con l'amico di prima, né da Rete, non hanno capito
1: niente.
0: No,
1: è tutta invidia.

0: Non è affatto male questa parlare d'amore di Saif su Kiss Kiss Napoli, le 11:31 minuti, sta volando, devo dire però che si sta parlando di questo matrimonio dei Me contro Te che si è tenuto a Milano con un costo del biglietto che partiva dai 50 euro circa fino a un pacchetto all inclusive a 250, ma si stanno un po' dividendo le opinioni, c'è chi dice che in fin dei conti che c'è di male e c'è chi invece è anche abbastanza severo con chi ha deciso di portare i figli a questa tipologia di evento. Pronto?
1: Ragazzi, buongiorno, sei fotografo.
0: Io fotografo.
1: Purtroppo non mi hanno chiamato a me appunto.
0: Eh no, a quanto pare no.
1: No, vabbè, però allora io non mi sembra una cosa assurda il fatto che ci siano, non so, tutto i figli e tutto. E boh, mi sembra l'unico sfizio che si fa passare il mio figlio, che è solo.
0: Ti sentiamo malissimo, arrivi a tratti
2: 0815466873, numerosi pure i messaggi che stanno arrivando.
3: Rosario, però ci vuole un coraggio a dire come la bocca bella al mattino. No, si può,
2: dipende.
3: Rosario,
4: il mio amico aveva ragione, meglio andare a Capri, anche perché mia figlia mi aveva chiesto la stessa cosa. Ma io gliel'ho detto.
2: Mamma bella, che gelosia.
4: Che figura ci facciamo se poi ci vedono i miei amici imprenditori? Già immagino
0: per invidioso.
2: Com'è brutto amici.
0: Senti,
2: vai.
0: Questo messaggio. Senti.
5: Allora, valutando le chiamate che stanno facendo, prima che chiamava questo signore, praticamente erano tutti quanti perbenisti.
0: Bravo.
5: Guardavano il sacco. Logicamente dice, ma è perbenisti. Tanta soldi per questo evento. Ma non esiste proprio, se ne parla poco. Erano tutti quanti con la stessa filosofia. Dal momento che chiama il signore che guadagna 4.500 euro al mese, praticamente tutta l'affluenza della gente si è concentrata sullo stipendio del signore. Pensate che questa gente va a votare, e com'è facile che vengano
0: a farti cambiare, esatto.
5: Ma tu facile, facile che ce ne vengono.
0: Ha ragione.
6: Ti fatti a vedere me contro me.
7: Fratelli, colleghi, o discorso io posso buscare pure che ci vedo a Roma, se non è questione di policiamma. Perché magari quello è una sorta di educazione.
0: Certo.
7: Cioè, che forse non è il caso buttare magari 1.000 euro per una cosa che, voglio dire, non è che sia educativo cose varie, che è un discorso, che voglio come ricordare a mia figlia, non è caso di 1.000 euro la metà per sfusare, capite? Che è un discorso.
8: Comunque per l'amico di prima, chissà, amico che ha buscato i soldi, comunque, va bene, 4.500 euro.
0: Ma insomma grande.
8: Se deve che mezza vita voglio pagare un caffè, io a te, va niente che guadagno la metà che le guadagni tu.
9: Euro mese, non porta a bere contro te, però ti porta a Capri a mangiare il ristorantino, gourmet, che là. Ma vada a fare un giro.
10: Allora, a questo proposito volevo dirvi questo, quando all'epoca c'era il Luna Park in Villa Comunale, io passavo sempre con mio padre in macchina e guardavo le macchinine di tozza tozza, volante, eccetera, e dicevo, papà, mi fai vedere, mi porti a vedere queste macchine che vanno una su, una giù, una su, e mio padre diceva, sì, che non era né sì né no, e continuava ad andare avanti. Io in quel momento mi sentivo contento e basta, e poi la storia continuava così.
11: Ragazzi, buongiorno. Ma è normale che si guadagna sempre troppo poco. Poco mi troviamo uno che tiene un euro e più e non me merda.
0: Vabbè.
12: La cosa bella di quell'ascoltatore è che mi ha fatto sentire proprio bene, perché non ha detto 4 e 5, sai, stanco, un 4 e 5, di uno che si scassa la schiena, sai, 4 e 5. Ha detto pure 4 e 5, proprio sanitario, condizionato, bello.
0: Ragazzi, ma che c'ha zic? Dovete fare pace questa cosa.
13: Va bene Vanna Marchi, se sei un coglione devi essere truffato.
0: Sì, sono d'accordo.
14: Rosario, buongiorno, ma tu ti ricordi quell'attore che faceva Pigromen?
0: Sì, Mariano,
14: come no? Un tuo amico pure.
0: Sì, sì.
14: Che lui si lamentò che in un teatro non gli hanno voluto concedere, insomma, l'affitto del teatro, perché al suo posto doveva andare Pupatella, che aveva più follower, e quindi il teatro
0: avrebbe guadagnato di più.
2: Sì, ma oggi non siamo più chi le in da radio, le in da televisione, ma voi siete chi le in tuo telefono. Cioè, a me quando mi fermano mazzate.
0: Allora, c'è gente che paga le stesse cifre per andare a vedere la Zanzara a teatro, una partita di pallone o un trapper che canta in autotune. Perché il problema sarebbero questi due adesso? PS, comunque, l'invidia dei napoletani è qualcosa da studiare. Agli Nobel.
2: L'invidia ionica, ve lo posso dire.
15: Marco Rosario, ma tutti questi puzzati di fame che sto ascoltando, ma da dove chiamano? Facciamo un po' di pulizia alla radio Vips che io ascolto, se no cambio stazione, capito? Un bacio.
0: Va bene, ancora un po' di musica, ragazzi. Talk Talk, Such a Shame.

0: Allora Rosario, scusami, ma parli di educare i figli, ma non conosci nemmeno i contenuti che propongono i miei contro te. Non è mica obbligatorio portare i figli solo e esclusivamente a eventi educativi. Si può anche portarli a un evento semplicemente per farli svagare e divertire. Questo non significa essere diseducativi nei loro confronti. Si può discutere dei prezzi arrivati alle stelle, questo sì, ma il prezzo è lo stesso di una partita di calcio. A volte vuoi avere a tutti i costi ragione e diventi un po' pesante, diciamo.
1: E chi sta facendo polemiche, per l'amor di Dio? Se tu reputi giusto spendere 500 euro di biglietti, ma è a Milano, a Marumì, a ma mangiare, ma devo stare due giorni a Milano, chi sta dicendo niente? Non è che voglio per forza dire la mia.
0: Ma tu guadagni 4.500 euro al mese?
1: A volte, non sempre.
0: Pronto?
1: Non sempre.
0: Pronto? Ma come dire ciò, devi stupirmi. Pronto?
2: Pronto?
0: Eccolo, buongiorno, ciao.
2: Ciao, allora. Io capisco pure tipo l'ultimo messaggio, no? Che dice bisogna dare anche leggerezza, però c'è da dire un fatto, diciamo ci sono due cose che non vanno bene. La prima è, diciamo, mercificare, fare marketing pure su un evento come il matrimonio, indipendentemente da tutto credo che sia un insegnamento sbagliato per i bambini. Seconda cosa, alla fine secondo me è tutto in linea con l'involuzione culturale della nostra società, perché questi genitori sono gli stessi che danno fama a TikToker che non sanno fare niente. Con questo, scusate se prendo qualche secondo in più, non è che i due ragazzi di me contro te non sanno fare niente, hanno dimostrato di saper cavalcare l'onda di praticamente di un'involuzione culturale che c'è da 10-15 anni a questa parte. Anche hanno fatturato, hanno comprato immobili, hanno fatto questo. Sì, è vero, però non è che la qualità si basa soltanto sul portafoglio, se no, insomma, determinati personaggi che negli ultimi 40 anni in Italia hanno fatto miliardi in modi anche abbastanza discutibili, hanno fatto miliardi e quindi sono buoni. Detto questo, sempre meglio dare i soldi a questi due che magari hanno un mini indotto fatto da chi organizza il concerto, da chi gli deve fare i film, la messa in onda, eccetera, eccetera, e quindi magari costi di lavoro e quant'altro, che dare visibilità a determinati TikToker capo. I soldi
0: non creano ricchezza. Guarda, io sposterei la cosa anche su un altro punto, cioè tipo noi abbiamo visto negli anni matrimoni eclatanti come possono essere stati, me ne vengono due all'epoca, Chiara Ferragni e Fedez, un po' più recente mi pare l'anno scorso Jeff Bezos con
1: sì,
0: la moglie,
1: ma pure l'evoluzione culturale.
0: Aspetta. Se per questi due matrimoni si fosse scelto di vendere dei biglietti per poter assistere,
1: è uguale.
0: No, sì, sai quanta gente anche di quelli che stanno criticando i miei contro te forse l'avrebbero spesi dei soldi per andare perché magari in quell'occasione avrebbero visto quello e quell'altro.
2: Sì, comunque al di là di questi punti vi invito pure a riflettere sul fatto da 48, 110, 250 poi i soldi, tutti questi soldi e alla fine vanno fatti cantare a chi? Non hanno chiamato manca un Rosario Miraggio, hanno cantato.
0: Hanno cantato loro, hanno portato loro.
1: Concerto loro.
2: Guaiate, c'è Putin,
0: La
1: speranza me la rete Lavrov. Pronto? Pronto? Buongiorno, ciao.
3: Salve, buongiorno.
1: Salve.
3: Sono in diretta.
1: Sì, però c'hai l'auricolare, non ti farà parlare mai, Ciro Froio. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo, c'è una canzoncina, pubblicità, canzoncina e poi torniamo per l'ultima parte, vai.

0: ciao Marco, ciao Canu.
1: Canu Reeves.
2: Non so Canu Reeves si
0: prima di tutto un applauso all'ascoltatore dei 4,5K.
2: Mamma mia.
0: Condivido perfettamente il suo modo educativo. Ragazzi, vi pongo una domanda, ma dopo aver ascoltato le varie repliche degli ascoltatori, ironiche e non, ma noi siamo veramente convinti che siamo il popolo migliore al mondo? Perché a me sorge un dubbio. Meditiamo, gente, meditiamo. Luca dalla Germania, PS, non sono un puzzato di fame, ma mi ci avvicino.
2: Vabbè, ragazzi, voglio pure biasimare chi ama i figli. Uno il figlio lo ama, quindi vuoi dare il meglio a tuo figlio, vuoi dargli tutto quello che vuole, tutto quello che desidera. Tanto che a livello educativo, certo, con privazione ce le avrà.
0: Scusatemi,
2: pronto?
0: Subentra secondo me anche un altro fattore, cioè che tu aspetta un attimo. Che tu non vuoi che tuo figlio poi pensi male di te. Allora tu alle volte, per esempio, se neghi un qualcosa a tuo figlio potrebbe non capire o non ricevere il messaggio educativo in quel momento e matura un astio nei tuoi confronti. Allora tu a volte anche per evitare quello.
2: Pensa a me quando papà mi metteva sotto e mi abbuffava i mazzati.
0: Ma tu hai avuto un'infanzia difficile.
2: Pronto?
3: Mi senti, lo sai, mi senti?
2: Sì, ti senti. Ciao.
0: Questo è un altro ciao, vedi?
3: No, io a Boschi sordo, ma quella persona ha fatto benissimo. Pure io mi comporto così con mio figlio. Mo a posto in un mese e mezzo di male, quest'anno ce l'hanno fatto in un mese, però pure io mi comporto. Cioè, sta così,
2: io penso che ai figli bisogna insegnare a campare. Cioè, secondo me.
3: La mia morale, ma siamo sicuri che il problema sono le persone che ci volevano, i bambini che ci volevano? Secondo me il problema sono proprio questi due che si chiamano mio, non so come si chiama. Ma voi lo dovete sposare, da fare una cosa della vostra, della famiglia.
2: No, io show proprio che è così, capì? È proprio.
3: State proprio buona la capo, il problema è giù chi là per me, per le persone, i bambini, ce dice, purtroppo, o padre se da fa piccirillo, ha fatto bene quel signore a dire così.
2: Ma, certo.
3: Ma da maggior parte cade, secondo me.
2: Ciao, amico mio. Ciao, siamo quasi in chiusura. Pronto?
4: Pronto?
2: Ciao, sì, veloce, vai.
4: Buon inizio settimana, perché abbiamo cominciato in una maniera, abbiamo per l'unico lato.
2: Esatto.
4: Non voglio dire una cosa, anche una volta ci stava gente così, non solo oggi.
2: Sì.
4: Anche una volta stava gente che faceva così, solo questo voglio dire. E purtroppo chi teneva e chi non teneva e chi faceva sì. Comunque così è il mondo.
0: Guarda, sì,
2: grazie.
0: Dai l'assist perfetto per la chiusura con questo messaggio. Ragazzi, Stefano e Maria Arca, mia figlia, ci aveva chiesto di andare a vedere il concerto di The Weeknd se fosse venuto in Italia. A Milano non c'è stato nulla da fare, siamo andati a Parigi. E non vi dico quanto abbiamo speso, però devo dire benedetti fino all'ultimo centesimo. E per me questa frase, il succo un po' di tutto, quando tu spendi dei soldi e comunque ne sei gratificato, o meglio...
2: Ma a chi si sono chiusi a Parigi?
0: The Weeknd.
2: Vabbè, è nata la cosa.
5: La pubblicità e paga canzoncina. E quando fa di come, Cardi?
0: Frate,
2: sempre polemiche, ragazzi. Il Weeknd... Sempre... Allora, seguendo la logica, sarebbe Weeknd, Pino Daniele, Pink Floyd e chi si caga sono sposato, una cosa.
0: No!
2: E allora, scusa,
0: non è una questione di livello artistico.
2: Ma ci appiccica fra domani.
0: Che se una cosa a te piace, spendi quei soldi, e per me sono soldi buttati, ma per te sono soldi benedetti, per te è una gran bella cosa, ben venga,
2: esatto.
0: Quello diventa
2: il discorso. Una cosa, ci sentiamo domani tra le 10 e le 12 con lui, Marco Pesacane.
0: Sappiate che dovrete pagare il biglietto per ascoltarci con lui, Rosario Verde. Grazie a Ciro Froio in regia che ha curato la parte tecnica.
6: Lo sai, infatti si chiamano sfizi, uno se levo sfizi e Milano spende una cosa e fa contenta la famiglia, ma è voto veramente insopportabile.
2: È vero,
0: ciao,
2: è
0: domani,
2: vero.
0: Che la felicità sia con voi.
2: Ciao, adiù.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono